Di Heitor Villa-Lobos avete ascoltato Bachianas Brasileiras numero 5 per voce e orchestra di violoncelli. Soprano Anna Moffo. Elementi dell'American Symphony Orchestra, diretti da Leopold Stokowski. Carl Friedrich Abel, Köthen, 22 dicembre 1723, Londra, 20 giugno 1787. Concerto in re minore per flauto e orchestra, opera 6, numero 3. Moderato, adagio ma non troppo, allegro assai. Karl Kaiser, flauto. Orchestra alla stagione Frankfurt, diretta da Michael Schneider.

Avete ascoltato Concerto in Re minore per flauto e orchestra opera 6 numero 3 di Carl Friedrich Abel. Kieten, 22 dicembre 1723, Londra, 20 giugno 1787. Carl Kaiser, flauto. Orchestra alla stagione Frankfurt, diretta da Michael Schneider. RAI Radio 3 Classica.

0: di George Gershwin abbiamo ascoltato My One and Only Love, pianista William Balcom.
1: Arcangelo Corelli. Concerto grosso in fa maggiore per due violini, violoncello, archi e basso continuo, opera 6 numero 2. Vivace, allegro, adagio, vivace, allegro. Largo andante. Allegro, grave andante largo, allegro. Rémi Baudet e Sayuri Yamagata, violini. Albert Bruggen, violoncello. Orchestra Musica Amphion, clavicembalista e direttore Peter Jan Belder.

0: Di Arcangelo Corelli avete ascoltato Concerto Grosso in Fa maggiore per due violini, violoncello, archi e basso continuo, opera 6, numero 2. Rémi Baudet e Sayuri Yamagata, violini. Albert Bruggen, violoncello. Orchestra Musica Amphion, clavicembalista e direttore Peter Jan Belder.
1: Antonin Dvorak, Rapsodia in La minore, opera 14. Orchestra Filarmonica Slovacca, diretta da Libor Pešek.

Di Antonin Dvorak avete ascoltato Rapsodia in La minore, opera 14, orchestra filarmonica slovacca, diretta da Libor Pešek.

Rai Radio 3 Classica. Felix Mendelssohn Bartholdy, ottetto in mi bemolle maggiore per ottetto d'archi, opera 20. Allegro moderato, andante, scherzo, allegro leggerissimo, presto. Quartetto Emerson, Eugene Drucker, primo e quarto violino, Philip Setzer, secondo e terzo violino, Lawrence Dutton, prima e seconda viola, David Finkel, primo e secondo violoncello.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato Ottetto in mi bemolle maggiore per Ottetto d'archi, opera 20. Quartetto Emerson, Eugene Drucker, primo e quarto violino, Philip Setzer, secondo e terzo violino, Lawrence Dutton, prima e seconda viola, David Finkel, primo e secondo violoncello.
1: Dmitri Shostakovich, sonata per viola e pianoforte, opera 147. Moderato, allegretto, adagio. Viola Tabia Zimmermann, pianoforte Hartmut Hall.

0: Avete ascoltato di Dmitri Shostakovich, sonata per viola e pianoforte, opera 147. Viola Tabia Zimmermann, pianoforte Hartmut Hall.
1: Franz Schubert, sinfonia numero 8 in si minore, D759, incompiuta. Allegro moderato, andante con moto. Orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da Carlos Kleiber.

Di Franz Schubert avete ascoltato Sinfonia numero 8 in Si minore D759 incompiuta. Orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da Carlos Kleiber.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Johannes Brahms, Sinfonia numero 3 in Fa maggiore, opera 90. Allegro con brio, un poco sostenuto, tempo primo. Andante, poco allegretto, allegro, un poco sostenuto. Orchestra Staatskapelle di Dresda, diretta da Kurt Sanderling.

Di Johannes Brahms avete ascoltato Sinfonia numero 3 in Fa maggiore, opera 90. Orchestra Staatskapelle di Dresda, diretta da Kurt Sanderling. Gustav Mahler, suite per organo, clavicembalo e orchestra. Elaborazione e trascrizione di brani tratti dalle suite per orchestra numero 2 e numero 3 di Johann Sebastian Bach. Ouverture, Rondò e Badinerie dalla suite numero 2, Bach Werke Verzeichnis 1067. Aria, Gavotta prima e seconda dalla suite numero 3, Bach Werke Verzeichnis 1068. Los Angeles Philharmonic Orchestra, diretta da Esa-Pekka Salonen.

0: Di Gustav Mahler avete ascoltato Suite per organo, clavicembalo e orchestra. Elaborazione e trascrizione di brani tratti dalle Suite per orchestra numero 2 e numero 3 di Johann Sebastian Bach. Los Angeles Philharmonic Orchestra, diretta da Esa-Pekka Salonen.
1: RAI Radio Classica. Ci scusiamo con i nostri ascoltatori, ma la programmazione prevista è momentaneamente sospesa e sarà ripristinata non appena possibile. Nell'attesa, vogliate ascoltare un programma sostitutivo. Mikhail Glinka. Sonata in re minore per viola e pianoforte. Allegro moderato. Larghito ma non troppo. Yuri Bashmet viola, Mikhail Muntian pianoforte.

Conosci tu il paese dove fioriscono i limoni? Brillano tra le foglie cupe le arance d'oro. Una brezza lieve dal cielo azzurro spira. Il mirto immobile, alto è l'alloro. Lo conosci tu? Laggiù, laggiù. Le 6:01:30 di lunedì 21 settembre 2026, bentornate e bentornati all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai, e di qui comincia la trasmissione che ogni mattina apre la programmazione della rete. A darvi buongiorno oggi dallo studio K2 di Via Asiago in Roma ci sono Giulia Nucci in regia, Federico Izzaccaro alle scelte musicali, Daniele D'Ascenzi che cura la messa in onda alla console e Attilio Scarpellini che vi sta parlando al microfono. E le primissime parole della giornata, quelle che come sempre si sono adagiate sul tappeto sonoro di Arvo Pärt, sono l'inizio di un celebre canto che Johann Wolfgang von Goethe fa intonare a Mignon, uno dei personaggi della vocazione teatrale di Wilhelm Meister. Parlano di nostalgia per l'Italia, il paese dove fioriscono i limoni che i viaggiatori del Grand Tour tedeschi, francesi, inglesi identificavano soprattutto con la luce, il mare e le vestigia classiche del nostro sud. E le abbiamo scelte perché il fotografo di cui parleremo oggi, Frank Horvath, una delle figure ormai leggendarie della fotografia umanistica, tra le sue molte imprese ha compiuto quella di ricalcare nel 1981 i passi del viaggio in Italia del poeta della Faust, illustrandone con i suoi scatti la tappa più significativa, quella siciliana. Ne è venuta fuori una serie di bellissime immagini in bianco e nero che poi sono diventate un libro e oggi sono esposte insieme ad altre a una grande mostra curata dalla figlia di Horvath, Fiammetta, da Mathilde Houdon, da Nunzio Giustozzi, che si sta svolgendo alle Terme di Traiano qui a Roma. Horvath, classe 1928, fotografo cosmopolita che per diversi anni, fino al 1953, si è chiamato Franco perché era nato in un borgo istriano e ne era stato scacciato dalle infami leggi sulla razza del 1938. È noto soprattutto per essere stato uno di quei reporter che con Ferdinando Schan e William Klein hanno portato la moda fuori dalle sfilate e dagli atelier, sulla strada tra la gente, facendo posare le modelle confuse alla folla o accanto agli attori, agli scrittori, ai registi degli anni 60. Noi parleremo soprattutto della sua singolare attitudine al ritratto e anche del suo rapporto con la pittura. E per cominciare, Federico Vizzaccaro, con la sua prima scelta musicale, ci porta nel cuore ben conosciuto ad Horvath della Dolce Vita Felliniana, Notturno o Mattutino, e la Dolce Vita dalla suite appunto dell'omonimo film, Nino Rota, Filarmonica della Scala, diretta da Riccardo Scegliere.

Notturno o mattutino e La dolce vita dalla suite La dolce vita di Nino Rota l'abbiamo ascoltato dalla Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly, la musica della celebre colonna sonora composta per il film di Fellini del 1960, Fonde Jazz, Walzer, canzone e scrittura orchestrale, alternando eleganza mondana a una sottile vena malinconica. Con il suo carattere appunto mondano e malinconico, scrive Federico Vizzaccaro, restituisce l'atmosfera che si ritrova in parte degli scatti di Horvat, soprattutto quelli che raccontano la vita urbana, mettendo in relazione strada e figure femminili e moda. E noi però partiamo da un'immagine, diciamo, completamente estranea, diciamo, anche all'euforia della dolce vita, perché è un'immagine quasi deserta. Al centro di una fotografia in bianco e nero c'è un'enorme roccia sfaccettata, contorta. Se non fosse per la sua materia ruvida, sarebbe simile in qualche modo alle nuvole che sovrastano l'immagine. È posata, appoggiata su uno spiazzo di terra punteggiato da rari ciuffi d'erba ingiallita, all'incrocio di alcuni declivi bassi e sinuosi. E l'impressione che questo agglomerato pietroso dà è che sia in realtà sia un estraneo rispetto al paesaggio sul quale è precipitato dal cielo come un meteorite 10.000 anni or sono, o magari appena ieri. Più lo si guarda, più sembra assumere un'aria fatale e numinosa, cioè appartenere al genere delle pietre sacre. Siamo dalle parti di Alcamo in Sicilia, e questa immagine semplice e straordinaria la si incontra in una mostra che si sta svolgendo alle Terme di Traiano di Roma, dedicata a Frank Horvat, che Ferdinando Sciana, in un ricordo sul catalogo dell'esposizione pubblicato da Electa Foto, definisce un gigante della fotografia, un fotografo geniale e poliedrico fino alla contraddizione. L'immagine viene da un reportage nato da uno dei viaggi più singolari intrapreso da questo fotografo errante tra i paesi. Horvat era nato da una famiglia mitteleuropea di origine ebraica in una cittadina dell'Istria, che all'epoca si chiamava Abbazia ed era italiana, mentre oggi si chiama Opazia ed è croata. Cresciuto nella scuola fascista sui versi di Dante e Leopardi, ma parlando tedesco con il padre, ovviamente poliglotta, Horvat era per così dire errante tra i paesi in Europa soprattutto, ma anche negli Stati Uniti, non meno che tra i generi e i soggetti. Per un momento è stato fotoreporter alla Magnum, poi fotografo di moda Sui Generis, infine ritrattista di donne reali, come le chiamava per contrapporle alle Manecon. Nel 1981 il fotografo attraversa la Sicilia per illustrare il viaggio in Italia di Goethe, del quale quest'isola beata, secondo l'autore del Faust, rappresentava l'apice, e ricalcando i suoi passi, talvolta riprendendo addirittura alla lettera le sue visioni. Dopo Monreale, abbandonato la bella la via maestra, inoltrandosi tra montagne rocciose, ci si imbatte nella sella in pietre che per la pesantezza e l'ossidatura mi sembrano sideriti, così annotava il poeta di Weimar nel suo diario, facendo prevalere ancora una volta, accanto alla sua ispirazione lirica, il suo spirito da osservatore scientifico capace di classificare a occhio nudo un minerale, la siderite, che peraltro la mineralogia ufficiale avrebbe catalogato quasi un secolo dopo. Le grandi fotografie di Horvat, insomma, leggono Goethe, rispondendo puntualmente o con degli spostamenti alle sue descrizioni di un'isola che ispirava al poeta un benessere quasi estatico e finanche una certa euforia tipica dei pellegrini del Grand Tour nord europeo che in Sicilia ritrovavano una traccia ellenica più incontaminata che altrove. Ma soprattutto, come spiega uno dei curatori della mostra, Nunzio Giustozzi, nel suo saggio sul catalogo, Horvat, con il suo grandangolo montato sulla fotocamera Nikon, riesce a non disperdere il rapporto tra la parte e l'insieme di ogni immagine, registrando non soltanto gli spazi, ma il tempo che li attraversa, la sua invincibile malinconia. Ciascuna delle sue fotografie siciliane, più che una veduta, è un ritratto. L'occhio, come ha detto qualcuno, vaga in esse finché non trova pace
al centro dell'immagine. Che si tratta dell'incombere quasi guerresco del carro di Santa Rosalia, oppure del più grottesco che fiabesco portone di una villa a bagheria sormontato da mostri, da idre e draghi che si avvicendano con dei, scriveva Goethe, delle tettoie di Palermo, o che si tratti del Tempio della Concordia ad Agrigento, che sotto un cielo purissimo delimita l'orizzonte con la grazia del tutto priva di enfasi delle sue misurate proporzioni. Il controcanto di Goethe dice, paragonato ai templi di Pestum, il Tempio della Concordia sta come la figura di un dio di fronte a quelle di un gigante, oppure di un ulivo rattrappito, di un enorme albero del giardino pubblico di Palermo, che tra le sue radici ispessite accoglie un vaso montato su un piedistallo di pietra, come se lo abbracciasse, se lo proteggesse. Ecco, da ognuna di queste immagini sembra emergere la singolarità di un volto.

Le 6:20 minuti e 19 secondi, siete sempre all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai e di qui comincia il brano che abbiamo or ora ascoltato, anzi sono due, il valzer numero 2 e il finale dalla suite per orchestra di Varietà di Dmitri Shostakovich. L'abbiamo ascoltato dal Royal Concertgebouw Orchestra diretta da Riccardo Scegli ancora una volta. E per molti anni la suite per orchestra di Varietà, così si chiama, è stata erroneamente identificata, scrive Federico Vizzaccaro nella sua nota, con la suite per orchestra jazz numero 2, in particolare il famoso, il celebre valzer numero 2, è diventato famoso quando venne inserito soprattutto nella colonna sonora di Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick. E la suite è assemblata utilizzando brani composti in origine per film, teatro e balletti tra gli anni 30 e 50. Dietro l'eleganza e la vivacità della musica si percepisce però una sottile ambiguità, la musica apparentemente leggera, eppure in essa emerge quell'ambivalenza sonora che gioca tra eleganza, ironia e malinconia, tipica appunto dello stile di Shostakovich. Ecco, il volto e il ritratto di cui stiamo parlando, quello femminile prima di ogni altro, è stato il grande tema con cui il fotografo Frank Horvath ha definito la sua fotografia, andando e venendo da un rapporto con la pittura che lo ha sempre ossessionato, come d'altronde ossessionava uno dei suoi mentori, cioè l'ex pittore Henri Cartier-Bresson. I ritratti di Horvath si fregiano di aggettivi quali reali, e veri, donne reali e vere sembianze, ma il titolo corretto di questa serie è quello francese, cioè vraisemblance, che dà luogo appunto a verosimiglianze. Ma il suo rapporto con le modelle passato attraverso la moda è improntato invece alla costruzione, a una finzione. Il reportage, scriveva il fotografo in margine alle sue immagini più pittoriche, nelle quali non è difficile riconoscere le matrici di Picasso, Degas, Vermeer e altri pittori, mi appare ogni giorno di più come un modo per scavare nel vero e cavarne il falso. Se la modella acconsente alla violazione della propria intimità, l'intrusione si risolve in una simulazione. Il fotografo si converte in un finto voyeur e l'intimità in pura menzogna. L'approccio che ho finito per adottare è diametralmente opposto. Inizio da una messa in scena artificiale e piuttosto vincolante, con la speranza che un tale espediente mi conduca a un istante di verità. In un certo senso è quello che il teatro cerca di fare da secoli, cioè cavare il vero, cavare la verità dalla finzione. Ma molti dei ritratti femminili di Frank Horvath sono invece dei veri incontri con l'inatteso. Ad esempio uno realizzato con il teleobiettivo nei grandi magazzini di Parigi negli anni 60 si intitola Nathalie alla Galerie Lafayette e vede stagliarsi in una folla di persone due volti femminili, uno parzialmente coperto dalle spalle di una persona e quello lievemente fuori fuoco di una donna bionda con i capelli ricci che sgrana gli occhi e schiude le labbra in un'espressione di stupore. L'altra invece nitida, perfettamente in luce, è la figura di una donna anziana con la testa avvolta in uno sciallo, il suo volto pensoso è di una dignità rara, quasi solenne, difficile da incontrare, di una bellezza lontana da tutti gli stereotipi della seduzione e che probabilmente lo è sempre stata. Forse è lei la Nathalie del titolo, quella più a fuoco, ma potrebbe essere anche che inquadrando la donna fuori fuoco, Horvath scoprisse che un'altra immagine femminile le stava accanto. Molti dei ritratti che il fotografo ha scattato nel corso di un viaggio del 1952 tra India e Pakistan acquisiscono la loro intensità dal fatto che il corpo e il volto femminile siano già ingabbiati in una messa in scena, che si tratti delle danzatrici del quartiere a luci rosse di Lahore oppure degli abiti di un matrimonio tradizionale, semi nascosto da un velo o coperto da una mano o sorridendo riflesso in uno specchio, lo sguardo brilla di più, diviene una scintilla, sfugge. Lo sguardo della modella, invece, delle tante modelle che posano nelle fotografie di Horvath, anche quando sono decontestualizzate, per così dire, dal loro ambiente, dall'ambiente delle sfilate, è sempre uno sguardo controllato, penetrante, ma per così dire, abituato ad essere immagine.

0: Thème Varié, FP 151 di Francis Poulenc, l'abbiamo ascoltato da Olivier Casal al pianoforte, datata 1951. Questa composizione comprende un tema très calme et sans hâte, calmissimo e senza fretta, seguito da 11 variazioni, ma alle 6:33 minuti e 38 secondi è il momento di ascoltare dalla voce di Marcello Anselmo la proposta quotidiana per la puntata di Wikiradio da riascoltare oggi 21 settembre, che peraltro ci riporta in Sicilia.
1: Wikiradio, la storia giorno per giorno.
2: Marcello Anselmo vi dà il buongiorno e il benvenuto a un nuovo appuntamento con l'archivio di Wikiradio, il modo che abbiamo qui a Radio 3 di proporre approfondimenti su vicende e protagonisti della nostra storia, società, politica e cultura. Il 21 settembre del 1990, nei pressi di Agrigento, veniva assassinato il giovane magistrato Rosario Angelo Livatino, noto per le sue indagini contro i poteri mafiosi della Sicilia sudorientale. Livatino, appunto giovane, come ho detto, aveva solo 38 anni. Iniziò la sua carriera in magistratura alla metà degli anni 70 e come sostituto procuratore della Repubblica si occupò fin dai primi anni 80, appunto, non solo di fatti di criminalità mafiosa, ma anche di tangenti e soprattutto corruzione. Nel 1982 aprì un'indagine sulle cooperative giovanili di Porto Empedocle e in particolare sui criteri con cui queste venivano finanziate dalla regione siciliana. Inoltre, in base a una sua intuizione, la Procura di Agrigento, negli anni successivi, aprì un'inchiesta su un giro di fatture false o gonfiate per circa 52 miliardi delle allora lire che gli imprenditori catanesi come Carmelo Costanzo, Mario Rendo, Gaetano Gracci, poi successivamente tutti condannati, ottenevano in tutta la Sicilia dalle ditte subappaltatrici per opere mai eseguite o appena cominciate. Come dire, il sistema che soggiaceva a quel particolare stile architettonico noto come incompiuto meridionale. E appunto, torniamo alla mattina di quel 21 settembre 1990. Livatino era a bordo della sua auto quando fu speronato dall'auto dei suoi killer. Tentò una disperata fuga a piedi, ma fu inseguito fin nei campi limitrofi e fu freddato a colpi di pistola. E a questo proposito, cioè alla biografia di Rosario Angelo Livatino, ascoltiamo adesso un estratto da una puntata di Wikiradio del 21 settembre 2012, dedicata proprio a quello che poi fu chiamato il giudice ragazzino, raccontato dal giornalista Lirio Abate.
3: Dottore Borsellino, lei ha fatto nel corso di questa cerimonia un durissimo attacco, soprattutto ai politici. Ci vuole spiegare soprattutto i riferimenti concreti di questa polemica?
4: Ma guardi, intanto vorrei dire che questa cerimonia in cui è stata dedicata un'aula a Rosario Livatino ha sicuramente il significato di doveroso riconoscimento alle doti al servizio di questo collega, però questa tabella messa all'inizio dell'aula che intitola quest'aula a Rosario Livatino è anche, mi consenta, un grosso richiamo e una grossa denuncia. Ecco perché la ragione del mio intervento polemico, perché dopo la morte di Rosario Livatino noi abbiamo visto qui precipitarsi e comunque tutti fare dichiarazioni dicendo che l'amministrazione della giustizia non doveva essere tenuta in queste condizioni e non dovevano essere tenuti i giudici in queste condizioni di sovraesposizione. E poi che cosa è avvenuto? È avvenuto che da ben 2 mesi successivi alla morte di Rosario Livatino la giustizia di Agrigento è paralizzata. Cioè non vi sono stati quegli interventi ad Agrigento, come peraltro aggiungo in tutto il resto d'Italia, che mettono la giustizia in condizioni di funzionare.
5: Riportando indietro le immagini a quella mattina del 21 settembre 1990, mentre Rosario Livatino, esteso con il suo viso da adolescente a terra, nel vallone a 4 chilometri da Agrigento, al quarto piano del Palazzo di Giustizia giunge la notizia della sua morte. In fondo a quel piano il giudice è atteso per l'udienza delle misure di prevenzione. È un'aula affollata di gente, di imputati. Gli imputati apprendono della notizia e ne danno come se il giudice è stato ostacolato da un incidente. Sul luogo del delitto si vedono scene già viste mille altre volte. Le autorità che arrivano scendono, si salutano, guardano, parlano, dispongono, si risalutano, salgono e partono. Una coreografia rotta solo da un punto, un piccolo punto bianco, il lenzuolo che copre il corpo del giudice. Elicotteri che volteggiano nel cielo, sirene dappertutto, agenti e carabinieri a ogni incrocio. La potenza e i mezzi dello Stato sbucano quasi dal nulla a far vedere ciò che potrebbe essere e che graziosamente non è, e che non era stato durante gli anni delle indagini sulla mafia condotte da Rosario Livatino. Nell'Agrigentino arrivano politici e principi del foro, ognuno con le proprie dichiarazioni dettate alle agenzie. E mentre la cultura mafiosa vomita le sue ennesime parole, la notizia arriva in Viale Regina Margherita, al 168, nella casa di Canicattì dei genitori di Rosario Livatino. Papà Vincenzo e mamma Rosaria sono straziati dal dolore. Divampano le polemiche politiche. Le autorità dello Stato, arrivate a Canicattì, non trasmettono fiducia e nemmeno senso di appartenenza a una comunità e nemmeno un qualsiasi senso di solidarietà. Il giorno del funerale, la bara di Rosario Livatino è in fondo alla navata centrale della chiesa del paese. È coperta di garofani rossi e di gladioli gialli. Sotto i fiori c'è il tricolore, sopra la toga da magistrato. I colleghi sono attorno alla bara e rendono l'ultimo omaggio all'ultimo collega ucciso.
2: Questo che abbiamo appena ascoltato è un frammento della puntata realizzata per noi di Wikiradio da Lirio Abbate, ma per approfondire appunto la conoscenza della vicenda biografica di Rosario Livatino potete ascoltare l'intera puntata conservata nell'archivio di Wikiradio sulla applicazione Rai Play Sound. E segnalo anche che sulle vittime della mafia esiste un'intera playlist di puntate di Wikiradio dedicate a due giudici, a un sacerdote, a un sindacalista, un giornalista, un politico, un generale, un attivista, un avvocato e un'intera famiglia di Via dei Giorgofili. 10 storie di vittime di mafia in Italia che abbiamo raccolto e raccontate da Lirio Abbate, Raffaele Sardo, Mimmo Franzinelli, Alessandro Leogrande e Giovanni Bianconi. Adesso vi saluto, vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento anche di ascolto su Radio 3 e a domani.
0: E dunque vi invitiamo anche noi a riascoltare la puntata di Wikiradio dedicata a Rosario Angelo Livatino, assassinato dalla mafia d'Agrigento, che è stata raccontata dal giornalista Lirio Abbate. Alle 6:40 minuti e 57 secondi è il momento di salutarci, di cedere la linea al GR, poi la rassegna stampa internazionale di Radio 3 Mondo e gli ultimi anni della sua vita. Frank Horvath, il fotografo di cui abbiamo parlato, che in che è esposto alle terme di Traiano di Roma, li ha trascorsi in Francia e con una grande interprete francese concludiamo, peraltro molto cara al nostro Paolo Terni, Barbara, di quand reviendras tu, dimmi quando tornerai.

0: RAI Radio 3.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Ore 6 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: RAI GR3.
3: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Nuovo duro colpo per la maggioranza di governo in Germania. Nelle elezioni regionali in Mecklenburg-Pomerania l'ultradestra di AfD trionfa con il 38%, anche se in assenza di alleanze non ha i numeri per guidare l'esecutivo locale. I cristiano-democratici non superano neppure la soglia di sbarramento e a Berlino ad affermarsi è la sinistra radicale con la Linke, primo partito, al 25,7%.
4: Parla in TV il cancelliere Merz, ammette la disfatta del suo partito nel Land del Mecklenburgo-Pomerania. La CDU tracolla.
5: Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft.
4: È un disastro, afferma. Abbiamo combattuto, ma non ce l'abbiamo fatta, dice ancora. Niente passi indietro, però, almeno per ora. Anzi, Merz si impegna. Dobbiamo fare le riforme e mi assumo la responsabilità di andare avanti. Primo partito nel Land nord-orientale è Alternativa per la Germania, estrema destra. La leader Alice Weidel canta vittoria ed esorta il cancelliere Merz alle dimissioni. AfD è il partito più forte. Merz deve trarne le conseguenze. Abbiamo toccato il centro dell'elettorato. La gente ora chiede una svolta, dice ancora Weidel. Scossoni anche alle amministrative a Berlino, dove invece la sinistra della Linke festeggia. È il primo partito con oltre il 25%. Davanti ai cristiano-democratici della CDU, socialdemocratici, all'estrema destra di AfD, che cresce rispetto al 2023, ma non trionfa. Claudia Stamerra, GR3.
6: In Russia si sono concluse le votazioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Con metà delle schede scrutinate risulta chiara la peraltro scontata vittoria del partito di Putin, Russia Unita, con oltre il 57% delle preferenze. In crescita l'affluenza al 56%. La terza e ultima giornata di voto è stata accompagnata da un pesante attacco ucraino con missili e droni. Segnalate due vittime e danni a un'importante raffineria.
3: Il segretario americano al Tesoro Bessent, nel primo giorno di colloqui tra Stati Uniti e Cina in vista dell'incontro fra il presidente Trump e quello cinese Xi, ha proposto la creazione di un meccanismo di dialogo sull'intelligenza artificiale. La riunione fra le delegazioni di Washington e Pechino proseguirà oggi. Si parlerà di commercio e investimenti.
6: La politica. Dal palco romano della festa di Gioventù Nazionale, Giorgia Meloni ha attaccato le opposizioni. Conte ha detto ha fatto la campagna elettorale col super bonus. Schlein non ha un argomento vero per contestarci. La premier poi ha affermato che la parità tra uomo e donna non è negoziabile e ha fatto un annuncio che riguarda il mondo della scuola.
7: Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero massimo degli studenti stranieri per classe e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
3: Quello appena trascorso è stato un fine settimana denso di appuntamenti politici con molti leader sul palco, a partire da Matteo Salvini a Pontida per il tradizionale raduno leghista.
8: Un congresso straordinario, Matteo Salvini lo annuncia dal palco di Pontida e sorprende i frondisti della Lega che non se lo aspettavano. Voglio un partito unito, dice il vice premier dal palco, ma i messaggi sono anche per gli alleati. In manovra Salvini chiede quota 64 ed estensione della flat tax. Il conto promette, lo recapiteremo alle banche. A destra Futuro Nazionale si riunisce a Orvieto con l'ex generale Roberto Vannacci che puntualizza: noi vogliamo governare per fare il bene dell'Italia e degli italiani, ma non a tutti i costi. Le alleanze le valuteremo a ridosso delle elezioni. Nell'opposizione i 5 Stelle hanno chiuso Nova, la loro festa programmatica. Priorità alla crescita del PIL e agli stipendi degli italiani, sostiene Giuseppe Conte. Sulle armi a Kiev serve una visione chiara. Con le spese sul riarmo, meno risorse per la sanità, ha aggiunto. Quindi attacca Giorgia Meloni sul bollo, non ha spiegato le coperture. Contro la premier anche la segretaria del PD Elly Schlein. Il costo dell'energia in Italia è il più caro d'Europa, mentre gli stipendi sono tra i più bassi. Meloni ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. Gianluca Ruggirello, GR3.
6: È indagato e sarà ascoltato nelle prossime ore dai magistrati di Asti Roberto Mollo, l'uomo che nella notte tra sabato e domenica ha ucciso un ladro di origine albanese che con alcuni complici si era introdotto nella cascina di famiglia a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo.
9: Per fare chiarezza saranno necessari accertamenti come l'autopsia della vittima, Giovalin Lasri, 36 anni, albanese con precedenti penali per reati contro il patrimonio, una perizia balistica e l'interrogatorio di Roberto Mollo, che nella notte tra sabato e domenica ha sparato alcuni colpi d'arma da fuoco con una pistola regolarmente denunciata contro una banda di ladri, di cui faceva parte anche la vittima, intenta a svaligiare una cascina di proprietà dei genitori. Mollo, che avrebbe potuto usare l'arma da fuoco soltanto nella sua residenza, è ora indagato per omicidio e in stato di shock. I complici di Lasri sono fuggiti e tuttora latitanti. Se molti abitanti di Baldissero d'Alba si sono detti solidali con Mollo, ci sono stupore e preoccupazione nelle parole del sindaco Michele Lusso.
10: Sì, lo conosco da sempre perché è un po' più giovane di me, ma comunque, essendo dello stesso paese, conosciamo da sempre. Mi stupisco anche di una reazione del genere. Sì, c'ha questa casa che sta restaurando.
9: Giancarlo Rossi per il GR3.
3: Ora Onda Verde e poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
2: Abbiamo trasmesso GR3. In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
11: '57 è uno spettacolo. '57 è un percorso. '57 è una scoperta. '57 è un incontro. È moda. È un viaggio. '57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
12: Onda Verde. Viaggiare informati.
13: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6.52 minuti 4 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla A4, la Milano-Brescia. Troviamo code a tratti per traffico intenso tra Monza e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino e tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Sempre sulla A4 è segnalato un incidente che vede coinvolta un'auto e un camion allo svincolo per Bergamo in entrata nelle due direzioni. Altro incidente sulla tangenziale di Bologna allo svincolo per Bologna, quartiere Lame, in uscita per chi proviene dall'Autosole. In questo incidente sono rimaste coinvolte due auto. Ci spostiamo in Autosole, troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Valmontone e la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. A Roma, sul tratto urbano della 24, sono 2 chilometri di coda per traffico congestionato tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Sulla diramazione Roma Sud, code per traffico tra Torre Nova e il raccordo in direzione del raccordo anulare. Sulla 2 l'autostrada del Mediterraneo, un incidente è avvenuto in prossimità dello svincolo per Monte Corvino Ponte Cagnano Sud in direzione di Fisciano e sempre per incidente è chiusa la corsia dopo lo svincolo per Lauria Nord in direzione di Fisciano. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3. Direzione del raccordo anulare. Sulla 2 l'autostrada del Mediterraneo, un incidente è avvenuto in prossimità dello svincolo per Monte Corvino Ponte Cagnano Sud in direzione di Fisciano e sempre per incidente è chiusa la corsia dopo lo svincolo per Lauria Nord in direzione di Fisciano. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Costanza Spocci, siete all'ascolto di Radio 3 Mondo, la rassegna della stampa internazionale di Radio 3. Sono le 6:54 minuti e 10 secondi, è lunedì 21 settembre e i titoli di questa mattina. Andiamo subito su Deutsche Welle, dove viene titolato AfD vince a Nord-Est, la sinistra a Berlino. Dunque, il partito di estrema destra si classifica al primo posto nelle elezioni regionali nel Mecklenburg-Pomerania anteriore. La CDU di Merz non supera la soglia del 5% e non entra nel Parlamento regionale. Invece Die Linke, il partito di sinistra, conquista il primo posto a Berlino. Sempre sulla stampa tedesca, Die Zeit titola pessima come sempre. Nel Mecklenburg-Pomerania anteriore la disfatta della CDU è totale, scrive Die Zeit. E invece Le Monde dedica un ritratto a Elif Eralp, il nuovo volto della sinistra radicale che arriva alle porte di Berlino. Anche Die Welt questa mattina titola «Elezioni a Berlino, la classe media, il centro borghese è morto». Invece Le Monde stamattina, sempre in tema di elezioni, parla però della Francia. Nel titolo d'apertura scrive: carburanti, la crisi si impone nella campagna presidenziale francese. E poi, sempre in tema elettorale, sulla TASS, l'agenzia di stampa russa, viene titolato Russia unita, il partito di Putin in testa alle elezioni della Duma. E Libération, con la sua consueta copertina monografica, titola stamattina Putin rattrapé par ses guerres, Putin messo alle strette dalle sue guerre. E poi Associated Press riporta che gli Stati Uniti propongono un sistema di allerta per incidenti legati all'intelligenza artificiale nei colloqui con la Cina, lo fa sapere il segretario del Tesoro Scott Bessent. Anadolu invece riporta stamattina di potenti esplosioni nella campagna di Aleppo in Siria. E infine Al Jazeera dice che Teheran mette in guardia gli Stati Uniti da nuovi attacchi. E adesso, con l'aiuto in regia di Giulia Nucci, alla console di Simone D'Arrigo e con la cura di Anna Maria Giordano, passiamo ai nostri approfondimenti. Torniamo in Germania con la FAZ, Frankfurter Allgemeine Zeitung, che titola: la CDU fallisce per la prima volta nella sua storia e non raggiunge la soglia del 5%. Questo è avvenuto nelle elezioni regionali in Mecklenburg-Pomerania anteriore. La CDU, con il candidato di punta Peters, si ferma al 4,9% nella prima volta della storia della Repubblica Federale, dunque non entra in un Landtag, cioè in un Parlamento regionale. Anche sempre in Mecklenburg-Pomerania anteriore, anche il BSW, il partito fondato da Sarah Wagenknecht, resta fuori con il 4,8. Ci sono i numeri più aggiornati che li dà Die Zeit. In Mecklenburg-Pomerania anteriore la AfD è arrivata prima con il 38,2%, dunque prende il 32 seggi, ben 18 seggi in più rispetto alle ultime elezioni. La SPD, che governava il Land, scende al 35,5%, dunque perde quasi 4 punti percentuali. La candidata era la ministra presidente Manuela Schwesig. E seguita poi appunto da Die Linke con il 6,5 e Verdi con il 5,7, un'affluenza del 78%, un risultato che segna dunque un forte spostamento dei consensi verso la AfD, che ha conquistato anche numerosi mandati diretti. In realtà la SPD, i socialdemocratici, possono ancora formare una maggioranza con Linke e i Verdi, arrivando dunque alla maggioranza di 39 seggi, però la presidente Manuela Schwesig, la presidente dell'SPD, ha criticato fortemente Friedrich Merz, ha detto di essere molto irritata per le sue dichiarazioni e ha detto che Merz avrebbe dovuto fare maggiore autocritica.

0: E poi appunto dice che l'accordo di coalizione nazionale tra SPD e CDU lo ha richiamato dicendo che bisogna parlare della possibilità di andare in pensione senza penalizzazioni dopo 45 anni di contributi. E Manuela Schwesig ha detto che questo accordo deve essere assolutamente rispettato. Di questo e anche di altro ha parlato il cancelliere tedesco Merz, lo riporta la Deutsche Welle, Merz che ha definito un vero e proprio disastro per la CDU il risultato di queste elezioni regionali in Germania, però ha escluso di voler lasciare l'incarico, risultati che comunque aumentano moltissimo la pressione su Merz, già impopolare e al centro di indiscrezioni per una possibile sua sostituzione a metà legislatura. Merz però dice che intende restare alla guida del governo e portare avanti un programma di riforme economiche, fiscali e del welfare. Servono coraggio, fermezza e pazienza, ha detto Merz. E dice che le sue riforme saranno necessarie per contrastare la crescente influenza dell'autoritarismo che sta dilagando nella società tedesca. Proprio dalle SPD emergono nuove richieste di cambiamento. Anche il vice cancelliere Klingbeil ha riconosciuto che il governo deve capire perché nel paese stia crescendo così tanta incertezza e ammette che le riforme del governo non sono state comunicate in modo convincente. Da Tagesspiegel questa mattina in prima pagina si concentra sui risultati a Berlino, dove la Linke per la prima volta è il primo partito, la SPD invece raggiunge i minimi storici, la Linke è prima forza politica con i 25,7 dei voti davanti alla CDU che sta al 18,8, terza a Berlino arriva AfD comunque con il 16,3% dei voti. Dunque la candidata della Linke, Elif Erhalp, potrebbe diventare la prima sindaca governatrice di Berlino, espressa proprio dalla Linke, dalla sinistra radicale, e la prima persona con una storia migratoria a diventare sindaca della capitale. Si parla questa mattina su Tagesspiegel delle possibili coalizioni, si parla di una Linke Verdi SPD che potrebbe raggiungere una maggioranza di 95 seggi, ne servono 80 per avere la maggioranza, altra combinazione possibile CDU SPD Verdi con 83 seggi, Verdi però hanno già dichiarato di voler governare con Linke e SPD, sostenendo che gli elettori abbiano già bocciato di fatto il governo della CDU, dei Cristiano Democratici, e dell'SPD, dei Socialdemocratici. E proprio sia su Tagesspiegel, ma anche sulla stampa europea, come l'esempio Le Monde, si parla di Elif Erhalp, questa vincitrice delle elezioni per Die Linke a Berlino, una donna i cui genitori sono fuggiti dalla Turchia per sottrarsi alle persecuzioni politiche quando sua madre era ancora incinta. Erhalp infatti è nata a Monaco e al centro della sua campagna c'è stato il caro affitti. Erhalp propone l'esproprio delle grandi società immobiliari e un tetto ai canoni per gli alloggi di proprietà pubblica. E Le Monde parla di Erhalp come il nouveau visage de la gauche radicale aux portes de Berlin, dunque il nuovo viso della sinistra radicale. E il risultato di Erhalp, scrive Le Monde questa mattina, viene attribuito anche al rinnovamento della leadership della Linke e a una campagna elettorale ispirata alle strategie di Bernie Sanders e anche alla recente affermazione di Zohran Mandani a New York. Erhalp è presentata come una parte di una nuova generazione di esponenti della sinistra radicale che sta conquistando consenso nelle grandi città europee. Restiamo su Le Monde perché da una prospettiva europea di queste elezioni la Digue a lasché en Allemagne, la Digue ha ceduto in Germania, si parla della crescita dell'estrema destra oltreno e dopo il risultato delle regionali in Sassonia-Anhalt, che è stato segnato dalla vittoria dell'AfD, a Bruxelles continua a crescere la preoccupazione per la progressiva avanzata della destra radicale in Germania, scrive Le Monde questa mattina. A Bruxelles si parla di Diga che ha ceduto e si interroga sulla portata di questa onda che potrebbe investire altri paesi europei in vista delle prossime elezioni in Italia, in Spagna, in Polonia e anche in Francia, e il successo della AfD tra l'altro alimenta anche il timore che possa condizionare il governo di Merz, renderlo più prudente e paralizzarlo sulle decisioni europee, e a Bruxelles preoccupa un cancelliere tedesco indebolito perché la Germania è centrale per il funzionamento dell'Unione Europea, e secondo un diplomatico europeo citato da Le Monde, però appunto che non dà il suo nome, rimane anonimo, nelle prossime settimane il governo tedesco si concentrerà soprattutto sulla politica interna. Un segnale ad esempio è che Merz ha annullato la sua partecipazione all'Assemblea Generale dell'ONU a New York per restare a Berlino dopo il voto e gestire i problemi non da poco della sua maggioranza. Dunque, una doppia preoccupazione europea: la crescita dell'AfD e dei partiti che contestano l'attuale assetto dell'Unione Europea, e il rischio che una Germania alle prese con una crescente fragilità politica interna si ripieghi sui propri interessi nazionali, rendendo più difficile prendere delle decisioni comuni a livello europeo. Questa l'analisi di Le Monde questa mattina, che in apertura il giornale francese invece titola sulla crisi dei carburanti che investe la Francia, una crisi che si impone nella campagna presidenziale. Si vota nel 2027 per un nuovo presidente e Macron ha allertato i candidati all'Eliseo dicendo che c'è appunto questa impennata dei prezzi dei carburanti. Esclude Macron tagli ai prezzi alla pompa, mentre diversi partiti, a cominciare dalla France Insoumise e l'Assemblement National, suggeriscono il blocco dei prezzi o la riduzione delle tasse. Il governo si sta risolvendo a prorogare alcuni aiuti mirati per agricoltori, pescatori o chi percorre molti chilometri per lavoro, ma teme una crisi sociale. L'opposizione intanto, con i candidati alla presidenza, chiedono misure e più ambizione a favore del potere d'acquisto in un bilancio che si fa sempre più grave. Passiamo adesso ad altre elezioni, andiamo in Russia, lo dicevamo nei titoli. Si sono svolte questo weekend in 3 giorni le elezioni legislative per il rinnovo della Duma, il Parlamento russo. Elezioni le prime dall'invasione dell'Ucraina del 22, quindi elezioni che si sono svolte sullo sfondo della guerra. Tra l'altro ieri a Mosca e nella regione di Mosca centinaia di droni ucraini hanno colpito la capitale e dintorni, almeno 2 morti, circa 400 evacuati. Secondo la commissione elettorale russa sarebbero stati oltre 1600 i droni abbattuti dall'inizio degli attacchi, 450 solamente diretti contro Mosca, e la presidente della commissione elettorale Ella Panfilova ha denunciato anche oltre 1000 attacchi informatici contro il sistema di voto elettronico e li ha attribuiti a un'ingerenza ucraina. La stampa russa, con la TASS, l'agenzia di stampa dunque che riporta ovviamente la posizione del governo, scrive questa mattina che Russia Unita è in testa alle elezioni della Duma con il 57-53% dei voti, e sempre la TASS riporta che le autorità russe sostengono che non ci siano stati tentativi riusciti di compromettere il voto all'estero. Ha detto che il sistema di voto elettronico non ha subito interruzioni, quindi pare che tutto si sia svolto in maniera regolare, questo secondo la stampa russa. Secondo i media indipendenti invece un po' meno. Medusa ad esempio questa mattina parla della candidata dei Verdi, Yulia Kuznetsova, che è scomparsa alla vigilia del voto ed è riapparsa in un video su Telegram sostenendo che il marito le aveva fornito assistenza psicologica. Un video molto strano, e il gruppo di volontari che la cercava segnala stranezze nel video, diverse anomalie, e soprattutto continua a cercarla perché non riesce ancora a trovarla. Poi Medusa riporta anche molte irregolarità su tutto il paese, in particolar modo a San Pietroburgo, dove i numeri ufficiali degli elettori non coincidevano con quelli registrati nel sistema statale. E appunto anche la stampa europea, come ad esempio El País, riporta come il voto si sia svolto innanzitutto senza candidati favorevoli a un cessate il fuoco, in un contesto in cui ci sono almeno 2188 prigionieri politici in Russia, elezioni fortemente controllate dal Cremlino, un voto che serve anche a misurare e a rappresentare il consenso interno alla guerra in Ucraina. L'opposizione e persino il Partito Comunista hanno denunciato irregolarità, soprattutto sul voto elettronico, scrive Il País, il cui funzionamento non è verificabile perché il codice non è pubblico e solo le autorità hanno accesso al sistema. Alcuni osservatori hanno riferito di seggi dove sono state negate le schede cartacee, si parla di urne manomesse oppure già riempite di schede prima dell'apertura dei seggi elettorali. E Yabloko, il Partito Democratico Unito Russo, che è l'unico che parla di pace, di cessate il fuoco, è stato escluso in gran parte dalla competizione. Restiamo tra Russia e Ucraina. Il Guardian questa mattina parla di tre responsabili dell'intelligence europea che avvertono che la Russia potrebbe intensificare nei prossimi mesi le sue azioni contro la NATO. Si parla di attacchi con droni o missili, provocazioni, campagne di influenza durante le elezioni, anche una possibile, seppur limitata, incursione in territorio della NATO. E il capo dei servizi cechi, Kudleka, parla di uno scenario possibile nel giro di mesi, non di anni. Anche Polonia e Francia considerano credibile questo rischio, però l'intelligence dei paesi baltici, in particolar modo il capo dell'intelligence lettone, dice di non vedere segnali di attacco imminente. I baltici infatti temono che insistere pubblicamente sull'ipotesi di un'invasione imminente possa paradossalmente favorire la guerra psicologica del Cremlino e danneggiare società ed economie europee. Le Monde, sempre questa mattina, parla di guerra dei droni in Ucraina e con un'inchiesta rivela la dipendenza dalla Cina di entrambi gli schieramenti, perché ufficialmente, scrive Le Monde, la Cina non fornisce armi né alla Russia né all'Ucraina, però questa inchiesta di Le Monde rivela che in realtà Pechino è il principale produttore dei componenti utilizzati nei milioni di droni impiegati nel conflitto, che vengono forniti a entrambi i belligeranti, anche ad aziende russe, scrive Le Monde, sottoposte a sanzioni, i cui armamenti sono utilizzati in attacchi che potrebbero costituire crimini di guerra, scrive Le Monde questa mattina. Dunque droni che si incontrano sul campo di battaglia e che si scontrano tra le due diverse fazioni, ma che sono prodotti nelle stesse identiche fabbriche o comunque alcuni dei loro componenti. Rispetto, diciamo, alla posizione della Cina, in realtà sulla guerra in Ucraina non se ne parla questa mattina sulla stampa internazionale, però Associated Press e China Daily parlano di incontri ad alto livello tra Cina e Stati Uniti con Washington, scrive Associated Press stamattina, che propone un sistema di allerta per gli incidenti legati all'intelligenza artificiale. Questo viene proposto proprio nei colloqui che stanno avvenendo a New York con la Cina. La proposta arriva dal segretario al Tesoro Scott Bessent dopo un colloquio con il vice premier cinese He Lifeng proprio a New York. E Bessent parla di una proposta di nuovo meccanismo di notifica per incidenti legati all'intelligenza artificiale che potrebbero incidere sulla sicurezza nazionale, proprio nell'ambito di queste discussioni che si tengono in vista dei colloqui che si terranno questa settimana alla Casa Bianca tra Trump e il leader cinese Xi Jinping. Parlavamo in apertura anche della situazione in Siria, su Anadolu, una notizia ripresa anche da Al Jazeera. Stamattina presto si sono udite potenti esplosioni nella città di Al-Ais, nella campagna a sud della provincia siriana di Aleppo. L'agenzia statale Sana parla di esplosioni che hanno avuto luogo in un deposito di munizioni del Ministero della Difesa. Alla prima esplosione iniziale è seguita una serie continua di esplosioni secondarie e a seguito di queste esplosioni la Direzione della Sicurezza Interna della provincia di Aleppo ha posto il proprio personale in stato di massima allerta e ha chiuso l'autostrada Aleppo Damasco. In chiusura ci spostiamo in Iran. Su Al Jazeera leggiamo che l'Iran ha avvertito che un nuovo attacco su larga scala da parte degli Stati Uniti e dei loro alleati provocherebbe una risposta dolorosa contro le basi statunitensi, perché proprio secondo Teheran sarebbero arrivate informazioni su un possibile nuovo piano di attacco da parte degli Stati Uniti contro l'Iran. Questa era l'ultima notizia di Radio 3 Mondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3, che tra poco sarà disponibile su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. Noi ora vi lasciamo in ascolto di Prima Pagina, la rassegna della stampa italiana di Radio 3. Buon ascolto.
1: La domenica alle 17.30, Tre Soldi, i documentari di Radio 3. Il 27 settembre, Patti digitali di Fabiana Carobolante. Famiglie che scelgono di avere abitudini simili per promuovere un utilizzo sicuro, attivo, creativo e consapevole delle tecnologie. Tre Soldi, domenica alle 17.30 su Radio 3.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 7 e 15.
1: Luca Campigotto, Wandering Europe. Dal 1 ottobre alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, una mostra fotografica per raccontare l'Europa attraverso paesaggi, memorie, confini e identità.
2: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
3: Ogni libro è un seme. Dal 19 settembre al 18 ottobre il catalogo La Terza è scontato del 20%. Barbero, Canfora, Foa, Mancuso e molti altri autori. Editori La Terza, coltiviamo da sempre le idee insieme a voi.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
6: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
7: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Serena Sileoni, editorialista de La Stampa e del Mattino. Serena Sileoni è editorialista de La Stampa e del Mattino. È stata vice direttrice dell'Istituto Bruno Leoni fino al 2021, dimettendosi per prestare servizio a Palazzo Chigi come consigliere del presidente Mario Draghi. È professore associato in diritto costituzionale all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e vicepresidente del consiglio di sorveglianza di Human Technopole. Il suo ultimo libro è L'indirizzo politico tra Unione Europea e Italia, editoriale scientifica 2026.
8: Buongiorno, sono molto contenta di essere tornata a prima pagina. Iniziamo la lettura delle prime pagine, appunto, dei giornali, che oggi è con alcune variazioni e incursioni ovviamente di sport come ogni lunedì, è dedicata a quattro notizie fondamentalmente. La prima, le misure annunciate da Giorgia Meloni sulla scuola. La seconda, Pontida. La reunion leghista a Pontida. La terza è una notizia di politica estera, le elezioni in Germania, le elezioni locali in Germania, e infine una notizia di cronaca, l'omicidio nel Cuneese di un ladro nel cortile di casa da parte del padrone di casa, del proprietario di casa. Apriamo quindi con il Corriere, taglio alto, tetto agli stranieri in classe, l'annuncio di Giorgia Meloni di un imminente decreto al Consiglio dei Ministri, e poi l'affondo su Schlein. La Meloni sta facendo solo propaganda. Avanzano intanto in taglio basso sul Corriere AfD e Sinistra in Germania. Merz ammette un disastro ma non mi dimetto. E poi la fotonotizia centrale, appunto, ai ladri nel cortile di casa, spara e ne uccide uno indagato per omicidio. su Repubblica, taglio alto dedicato alle elezioni in Germania, l'onda nera travolge Merz, Berlino alla sinistra radicale, ma non solo le elezioni in Germania, ci sono state, lo vedremo poi nella parte dedicata agli approfondimenti, anche le elezioni per la Duma, la Camera Bassa della Russia, la Duma di Putin, un voto farsa a favore della guerra, sempre su Repubblica, che poi come editoriale principale vede quello di Paolo Gentiloni, che esce, il cui libro dedicato all'Europa esce questa settimana, gli dedica Gentiloni appunto anche l'editoriale su Repubblica: l'Europa non è un menù a scelta. Taglio centrale di Repubblica, di nuovo la scuola, scuola di propaganda, Meloni annuncia un decreto legge che fissa un tetto agli studenti stranieri del 30% per classe, i presidi rispondono, le norme sono inapplicabili, non possiamo cacciare i bambini, le opposizioni, Meloni insegue Vannacci. Ancora la stampa, il taglio centrale dedicato alla notizia di cronaca: spara al ladro in fuga e lo uccide, anche perché è avvenuto appunto nel Cuneese, in zona di Alba. Il proprietario non avrebbe potuto avere la pistola con sé, il paese lo difende, Salvini lo abbraccia. Autotrasportatore esplode 12 colpi, indagato per omicidio, sono disperato, dice, farò la fine di Roggero. La famiglia della vittima, un barista albanese di 35 anni con precedenti penali, dice, ci aspettiamo giustizia. Taglio alto per il voto in Germania, il voto boccia Merz, un disastro ma resto, dice Merz, esplodi AfD e Linke, e torneremo appunto su queste elezioni. Il cancelliere intanto dice, sempre lo ricavo dalla stampa in prima pagina, il cancelliere non riemerge dall'uragano, scrive Francesca Sforza. Il Mattino e il Messaggero hanno anche loro il taglio centrale identico: scuola, tetto agli stranieri, la Premier Meloni in Consiglio dei Ministri, norme sul numero massimo, saranno vietati burka e niqab, Schlein che replica, Giorgia insegue la rimigrazione di Vannacci, e il generale stesso replica, andava fatto prima. Fotonotizia sul Mattino dedicata al calcio al Napoli, ma anche a Merz, disastro CDU ma non lascio, dice Merz. E il Messaggero oltre a questo aggiunge in evidenza l'annuncio dal Pratone di Pontida di Salvini, che spiazza i ribelli nordisti, cioè la parte interna della Lega che è in dissenso con la linea del leader, e li spiazza annunciando un congresso a ottobre. Torneremo anche su questo. Nel frattempo, accanto alla notizia e foto notizia di Salvini, il Messaggero dà anche quella di Conte: ora tocca a noi, saremo radicali, tabula rasa delle leggi Meloni. Torneremo anche su questo. Il Sole 24 Ore invece ha una prima pagina diversa, come spesso accade per il quotidiano di approfondimento economico, il quotidiano italiano di approfondimento dell'economia. La notizia principale è dedicata ai mutui italiani, alla mappa dell'indebitamento. Mutui e prestiti, famiglie servono in media 20 stipendi per ripagare i debiti. C'è una cartina dell'Italia con la mappa dell'indebitamento che calcola appunto quante mensilità di stipendio sono necessarie per estinguere i debiti che sono stati contratti dalle famiglie italiane, e che vede in testa Trento e Rimini con finanziamenti che pesano oltre 30 mensilità, e invece Calabria, la punta della Calabria, e Frosinone che ne vedono di meno. Patto fiscale sul Sole 24 Ore, calcoli fatti in 6 studi su 10, per 9 professionisti su 10 la quota dei propri clienti interessata a rinnovare il patto fiscale è compresa nella fascia fino al 25%, come vedete, appunto, notizie economiche, ma c'è anche una notizia che poi riprenderemo sull'uso dei social da parte dei minori, le nuove regole europee, nuove regole, cause e accordi, pressing sui big del digitale. E poi domani, scuola, Meloni insegue Vannacci, il cattivismo sui bambini stranieri. La premier annuncia un tetto alle classi con immigrati, ma la regola c'è già e spesso è inapplicabile. Torneremo appunto su questo, che è la notizia in prima pagina, il titolo principale di domani, che poi anch'esso torna sul trionfo bis di AfD e sulle elezioni, sulle doppie elezioni territoriali in Germania, una che ha visto appunto il trionfo di AfD per la seconda volta dopo le elezioni regionali della scorsa settimana, e invece la vittoria di Linke a Berlino per Merz, un disastro. Il Fatto Quotidiano dedica la notizia principale a Conte, che promette, ci torneremo, promette tabula rasa. Il leader dei 5S vuole azzerare il riarmo e le leggi di Nordio. Ieri c'è stata una votazione degli iscritti al Movimento 5 Stelle sulla un'idea programmatica di Giuseppe Conte, e appunto torneremo anche su questo. I giornali di orientamento di centrodestra e destra, i giornali vicini alle istanze di governo, aprono con l'annuncio appunto di Giorgia Meloni di misure sulla scuola, dal burka alla scuola. Meloni sfida gli islamisti, è la fotonotizia del giornale, che però dedica anche la prima pagina alle ombre russe sulle primarie, e cioè appunto sulla piattaforma programmatica di Conte, che è stata votata ieri. Le idee politiche di Conte più vicine a Mosca, scrive Augusto Minzolini, più vicine a Mosca che a Kiev. Per questo nel PD si temono ingerenze straniere per la scelta del candidato premier del campo largo. Del Rio è un problema, lo dico da mesi, scrive, riporta appunto Minzolini in prima sul giornale. E poi Ranucci, soldi alla politica, la Vitolo all'ex, cercano i fondi della candidatura. Il Tempo, anch'esso fotonotizia su titolata Giorgia contro l'Eurabia, cioè Giorgia, il volto di Giorgia Meloni in prima e sullo sfondo il volto di Oriana Fallaci. No al burka a scuola, sia un tetto agli alunni stranieri in classe. Meloni stronca sottomissione all'Islam e disintegrazione in aula. La sinistra impazzisce, questo dice il Tempo, che poi dedica il taglio basso alla Lega, o meglio a Salvini. Il capitano applauditissimo a Pontida rilancia congresso subito, e così spiazza i malpancisti interni. Questo secondo il Tempo. Stessa apertura di Libero, fotonotizia con un primo piano di Salvini a Pontida, la mossa di Salvini per blindare la Lega a congresso a ottobre, e poi scuola si cambia, tetto agli stranieri e addio al burka. La Verità, basta burka e classi ghetto, il governo suona la campanella. E poi nella fotonotizia c'è un attivista di colore che era ieri a Pontida, che indossa una maglietta con scritto remigrazione. Non solo Meloni, non solo Pontida sulla Verità, ma anche AfD che avanza ancora e Merz che barcolla. E poi la notizia di Conte, appunto, Conte fa di tutto per mettere la Schlein alle corde sulla Verità. Il Foglio invece ha un'apertura oggi, che è lunedì, non delle sue solite, con tanti l'anticipo di molti degli articoli che compaiono poi all'interno, ma è una vera e propria prima pagina, questa volta dedicata a un'inchiesta di Milano che sarebbe la madre o l'esempio della serie di inchieste sull'edilizia milanese scritta, firmata da Maurizio Crippa, con appunto un'inchiesta lunga che consente a Crippa di ripercorrere il filone giudiziario sull'urbanistica milanese, titolata La PM sul cortile. Tutto nacque dal giardino nascosto di piazza Aspromonte, il primo dei casi da cui nascono le accuse poi ripetute nelle inchieste milanesi. È in arrivo, questo è il motivo dell'approfondimento del Foglio, è in arrivo la decisione del GIP, ma i giudici hanno già demolito la procura. Una storia istruttiva che è per questo che per il Foglio merita la prima pagina, la cui fotonotizia è invece dedicata al congresso di Salvini. Salvini convoca il congresso della grande purga, lo titola così il Foglio, perché il congresso annunciato dal leader della Lega dovrebbe svolgersi per alzata di mano, o meglio l'adesione alla linea congressuale. Per quello che ha annunciato Salvini, si terrà appunto per consensus, cioè per alzata di mano, e quindi, scrive Caruso in alto sul Foglio, è una pupazzata un'altra, e anche se fosse vero, Salvini ha le tessere di questo partito e quindi spiega appunto perché questa trovata del congresso è in realtà una farsa. La lettura delle prime pagine dei quotidiani è terminata. Dopo i titoli passiamo quindi alla lettura delle analisi e degli editoriali.
9: Prima pagina, gli approfondimenti.
8: Iniziamo proprio dalla scuola, che è un tema che un tema reale, un tema di vita quotidiana che interessa molte famiglie, anche non necessariamente chi ha figli in età scolastica. Prendo la spiegazione dal Corriere della Sera, da Gianna Fragonara. Le nuove proposte che ieri Meloni ha appunto annunciato in mezzo ai giovani del suo partito, le nuove proposte sulla distribuzione degli alunni stranieri e il tetto del 30% per classe potrebbero arrivare in Consiglio dei Ministri già tra giovedì e venerdì. Si tratta, sintetizzo, di due proposte diverse. La prima è appunto questa di una percentuale massima di alunni stranieri in aula, e poi la seconda è quella di un divieto di burka e niqab nelle aule dentro gli istituti scolastici. Quanto sono realistiche le preoccupazioni che sono dietro queste proposte, e soprattutto la fattibilità di queste proposte? Qualche numero lo dà appunto Gianna Fragonara, che a proposito della popolazione straniera scolastica dice: a inizio settembre, nell'anno scolastico 24-25, gli alunni stranieri sono stati l'11,6% del totale. I due terzi sono bambini e ragazzi di seconda generazione, cioè sono nati in Italia e hanno frequentato la scuola dell'infanzia. Poco meno della metà degli alunni stranieri arriva da altri stati dell'Unione Europea. La Romania detiene il record, insieme con Albania, Marocco poi ed egiziani, rappresenta oltre il 40% della popolazione scolastica non italiana. Il numero degli studenti non italiani che non parlano la nostra lingua non è dunque così alto da rappresentare un'emergenza per l'intero sistema scolastico. A rendere complessa, prosegue Fragonara, la gestione del fenomeno può essere in alcune zone del paese la concentrazione dei nuclei familiari stranieri per motivi di lavoro dei genitori. Ci sono alcuni casi estremi: alla Giulio Cesare di Mestre i bambini in prima elementare sono per oltre il 90% stranieri, a Milano all'Iqbal Masi di Pioltello il 43%, a Monfalcone ci sono scuole dove sono più della metà. In generale il 65% 10% degli studenti non italiani si trova nelle regioni del nord. Niente a che vedere con la presenza nel sud, che non sfiora neppure il 5%. Ma che cosa prevede quindi la nuova legge che è stata annunciata dal presidente Meloni? Prevede un tetto del 30%, lo ripetiamo, che però era stato già introdotto da una circolare del 2010 quando era ministro Maria Stella Gelmini. Il provvedimento è rimasto tuttavia per lo più inapplicato. Ora il decreto prevederà che gli studenti vadano in prima istanza divisi in tutte le classi di una stessa scuola. Se non basta, la questione passa all'ufficio scolastico regionale, che si occuperà di smistare gli studenti nelle altre scuole. Il ministro Valditara ha spiegato che si deve trattare di istituti vicini. Per evitare, al di là di motivi di opportunità, per evitare anche proprio un contrasto con la Costituzione, che ritiene quello all'istruzione un vero e proprio diritto. Non rientrano comunque nella definizione di stranieri i bambini nati in Italia che hanno già frequentato qualche classe e parlano italiano, quindi questo ridimensionerebbe di molto la portata della norma, è anche un bene, perché appunto in realtà la redistribuzione dei bambini e quindi delle famiglie non è una cosa è una cosa più che complicata, a tratti anche illegittima. Oltre a questo c'è appunto il divieto di burka e niqab. Sottolineo soltanto, non lo sto prendendo dai giornali, ma sottolineo che esiste già una norma che prevede il divieto di indossare segni che impediscano in luogo pubblico al pubblico l'identificazione del soggetto. Su ovviamente l'opposizione, lo prendo dal Messaggero, da Tommaso Di Caprio, ma lo riportano tutti i giornali, replica a questa proposta di Meloni, che si tratta soltanto di una mossa appunto elettorale. Schlein, scrive Tommaso Di Caprio sul Messaggero, la premier insegue la remigrazione di Vannacci, la sua è solo propaganda, anche falsa, ci deve solo dire quando si vota. Fronte compatto del centro-sinistra, ma su questo in silenzio Conte. La replica però è anche, e lo riprendo dal Domani, e anche di Vannacci, che dice queste scelte dovevano essere fatte prima. E intanto Vannacci, appunto lo riprendo dal Domani, ieri ha avuto un congresso, non un congresso politico, ma comunque un incontro a Orvieto. Titola Domani: Circo Vannacci, il generale sarà presto premier. È un virgolettato di Alemanno. Vannacci sarà presidente del Consiglio in 10 anni, dice Gianni Alemanno, e la confusione è tale che quando il generale viene chiamato sul palco, ripeto, il palco di Orvieto, è apostrofato come presidente del Consiglio invece che come presidente del partito. Roberto Vannacci conquista così la platea di Orvieto del Forum dell'Indipendenza, l'evento organizzato da Futuro Nazionale. Il filo conduttore è il profluvio di metafore militari per un partito autoritario organizzato come una caserma, è un virgolettato, ma guidato dal principio del, sempre virgolettato, mission command. Ognuno, in base alle condizioni al territorio, decide la strada per arrivare all'obiettivo fissato dal capo, ovvero Vannacci. Lo riporta appunto Domani. La scuola è al centro delle preoccupazioni non solo di governo, anche per quello che è avvenuto venerdì, se non erro, a Roma, la professoressa aggredita da uno studente di 13 anni in una scuola media, che l'ha accoltellata. Riprendo dal Corriere della Sera la cronaca: l'inchiesta su chi ha diffuso il video dell'accoltellatore tredicenne, lui dice chattavo in inglese con il traduttore, con gli amici conosciuti online parlavo in inglese, per capirli usavo il traduttore, dice il tredicenne di Centocelle, e con le sue dichiarazioni iniziali sotto shock nei momenti successivi all'accoltellamento della professoressa della media Giovanni Verga ha dato una prima svolta alle indagini dei carabinieri. È straniera la pista che potrebbe portare all'identificazione dei 5 contatti sulla chat di Telegram dove è finito il video dell'aggressione a Isabella Marsiglio venerdì scorso. La pista in questione porta un utente russo del sito Splatter Watch People Die che il minorenne romano frequentava nonostante il divieto sotto i 12 anni. Watch People Die, cioè guarda le persone morire. Un sito sul quale l'altro ieri, con l'adolescente ricoverato senza telefonino in neuropsichiatria infantile al Policlinico Umberto I, il video del ferimento è stato postato e quindi ripostato più volte. Parlava con lui e con altri in inglese durante le sessioni in chat da casa, è una possibilità, come anche la rete suprematista e accelerazionista che lo avrebbe istigato a pianificare l'azione. E che pare abbia un sottolivello con account russi o semirussi, secondo la ricostruzione di Rinaldo Frignani per il Corriere, che intervista la professoressa che è stata aggredita, una professoressa che peraltro è stata anche poi al centro dell'attenzione mediatica per le sue opinioni, come dire, di destra, e merita appunto la lettura l'intervista che conduce Valeria Costantini sempre per il Corriere. Le critiche sulle sue posizioni politiche l'hanno costretta a chiudere i suoi social. Che cosa scrivevano? Dice la docente Isabella Marsiglio. Sono stata massacrata in un modo spietato, come se i concetti di libertà e democrazia ai quali i propri detrattori si appellano fossero solo parole. Chi mi attacca per il mio pensiero politico manifesta così di essere appunto fascista, limitando la mia libertà di espressione. Mi hanno dato della nazista, assassina, mostro, un pericolo per la società. C'è stato chi ha scritto: peccato che il ragazzo non sia riuscito a compiere l'omicidio, le chiede Valeria Costantini. Non trova inopportuno che una docente avanzi simili concetti sui social? Non nota una contraddizione tra i suoi post sulla rimigrazione e il suo studente migrante che la salva? Ma qual è la relazione, risponde la docente, tra le mie idee politiche e l'amore per quel ragazzo? La mia posizione non prevede sovranismo o difesa della razza. In classe, in 40 anni, ho avuto ragazzi di tutto il mondo, di ogni etnia. Ho sempre avuto con tutti un rapporto amorevole e di profonda vicinanza. Non credo nella repressione, non ho mai messo una nota nella mia carriera. Ma per molti essere di destra significa essere razzisti e odiare chi non ha il colore della mia pelle. Essere di destra vuol dire altro: libertà, rispetto della propria storia, dei propri valori, ordine e rispetto. Ora, se tutto quello che ho elencato significa essere fascisti, allora sì, sono fascista. E la destra che sta governando sono tutti nazisti e fascisti? E l'area immigrazione, incalza Valeria Costantini? Su questo concetto mi hanno violentata psicologicamente, ma non intendevo deportazioni. Sono lontanissima da questo passato storico. La intendo solo, limitatamente ed esclusivamente, per coloro che arrivano nel nostro paese in modo irregolare. Quindi ecco, anche questa vicenda che merita attenzione per le manifestazioni, non so come chiamarle, di disagio, ma più che disagio, degli adolescenti anche a scuola che arrivano a gesti di questo tipo e che possono avere origini molto, molto serie, nel nostro paese finiscono sempre in discussioni tra fascisti e antifascisti, o quello che voglia dire. Dal Corriere della Sera riprendo, ma merita anche la lettura sulla Repubblica e su Fatto Quotidiano, riprendo la notizia del lancio da parte di Conte dell'alleanza dei progressisti per la Costituzione. Conte lancia, scrive Fabrizio Roncone sul Corriere, la corsa a Palazzo Chigi, e lo fa da Milano, dal palco di Nova, la kermesse per le idee di governo del movimento. Nel discorso conclusivo Conte, scrive Roncone, guarda oltre i confini di partito e sembra parlare da leader di coalizione, da candidato premier. Quando andremo al governo, come prima cosa iniziamo a dire cosa c'è da cancellare. Dopo questa tabula rasa realizzeremo il progetto progressista. Che cosa è questo progetto progressista? C'è una scheda sintetica su Repubblica in una pagina curata da Matteo Pucciarelli, 20 punti che sono stati votati ieri appunto a Milano, in realtà sono 159 quesiti sintetizzabili appunto in 20 punti che sono stati approvati con percentuali, scrive il Corriere, bulgare, il 94,1% contro il piano di riarmo europeo, il 91,8% contro l'aumento della spesa per la difesa, il 97,9% a favore di una conferenza internazionale, il 95% per, sul fronte dei diritti e per una legge sul fine vita. Stesse percentuali anche per il voto ai sedicenni e fuori sede, su un totale di numero dei votanti di 45.340 su oltre 106.000 iscritti, quindi con un'affluenza del 42%. Un'affluenza in ribasso, scrive Buzzi sul Corriere, in ribasso rispetto a due anni fa quando furono votate le modifiche allo statuto. Ma appunto da Repubblica cerchiamo di capire quali sono quali sono questi blocchi programmatici nel documento uscito da Nova. Blocco lavoro e welfare, salario minimo legale indicizzato, riduzione dell'orario a parità di stipendio, diritto alla disconnessione, limite ai contratti a termine, fisco ed economia, prelievo che si sposta dal lavoro alla ricchezza finanziaria, contributo sugli extra profitti di banche, energia, assicurazioni, industria bellica e big tech, sanità, casa e scuola, più risorse al servizio sanitario, stipendi del personale adeguati agli standard europei, piano nazionale sull'abitazione, sulla casa, recupero degli immobili pubblici inutilizzati e accordi con i proprietari per prezzi calmierati, scuola, più soldi alla scuola, dirottati rispetto al ponte sullo stretto, è prevista anche l'educazione sessuale e affettiva in aula. Poi ambiente e energia, un aumento delle rinnovabili, dell'energia proveniente dalle rinnovabili e il nucleare che compare soltanto come ricerca sulla fusione. Ancora legalità, reintroduzione dell'abuso di ufficio, legge sul conflitto di interessi e sulle lobby. Immigrazione e diritti, superamento della Bossi-Fini e del modello Albania. Ius scuole e corridoi umanitari. Pace politica, no al piano europeo di riarmo e all'obiettivo NATO del 5% del PIL per la difesa. Sull'Ucraina la linea è esplicita, continuare a inviare armi, sostiene il documento, significa allontanare la pace. Riconoscimento poi, per quanto riguarda Gaza, dello Stato di Palestina e fine dell'accordo di cooperazione militare con Israele. E questo appunto è la scheda sintetica che ho a mia volta sintetizzato, che riporta Repubblica, e con le reazioni del PD, della leader del PD, Elly Schlein. Il principale punto di distanza e anche di imbarazzo, lo sintetizzo da Miriam Romano sempre su Repubblica, è l'Ucraina. Il confronto con i 5 Stelle sembra molto più facile, sembra abbastanza facile sui punti che ho letto, ma non sull'Ucraina, sulla quale, dice Elly Schlein, però troveremo un'intesa. Ma veniamo adesso alla pagina straniera, l'importante pagina straniera, i voti in Germania alle elezioni regionali. Tonia Mastrobuoni sul Corriere e sulla Repubblica, scusate, apre dicendo che il grande sconfitto delle ultime tre elezioni regionali, di cui due appunto si sono avvenute questo fine settimana, è proprio lui, Friedrich Merz, il cancelliere tedesco, che non ha neanche atteso i risultati definitivi e davanti ai giornalisti ha lanciato un messaggio tanto chiaro quanto disperato: io non mollo. Merz non ha potuto negare che in particolare il risultato nella regione più a nord-est della Germania La regione del Mecklenburg-Pomerania anteriore è un disastro, una elezione che ha visto per la seconda volta la vittoria della AfD. Ma il leader CDU, poco incline all'autocritica, prosegue Mastrobuoni, ha dato la colpa alla polarizzazione della politica, al rafforzamento della AfD e della Linke, che invece ha vinto a Berlino. E si è nascosto dietro alla necessità di dover affrontare una situazione economica difficile. Ci sono però due fatti, prosegue Tonia Mastrobuoni, che dimostrano quanto il cancelliere resti in bilico dopo le tre debacle consecutive subite dalla CDU. La prima appunto in Sassonia-Anhalt e la seconda ieri a Mecklenburg-Pomerania e la terza sempre ieri a Berlino. Peraltro quelle di ieri sono sconfitte opposte, perché Berlino appunto ha visto la vittoria di Linke, il partito viola per dire di estrema sinistra, mentre l'altra il rafforzamento di nuovo di AfD. Quali sono questi due fatti che dimostrano la debolezza, o meglio la debacle di Merz? Primo, Merz ha forzato la mano al partito convocando ieri pomeriggio i vertici perché lo sostenessero. Secondo, non ha aspettato la mattina dopo per commentare i risultati come avviene di solito. Ha sentito la necessità già ieri di allontanare ogni sospetto di dimissioni, perché appunto Merz dice, nonostante sia il vero sconfitto e nonostante lo abbia ammesso, non lascio. Ne parla anche approfonditamente Paolo Valentino sul Corriere della Sera. Il partito di Merz continua, leggo, a perdere voti e non sa più cos'è veramente. Chi si aggrappa ancora al suo leader e cancelliere, il quale è deciso ad andare avanti, teme però di non potersi più permettere di sostenerlo e tenerselo. La crisi dell'Unione, l'ultimo Volkspartei democratico della Germania, è ormai ufficialmente aperta. Crisi di leadership, di programma, di consensi. Anche se appunto Merz ha annunciato di non voler lasciare e anzi ha ripetuto, sintetizzo, di voler fare quelle riforme, pensioni, lavoro e tasse che dovrebbero rendere la Germania pronta per il futuro. Che ci riesca, dice Paolo Valentino sul Corriere, è un'altra storia. Ma la vera protagonista di queste elezioni regionali tedesche è la leader del partito Linke, che è la prima sindaca di Linke, che appunto ha vinto le elezioni a Berlino, Elif Eralp. E c'è un interessante ritratto sulla stampa. È una 45enne molto, molto preparata, avvocata, figlia di rifugiati turchi. Molti la chiamano la Mamdani tedesca, Mamdani sindaco di New York, ma in realtà scrive appunto la stampa, Elif Eralp è assai meno incasellabile di quanto appaia. Figlia di genitori turchi immigrati in Germania non in cerca di lavoro, ma perché dissidenti politici perseguitati dopo il colpo di Stato del 1980 per la loro attività sindacale, è nata a Monaco ed è cresciuta a Dortmund, dove il padre ha lavorato come dottore. Laureata in legge e specializzata in diritto all'asilo, ha scelto la politica e la Linke con modalità secchiona, tra virgolette, dietro le quinte, senza nulla concedere alla vacua comunicazione social. Al collo non porta simboli religiosi tipo la Shahada, la professione di fede musulmana, bensì una catenina con la scritta Mietendekel, che vuol dire tetto agli affitti. Ed è questa la battaglia per la casa, il suo punto principale programmatico. In questo è stata accostata appunto a Mamdani. La Linke vuole imporre un tetto agli affitti che, lievitati in pochi anni del 77% nelle città in cui l'85% delle persone non ha un appartamento di proprietà, tolgono il sonno ai berlinesi abituati a dormire poco ma per via della musica, quella che fino a tardi, tra turco rap e odore di fumo molto rilassato, pompa energia alla festa al Kreuzberg. Il piano per intervenire è espropriare grandi gruppi immobiliari come Vonovia, che possiede 130.000 abitazioni, e attuare il referendum nel 2021, quello in cui il 57 7,6% dei cittadini promosse la socializzazione dei colossi del real estate. Quindi questo dovrà essere il primo punto all'ordine del giorno del programma di Elif Eralp per Berlino. Dicevo all'inizio che quelle di Berlino non sono state le uniche elezioni straniere in questi giorni, anche in Russia i cittadini sono stati chiamati a votare per confermare, commenta Marco Imarisio sul Corriere della Sera, per confermare l'esistente, non certo per cambiarlo. Si è rinnovata appunto la Duma con una elezione concordano tutti, il cui esito era già stato scritto. Era così, scrive Marisio, quando il voto era ancora relativamente libero, figurarsi ora. Ma se vogliamo prendere sul serio i risultati di queste consultazioni per il rinnovo della Duma, che si sono concluse ieri alle 21, ora di Mosca, l'immagine è quella di una società immobile, bloccata. Gli exit poll dicono che Russia Unita, il partito personale di Vladimir Putin, prenderà tra il 49,4% e il 52,8% dei voti complessivi, tenendo conto della parte proporzionale dei seggi uninominali. Nel 2021 aveva ottenuto una percentuale quasi identica. Alle sue spalle, peraltro, si sono ora di Mosca, l'immagine è quella di una società immobile, bloccata. Gli exit poll dicono che Russia Unita, il partito personale di Vladimir Putin, prenderà tra il 49,4% e il 52,8% dei voti complessivi, tenendo conto della parte proporzionale dei seggi uninominali. Nel 2021 aveva ottenuto una percentuale quasi identica. Alle sue spalle, peraltro, si sono piazzati tutti gli altri partiti satellite, nell'ordine esatto che era stato disegnato da tempo.

dice per esempio che non si sono più di tanto visti i cosiddetti caroselli, i gruppi di volontari mobilitati che entravano nel seggio con una scheda già riempita e uscivano con quella vuota da riempire e passare al prossimo. Il fenomeno è molto diminuito, forse perché non ce n'è più tanto bisogno, con il voto massiccio elettronico effettuato da oltre 4 milioni di dipendenti statali e non solo, obbligati a questa scelta dai loro superiori. La maggior preoccupazione del Cremlino, questa è una nota interessante che riporta appunto Imarisio, non era tanto quella di far vincere il partito di Russia Unita, ma quella di garantire una forte affluenza per dimostrare all'interno e fuori che il paese è coeso e compatto intorno alla figura del leader. Queste le elezioni russe, che in ogni caso è importante osservare, perché hanno un impatto chiaramente sull'Europa. E a proposito di Europa, questi giorni esce, lo riportano molti giornali, io lo riprendo perché ne pubblica un estratto, esce l'ultimo libro di Paolo Gentiloni, Diventare una potenza, istruzioni per una rivoluzione europea, è un libro da domani in libreria che appunto si domanda in maniera retorica quale deve essere il destino dell'Europa e soprattutto quale forma, cioè quella della federazione, deve assumere l'Europa per poter fronteggiare il mondo che la circonda, compresa la Russia. Ma veniamo adesso a cose che tocchiamo da vicino nella nostra vita quotidiana. La prima, la vicenda della legittima difesa e dell'omicidio del ladro che abbiamo dato in apertura, da parte del proprietario di casa che si è visto svegliato appunto dalla presenza di ladri in casa. La commenta Andrea Rossi sulla Stampa: per i magistrati omicidio volontario, chi ha sparato non è stato aggredito né minacciato, i ladri stavano scappando, l'arma è regolarmente detenuta, ma non avrebbe dovuto trovarsi in quel cascinale. Da questi elementi, in buona parte ancora da accertare, dovrebbe cominciare la discussione, non finire chiusa da due parole lapidarie: legittima difesa. Dove si trovavano le persone? Quanto grave era il pericolo? C'era una alternativa? Quale fosse l'intenzione? Sono dettagli? Per niente. Lì si gioca la differenza tra una reazione consentita dalla legge e un omicidio. Invece una parte del paese e della sua classe politica, e peggio ancora delle istituzioni, sembra avere già emesso la sentenza. Innocente comunque vada, vittima comunque siano andate le cose. Il paese vive una contraddizione che meriterebbe meno parole d'ordine e più numeri. Nel primo semestre di quest'anno i reati denunciati sono diminuiti del 10% rispetto allo stesso periodo del 2025, i furti dell'11,4% e le rapine del 12,3%. Eppure la spirale della paura non sembra seguire la stessa curva. Certo, per chi li subisce, prosegue Rossi, un furto, una rapina, un'aggressione non sono statistiche, sono traumi. Ma proprio perché la paura è reale, il discorso pubblico non può trasformarla in una generalizzata licenza di difendersi da sé. Sempre per parlare della vita di tutti i giorni, dalla Stampa Alessandro Barbera fa un esame dell'aumento della bolletta luce e del gasolio. Luce triplicata e gasolio a 3,1 euro, scusate. Ecco la vita con il barile a 140 dollari. E sintetizzo Barbera: quella a cui stiamo assistendo è una crisi a bassa intensità. Il prezzo unico nazionale dell'elettricità a settembre è aumentato del 73% rispetto a un anno fa. 73%. Ma, scrive Barbera, se si risale nel confronto a prima dell'inizio della pandemia, la differenza è del 271%. In mezzo, correva il febbraio del 2022, è iniziato il primo tempo della crisi. La crisi a bassa intensità ci sta abituando a pensare che le cose potrebbero andare peggio di così. E però l'esempio citato sul prezzo dell'elettricità ci dice che siamo dentro un'illusione. Il prezzo della benzina e del diesel
è ormai stabilmente sopra i 2 euro. L'aumento del costo dei trasporti sulla catena dei prezzi sta alimentando una spirale inflazionistica che nessuno credeva possibile fino a qualche mese fa.

0: Secondo le rilevazioni di Ismea, nella prima settimana di questo mese, per esempio, la lattuga aveva un prezzo medio all'origine di 1,73 euro al chilo, l'11% in più rispetto alla settimana precedente, ma soprattutto, a proposito di bassa intensità, il 106% in più di un anno prima. Per chi vive di reddito fisso, fare la spesa, muoversi in auto, pagare la bolletta di luce e gas diventa sempre più difficile senza fare rinunce. Chiudo la rassegna stampa segnalando alcuni articoli dedicati all'intelligenza artificiale. Il primo è il Data Room di Milena Gabanelli e Marta Serafini, droni guidati dall'AI, se sbagliano chi paga, una indagine appunto sugli errori dei droni e sugli errori possibili di difesa teleguidata, e poi soprattutto sul risvolto, se volete, giuridico, cioè di chi è la responsabilità. E sempre a proposito di responsabilità, ma su altri fronti, è quella nei confronti della, come si dice con linguaggio, con gergo dei tribunali, della sana crescita dei minori, nuove regole per l'uso dei social, pressing sui big del digitale. La notizia che viene commentata per esempio da Gilberto Corbellini e Alberto Mingardi sul Foglio, la notizia è che la Commissione Europea ha presentato l'EU Kids Act, cioè questa legge che vieterebbe l'uso di social ai minori di 15 anni, e il commento di Corbellini e Mingardi è sugli smartphone più proclami che dati, con una indagine anche comparata su quello che stanno facendo gli altri paesi dell'Unione Europea. Sono le 8, la rassegna stampa di oggi finisce qui, è ora il momento del filo diretto e vi aspetto dopo la pubblicità.
1: Serena Sileoni, editorialista de La Stampa e del Mattino, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
3: Rai Radio 3.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Che fine ha fatto la moto?
3: Te ne pentirai, Casatia.
2: Dobbiamo ritrovarla o sarà la fine di questa famiglia.
4: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
5: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
7: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle Performing Arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Sharmatz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
8: I grandi libri ad alta voce.
9: Questa è la storia di Danny, degli amici di Danny e della casa di Danny.
8: Lucia Mascino legge Pian della Tortiglia di John Steinbeck.
9: A Pian della Tortiglia parlare della casa di Danny non significa parlare di una costruzione di legno incrostata di calce e stretta dai lacci di un vecchio cespo rampicante di rosa castigliana. No.
8: Pian della Tortiglia di John Steinbeck ad alta voce, dal lunedì al venerdì alle 17 su Radio 3 e sempre su RaiPlay Sound.
10: Per intervenire e porre domande a Serena Sileoni, editorialista di La Stampa e del Mattino, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
11: Eccoci tornati al filo diretto con gli ascoltatori, che avviene sia tramite telefonate che tramite SMS al numero 335 56 34 296. Pronto?
12: Pronto, buongiorno.
11: Buongiorno.
12: Sono Antonella, sì, insegno in una scuola media in provincia di Padova. Mm-hmm. Entro in merito ovviamente alla decisione della ministra Meloni. Allora volevo dire, questi ragazzini immigrati, anche di seconda generazione, è indubbio che hanno dei problemi e questi problemi vengono portati in classe. Però l'idea di limitarli in qualsiasi modo, come ad esempio il velo per le bambine, cosa vuol dire? Che queste bambine dalle famiglie non saranno portate a scuola, rimarranno a casa a fare le serve. Oppure i maschietti dovrebbero stare a scuola dalle 8 del mattino alle 8 di sera ed evitare di stare addirittura in famiglia, perché queste sono famiglie, non dico tutte ovviamente, quelle che creano problemi sono famiglie disagiate. Quindi questi ragazzini devono essere salvati da certe situazioni socio-economiche. In realtà le scuole, sì, un attimo, scusi, le scuole offrono tanto anche nel pomeridiano. E guarda caso, questi bambini immigrati non frequentano, che ne so, il teatro, lo sport, i servizi di rinforzo della lingua italiana o matematica. Questi bambini vengono anche malvolentieri a scuola, molti di loro, Quindi noi cosa facciamo per portarli avanti, per salvarli? Li etichettiamo BES e si portano avanti. E diciamo che per quelle 5-6 ore la mattina sono salvi. Sono salvi.
13: Può spiegare, cos'è un BES? Mi perdoni, perché magari
12: BES
13: non tutti...
12: sono etichette che c'è questo sport, bisogni educativi speciali. Cosa vuol dire? Molte volte queste famiglie sono seguite dai servizi sociali, sono famiglie un po' strane, non si sa chi è il padre, non si sa chi è la madre, chi è il fratello, chi si occupa di questi bambini. Bambini, ragazzi, insomma, in scuola media, 11-13 anni. Per cui questi bambini, ragazzi, hanno bisogno di aiuto. Non si può, ripeto, in classe avere questi ragazzini molte volte è pesante, anche perché noi dobbiamo essere inclusivi e dobbiamo adeguare la lezione anche per loro. Questo vuol dire abbassare il livello, ma questa è una cosa che si sa, appunto. Il problema è che tu vedi che questi bambini hanno dei problemi, sono a volte sono rabbiosi, hanno rabbia dentro.
13: Posso chiederle? Questo,
12: volevo dire.
13: Sì, grazie. Ma approfitto del fatto che lei è un'insegnante di scuola media. A proposito di queste due misure proposte dal governo, qual è la sua esperienza? Nel senso, le domande sono molto precise. Quanti? Scusi, me le faccio fare.
12: Perché
13: è una cosa certo. Secondo me importante da capire, ma quante sono le ragazzine che vengono in aula con il niqab o con il burka? Prima domanda. Seconda, quanti sono i ragazzini che apparterrebbero nelle sue classi alla categoria di stranieri secondo la definizione che ne darà la legge, cioè stranieri che debbono essere che non possono superare il 30% in aula? Perché secondo me uno dei punti importanti, oltre al suo che condivido totalmente, cioè il tema non è il divieto o l'esclusione, ma l'integrazione, sembrano parole vuote, ma è questo. L'altra questione è capire se la realtà è quella a cui davvero queste norme possono rispondere, cioè le nostre classi esplodono di bambini stranieri di primo arrivo che non parlano italiano e ci sono tante ragazzine che debbono vestire il niqab o il burka, quindi le domande sono molto precise.
12: Sì. Allora, io sono un'alunna con il velo, ho provato a chiederle, ho detto, perché non provi a togliertelo solo in classe?
13: Ma velo o niqab?
12: Cioè, velo. Okay. No, niqab, francamente mi sarei rifiutata di accogliere in classe una ragazzina con niqab. Okay. Comunque dove appunto. Sono io non ci sono, okay. Non ci sono proprio. Ok. Girano magari il pomeriggio, non lo so, questo non lo so. E ne ho arrivati, non ne ho tanti, però cosa fai? Li mandi avanti, appunto diventano BES, ne ho arrivati, non sanno parlare, a volte ci sono i facilitatori linguistici che hanno una manciata di ore, 10 ore in un anno scolastico, cosa fai con questi ragazzini? Quindi loro rimangono là parcheggiati. Li salvi da situazioni appunto di abbandono, perché vedi questi, adesso sto pensando a una cinesina che ho io di prima media, questa è un pulcino spaurito che non sa cosa, non sa neanche di essere al mondo, non capisce niente di italiano, poverina, cosa fai? Quindi ne ho arrivati, non ne abbiamo nella mia realtà, ecco, poi non so, è una realtà un po' più, diciamo,
13: la ringrazio
12: rispetto alle altre. Okay.
13: La ringrazio Antonella, la ringrazio,
12: buongiorno, grazie.
13: Pronto, un'altra telefonata?
14: Sì, sono Alessandro, mi sentite?
13: Sì, la sentiamo.
14: Sì, chiamo da Mecklenburg-Vorpommern.
13: Sì.
14: Dal Mecklenburgo.
13: Sì.
14: E questo fatto si collega alla domanda dell'ascoltatrice precedente e alla lettura di quello che ha detto la Meloni a questo convegno dei giovani di Fratelli d'Italia. Riorganizzazione, separazione degli studenti, test di italiano per i genitori degli studenti che non sanno italiano, le stesse cose sono state proposte durante le campagne elettorali qui in Germania, in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern, da AfD. La differenza è che qui hanno generato grandi polemiche, tant'è che Merz, poverino, dopo la sconfitta in Sachsen-Anhalt, ha parlato esplicitamente in Parlamento di AfD che vuole fare una pulizia etnica, mentre in Italia noi siamo tranquilli quando la Presidente del Consiglio dice esattamente le stesse cose che la destra estrema vuole proporre di fare in Germania. Ma sono solo io, questa è la domanda, sono solo io che trovo agghiaccianti le parole della Meloni? Oppure siamo di nuovo vittime di questo nazionalismo amorale? Se lo fanno gli altri sono cattivi, ma noi no, siamo gente per bene. Grazie,
13: senta,
14: ascolta
13: prima
14: la radio.
13: Prima di rispondere posso chiedere se lei vive in Germania da molto o se è nato in Germania?
14: Sì, sì. Ah, io vivo in Germania da 13 anni, mia figlia è nata in Germania, sempre vissuta in Germania, siamo una famiglia multietnica.
13: Okay. No, era una mia curiosità.
14: E quindi io immagino me stesso vittima delle polemiche, delle politiche che la Meloni vuole implementare in Italia, in Germania.
13: Allora, secondo me in realtà questa proposta susciterà molte polemiche, se non le ha suscitate è perché, se ancora non le ha suscitate è perché di ieri, ma già qui nel nostro piccolo, nel mio piccolo a prima pagina ne stiamo parlando, ma immagino che appunto sarà foriera di commenti e non solo commenti e critiche, ma anche proprio grandi prese di distanza, ma al contrario anche grandi entusiasmi. La linea la sta dettando Vannacci su queste cose, quindi la presidente Meloni sta in realtà inseguendo sulla questione che è più dirimente dal punto di vista elettorale il fuoco amico, che è appunto il fuoco di Vannacci, ed è chiaro tanto che appunto Vannacci se l'è già intestata come sua battaglia. Quindi, per dare una risposta alla sua domanda, se ne ha parlato con toni aspri in Germania e non in Italia, semplicemente perché da noi è una notizia da ieri, ma immagino che le cose diventeranno un po' più complicate e i toni un po' più accesi. Pronto? Un'altra telefonata? Pronto?
15: Sono Francesca, parlo da Berlino.
13: Buongiorno, sente? Francesca, un'altra telefonata? Buongiorno.
15: Sì, sono molto contenta che la persona che mi ha preceduto abbia chiamato dal Mecklenburg-Vorpommern. Io parlo di una situazione opposta, che abbiamo molto festeggiato e continueremo a festeggiare nei prossimi giorni. Berlino naturalmente è un'isola, come penso New York in America, Londra in Inghilterra. E, a me piacerebbe sottolineare che Elise Herald ha vinto queste elezioni, sì certo in quanto candidata della sinistra, ma in quanto individuo credo che sia stata capace di intercettare il voto dei giovanissimi. A Berlino hanno votato per la prima volta anche i 16 e i 17 anni, molto critici nei confronti dei partiti storici, CDU, SPD, anche i Verdi, e naturalmente di tutti quelli che hanno voluto esprimere il proprio dissenso e la propria preoccupazione nei confronti di una crescente AfD, perché anche a Berlino la AfD ha raddoppiato nei Bezirke, nei quartieri periferici, la percentuale dei voti. Comunque è stata una vittoria schiacciante. Mi è piaciuto molto l'articolo della Stampa che lei ha letto, che insomma dice quello che avrei voluto riassumere io, e lei nel suo discorso ieri ha detto: festeggiamo la nostra visione comune per una Berlino finalmente vivibile per tutti, per tutte le persone, a prescindere dal posto da cui vengono, dal credo religioso, se ce n'è uno, da chi amano e da quanto guadagnano. Lei è stata votata dai giovanissimi, dalle donne soprattutto. Non direi che è un voto che sicuramente verrà stigmatizzato dai conservatori e dalle persone che votano l'estrema destra, perché comunque i genitori sono turchi, anche se lei è nata in Germania, anche se è figlia di una Turchia, non è figlia di gastarbeiter, ma è figlia di intellettuali scappati dalla Turchia per il putsch militare, è un intellettuale, è una donna come noi, come tanti altre di noi, non appartiene a un'elite come Alice Weidel, ed è bello, no? A me fa pensare un po' a Kamala Harris, anche se il contesto è diverso. È stato proprio uno smacco per l'AfD, direi, la vittoria di questa donna.
13: Sì, aggiungo anche per i Verdi che lei ha menzionato, perché ha eroso anche una parte dell'elettorato dei Verdi che è stata sempre un zoccolo duro nelle politiche tedesche.
15: Sì, naturalmente la politica tedesca va verso una estrema polarizzazione, quindi naturalmente si arriverà al punto in cui si vota per o contro AfD, questo senz'altro, e questo è quello che ci aspetta nei prossimi anni anche nella Germania Ovest. A me ha convinto molto perché, anche se appartiene a un partito, la Linke, che ha espresso molto spesso opinioni antisioniste e talvolta anche antisemite, ai noi, lei ha preso le distanze da queste voci del suo partito e questo ci è piaciuto molto, perché altrimenti non avremmo votato la Linke, ecco, proprio per questo motivo.
13: Posso chiedere anche a lei se è nata in Germania o se è andata a vivere in Germania?
15: Io sono andata a vivere in Germania sono venuta a vivere a Berlino circa 10 anni fa.
13: Va bene. Grazie.
15: Sono qui felicemente, sono contenta.
13: Grazie.
15: Da ieri sono più contenta.
13: Grazie. Senz'altro la neo sindaca di Berlino è una figura interessante, perché è un volto nuovo della politica, ma non è un volto nuovo per inesperienza, come purtroppo negli ultimi anni spesso ci si è abituati ad assistere. E l'altro elemento di interesse che lei ha sottolineato è il fatto che la differenza di preferenze politiche, di orientamento politico, è sempre di più tra le grandi città, i centri delle grandi città e le periferie, intese sia come periferie urbane ma anche come città più piccole e centri periferici. E in questo le elezioni, le ultime 3 elezioni regionali tedesche di queste 2 settimane ne sono un perfetto esempio. Pronto? Chi c'è all'ascolto?
16: Buongiorno, mi chiamo Emanuele. C'è Emanuele.
13: Buongiorno.
16: La chiamo da il comune di Castenaso in provincia di Bologna.
13: Buongiorno.
16: La chiamo. Io mi voglio riferire, buongiorno anche lei, mi voglio riferire alla signora Meloni, che ieri sul palco ha detto che i giovani italiani sono sempre meno, che i giovani stranieri sono sempre troppi. Benissimo, adesso è del momento di tirare fuori il coraggio e fare un decreto o fare una legge per chi avrà dei bambini e di aiutarli. Non lo so, poi può mettere i primi 5 anni, i primi 10 anni, i primi 18 anni, non importa, ma che faccia realmente qualcosa di concreto, se no risulterà un ennesimo bla bla della signora Meloni. L'ascolto per radio.
13: No, mi scusi, non ho capito. Una legge per cosa?
16: Una legge per aiutare chi avrà i bambini, incentivare i bambini.
13: Per la natalità.
16: La demografia, purtroppo, saremo un mare di vecchi fra un po'.
13: Sì,
16: no,
13: fra molto poco.
16: Esatto, bravissima. Bravissima, la saluto.
13: Grazie,
16: buongiorno, l'ascolto per radio.
13: Grazie, buongiorno. Il mio timore è che la natalità, le scelte di vita e fare una famiglia, mettere un buon mondo dei bambini sono quanto di più lontano si possa decidere con legge. Certo, si può fare qualcosa, si possono fare i servizi, si possono aprire gli asili nido, si possono dare sostegni alla maternità, però io credo che la questione demografica sia molto più profonda rispetto alla semplice motivazione non abbiamo figli perché non c'è un welfare adeguato. Ci sono motivazioni molto, molto più radicali, che dipendono anche dalla libertà delle donne rispetto a modelli familiari che fortunatamente ci siamo lasciati alle spalle. Però ecco, temo che la legge possa arrivare e gli aiuti sociali possano arrivare fino a un certo punto. Pronto, chi c'è in linea?
17: Sì, buongiorno, mi chiamo Federica.
13: Buongiorno.
17: Io chiamo a proposito della telefonata che ha fatto l'insegnante Antonella, esatto, e mi ha molto colpito la sua affermazione che lei ha provato a chiedere ad una sua studentessa perché non prova a togliersi il velo, almeno in classe. Rimango estremamente basita davanti a questa affermazione, perché io da 20 anni vivo in un paese arabo a maggioranza musulmana, ma con una popolazione cristiana, nessuno mi ha mai chiesto perché non indosso il velo. E durante il Ramadan e la Quaresima, quando musulmani e cristiani per la Quaresima digiunano, nessuno ha mai chiesto a mio figlio a scuola, una scuola mista, perché te non digiuni. Allora, la mia domanda...
13: Posso chiedere quale paese mi è sfuggito?
17: È la Palestina.
13: Okay.
17: Poi, al di là di questo, ma mi lascia anche basito un certo linguaggio, la cinesina. Insomma, noi dobbiamo fare un grosso lavoro culturale, ma quello che chiedo io è questo: noi ce l'abbiamo nella Costituzione, la libertà di religione, la libertà di parola, politica, che non dovrebbe interferire su queste cose. Come mai non riusciamo ad applicarla?
13: Sì. In realtà la applichiamo, nel senso che, per darle una notizia a commento del suo intervento, questo divieto di burka e di niqab in realtà c'è già, solo che, proprio perché c'è la Costituzione, è stato in larga parte depotenziato e ridotto alle sole ipotesi in cui viene chiesta l'identificazione. L'identificazione non è resa possibile, perché appunto il volto è completamente coperto. Quindi io credo che in realtà, questo per essere un po' più positivi, la Costituzione spesso c'è, o i valori costituzionali spesso ci sono anche quando non si vedono, cioè spesso funzionano da argini a cose che potrebbero essere ma che non si verificano, proprio perché esistono da un lato dei tribunali che le applicano, ma esistono soprattutto dei principi costituzionali che vengono messi vengono utilizzati come parametri, magari più di quanto non si possa credere, che in fondo da questo punto di vista si tratta di non notizie, no? Cioè una regola che viene stemperata perché c'è un principio costituzionale a monte, in fondo è una non notizia rispetto al suo contrario, ma esiste, anche se per sottrazione esiste come. Pronto, un'altra telefonata?
18: Sì, pronto, buongiorno.
13: Buongiorno.
18: Mi chiamo Simonetta, telefono dalla provincia di Treviso. Senta, io volevo tornare un attimo sull'argomento del costo dell'energia,
13: sì,
18: che sta a cuore e soprattutto sta nella vita di praticamente tutte le persone. Faccio notare che nella mia zona dove abito nella pedemontana trevigiana, l'energia elettrica è idroelettrica, cioè dipende dalla caduta dell'acqua che mette in moto le turbine, eccetera. Quindi è praticamente a costo zero, salvo gli impianti che sono stati costruiti. Però nella nostra bolletta rientra, cioè aumenta tantissimo e rientra nel costo del petrolio. E tra l'altro, abitando in case vecchie di un tempo, è difficile fare un impianto di riscaldamento in un certo modo, e spesso si cerca di utilizzare proprio l'energia elettrica per scaldare gli ambienti, se non si vuole usare sempre la legna o altri mezzi che tra l'altro sono inquinanti. Ecco, tutto qui. Cioè, bisognerebbe distinguere un attimo la fonte energetica dell'energia elettrica, almeno, io non dico in modo drastico, però almeno abbassare un attimo in base alla provenienza, anche perché questo incentiverebbe sistemi più verdi per produrre energia elettrica.
13: Grazie Simonetta, questo è un punto molto concreto e al tempo stesso molto di lunga prospettiva. Cioè, le misure che normalmente vengono prese per il contenimento dei costi dell'energia sono, ed è questo è un problema, sono misure di tipo emergenziale, sono misure di corto respiro, per esempio il tetto al prezzo, lo sconto fiscale che consente al prezzo della benzina alla pompa di essere ridotto, o sconti in bolletta. Ma le questioni più di fondo sono esattamente quelle che lei dice, in un mondo che va verso una diversificazione sempre maggiore delle fonti di energia. Grazie Simonetta. Pronto? Pronto? Nel frattempo arrivano messaggi di vario tipo, a commento anche delle telefonate degli ascoltatori. A proposito della questione demografica, Silvana scrive: puoi dare anche tanti soldi alle giovani famiglie, ma non c'è speranza di futuro. Meloni disegna un mondo vecchio senza generosità, chiuso, e chi può voler fare figli per un mondo morto? Questo secondo Silvana. Michele, ma invece a proposito della distinzione tra centri e periferie che ho sintetizzato, se come appare da decine di votazioni in paesi e contesti diversi si evidenzia uno scollamento tra l'elettorato dei centri e quello delle periferie, sarebbe utile capire quanto ciò sia dovuto a differenti condizioni di vita oggettive o a differenti percezioni della realtà. Vediamo se c'è qualcuno in linea. Pronto?
19: Pronto, buongiorno.
13: Buongiorno.
19: Buongiorno, sono Eugenio.
13: Buongiorno Eugenio.
19: Siamo da Roma. Senta, io mi volevo collegare a quanto successo alle elezioni di Berlino, no? Uh-huh. E lì si è fatta una campagna politica sul caro affitti, sostanzialmente, almeno per quello che ho capito. Poi spesso sento, per uh-huh. chi vive a Berlino o comunque in Germania interviene su questa radio, che in realtà i problemi, sì, il caro affitti è uno dei problemi, ma ci sono problemi ben più consistenti, come per esempio un sistema industriale che è quasi al collasso, inesistente, costi di produzione alle stelle, trasporto urbano ed extraurbano, anche quello al collasso, più o meno come l'Italia. Ora, la mia domanda è questa: concentrare una campagna politica su un argomento specifico che di per sé è volatilissimo, perché basterebbe un codice di una legge per annullare la forza politica di chi sostiene quel tipo di programma, più o meno è quello che è successo in Italia con la cancellazione del bollo. Cioè, è bastato che la Meloni sospendesse, non cancellasse il bollo, che perché a sinistra si mettessero appunto a balbettare fra di loro. Ora, qual è il programma industriale, il programma della politica sui costi energetici? Qualche cosa di realmente consistente su cui ci possa essere una visione condivisa, che costruisca una visione di futuro e si concretizzi in un futuro un po' più roseo per noi italiani e europei in generale, diciamo. Ecco, questa è una domanda. La domanda.
13: Grazie Eugenio. In realtà è sempre questo filo rosso centro periferie, no? Che torna anche nei messaggi che non ho purtroppo il tempo di leggere, che scrivono gli ascoltatori, e cioè le elezioni, la campagna politica per le elezioni di Berlino è evidentemente stata una campagna diversa rispetto a quella per altre elezioni regionali in Germania, esattamente come avviene in America. L'America di New York, gli elettori di New York hanno preoccupazioni diverse rispetto a quelle degli elettori dell'America profonda, e questo lo vediamo nel nostro piccolo, per quanto l'Italia sia un paese molto meno differenziato, no? Noi siamo un paese territorialmente piccolo relativamente a quelli che ho citato, con una densità demografica molto alta e molto sparsa sul territorio. Non abbiamo, per dire un altro paese che vive queste contraddizioni, non abbiamo Parigi e poi il resto della Francia, non abbiamo Roma e poi il resto dell'Italia. Quindi questa distanza tra centro e periferia forse da noi è un po' più smussata, ma comunque c'è, ed è uno dei motivi per cui a Berlino il tema più sentito evidentemente è stato il caro degli affitti, mentre nei territori non berlinesi, diciamo fuori dalla capitale, il tema elettorale più sentito è stato quello della crisi economica che anche la Germania sta vivendo. Pronto, un'altra telefonata?
20: Pronto, mi sente?
13: Sì, buongiorno.
20: Ecco, buongiorno dottoressa, sono Riccardo, faccio parte del Vicentino, cittadina di Tieneschio, e faccio parte di un gruppo di insegnanti di storia delle scuole superiori, sono licei, sono istituti tecnici di queste due cittadine, e ci troviamo tra di noi in autonomia proprio perché siamo insegnanti di storia e interpretiamo la storia come diceva Marx Bloch, che diceva esattamente: la storia del passato serve per il presente, ma non si può far fatica a studiare il passato se non si abita il presente. Ecco, allora, per noi abitare il presente vuol dire fare un appello, e l'abbiamo scritto, lo divulgheremo nei prossimi giorni così come in semplicità, insomma. E questo appello sostanzialmente dice che il ministro Valditara si deve dimettere. Devo dire che il ministro con il Presidente del Consiglio ieri ha dato un ulteriore forte argomento alla richiesta, però noi l'avevamo ancora prima. Perché? Perché nella giornata di sabato è stata rilasciata dal ministro un'intervista in cui parlava delle attività che il suo ministero fa anche per salvaguardare gli insegnanti, eccetera, no? Ecco, la cosa interessante è che sorprende e che ci ha colpito tutti quanti è che quello che si vede dietro le spalle del ministro. In questa intervista, che nell'appello sarà il link per vederla, soprattutto al minuto 1 e 15 secondi, si vede alle spalle, si vedono degli striscioni in cui campeggia questa scritta a caratteri cubitali: non passa lo straniero. Ora, dal punto di vista emotivo, ci sembra che per tutti coloro che in Italia sono a scuola e non hanno la cittadinanza, non ci staranno tanto bene, supponiamo. Queste sono emozioni, bisogna essere seri, su via. Cerchiamo di dare argomenti un attimo più sostanziosi. Allora, forse il ministro sicuramente saprà che le frontiere sono un esito della pace di Vestfalia, dove nasce e si struttura lo Stato moderno 1648, e in quella occasione vengono inventate le frontiere così come le conosciamo oggi. Ora, il ministro usa categorie, paradigmi che sono seicenteschi, va bene? Bene. Allora, la nostra proposta è che si dimetta. Perché si dimette? Perché oggi i ragazzi non hanno bisogno di questi schemi, hanno bisogno di futuro e lui non lo sa dare. E poi una domanda alla fine anche. Sì, sì. Ho una domanda, perché questa è lezione, poi c'è la domanda. Allora, una cosa che vediamo ogni giorno, avendoli davanti questi ragazzi, ma li abbiamo davanti quando siamo a casa, perché li pensiamo, è che appunto loro si chiedono il futuro. Bene, questa cosa di togliere, no? Quindi di non dare una prospettiva, no? L'insignificanza del futuro, ecco, chiamiamola così, l'insignificanza del futuro che questa scuola sta facendo è allucinante. E noi vogliamo dire che proprio per questo non è un ministro degno degli studenti e degli insegnanti e degli italiani. Per cui, come ha fatto anche Papa Benedetto, in maniera, dignitosa, fa un passo indietro. Poi, tra l'altro, è arrivato il vento di Papa Francesco e di Papa Leone. Quindi fa bene tirarsi indietro ogni tanto. Ecco. Quindi, sostanzialmente questo. Finisco solo dicendo questo, che noi queste cose le diremo sì agli insegnanti, ma soprattutto ai genitori. Perché? Perché i danni ricadranno non su di loro, ma non su di noi, ma sui loro figli. Se non ci sarà benzina per portare avanti il loro futuro, e questo è in questa scuola, saranno loro stessi danneggiati.
13: Grazie, ecco. Riccardo. Temo che l'insignificanza del futuro, la cito perché è una bella suggestiva espressione, calzante, temo che possa non dipendere semplicemente dal ministro in carica all'istruzione. Se fosse così sarebbe molto, molto facile. Grazie. C'è tempo per un'ultima telefonata? Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Sono Giovanna, chiamo da Udine.
13: Buongiorno.
0: Buongiorno, sono anch'io un insegnante, insegno da 27 anni, ho insegnato in Sicilia, da dove provengo, ho insegnato nelle Marche, insegno a Udine. Ho avuto in 27 anni tantissimi ragazzi stranieri e li ho sempre visti integrarsi facilmente con gli italiani. Ne ho visti anche alle superiori, insegno in un istituto tecnico, arrivare dai loro paesi, non conoscere l'italiano, ma integrarsi comunque e imparare abbastanza italiano da riuscire a comunicare con i loro coetanei, e ho visto loro coetanei italiani arrabattarsi con l'inglese o altri mezzi per comunicare con loro. Faccio un esempio: in una mia classe ho un gruppetto inseparabile, veramente sono inseparabili, due ragazzine friulane, una ragazzina nordafricana con l'hijab e un ragazzino cinese. Sono inseparabili, hanno ognuno di loro la propria cultura d'origine, ovviamente, non la rinnegano altrettanto, ovviamente, ma sono uniti. Questa è la realtà. Non dobbiamo fare, non lo so, dare idee che non sono reali, questa è la realtà.
13: È vero, è così, soprattutto nelle scuole, alle elementari, ma anche alle medie, la capacità di integrazione dei bambini è straordinaria, perché è soprattutto naturale, autentica, e non è che lo fanno con sforzo, insomma, non è che sono bravi a farlo, lo fanno perché semplicemente trovano nell'altro un compagno con cui giocare e non vedono, non hanno quelle strutture mentali per cui vedono le differenze, i confini che noi vediamo. Quindi senz'altro anche questa sembra è banale dirlo, ma davvero quello che riesce a fare la scuola in maniera, quello che riescono a fare gli studenti, i bambini, i ragazzini in maniera del tutto spontanea è ordinario nella sua straordinarietà, ed è l'unica cosa che può funzionare davvero quando si parla di integrazione. C'è ancora il tempo per un'ultimissima e rapida telefonata.
1: Non ce l'hai messa.
13: Intanto, in attesa, i messaggi sono invece molto diversi tra di loro, tra chi esulta per le elezioni di Berlino e si vergogna, vergogna è una parola che leggo da uno dei messaggi, per la proposta di Meloni. Ce ne sono altrettanti che invece mostrano paura nei confronti del fenomeno migratorio. C'è addirittura un messaggio: il Piave Mormorò non passa lo straniero. Ci sono messaggi, molti messaggi sulla Germania, che continua ad essere dal punto di vista dell'opinione almeno espressa dagli ascoltatori come la cattiva Germania che obbliga tutta l'UE a fare quello che lei dice. C'è poi una testimonianza di Giovanni da Milano: lavoro in un supermercato, un giorno una cliente mi ha chiesto di intervenire per far togliere il velo a un'altra cliente. Le ho risposto che non mi sarei mai permesso di andare a chiedere a una donna di togliere una parte del proprio vestiario. La signora si è appellata alla legge antiterrorismo degli anni 70, quella che citavo prima, che dice che non si può andare in giro col volto coperto. L'ho invitata eventualmente a chiamare i carabinieri, ma da me non avrebbe avuto nessun aiuto in tal senso. E con questo messaggio noi ci fermiamo qui. Filo diretto si chiude qui, la rassegna stampa riprende domani. Ringrazio per la parte tecnica Alessandro Amendolara e in redazione Maria Chiara Beranek e Giulia Nucci. Dopo il giornale radio ci sarà Edoardo Camuri a condurre Pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento, e poi alle 10 Tutta la città ne parla, che come sapete approfondirà uno dei temi che avete posto voi ascoltatori. Per riascoltarci, Rai Play Sound. A domani.
21: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Luca Campigotto, Wandering Europe. Dal 1 ottobre alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, una mostra fotografica per raccontare l'Europa attraverso paesaggi, memorie, confini e identità.
1: Rai Radio 3.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali.
3: Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
6: Ogni libro è un seme. Dal 19 settembre al 18 ottobre il catalogo La Terza è scontato del 20%. Barbero, Canfora, Foa, Mancuso e molti altri autori. Editori La Terza, coltiviamo da sempre le idee insieme a voi.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
7: Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai...
8: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Intesa San Paolo vi ricorda l'appuntamento tutte le sere con il cartellone di Rai Radio 3.
9: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Ore 8 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Elezioni regionali in Germania, batosta per i cristiano-democratici, Mecklenburg-Pomerania trionfa l'AfD, CDU fuori dal Parlamento locale, a Berlino vince la sinistra radicale, un disastro ma non mi ti metto, dice il cancelliere Merz.
4: Nuovi limiti per la presenza di studenti stranieri nelle classi di scuola, stop a burka e niqab, l'annuncio di Giorgia Meloni, la premier incalza il PD, non trova argomenti veri per attaccarci.
3: Salvini in contropiede, congresso straordinario della Lega ad ottobre. Tra le opposizioni, Schlein promette di portare al 7% del PIL la spesa sanitaria e Conte avverte, non proseguiremo la politica estera di questo governo.
4: Mattarella ad Amatrice, il presidente della Repubblica nella città terremotata oggi per l'inaugurazione dell'anno scolastico. No al pensiero unico, la cultura è presidio di libertà, dice chiudendo Pordenone Legge.
3: A tutti una buona giornata, in studio Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli in Germania, doppio duro colpo per i cristiano-democratici in Mecklenburg-Pomerania, vince l'estrema destra di AfD, fuori dal Parlamento regionale la CDU, a Berlino la sinistra radicale di Linke, il primo partito, il cancelliere Merz, per ora resta al suo posto la corrispondente.
5: È un disastro. Il cancelliere Merz non usa mezzi termini per definire il risultato dei suoi cristiano-democratici nel Mecklenburg-Pomerania anteriore. Quel partito non ha superato neanche la soglia di sbarramento del 5% ed è fuori dal Parlamento regionale. Tuttavia, reagisce a caldo Merz, resto al mio posto. Le riforme avviate a livello nazionale sono giuste e dobbiamo avere pazienza e determinazione. Nella regione sul Baltico è ancora una volta l'estrema destra di AfD a festeggiare. Ha guadagnato oltre 21 punti, arriva al 38%. Non potrà comunque governare, nessuno vuole allearsi con AfD e la leader nazionale Alice Weidel torna all'attacco. Siamo noi, il nuovo partito di massa, basta con il muro di contenimento che ci tiene fuori dalle alleanze. L'argine ad AfD, Mecklenburg-Pomerania anteriore, sono i socialdemocratici della presidente Manuela Schwesig. Hanno perso qualche punto, sono al 35,5, ma potranno governare con i Verdi e la sinistra radicale della Linke. Intanto a Berlino è un altro partito inviso al cancelliere a ottenere il risultato migliore, anzi storico. La Linke arriva al 25,7% con la giurista di origini turche Elif Feralp, che vuole espropriare i colossi immobiliari. Berlino, Barbara Gruden, GR3.
4: In Russia si sono concluse le votazioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Con metà delle schede scrutinate risulta chiara la peraltro scontata vittoria del partito di Putin, Russia Unita, con oltre il 57% delle preferenze. In crescita l'affluenza al 56%. La terza e ultima giornata di voto è stata accompagnata da un pesante attacco ucraino con missili e droni, segnalate due vittime e danni a un'importante raffineria.
3: Un meccanismo di dialogo tra Washington e Pechino sull'intelligenza artificiale, la proposta arrivata dal segretario al Tesoro americano Bessent nel primo giorno dei colloqui tra Stati Uniti e Cina in vista dell'incontro tra i due capi di Stato, Xi e Trump. Bessent ha descritto i colloqui come un successo. Un funzionario cinese ha fatto sapere che le trattative continueranno oggi tra i temi sul tavolo, oltre all'intelligenza artificiale, commercio e investimenti.
4: Veniamo alla politica italiana. A Roma la premier Giorgia Meloni ha chiuso la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. In un discorso a tutto campo, la Presidente del Consiglio ha annunciato novità per le scuole.
6: La parità di genere non è negoziabile, dice Giorgia Meloni.
7: Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero massimo degli studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola.
6: Previsto anche il cambio di nome degli istituti tecnici in licei e corsi di italiano per i genitori di bimbi stranieri. La premier intreccia scuola e identità e attacca le opposizioni a Eli Schlein.
7: Siamo imperfetti anche noi, ma ti prego, una cosa vera, dilla! Una, te le passo io sotto banco!
6: Contro Giuseppe Conte sul super bonus con cui, dice Giorgia Meloni, lui si è pagato la campagna elettorale.
7: Pensavamo di poter cantare insieme, bollo ciao, niente! Loro lo vogliono pagare il bollo!
6: E a proposito di campagna elettorale, l'avvertimento in opera forze che non vogliono un'Italia forte, afferma la premier. A margine il commento sulle critiche a Tajani per aver detto che le donne meno belle sono più affidabili, non bisogna ingigantire. Quanto alla professoressa accoltellata a Roma, lo studente congolese ha fatto una grandissima cosa, riconosce la premier. Federica Ionta, GR3.
3: Il presidente dell'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, Antonello Giannelli, definisce la questione del tetto per gli alunni stranieri fondata e condivisibile, ma aggiunge è difficile trovare una soluzione tecnica, specialmente per le scuole che si trovano in quartieri con una forte presenza di immigrati. Ecco allora un quadro della situazione nelle nostre scuole.
2: Su un totale di quasi 8 milioni di alunni, quelli stranieri sono circa 930.000. La percentuale più alta, 13,7%, frequenta la scuola primaria, il 9% le superiori. Per i due terzi sono nati in Italia. La stragrande maggioranza di questi studenti, il 65%, vive al nord. Nella sola Lombardia ce ne sono 236.000 e di questi un terzo è concentrato a Milano. Le altre regioni col più alto tasso di studenti non italiani sono Emilia-Romagna, Veneto, Lazio con Roma, Piemonte. Quasi la metà degli studenti stranieri, il 44,4%, è di provenienza europea. Le nazionalità nel complesso più rappresentate sono quella rumena, albanese e a seguire marocchina e egiziana. Il limite di un 30% di alunni stranieri per classe è già indicato in una circolare del 2010 dell'allora ministra Gelmini, che non imponendo un obbligo è rimasta praticamente inapplicata. Donatella Gori, GR3.
4: Quello appena trascorso è stato un fine settimana ricco di appuntamenti politici. Negli interventi dei leader di PD e 5 Stelle la volontà, ma anche la difficoltà di trovare una sintesi sul programma, con Giuseppe Conte che avverte: non continueremo la politica estera del governo Meloni. Intanto al raduno leghista di Pontida Matteo Salvini ha spiazzato la fronda interna con un annuncio. Sentiamo.
8: Non voglio divisioni, voglio unità. Convocherò il Consiglio federale e proporrò un congresso straordinario d'ottobre. Con queste parole, a sorpresa, arriva l'annuncio dal palco di Pontida del leader della Lega Matteo Salvini, che poi dice:
9: io torno dai militanti, torno dai delegati, torno al congresso per chiedere se ho la fiducia della mia famiglia.
8: In Umbria, ad Orvieto, l'appuntamento di Futuro Nazionale con l'ex generale Vannacci, che ribadisce le alleanze le vedremo a ridosso delle elezioni, ma ammonisce: le nostre linee rosse non sono negoziabili. Da Fronte Progressista, Giuseppe Conte, il Movimento 5 Stelle, a Milano chiude la Due Giorni di Nova e suggerisce a PD e AVS la nostra alleanza si chiami Alleanza per la Costituzione. Poi l'affondo alla Premier sull'abolizione del bollo auto e su come verrà finanziato. Meloni attaccata anche dalla segretaria del PD Elly Schlein, che ieri sera ha chiuso la Festa dell'Unità a Bologna. La Premier ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. Poi l'attacco anche sui temi economici.
10: Se vince ancora Meloni, porteranno la spesa militare al 5% del PIL, se vinciamo noi portiamo al 7% la spesa sanitaria di questo paese. C'è una bella differenza.
8: Alessandra Allegra, GR3.
3: Domani l'Istat pubblicherà i dati aggiornati sui conti pubblici, occhi puntati soprattutto sul rapporto deficit-PIL. Lo scorso aprile era stato rilevato al 3,1%. La speranza è che possa scendere sotto la fatidica soglia del 3%, limite massimo previsto dal Patto Europeo di Stabilità. In questo modo si aprirebbero spazi di finanza aggiuntivi da utilizzare in manovra, oltre a quelli consentiti dalla flessibilità europea in materia di energia. Se invece verrà confermata la stima iniziale del 3,1%, bisognerà attendere il prossimo anno per la chiusura della procedura di infrazione aperta nel 2024 per deficit eccessivo.
4: Salute: da oggi aumenta il ticket per oltre 600 visite, esami e protesica del Servizio Sanitario Nazionale. Salvo esenzioni e varianti regionali, il costo salirà in media quasi del 6%, ma con picchi significativi. Ecco alcuni esempi: più 50% per la diagnostica vascolare, 16% per le biopsie, 9% per la riabilitazione e così via. Chi ha già prenotato prestazioni con il vecchio tariffario verifichi se deve versare integrazioni.
3: Elogio del dissenso del confronto culturale nel discorso che il presidente Mattarella ha pronunciato in chiusura della 27ª edizione di Pordenone Legge, Festa del Libro e della Libertà. Nel pomeriggio il capo dello Stato sarà ad Amatrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Il nostro inviato.
11: La cultura può cambiare la storia ed è presidio di libertà. Davanti alla platea di Pordenone Legge, il presidente Mattarella pronuncia un elogio del dissenso e lo fa ricordando anzitutto gli 80 anni della Repubblica, ordinamento simbolo di pace e progresso, ma anche di confronto tra idee.
12: A far progredire l'Italia è stata la scheda elettorale, l'arma disarmata del confronto legittimo dopo la dittatura e la sua...
11: Presidio di libertà. Davanti alla platea di Pordenone Legge, il presidente Mattarella pronuncia un elogio del dissenso e lo fa ricordando anzitutto gli 80 anni della Repubblica, ordinamento simbolo di pace e progresso, ma anche di confronto tra idee.
12: A far progredire l'Italia è stata la scheda elettorale, l'arma disarmata del confronto legittimo dopo la dittatura

0: Sono più che mai preziose le voci libere, Mandela, Sakharov, le madri di Plaza de Mayo e ancora Mahsa Amini, Narges Mohammadi, le donne di Herat. È dunque una cultura senza frontiere, conclude Mattarella, il sinonimo della lotta ad ogni autocrazia.
1: È il pluralismo delle opinioni che nelle democrazie impedisce al potere, anche a quello digitale, di fossilizzarsi in una verità che pretende di imporre.
0: Valentino Russo, GR3.
2: Si celebra oggi la Giornata Internazionale della Pace, istituita dall'ONU nel 1981 per impegnare la comunità internazionale nella prevenzione dei conflitti, che però non sono mai stati così tanti. Il 2025 è stato un anno record, il 2026 rischia di superarlo.
3: Nel 1963 lo zoo di New York affisse un cartello: entra a vedere l'animale più pericoloso del mondo. All'interno della gabbia c'era uno specchio. Una didascalia descriveva la minaccia che l'uomo rappresenta per la propria sopravvivenza. La sola specie vivente che stermina se stessa attraverso le guerre e lo sfruttamento. 18 anni dopo le Nazioni Unite hanno istituito la Giornata Internazionale della Pace, aggiungendo nel 2001 per la non violenza e il cessate il fuoco. Oggi cerimonia a Roma alla University for Peace dell'ONU in collegamento con 10 paesi, mentre la Tavola della Pace porta la Lampada della Pace di Assisi in 150 città. Il coordinatore Flavio Lotti.
4: Siamo ancora immersi in una cultura di guerra, quella che ti fa pensare alla pace come se fosse un sogno, e invece la pace è un bisogno.
3: Nel mondo non ci sono mai state così tante guerre come al giorno d'oggi, 65 conflitti censiti nel 2025.
4: 80 anni fa avevamo dei governi che si erano assunti la responsabilità di fare la pace, hanno costruito l'ONU. Oggi purtroppo questo lavoro non c'è. Ci sono tante persone che parlano di pace e poche che ci lavorano.
3: Francesca Fornario, GR3.
2: Dovrebbe essere effettuata nelle prossime ore l'autopsia sul corpo di Jovalin Lazri, l'albanese 36enne ucciso nella notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo da Roberto Mollo 35 anni, che ha reagito sparando al tentativo di furto nella cascina di famiglia, fuggiti i complici di Lazri. Mollo è indagato a piede libero per omicidio.
5: Nel pomeriggio a Milano l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della nazionale italiana, scomparso all'età di 83 anni dopo una lunga malattia. La cerimonia funebre sarà celebrata alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Per l'occasione il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino.
2: E ieri, prima della partita di campionato fra Juventus e Atalanta, gli ultra bianconeri non hanno rispettato il minuto di silenzio per Mazzola e platealmente hanno voltato le spalle al campo di gioco, un gesto che è stato stigmatizzato dalla società e dall'allenatore Spalletti.
5: Torniamo a Pordenone Legge, pubblico delle grandi occasioni per il concerto con cui il volo ha chiuso la manifestazione che lancia la città verso l'appuntamento con Pordenone, capitale della cultura 2027. L'inviata.
6: 90 minuti in note, apertura con l'inno nazionale e poi una carrellata di brani della tradizione e successi pop, un viaggio che spazia dalla lirica al bel canto e con una certa emozione anche da parte dei ragazzi.
7: Stasera è una serata particolare per me, perché è la prima volta che facciamo un concerto davanti al Presidente della Repubblica.
6: Ma dopo i saluti al Capo dello Stato si riprende con arie di Puccini, Rossini, Mascagni. Evergreen, da Jimmy Fontana a Frank Sinatra, passando per l'intramontabile Caruso di Lucio Dalla. Alla signora Lorenzina, una dolce nonnina grande fan del trio, dedicano Granada. Chiusura d'obbligo sul Nessun Dorma e quel vincerò gridato a gran voce è l'auspicio per Pordenone, capitale della cultura 2027, che, come dice il presidente della Fondazione Pordenone Legge, Michelangelo Agrusti,
8: di un anno che sarà denso di cose, anche di cose che riguardano Pordenone Legge anche nel 2027.
6: Pordenone, Marcella Sullo, GR3.
5: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Emanuele Rinaudo e Alessandro Rosi.
2: Ora il meteo, poi pagina 3, prossimo giornale radio alle 10:45, al microfono Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. Buon ascolto.
9: Abbiamo trasmesso GR3.
10: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
11: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
12: Vediamo! 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna!
11: Brava! Il modo migliore per rilassarsi

0: e star bene tutto l'anno.
1: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
0: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
1: Terme dell'Emilia Romagna.
0: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu. Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 21 settembre. Avremo un tempo prevalentemente soleggiato su gran parte d'Italia. Una nuvolosità alta e sottile transiterà nel corso della giornata sulle regioni centro-settentrionali, ma con bassa probabilità di precipitazioni. Insiste ancora l'instabilità nelle ore pomeridiane tra Sicilia e Calabria, soprattutto nelle zone interne. Rovesci e temporali tenderanno comunque a dissolversi nel corso della serata, con ampi rasserenamenti. Vento da nord su gran parte dei nostri mari, in generale aumento, moderato su medio-basso Adriatico e Ionio, dove il mare risulterà mosso. Temperature massime stazionarie al nord, in leggero aumento al centro-sud. Visti 30-32 gradi in molte località italiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Luca Campigotto, Wandering Europe. Dal 1 ottobre alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, una mostra fotografica per raccontare l'Europa attraverso paesaggi, memorie, confini e identità.
5: Pagina 3.
6: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri, ben ritrovate, ben ritrovati qui a Pagina 3, la rassegna stampa delle pagine culturali, dei quotidiani, delle riviste, del web di Radio 3, sigla nuova, bellissima questa sigla che avete già ascoltato nelle settimane scorse, ma una sigla molto bella di Manuel De Faglia, di un brano che si titola Iota, che fra l'altro è stato eseguito dal vivo per la Stanza della Musica proprio nella Sala M di Via Asiago. Quindi salutiamo questa sigla e noi iniziamo la nostra rassegna stampa vedendo un po' quello che si trova oggi sulle pagine culturali dei quotidiani. Sono articoli che poi non leggeremo perché seguiamo un po' l'indicazione di Kierkegaard, ogni scelta è un'ecatombe di possibili. Quindi iniziamo facendo l'ecatombe, segnalandovi quello che non leggeremo ma che è presente oggi sulle pagine dei quotidiani. Allora, su Repubblica, ma di questo libro se ne parla su Corriere della Sera, sulla Stampa, sul Foglio, è stato anche già accennato stamattina da Prima Pagina, Francesco Bè, in questo caso su Repubblica, recensisce l'ultimo libro di Paolo Gentiloni, l'ex commissario europeo dedicato all'Europa. Su Repubblica, non rassegniamoci, la nostra Europa può tornare grande, speriamo. Il saggio di Paolo Gentiloni non si limita solo ad analizzare la crisi del vecchio continente, ma fornisce anche una serie di soluzioni pratiche, facendo appello ai tanti che hanno a cuore la democrazia. Il libro, uscito per Rizzoli, si intitola Diventare una potenza, istruzioni per una rivoluzione europea. Invece sul Corriere della Sera troviamo l'apertura delle pagine culturali, un articolo di Teresa Ciabatti che recensisce l'ultimo romanzo di Chiara Gamberale, che si intitola Liberi tutti, esce per domani per Feltrinelli. In famiglia nessuno innocente, questo vabbè è il titolo, vabbè, in famiglia nessuno innocente. Sulla Stampa ancora Paolo Gentiloni, su Domani invece Mattia Insolia intervista lo scrittore Marco Amerighi, fantasmi e ossessioni, chi scrive non può farne a meno, bene, la precarietà è il prezzo dell'arte, dopo l'esordio delle nostre ore contate del 2018, che ha vinto il premio Bagutta, Randagi per Bollati Boringhieri nel 2021, finalista al premio Strega, nel 2022, Marco Amerighi da poche settimane in libreria con Quanto splende questo nero, Bollati Boringhieri. Vabbè, insomma, Mattia Insolia su Domani lo intervista, mentre qui dove siamo sul Giornale, Eleonora Barbieri ci parla di Michel Houellebecq, che è andato a Pordenone Legge, ha presentato
7: il suo libro uscito per la Nave di Teseo con tutte le sue poesie, La voce di Houellebecq. Non sono un profeta, ma con sottomissione, gioco di parole col titolo Sottomissione, il famoso romanzo di Houellebecq, lo scrittore francese a Pordenone legge, oggi ci sarebbero meno possibilità di pubblicare quel mio libro. Poi dichiara, e questa cosa qui il giornale, ma anche Libero, non se la fa scappare, l'estrema destra che avanza in Francia ha fatto diventare la sinistra ultra cattiva. Vabbè. Chi teme l'ADF, abbiamo appunto ascoltato di questi risultati in Germania, in Pomerania, può essere rassicurato dall'Italia. Non mi sembra che si sia andato, stia andando verso il fascismo. Ci mancava pure Houellebecq. Invece sul Fatto Quotidiano, Elisabetta Ambrosi recensisce un libro molto bello di Giulia Bergamaschi, uscito già da qualche mese per Tlon, intitolato La terapia non ci salverà. Ormai siamo schiavi della psicoterapia, a volte basta anche un amico. Sul Messaggero, le pagine culturali del Messaggero, c'è il fenomeno comprare senza spendere e lo shopping si fa per finta. In Corea del Sud è boom, si usano queste parole, boom, di siti dopaminici, piattaforme che simulano esperienze di acquisto dal cibo alle sigarette all'e-commerce. Ora l'obiettivo è attivare il neurotrasmettitore legato al rituale della spesa, così il Messaggero, mentre su Libero troviamo una recensione di Bruna Magi a un romanzo di Andrea Peirone, pubblicato da Biblioteca Editore, Il telefono rosso. Buzzati, cioè Dino Buzzati, è il sensitivo Roll, la boutique del mistero. Un thriller ripercorre il legame tra l'autore del Deserto dei Tartari e il medium, e sullo sfondo gli anni del terrorismo. Vabbè, questa è, come dire, uno sguardo su questa ecatombe di possibili degli articoli che non leggeremo. Iniziamo col negativo, no? Non leggeremo oggi, e quindi adesso possiamo invece iniziare a inoltrarci sulla scelta di pagina 3 di questa mattina. Thank you.

La scelta di pagina 3 di questa mattina, degli articoli che invece leggeremo, ecco, articoli che sono tenuti insieme da una domanda, la consueta domanda che io rivolgo all'ascoltatrice e all'ascoltatore di pagina 3, al 335-5634-296. Come uscite dalle gabbie mentali e dagli schemi che un po' ci rimbecilliscono? 335-5634-296 è la strategia giusta, ce la offre uno dei più grandi, forse il più grande scrittore italiano vivente, Paolo Morelli, traduttore in romanesco dello Chuang Tzu, adesso uscito per Italo Svevo, un suo libro bellissimo intitolato Cineserie, l'anno scorso un altro libro clamoroso per Exorma, La vera vita di Margheritone d'Arezzo. Ecco, Paolo Morelli, che studia da quando ha 18 anni il cinese, ha pubblicato per Pangea.news un pezzo importante. Tutto il mondo è daoista, ovvero modesta proposta per resistere alle lusinghe dell'intelligenza artificiale. Ecco, ci chiediamo questa mattina al 335-5634-296 come uscire dalle gabbie mentali e dagli schemi che ci rimbeciliscono. Avvicinarsi al Tao. È una strategia importante che Paolo Morelli, in questo lungo e interessantissimo articolo, propone ai lettori. La tesi avventuristica, forse meglio delinquenziale, di questo articolo è che il mondo è daoista in pieno, e non solo, siccome in quella tradizione non saperlo è condizione assai privilegiata, noi ad esempio siamo avvantaggiati rispetto alla cultura cinese, dove quel pensiero si è sviluppato ed è stato tramandato, alla quale cultura è purtroppo toccato in sorte il tentarne una qualche sistematizzazione che per sua natura si rivela ostica se non impossibile. Ecco, ascoltate già la bellezza della prosa di Paolo Morelli su Pangea.news. Dao, cioè il Tao più comunemente, si dice Tao, ma insomma il termine giusto è Dao. Dao o non è stato tradotto, monumentalizzando il concetto e al contempo allontanandolo e rilegandolo a stranezza di quelle terre, per nostra fortuna per sempre lontane, al massimo utilizzabile per un'eccentrica acculturazione, oppure si è scelta la soluzione romantica di via, altrettanto inefficace. Ecco, Paolo Morelli propone, sulla scia di un grande sinologo svizzero come Jean-François Billetier, di tradurlo come funzionamento delle cose del mondo, o più semplicemente, rilacciandoci anche la nostra tradizione filosofica, ragione naturale. Ecco, è l'idea di fare a meno, no? Di tutto l'aspetto che si è voluto appioppare, un po' misticheggiante, del taoismo, per invece cercarne l'efficacia, cioè l'efficacia di un cambio di prospettiva profondo, in cui lo sguardo, il corpo di noi umani si accorda a quell'ordine naturale, al funzionamento delle cose, alla ricerca di una efficacia. Il procedimento, appunto, scrive Paolo Morelli su Pangea, potrebbe contemplare l'avvedersi, l'accorgersi, il rendersi conto del proprio effettivo daoismo. Ci conviene, perché il daoismo, scrive Paolo, strumento è il miglior, non esiste strumento migliore né più adatto ad affrontare le sfide odierne che, se solo per qualche attimo la smettiamo di fingere, hanno il forte sentore del punto di non ritorno, l'esiziale, l'ineluttabile. Ognuno poi potrà inventare una motivazione più personale, ad esempio per tenere un comportamento dignitoso o per dare una scossa, oppure per un tipo tra l'indignato e il combattivo vorrà acquisire una speciale qualità dell'attenzione al fine di avvedersi di andare a fondo del rituale servile che tutti siamo costretti a eseguire diuturnamente, anzi attimo per attimo, il più del tempo, senza neppure accorgersene. Allora, il daoismo è questa strategia, ed è una strategia, poi spiega bene Paolo Morelli in questo suo lungo articolo che leggiamo su Pangea.news, che si fonda anche, essendo il Dao, no? Il funzionamento delle cose, si fonda anche sulla consapevolezza scientifica che abbiamo del funzionamento della natura e quindi dell'impermanenza delle cose, della incertezza e della correlazione di tutte le cose tra di loro. E si tratta di provare a stare lì,
esattamente in questo punto, per contrastare invece quel pensiero concettuale, per esempio legato anche al funzionamento dell'intelligenza artificiale. C'è un pensiero binario, dualista, che ci costringe a una schiavitù e a un rinvencimento che solo l'accordo con la via del Tao, come ci suggerisce Paolo Morelli in questo articolo su Pangea.news, se non può contrastare, almeno ci fa cambiare completamente punto di vista sulle cose, il che non è poco.

0: Poteva essere pericolosa, una versione delle foglie morte, no? Una grande canzone portata poi celebre, per esempio, dai Montana, no? Il testo di Jacques Prévert poteva essere esiziale. Perché vabbè, è l'autunno e noi a Radio 3, sapete, noi siamo anche, ci piace un po' il didascalismo. Primo giorno d'autunno, le foglie morte, ciapa lì, così noi facciamo qui a Radio 3. Ma invece abbiamo una versione un po' più allegra di McCoy Tyner, Autumn Leaves, del brano che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali dei quotidiani, qui a pagina 3. Come usciamo dalle gabbie mentali, dagli schemi che ci rimbecilliscono? Gli ascoltatori ci stanno dando un po' di consigli importanti. Lontano dall'intelligenza artificiale, ci dice Renato, ha ragione, con attività manuali, lavori artigianali, giardinaggio, cucinare, ecco, questa idea del corpo, no? Che noi abbiamo visto anche espressa molto bene nell'articolo di Paolo Morelli, e poi ascoltare se stessi, ciò che ci circonda, la natura, compresi gli umani parlanti, spegnere la televisione, ci scrive Laura da Torino, e Adelisa da Milano, esco dalle gabbie mentali con la mia amata Radio 3, brava! Adelisa, brava sicuramente ad Adelisa, lo dice anche Pietro del Soldà che è qui con me. Buongiorno Pietro.
1: Buongiorno Edoardo. Allora, ci sono due temi del giorno che hanno dominato il filo diretto a prima pagina e si sono anche un po' intrecciati. Uno è ovviamente quello delle elezioni tedesche, di cui si occuperà poi analiticamente Luigi Spino alla Radio Tremondo, la continua ascesa, resistibile o no, lo scopriremo, di AfD ora in Mecklenburg-Pomerania, ma pure a Berlino in realtà, dove ha vinto la Linke. E poi l'annuncio fatto da Giorgia Meloni di un decreto in arrivo sulla scuola, il decreto Valditara, un tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi. Poi bisogna capire che cosa si intende. In realtà si parla di bambini, bambine che non parlano bene l'italiano e quindi bisognerebbe mettere in campo anche degli strumenti per magari obbligatoriamente, dice, però vedremo il testo del decreto, li spinge ad impararlo meglio. Tuttavia questa cosa sta suscitando molte reazioni, perché insomma c'è anche l'associazione Presidi che dice, ma in certi quartieri d'Italia demograficamente gli stranieri sono in percentuale, sono la maggioranza netta, che facciamo? Li spostiamo come i bambini che invece secondo la norma, secondo legge, vanno nella scuola più vicina a casa? È un problema grande che però, diciamo così, ci spinge oggi a fare anche un viaggio dentro le scuole italiane. Peraltro oggi ci sarà l'inaugurazione dell'anno scolastico fatta da Mattarella, da Matrice, e per capire davvero cosa significa avere tanti bambini e bambine che vengono da parti diverse del mondo. E forse anche un suggerimento, cerchiamo di non vederlo solo come un problema, ma come un grande, grandissimo arricchimento.
0: E ricordiamoci che sono bambini.
1: Bravo, dalle 10 in diretta.
0: Grazie Pietro del Soldà, buon lavoro a te, a tutta la redazione di tutta, stavo per dire l'umanità, no? Tutta la città ne parla, quella è un'altra cosa che ci riguarda, ma insomma, continuiamo la nostra rassegna stampa, ci stiamo chiedendo come uscire dalle gabbie mentali e dagli schemi che ci rimbecilliscono, e ne abbiamo prove quotidiane del nostro rimbecillimento, e come uscirne? Il problema sono anche le gabbie. Paolo Morelli ci parlava della ineluttabilità, no? Per esempio, di quella struttura digitale, e dalla lettura del Corriere della Sera, quindi il supplemento culturale del fine settimana del Corriere della Sera, c'è un articolo di Federica Colonna che ci racconta proprio questo. Le cellule umane alimentano il data center. Singapore ospita una, sentite anche il tono, pionieristica struttura basata sul biocomputer. Pensa all'intelligenza artificiale oltre il silicio. Questa la promessa di Cortical Labs, già i nomi, no? Al punto dell'imbecillimento, Cortical Labs. Startup, ecco un'altra parola, australiana che integra biologia e computer tradizionali per creare un sistema in grado di apprendere attraverso neuroni coltivati in laboratorio e impiantati su chip. L'azienda non è l'unica a sperimentare il biocomputing, il campo di ricerca che unisce componenti tecnologiche e materiale vivente per eseguire calcoli e elaborare informazioni, ma può vantare il duplice primato, ecco, si vantano i primati, del primo data center biologico al mondo, nella propria sede di Melbourne, e a Singapore, del primo impianto di server indipendente, ovvero gestito da terzi, che incorpora cellule vive. È la prima volta. E questo adesso l'ho letto con un tono anche volutamente buffo e beffardo, ma insomma è un tema gigantesco, importante, non c'è bisogno che ve lo dica io per accorgersi. Ma insomma vi segnalo questo lungo e interessante articolo di Federica Colonna uscito sulla Lettura.

Sono le 9:19, 58 secondi questa mattina. A pagina 3 ci stiamo chiedendo come uscire dalle gabbie mentali, dagli schemi che ci rimbecilliscono. Le gabbie mentali, scrive Paola da Torino, sono le più potenti e insidiose, certo, sono in realtà le uniche grandi gabbie, le gabbie che ci creiamo, create dai nostri falsi obiettivi o dai condizionamenti sociali. Uscirne è possibile, anziché adeguarci a modelli sociali, basta centrare i propri obiettivi su quel che risponde ai nostri desideri autorealizzativi interiori, ci scrive Paola. Lucia da Pesaro: io mi rifugio ascoltando musica classica, mi sembra un ottimo sistema, leggendo libri, dipende dai libri, e guardando il mare, così ci scrive Lucia da Pesaro. E poi Radio 3 scioglie tutte le catene, porta ossigeno nelle stati sataniche, riscalda il cuore nei brevi, troppo brevi inverni, ci scrive la vostra, la nostra, così è scritto, Maria Grazia di Lodi. Grazie come sempre per i vostri messaggi. Ecco, abbiamo parlato di taoismo, no? E quindi anche un'idea, sto semplificando, perdonatemi, il pezzo di Paolo Morelli, della connessione di tutte le cose tra di loro, no? Dell'interdipendenza di ciò che accade. E insomma, tutto sommato, questa interdipendenza noi la possiamo vedere ovunque. Ecco, provando a accorgersi di questa interdipendenza, possiamo trovare una strada per uscire dalle gabbie. La possiamo vedere, questa interdipendenza, persino nell'insalata. E trovo su Doppio Zero un articolo piuttosto entusiasmante di Gianfranco Marrone, intitolato Umberto Eco e l'insalata. Capite, quando uno trova articoli del genere, poi certo su pagine c'è Welbeck, ci sono tutte le cose, ma questo è più interessante, Umberto Eco e l'insalata. E Gianfranco Marrone su Doppio Zero ci racconta di due ricercatori bolognesi che hanno scovato un vecchio pezzo di Umberto Eco, ma Marco Giacomazzi e Michele Marmo, che in un recente convegno Urbinate hanno, fra gli altri, attirato l'attenzione su un articolo pressoché sconosciuto su strutturalismo e alimentazione, pubblicato da Umberto Eco nell'Espresso del 25 dicembre del 1966. Si intitola La struttura dell'insalata. Umberto Eco recensiva Arte della cucina, un'antologia di scritti curata da Emilio Faccioli in quello stesso anno. Ecco, vi trova l'acerti di un trattatello secentesco in 68 capitoli di tale Salvatore Massonio, dal titolo inconfondibile L'archipizno o l'arte dell'insalata. Ecco, vediamo cosa scriveva Eco, perché questo è interessante. Noi mangiamo insalata, scrive Eco, e non ci rendiamo conto del complesso sistema di equilibri che mettiamo in opera nell'approntarla e nel gustarla. Vi poniamo olio, aceto, sale, senza pensare che la corta mistura eccita al punto giusto l'appetito. Vedete che qui c'è un elemento sensoriale importante, no? Questo riguarda anche molto il Tao, il Dao con cui abbiamo aperto la puntata di oggi. Le cose accadono innanzitutto nel nostro gustare le cose, nel nostro sentirle, avvertirle, poi arriva la concettualizzazione, ma tutto accade lì. Qui è molto bello che Umberto Eco abbia questa immagine, la corta mistura eccita, ecco la parola chiave, eccita. Nello shivaismo indiano sarebbe spanda, no? Questa vibrazione al punto giusto l'appetito, ma al tempo stesso giustifica il nome del prodotto, che insalata viene detta da questa collaborazione di sapori atti a renderla aspra e stimolante, meglio essendo irritare la gola con la gola stessa che non con il camminare come vogliono alcuni. Come dire, anche una vivanda senza infamia e senza lode, spesso considerata come un accessorio inessenziale del pasto, ha una qualche regola di combinazione degli elementi che le compongono, che la compone. L'insalata, e questa è la frase che ci riporta, come dire, che lega tutto un po' la puntata di oggi, l'insalata è un contesto, e come tutti i contesti, scriveva Umberto Eco, muta il significato degli elementi che collega, e se sale e aceto da soli hanno funzione irritante, si usava l'aceto per spaccare i sassi, o almeno Annibale lo fece, o il sale per pietrificare i cadaveri, ma guai se si pietrificasse cicoria, lattuga, indivia, rosa, cipolle o pimpinella. Sale e aceto insieme sortiscono effetti nuovi e di tale peso da costituire, per così dire, scrive Umberto Eco, da buon studioso della scolastica medievale, per costituire l'essenza dell'insalata.
Ecco, allora sì, lavoro in questo articolo di Gianfranco Marrone su doppiozero.com, proprio su questa idea del contesto, di come tutti gli elementi non esistano di per sé come assoluti di cui appropriarci, ma esistono sempre in un sistema di relazione. Quindi da lì, dall'insalata, si parlerà poi anche in questo articolo su doppiozero, si arriverà, passando per eco, anche al padre dello strutturalismo, Saussure. Ma noi ci basta, ecco, questa indicazione daoista, no? La correlazione è il gusto, l'eccitazione, la sensorialità dei nostri corpi.

0: Grazie per i vostri messaggi al 335-5634-296. Ci chiediamo come uscire dalle gabbie mentali. E Julio dice: per uscire dalle gabbie mentali bisogna immaginarsi visti da fuori. Questo è molto interessante. Fra l'altro mi fa venire in mente che l'ho visto proprio ieri pomeriggio, l'unico film di Samuel Beckett. Si intitola Film e basta, dura 20 minuti, un corto meraviglioso con un gigante Buster Keaton. Se voi andate, lo trovate su internet, su YouTube, se andate a vedere Film di Samuel Beckett con Buster Keaton, beh, capite questo problema della gabbia mentale e capite anche questo messaggio: bisogna immaginarsi visti da fuori, scrive Julio. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa, almeno l'ultima segnalazione, sempre che io riesca a trovare l'articolo che mi sono segnato qui sul tab, è trovato da Alias del Manifesto. Andrea Di Salvo recensisce un libro scritto da un botanico, si intitola, uscito per il marchio del Post, Iperborea, Leggere gli alberi, una guida per capirli dalle radici alle foglie. È un libro di Tristan Gule, molto bello, Gli alberi, segnaletica dei paesaggi. Ancora qui siamo nella zona della correlazione delle cose tra di loro, di un linguaggio diverso rispetto al linguaggio e alla postura mentale con cui noi stiamo al mondo. È uno schema, appunto, schema che ci rinchiude. Se paradossalmente, con la loro straordinaria varietà e ricchezza di profili e strategie, gli alberi finiscono spesso per farsi individui, testimoni singolari, punti di riferimento di paesaggi dell'anima, a saperli leggere nella forma di un ramo, nei disegni di una corteccia, ci avviano a interpretare anche i paesaggi naturali che esprimono. Alberi che vivono lungo i fiumi sono diversi da quelli che vivono in colline, tutti comunque si sviluppano più sul lato sud. I vasti orizzonti, il sole piacciono ai pini, mentre i tassi amano crescere dove l'ombra è densa e ancora è l'acqua preferita dei pioppi cipressini. Ecco, molte descrizioni di questo tipo nel libro di Tristan Gule, che è stato uscito per il Post e per Iperborea, nella serie Altre cose. E l'idea, per l'appunto, di provare a riconoscere questa interconnessione delle cose che sta lì davanti a noi e che forse è la strada, il modo per uscire dalle gabbie mentali che ci rimbecilliscono. Detto questo, la rassegna stampa di oggi di Pagina 3 di Radio 3 finisce qui. Io adesso c'è la linea a Linea Verde e poi ci sarà Valentina Lossurdo con Primo Movimento. Detto questo, insieme a Simone D'Arrigo alla consola, Maria Novella Buccelli in redazione, a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Beranek alla cura del programma, al grande Piero Pugliesi in regia, vi ringraziamo per l'appunto per la vostra attenzione e vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, domani mattina alle 9, come sempre. Grazie.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
2: A3, il formato dell'arte, il sabato alle 18 su Radio 3. Il 26 settembre l'inaugurazione a Firenze di Broken, il potere del frammento, non semplice resto di un'unità perduta, ma oggetto autonomo, custode di memoria e di trasformazione. Dall'antico Egitto a Michelangelo, dalla Grecia classica a Rodin, fino agli artisti contemporanei. A3, il formato dell'arte, ogni sabato alle 18 su Radio 3.
3: Intesa San Paolo vi ricorda l'appuntamento tutte le sere con il cartellone di Rai Radio 3.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico alle 9.30. Partiamo dalla tangenziale di Mestre per segnalare code per traffico intenso tra Terraglio e l'allacciamento alla Mestre Belluno in direzione della Venezia Trieste. In A1 code a tratti tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. In A9 la Lenate Chiasso code tra Como Monte Olimpino e Lago di Como in direzione della Svizzera. Ci spostiamo sulla Torino-Milano, traffico rallentato con code a tratti per lavori tra Chivasso e lo svincolo Torino-Corso Giulio Cesare in direzione di Torino. In A1 nel tratto Firenze-Roma, traffico intenso e rallentato tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze. Continuando a scendere sulla statale Pontina, traffico rallentato tra Cristoforo Colombo e via Mostacciano in entrambe le direzioni. In A14 nel tratto Pescara-Bari, 1 chilometro di coda per lavori tra Val di Sangro e lo svincolo Lanciano in direzione di Pescara. Mi fermo qui da Antonietta Di Vizia a Rai Mobilità. Buona giornata e buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
2: Primo movimento.

E un buon inizio di settimana a tutti gli ascoltatori di Rai Radio 3. Valentina Lo Surdo vi saluta sulle note della sigla che ormai conoscete benissimo, di Felix Mendelssohn, e c'è Simone D'Arrigo alla console, Flaminia Scarcia in regia. Questa trasmissione è a cura di Giorgia Franceschi e noi iniziamo nel nome del grande Pergolesi, Giovan Battista Pergolesi. La sua ultima opera seria in prima battuta per l'etichetta Arcana è una registrazione, questa, che è stata effettuata dal vivo, basata sulle due messe, sulle due repliche, sulle due recite durante la stagione, la 58esima stagione della Fondazione Pergolesi Spontini, e quindi al Teatro Pergolesi di Iesi. Siamo in provincia di Ancona, nella città natale di questo giovane genio scomparso troppo presto, a 26 anni, nel 1736. E allora andiamo subito a dirvi qualcosa di più specifico su questo disco e sui due ascolti che abbiamo preparato per voi: Orchestra Ghislieri, la direzione di Giulio Prandi, per uno dei vertici dell'opera seria pergolesiana, il libretto di Metastasio, che fu libretto per tante versioni dell'Olimpiade, e in particolare Tu di Saper procura l'aria dalla scena sesta dell'atto primo, che sentiremo in seconda battuta. È un esempio molto interessante di auto in prestito, ovvero sia Pergolesi riutilizzò per essa materiale proveniente dalla precedente conversione di San Guglielmo, ma l'ascolteremo poi. Invece introduciamo dunque questa registrazione con l'etichetta Arcana, un parterre di interpreti: Anicio Zorzi Giustiniani, Carlotta Colombo, Silvia Frigato, José María Lo Mónaco, Matteo Straffi, Teodora Raftis, Francesca Ascioti, con un'aria dall'atto secondo, scena settima, So che fanciullo amore.

E abbiamo comunque iniziato subito con un'area, la prossima anche sarà un'area dall'Olimpiade, sono moltissimi i numeri che vi potremmo proporre all'ascolto. So che Fanciullo Amore, Orchestra Ghislieri, Giulio Prandi per questa registrazione effettuata dal vivo nel novembre 2025, la Fondazione Pergolesi Spontini che gestisce, oltre che la stagione lirica, anche il festival giunto alla sua 26ª edizione, festival omonimo Pergolesi Spontini, che peraltro nell'edizione 2026 si chiude proprio oggi, dunque niente a caso. Noi andiamo avanti con la seconda aria di questi ascolti dall'Olimpiade, atto primo, scena sesta, l'aria Tu di saper procura, ve l'avevo già anticipata come presentazione perché appunto è un'aria importante con il suo caso di auto in prestito, dove Pergolesi fa qualcosa che spiega anche la sua enorme fortuna postuma, cioè conserva l'impianto dell'aria metastasiana, ma rende, come sentirete, la frase vocale straordinariamente sensibile alla psicologia della parola. Non è ancora del tutto il teatro musicale moderno, ma rispetto a molta opera seria a lui contemporanea già si avverte quella capacità così particolare e geniale di trasformare formule convenzionali in un gesto emotivo immediato.

Lo avevamo detto, una recita dal vivo per l'Olimpiade di Pergolesi, l'etichetta Arcana l'ha fissata su disco. Abbiamo ascoltato in queste due arie, nei panni solistici, Anicio Zorzi Giustiniani e ora Carlotta Colombo, interprete de Tu di saper procura l'Olimpiade di Giovan Battista Pergolesi, e messaggi che arrivano sottolineando la gaudente frivolezza, ma anche le golose praline che vengono da queste vere e proprie perle musicali che vengono dall'ultimo capolavoro di Pergolesi, l'ultima sua opera seria. Noi andiamo avanti con una anticipazione che è un'anticipazione anche di una grande novità discografica che verrà più avanti per l'etichetta Armonia Mundi, ma attenzione, parliamo del concerto che questa sera Radio 3 Suite, il suo cartellone alle ore 20:30, vi darà modo di seguire in diretta dal Parco della Musica in Roma. L'Accademia Nazionale di Santa Cecilia con la sua orchestra ospita Nikolaj Luganskij, il pianista russo nato nel 1972, vincitore di premi a Tbilisi nel 1988, medaglia d'argento al Bach, concorso Bach di Lipsia, e poi nel 90 vincitore del secondo premio nella Rachmaninov Competition di Mosca, sua città di nascita. Insieme a lui c'è il direttore Stanislav Kochanowski, che è giovane, nato nel 1981, di San Pietroburgo, ed è anche direttore principale alla NDR Radio Philharmonie, e quindi siamo in Germania, ma in questo concerto ovviamente a Roma, come abbiamo appena detto, avviene che non ci sarà soltanto la rappresentazione dei concerti numero 1 e numero 2 questa sera, che seguiremo in diretta qui su Rai Radio 3, ma anche un progetto discografico, perché in soli 6 giorni verranno eseguite tutte le opere per pianoforte e orchestra da parte di Nikolaj Luganskij, appunto con la direzione di Kochanowski. Quindi che cosa è previsto in programma in questi 6 giorni, 21, 24, 27 settembre in particolare, appunto le date delle esecuzioni, 4 concerti e il celebre brano La Rapsodia su un tema di Paganini, oltre a poemi sinfonici L'Isola dei Morti e La Roccia che ascolteremo questa sera. Tutto questo sarà registrato e poi pubblicato, come vi dicevo, per l'etichetta Armonia Mundi, quindi saremo protagonisti di una maratona Rachmaninov che inizia questa sera. Dalle prove di questi giorni ringraziamo come sempre i tecnici che ci hanno equipaggiato di questo ascolto dall'adagio sostenuto dal concerto numero 2.

Promette molto bene questa prova, così come la stiamo ascoltando nelle mani di Nikolaj Luganskij, il pianista diretto da Stanislav Kochanowski, orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, in diretta dal Parco della Musica. Seguiremo questo concerto stasera per intero alle ore 20:30, proposto dal cartellone concerto numero 1 e concerto numero 2 di Rachmaninoff e la fantasia per orchestra in Mi maggiore opera 7, La Roccia, forse la pagina insieme al concerto numero 1 meno nota del ciclo integrale delle opere per pianoforte e orchestra che verrà proposto in 6 giorni a partire da oggi all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Noi andiamo avanti con l'ultima novità discografica di oggi, che vede il nome di Paavo Järvi alla guida della sua orchestra, quella di Zurigo, la Tonale, che dirige come direttore musicale in questo periodo insieme al suo lavoro a Brema con la Deutsche Kammerphilharmonie. Ricordiamo Paavo Järvi, estone, classe 1962, fratello di Christian Järvi, musicista, direttore, compositore anche lui, e Marika Järvi, figli tutti del grandissimo Neeme Järvi, classe 1937. Dunque forse la famiglia musicale più nota a livello internazionale. Il banco di prova di questa produzione discografica per l'etichetta Alfa è la Sinfonia numero 7, terza pagina di un ciclo che sta registrando con appunto la compagine di Zurigo, una registrazione questa del 2024, uscita però di recente il 13 marzo 2026. Ascoltiamo dalla Sinfonia numero 7 di Mahler un passaggio dal quinto movimento.

0: Una magnifica registrazione alla Tonale con l'orchestra zurighese diretta da Paavo Järvi, l'ultima sezione del quinto movimento della settima di Mahler, sinfonia preferita dello stesso Järvi, dallo stesso Järvi, che tende a quella chiarezza delle strutture, alla precisione ritmica, che sono caratteristiche che funzionano veramente molto bene per eseguire la settima. La Tonale, avete sentito, offre una tavolozza raffinata dove contano le transizioni, i timbri scanditi in maniera isolata, gli interventi degli strumenti solistici, ma anche campanacci, chitarra e mandolino in questa tavolozza veramente molto variegata. E noi dunque con questo disco al fa ci salutiamo, ci ritroviamo a mezzogiorno per il concerto del mattino. Intanto Valentina Lo Surdo vi saluta con Flaminia Scarcia alla regia, Simone D'Arrigo in console, la nostra curatrice che è Giorgia Franceschi. Grazie come sempre dei vostri commenti. Continuate a seguire Radio 3 con Tutta la città ne parla, Pietro del Soldà.
1: Rai Radio 3.

0: presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Fuori legge. Ritorna Tale Quale Show. Fiesta, che fantastica, fantastica, sta fiesta. Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
3: Tale e quale show, mercoledì alle 21.30 su Rai 1.
4: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle performing arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Sharmatz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
5: Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai...
6: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
7: Tutta la città ne parla.
8: Buongiorno. Buongiorno. Sono Antonella, sì, insegno in una scuola media in provincia di Padova. Mm-hmm. Entro in merito ovviamente alla decisione della ministra Meloni. Allora volevo dire, questi ragazzini immigrati, anche di seconda generazione, è indubbio che hanno dei problemi e questi problemi vengono portati in classe. Però l'idea di limitarli in qualsiasi modo, come ad esempio il velo per le bambine, cosa vuol dire? Che queste bambine dalle famiglie non saranno portate a scuola, rimarranno a casa a fare le serve. Oppure i maschietti dovrebbero stare a scuola dalle 8 del mattino alle 8 di sera ed evitare di stare addirittura in famiglia, perché queste sono famiglie, non dico tutte ovviamente, quelle che creano problemi sono famiglie disagiate. Quindi questi ragazzini devono essere salvati da certe situazioni socio-economiche.
9: Sono Alessandro, chiamo dal Mecklenburg-Vorpommern. E questo fatto si collega alla domanda dell'ascoltatrice precedente e alla lettura di quello che ha detto la Meloni a questo convegno dei giovani di Fratelli d'Italia. Mm-hmm. Riorganizzazione... separazione degli studenti, test di italiano per i genitori degli studenti che non sanno italiano, le stesse cose sono state proposte durante le campagne elettorali qui in Germania, in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern, da AfD. La differenza è che qui hanno generato grandi polemiche, tant'è che Merz, poverino, dopo la sconfitta in Sachsen-Anhalt, ha parlato esplicitamente in Parlamento di AfD che vuole fare una pulizia etnica, mentre in Italia noi siamo tranquilli quando la Presidente del Consiglio dice esattamente le stesse cose che la destra estrema vuole proporre di fare in Germania.
10: Buongiorno, sono Giovanna, chiamo da Udine. Sono anche un insegnante, insegno da 27 anni. Ho insegnato in Sicilia, da dove provengo, ho insegnato nelle Marche, insegno a Udine. Ho avuto in 27 anni tantissimi ragazzi stranieri e li ho sempre visti integrarsi facilmente con gli italiani. Ne ho visti anche alle superiori, insegno in un istituto tecnico, arrivare dai loro paesi, non conoscere l'italiano, ma integrarsi comunque e imparare abbastanza italiano da riuscire a comunicare con i loro coetanei. E ho visto loro coetanei italiani arrabattarsi con l'inglese o altri mezzi per comunicare con loro. Questa è la realtà.
11: Sono le 10. 5 minuti e 35 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla, la settimana inizia così. Allora, il filo diretto di prima pagina ha visto dominare e anche intrecciarsi le due notizie del giorno. La prima viene dalla Germania, le elezioni nel Land di Mecklenburg-Pomerania, il trionfo di AfD, come già era successo in Sassonia-Anhalt poche settimane fa, e poi il voto di Berlino, il trionfo della Linke, ma anche lì il raddoppio di AfD, dei neonazisti, chiamiamoli con le parole giuste, di AfD. Ma è significativo che perfino dalla Germania abbiano telefonato ascoltatori, ne avete sentito uno, poi un'altra signora da Berlino, parlando del voto tedesco, ma anche di quello che è successo da noi. C'è questo annuncio tanto dibattuto anche dai messaggi che abbiamo ricevuto, si capisce che è davvero una materia incandescente, della Presidente del Consiglio Meloni, che ieri alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia, di Gioventù Nazionale, il convegno Fenix, ha annunciato un impegno forte del governo su un nascente decreto Valditara che cambierà almeno un po', o vorrebbe cambiare, il profilo demografico delle classi di tante scuole italiane, ponendo un tetto del 30% agli alunni stranieri per classe. Che cosa vuol dire? Lo dovremo capire. Non è una novità, esiste già da 15 anni una circolare ministeriale, allora ministra dell'istruzione era Gelmini, e però diciamo questa circolare è rimasta sostanzialmente inapplicata. Ora la misura avrebbe la forza di un decreto, quindi di una legge obbligatoria da rispettare da parte di tutti gli istituti. Cosa vuol dire limitare al 30% la quota di studenti stranieri nelle classi delle scuole italiane? Esattamente cosa si intende per stranieri? Prima generazione, seconda generazione? In realtà il riferimento pare sia, ma chiederemo lumi per quel poco che ancora si sa, a chi non parla bene l'italiano, Penaldo mettendo in campo anche degli strumenti per migliorarne le capacità linguistiche. E poi c'è la questione del velo integrale nelle sue modalità burka o niqab, vietato dalle scuole. Insomma, poi si tratta di capire a quante persone questa misura si applica. Insomma, le domande sono tante. Noi non vogliamo entrare più di tanto poi nelle misure, che poi conosceremo nel dettaglio quando il decreto verrà varato, forse arriverà in Consiglio dei Ministri già entro la fine di questa settimana, ma più che altro, come spesso capita qui a Radio 3, Tutta la città ne parla, partire da questa storia per approfondire la realtà, capire davvero che cosa accade nelle scuole pubbliche italiane, il rapporto tra italiani e figli di famiglie che vengono da tutte le parti del mondo. È bello quello che ha detto una signora, l'ultima che avete sentito nella nostra sigla, insegnante, che ha ricordato come poi anche al netto di tutti gli enormi problemi che si creano sia una fonte di arricchimento, i bambini sappiano stare insieme a bambini che vengono da altre parti del mondo, e questa non è una sciocchezza, non è retorica, non è buonismo, è davvero la realtà, è il futuro che ci aspetta, peraltro. Facciamola insieme questa puntata, scriveteci 335-56-34-296 è il numero che potete inviare sms, whatsapp e whatsapp audio. Noi siamo collegati già con tre persone, ci aiuta spesso a capire un po' meglio che accade nel mondo della scuola il giornalista di Orizzonte Scuola Andrea Carlino, bentornato a Radio 3, Carlino.
12: Grazie per l'invito, buongiorno a tutti.
11: Era stato con noi anche nella puntata inaugurale, diciamo, dell'anno scolastico che abbiamo dedicato al tema lunedì scorso, ora torna per questa novità che così arricchisce, condisce anche l'arricchisce di polemiche, diciamo la verità, questa partenza del nuovo anno scolastico. Dico poi che il Presidente della Repubblica Mattarella oggi lo inaugurerà ufficialmente l'anno andando ad Amatrice. Do il benvenuto a due dirigenti scolastici che lavorano in territorio dove la presenza di alunni stranieri è molto alta, sanno di cosa si parla e la questione si concentra soprattutto nelle regioni dell'Italia settentrionale, diciamolo. Vincenzo Caico è dirigente scolastico del liceo Buonarroti di Monfalcone, buongiorno, benvenuto.
13: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
11: Grazie per aver accettato. Francesco Muraro, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Francesco Cappelli, che è un innovativo parco scolastico milanese immerso nel verde che unisce scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Andrea Carlino, solo per mettere, diciamo, nero su bianco i pochi punti certi che conosciamo e, se l'hai capita, la differenza che ci sarà tra questo decreto, le intenzioni che lo muovono e la già esistente, da 15 anni, lo ricordo, circolare del ministro Gelmini.
12: Appunto, c'è ancora poco, ma qualche punto fermo lo abbiamo. Allora, in realtà il ministro dell'istruzione Valditara già lavora su questo da più di un mese. Il provvedimento dovrebbe arrivare entro una settimana. Il tetto del 30% così sbandierato non è una novità, esiste già dalla circolare dell'8 gennaio firmata dal ministro Gelmini. Il problema è che in questi anni è rimasta in gran parte inapplicata, soprattutto nelle scuole di paese, nei quartieri abitati prevalentemente da cittadini stranieri, tra deroghe. Ecco, ora il governo vuole trasformarla in un obbligo di legge, in realtà applicarla è tutt'altra storia. I numeri sarebbe lungo parlare, ecco, sappiamo quanti sono circa 931.000 gli alunni con background straniero, l'11% del totale, e la quota è soprattutto alla primaria, poi infanzie, medie e superiori. Due terzi sono poi italiani di seconda generazione, cioè 600.000 nati in Italia e 300.000 invece all'estero. Ma arriviamo al punto più delicato. Ecco, come si applicherebbe concretamente? Cosa sappiamo finora? Ecco, il decreto prevederebbe che gli studenti vengono prima di tutti distribuiti tra le classi della stessa scuola. Se non basta, e un quarto delle scuole primarie fatica ad avere più di una sezione, la questione passerebbe all'ufficio scolastico regionale, che dovrà smistare gli studenti in altri istituti. Ecco, almeno questo è quello che è emerso anche nelle scorse settimane. Valditara aveva assicurato in altre dichiarazioni che dovrebbe trattarsi di scuole, ecco, vicini. È chiaro che non verranno mandati studenti a 20-30 km di distanza, anche perché sarebbe una cosa incostituzionale, ecco, verrebbe leso il diritto all'istruzione.
11: E questo, ecco, è un punto molto interessante, ti interrompo Carlino, perché sul Corriere della Sera c'è un'intervista che mi sono perso, ma forse non ho più la pagina, di un dirigente scolastico di Genova che invece saluta con favore questa iniziativa, perché dice: è davvero un'iniziativa, lo dice un po' provocatoriamente, di sinistra, perché obbligherà le scuole, per esempio la sua città Genova, i quartieri alti, i licei, le scuole dei quartieri alti, ad accogliere percentuali crescenti di studenti stranieri in una specie di spostamento interno al territorio, che però, ok, sì, in linea di principio è perfino un ragionamento comprensibile e condivisibile, implica in città grandi, pensiamo a Roma, a Milano, che questi ragazzi e ragazze dovrebbero fare tanta strada per andare a scuola.
12: Appunto, direi questo, è la cosa che bisognerà poi capire come si tradurrà poi nei fatti, è appunto capire come in determinati territori dove ci sono scuole effettivamente frequentate solo da in larga parte da alunni stranieri, ecco, non possono prevedere che i presidi allontanino i ragazzi, ecco. E se il provvedimento fosse davvero così sulla carta, così restrittivo, quindi poi vediamo, perché un conto sono le parole, un conto poi è quello che leggeremo nel decreto legge, se fosse così restrittivo, sarebbe praticamente uno sradicamento dei minori e sarebbe quindi anche leso un diritto riconosciuto dalla Costituzione, che è quello del diritto all'istruzione. Quindi su questo c'è ancora molto da capire, e vedremo cosa accadrà poi a fine settimana o al massimo la prossima settimana col Consiglio dei Ministri.
11: E lo scopriremo. Proviamo ora a calarci nelle realtà scolastiche diverse del nostro territorio, per questo abbiamo chiamato dei dirigenti, presidi di scuole che stanno proprio in luoghi dove, penso per esempio a Monfalcone, professor Caico, c'è un terzo della popolazione che è di origine straniera. La metà di questa componente straniera, mi corregga se sbaglio, viene dal Bangladesh, sono moltissimi di loro impiegati nel settore della cantieristica navale, in particolare presso i cantieri. I loro figli sono componente talvolta addirittura maggioritaria di certe aule scolastiche, sono di religione musulmana. Alcune portano il velo, alcune no, non è la prima volta che se ne parla a proposito di scuole di Monfalcone. Ecco, qual è il problema, se c'è, e queste misure prospettate dal nascente decreto che impatto avrebbero, per esempio sulla sua scuola?
13: Ma bisogna innanzitutto, come diceva il collega, leggere il decreto, perché sulla carta poi noi ci attiveremo in qualche modo per quanto sarà possibile. Sicuramente a Monfalcone, che è una cittadina di circa 30.000 abitanti, che con tutto il suo comprensorio raggiunge circa 50.000 abitanti, non sarà possibile applicare un decreto che imponga fosse anche il 30% di tetto massimo di ragazzi e ragazze di origine straniera, così come non è stato possibile applicare la circolare del 2010 dell'allora ministro Gelmini, perché ovviamente vorrebbe dire spostare eventualmente le iscrizioni dei ragazzi verso altre scuole, ma dove si dovrebbero attivare le scuole di Trieste, di Udine magari, ma ovviamente le famiglie non manderebbero i ragazzi così lontano a frequentare la scuola, soprattutto se si tratta di scuola primaria, di scuola del primo ciclo, insomma. Diciamo che bisogna aspettare appunto il decreto e vedere un po' cosa prevede esattamente. Ad esempio, se noi guardiamo poi dentro la realtà, nel Monfalconese abbiamo una stragrande maggioranza di ragazzi che frequentano sia le scuole del primo ciclo che le scuole superiori, che sono scolarizzati in Italia fin dalla scuola dell'infanzia. Sono bambini, bambine, ragazzi, ragazze che parlano perfettamente l'italiano e spesso lo parlano anche in famiglia, per cui molti di loro hanno anche perso la padronanza della lingua di origine. Ci sono molti ragazzi che parlano meglio l'italiano che il bangladese.
11: E da quel che si capisce, professor Caico, il decreto non pensa a loro, non parla di loro, ma solo degli alunni stranieri, figli di prima generazione, non, per lo più non nati qui, che hanno invece difficoltà linguistiche. Lei ha capito così dai giornali?
13: Se parla solamente, per esempio, degli studenti neo arrivati in Italia, quindi arrivati da pochi mesi, da meno di un anno in Italia, che magari appunto non parlano l'italiano, lo capiscono a malapena, allora sì, può darsi, insomma, potrebbe avere un senso. Per esempio nella mia scuola, che è un liceo, il liceo Buonarroti, noi abbiamo circa un 20% di studenti, studentesse straniere, però se si va nelle altre realtà, negli istituti comprensivi oppure sì, Albertini, il tecnico professionale, questa percentuale supera abbondantemente il 50-60%. Di questi comunque una minoranza sono ragazzi neo arrivati in Italia, per cui in quel caso allora magari il decreto sarebbe applicabile, sarebbe sostenibile. Se si tratta appunto di un decreto che invece prevede genericamente un tetto massimo per gli stranieri, difficilmente sarà applicabile in una realtà come quella di Monfalcone, ma non solo, ma anche in molti centri cittadini di grandi città o di medie città italiane, insomma, sarà difficile applicarlo.
11: È chiaro che la questione è dirimente, e da quel che si capisce dai giornali, dalle anticipazioni, dovrebbe riguardare solo coloro che la lingua non la parlano bene e la cui presenza oltre il 30% in classe potrebbe compromettere il rendimento scolastico di tutti, però mi sembra che sia un caso che quasi non si pone, così come non si pone, almeno lo chiedo al dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Francesco Cappelli di Milano, Francesco Muraro, il tema del velo integrale. Quante bambine, alunne nelle scuole italiane vanno in classe con burka o niqab? Niqab sarebbe il velo integrale che lascia scoperti gli occhi, il burka come noto nemmeno quelli. Quante ce ne sono? A chi si applicherebbe questa norma?
14: Ma ovviamente è un dato che non ho sotto mano in senso stretto.
11: Nel caso vostro, a scuola vostra?
14: Nel caso nostro, zero. Nella scuola del primo ciclo, appena verso la seconda, la terza media, può apparire un velo, diciamo così, che non copre integralmente il volto. Questo proprio non succede. Quindi
11: è la stessa cosa che ci ha detto anche un insegnante, che è quella, una di quelle che hanno chiamato stamattina a prima pagina. Ma insomma, vabbè, questo lo scopriremo, fa parte poi di una ampia campagna, diciamo così. Che ieri i burka erano anche sul palco di Pontida, la festa della Lega, no? In una specie di esibizione antifondamentalismo islamico. Peraltro lo stesso palco dal quale il ministro Valditara aveva annunciato poco prima di Meloni lo stesso testo, lo stesso decreto, solo che i giornali non lo hanno ripreso perché hanno fatto molto più scalpore e più effetto le parole di Meloni. Venendo alla realtà, perché noi oggi vi abbiamo chiamato per aiutarci a capire la realtà, anche al di là del decreto, insomma. Esiste un tema, esiste un problema, e ci poniamo, cioè, facciamo anche lo sforzo di porci dal punto di vista dei genitori, di bambine e bambini che vanno a scuola ed effettivamente possono trovarsi di fronte a un problema, quello del rendimento complessivo di una classe, perché magari gli insegnanti devono andare al passo di studenti che capiscono poco la lingua. Esiste questo tema da voi?
14: Allora, io partirei con un dato oggettivo che uso spesso nella comunicazione con i genitori. Nei dati INVALSI, che molti considerano significativi, disaggregando i risultati degli alunni di neoarrivati, gli alunni di seconda generazione o gli alunni con entrambi i genitori di cittadinanza italiana, si vede che il risultato degli alunni con cittadinanza italiana in una scuola a forte processo migratorio come la nostra non sono particolarmente danneggiati dal contesto. Molto più incidente è andare a vedere se questi alunni italiani hanno per esempio due genitori laureati e ovunque poi frequentino la scuola i loro risultati non sono danneggiati da un contesto plurilinguistico e multiculturale. Cioè è un problema, diciamo così, relativo. Bisogna andare a vedere le incidenze, i dati, che cosa ci dicono di questa cosa qua. Poi ovviamente c'è la percezione, no? La percezione che molto spesso è più basata non tanto sui risultati scolastici dei propri figli, ma ovviamente su problemi di gestione di convivenza, laddove una scuola come la nostra patisce per esempio un certo spostamento di famiglie tra il ciclo primario e il ciclo secondario di primo grado, non solo di italiani ma anche di famiglie con storie di immigrazione che hanno magari ambizioni, titoli di studio, investimenti sull'apprendimento dei figli, che li porta a scegliere altre scuole a minore complessità.
11: Cosa intende per complessità?
14: Minore complessità vuol dire che una scuola come la nostra, che ha 40 nazionalità diverse, 40. E più del 60%, sì, 40, chiaramente contando anche le estreme minoranze, perché abbiamo anche nazionalità rappresentate da uno, due o tre alunni, poi ne abbiamo 5 o 6 maggioritarie e arriviamo a una media dell'istituto di 62,5% di alunni che non hanno la cittadinanza, ma come è stato detto prima, esattamente 2/3 nati in Italia. Poi abbiamo ovviamente delle differenze interne, abbiamo degli edifici, dei plessi esterni al parco scolastico oltre il ponte e la ferrovia che arrivano all'80, 85, 90 e dentro il parco invece, che è zona più ambita e divisa tra una zona, diciamo così, gentrificata e popolata più da famiglie italiane e una zona, quella di via Padova, invece a forte presenza di famiglie con storia di migrazione, siamo a 50 e 50. Quindi già il riequilibrio all'interno dell'istituto non è facile.
11: Molto chiaro, noi stiamo facendo un viaggio nelle scuole italiane questa mattina, è un viaggio che si concentra al nord, ma dico subito che tra poco andremo anche a Palermo, perché è già collegata con noi la preside dell'Istituto Comprensivo Pertini Sperone di Brancaccio, Antonella Di Bartolo. Buongiorno e bentornata a Radio 3, Di Bartolo.
15: Buongiorno, grazie per l'invito, bentrovati.
11: Prima però, nel nostro cammino da Monfalcone a Milano, ci spostiamo di nuovo verso est, nord-est, per andare a Mestre. E c'è una scuola che è stata nominata anche stamattina durante la rassegna stampa, perché ha dei numeri di presenza straniera in classe che sono da record, si parla di oltre il 90%, è per lo più la comunità bengalese che vive da quelle parti, molti genitori lavorano nel settore anche lì della cantieristica portuale come a Monfalcone, altri nel turismo, sono una componente importantissima dal punto di vista demografico di quel territorio. Ebbene, in questa scuola è successo un fatto anche, oltre a questa grande questione, diciamo, della maggioranza quasi assoluta, anzi no, sicuramente assoluta di stranieri, cioè che è stato appeso proprio il primo giorno di scuola uno striscione razzista con il logo del Veneto Fronte Schinez apparso davanti all'istituto, dove c'era scritto la vostra integrazione e la nostra emarginazione, appunto, dove l'emarginazione sarebbe quella degli studenti italiani minoritari. Noi siamo collegati a telefono con un genitore, perché è importante dar la voce a tutti e quando si affrontano questi argomenti, preside del consiglio d'istituto dell'Istituto Comprensivo Caio Giulio Cesare, il suo nome è Carlo Pagando, lo ringrazio molto, buongiorno e benvenuto a Radio 3.
16: Buongiorno a tutti, sono presidente del consiglio d'istituto.
11: Sì, ho detto preside, no, volevo, ovviamente presidente, lei è un genitore, non è un insegnante.
16: Le nostre scuole hanno ottimi presidi, ottimi dirigenti.
11: No, ci mancherebbe, è un genitore,
16: Sono consiglio d'istituto.
11: Ecco, cosa vuol dire, che cos'è la giornata tipo in quella scuola? Immagino lei ha un figlio, una figlia?
16: Ho avuto prima un figlio e poi una figlia.
11: Sì, che classe frequenta ora sua figlia?
16: La prima. Un'ottima scuola, una scuola pubblica nel centro di Mestre, tutto il corpo docente di grande qualità, il corpo dei dirigenti di grande qualità, semplicemente in un territorio che ha un background culturale importante, un background migratorio importante, in particolare di una monoculturalità a cui ha fatto riferimento lei prima, che diciamo è numericamente superiore rispetto a molte altre culture che vengono da altro background migratorio.
11: Cioè, in classe di sua figlia sono più i bambini di famiglie originarie del Bangladesh che famiglie italiane?
16: Sì, bisogna entrare, per dare una risposta a questo tema bisogna entrarci con serietà e dare un'attenta lettura del fenomeno, perché bisogna capire, quando si parla di background migratorio si parla di persone che magari sono nate in Italia e sono bambini italiani a tutti gli effetti. Diciamo che il problema è importante, legato agli equilibri, della didattica, dell'accoglienza in un territorio, nell'accoglienza, nella gestione degli equilibri su cui la differenza.
11: L'abbiamo raggiunto per strada a Mestre, quindi questo è il rumore, il traffico
16: sono i motoscafi, sono a Venezia.
11: Ah, vabbè, io pensavo fosse a Mestre, che non distinguevo al telefono.
16: No, diciamo che secondo me il tema è molto importante e merita un approfondimento serio, perché vi sono degli atti regolamentari nazionali, secondo me, che come delle linee guida, dei DPR, delle linee guida ministeriali, delle circolari, dei protocolli d'intesa su cui il Comune negli ultimi anni ha lavorato con la Regione, con l'Ufficio Scolastico Regionale, la Prefettura, quindi ci sono degli atti amministrativi a cui si può far riferimento, no? Però è necessario entrare nei temi con la giusta attenzione e la giusta professionalità, anche per leggere effettivamente i numeri. Ecco.
11: Ma esiste, mi scusi se vado sul concreto, esiste il problema, visto che lei rappresenta anche altri genitori, si confronta con loro, ha avuto prima un figlio, ora una figlia in questa scuola, esiste un problema, per esempio, di prevalenza di studenti, bambini e bambine di famiglia del Bangladesh che, per esempio, parlano male l'italiano e quindi rallentano l'attività didattica in classe?
16: Guardi, l'Istituto Comprensivo è un'ottima scuola di grande qualità, quindi i genitori apprezzano assolutamente il corpo docente, la scuola e iscrivono i loro figli. Vi è un tema su cui il territorio e le scuole hanno bisogno di essere aiutate a livello nazionale, perché le differenze, il background migratorio, una monoculturalità che sostituisce un concetto di multiculturalità è un qualcosa su cui è necessario avere un osservatorio permanente, su cui
11: la monoculturalità bangladese, questo ci sta dicendo?
16: Ma abbiamo una fortissima immigrazione del Bangladesh che è particolarmente concentrata in una parte della nostra città.
11: Sì.
16: Questo rende difficile la gestione di alcuni equilibri. È importante su questo costruire un osservatorio che sia serio, che entri in merito ai numeri. Ho visto che il governo nazionale ha voluto lanciare questa iniziativa legislativa su cui siamo assolutamente curiosi di vedere cosa vi sia in testa, visto che le circolari ci sono già, secondo me, a livello normativo. Però è necessario aiutare l'amministrazione comunale, aiutare gli organi competenti della scuola, potenziare eventualmente le linee guida, delle circolari del 2010-2014, era in testa un DPR del 99, che però avevano come la sensazione che ho io, che non sono un addetto ai lavori, ma sono semplicemente un genitore che protempore.
11: Ne sa parecchio per non essere un addetto ai lavori, Carlo Pagano, ma solo un genitore. Però era un'altra Italia, basta guardare i numeri riportati oggi a pagina 5 da Gianna Fregonara sul Corriere della Sera, con la percentuale, l'incidenza di alunni con cittadinanza non italiana negli anni, si passa da 370, lei parla del 99, nel 2004, primo anno posto in questa grafica, 370.000, ora siamo a 931.000, quasi quadruplicati. Questa è la realtà del nostro paese, come di tutti gli altri paesi del mondo. Sicuramente d'Europa. Allora, da Mestre ci spostiamo a Palermo, Antonella Di Bartolo. Ovviamente qui stiamo parlando di un contesto diverso. C'è da dire che la più alta percentuale di classi con tanti stranieri è a nord. Da voi come va? Da lei nella sua scuola?
15: Sicuramente al nord, oppure anche nei quartieri del centro, nel centro storico di Palermo. Per quanto riguarda la mia esperienza personale, nella nostra scuola, che si trova nei quartieri Sperone e Brancaccio, quindi periferia sud-est della città, abbiamo soltanto una famiglia straniera. E questo dice lunga però su altro tipo di complessità, perché di fatto questi sono quartieri non permeabili.
11: Quindi sarebbe la scuola ideale, la situazione ideale dal punto di vista.
15: Diciamo, se si dovesse tenere come criterio il numero di studenti stranieri,
11: è una battuta,
15: sì,
11: ovviamente.
15: Il tema certo, il tema è esattamente l'opposto. Anzi, a me di tutta questa questione dispiace che si ponga il tema italiani da un lato, stranieri dall'altro, quando invece forse anche per concentrare il dibattito politico su questa questione, quando invece il problema probabilmente sia con presenza di studenti stranieri, sia per altre complessità, è per esempio il numero di studenti per classe in assoluto. Questi sono numeri altissimi, perché parliamo di 26 bambini alla scuola dell'infanzia, alla primaria 26, alle medie 27, che possono arrivare anche a 28. Immaginiamoci una classe di 28 alunni alla scuola media, che cos'è? Dico, con stranieri o senza stranieri, no? Oppure 30 alunni alle scuole superiori. Io ho insegnato per 17 anni prima di essere preside e mi ritrovai in una classe con 33 ragazze e ragazzi. Ora, questo è il tema. È ovvio che se poi ci sono studenti stranieri, ma soprattutto con difficoltà linguistiche, le difficoltà diventano ulteriori. Ma le misure che si potrebbero prendere per favorire l'integrazione reale vanno bene per gli studenti stranieri come per gli studenti italiani con difficoltà, e ne abbiamo tantissime. E il tema è quanto davvero si vuole investire nella scuola e quanto si è disposti, quanto il Ministero dell'Economia e Finanze, prima ancora dell'Istruzione del Merito, vuole, cioè consentirà di avere classi meno numerose, consentirà insegnanti di sostegno linguistico, consentirà il doposcuola gratuito per tutti coloro che si trovano in difficoltà, stranieri e non stranieri, con difficoltà linguistiche, ma con difficoltà anche di svantaggio culturale, di altro tipo. Quanto tempo pieno si vorrà introdurre? Quanto i genitori, riusciremo a coinvolgere i genitori anche con corsi, questi ben vengano, di italiano per coloro che vorranno frequentarli? Il tema è economico. Poi se ne fa uno slogan, si fa un posizionamento, diciamo, politico. La cosa secondo me molto pericolosa è creare i due fronti, italiani da una parte e stranieri dall'altro. Questo è un pessimo, secondo me, gancio, no? Un pessimo trampolino per posizionamenti anche razzisti.
11: Anche perché, come accade, Antonella Di Bartolo, anche come accade in tante scuole italiane, e ribadisco, abbiamo ricevuto una bella telefonata a prima pagina stamattina qui a Radio 3, soprattutto nei primi anni, nella scuola primaria, i bambini e le bambine non guardano, quasi non si accorgono della differenza d'origine e creano dei ponti tra culture che gli adulti non sono in grado neppure di immaginare. Da Palermo ci spostiamo nuovamente a Milano, non andiamo però in un'altra scuola, ma a dar la parola a un professore che all'Università Statale insegna e ci ha aiutato sociologia dei processi migratori, è anche il responsabile scientifico del Centro Studi Medi Migrazione del Mediterraneo di Genova. Professor Ambrosini, Maurizio, buongiorno, benvenuto.
17: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
11: Tiriamo le fila con lei di questa prima parte della trasmissione. Abbiamo sentito varie situazioni: Mestre, Milano, Monfalcone, Palermo. A Milano si concentra il più alto numero, lo dice sempre molto bene Gianna Fregonara sul Corriere stamattina, di studenti stranieri, poco meno di 80.000. Sono anche più di Roma, dove arrivano al numero di 63.000. E il direttore dirigente scolastico di una scuola, il Cappelli, poco prima di lei, Francesco Muraro, ci ha raccontato di un istituto con 40 nazionalità, una complessità ma una capacità di gestirla. Il tema vero è qual è il rischio e qual è l'opportunità di avere tante nazionalità in classe? Perché è chiaro che dal punto di vista di un genitore mettere il bambino in un'aula dove effettivamente ci possono essere persone, bambini che masticano male la lingua, quindi fanno difficoltà a capire e gli insegnanti devono andare loro incontro, può costituire un fonte di preoccupazione, oltre a talvolta le difficoltà di relazione, ma in realtà queste i bambini le superano abilmente.
17: Ma io sposterei l'accento dalle nazionalità, se vogliamo dalla stranieritudine, se mi passate il neologismo, alla competenza in lingua italiana. I 2/3 degli alunni con cittadinanza straniera sono in realtà nati e cresciuti in Italia. Questi, in linea di principio, l'italiano lo parlano come i bambini di famiglia italiana. Rimangono probabilmente difficoltà socio-economiche, familiari, dietro di loro, ma sposterei anche qui l'accento, sentivo prima una insegnante che lo diceva, sul problema della numerosità delle classi, sul problema del sostegno educativo a chi fa più fatica a insegnare, sugli ausili all'educazione anche nell'extrascuola. Per esempio, cosa che a me piace molto è la mobilitazione, oltre che delle scuole, della società civile. Ripartono adesso con settembre, dopo scuola, le iniziative di sostegno scolastico di molte associazioni sparse in Italia, così come le scuole di italiano per i genitori. Ecco, io credo che il punto sia la competenza in lingua italiana da rafforzare per rendere sempre più capaci gli alunni, quale che sia la loro origine, di seguire i programmi, di interagire efficacemente con i compagni, con il mondo della scuola, con i compiti dell'apprendimento.
11: E professor Ambrosini, un'ultima considerazione. Noi ci stiamo, poi ne parleremo dopo anche di quello che accade negli altri paesi europei. Questa è la grande sfida, è il grande tema, lo sarà nella campagna elettorale, lo è nella società. C'è la realtà e poi ci sono i pregiudizi, la percezione. Come si fa a smantellare l'idea, per esempio, che ci sia un allarme stranieri nelle scuole?
17: Ma intanto la domanda è ben posta, perché la concentrazione eccessiva di alunni stranieri non è tanto un effetto quartieri ghetto, per capirci, ma è di più l'effetto di scelte educative delle famiglie italiane che spostano i figli nella scuola di quartieri più favoriti, dove si suppone sia minore l'incidenza degli alunni di origine straniera. Quindi certo, è cruciale il punto che lei solleva, è cogliere la positività della società multietnica, gli aspetti arricchenti del pluralismo e della diversità culturale. Beh, io credo che qui ci sia da lavorare su diversi livelli, per esempio, anzitutto oltre a quello che prima dicevo, se gli alunni di origine straniera saranno più competenti in lingua italiana, anche tante paure dovrebbero attenuarsi. E poi avremo più bisogno di presenza di cultura straniera immigrata nei media, nella comunicazione. Avremo più bisogno di iniziative per far conoscere la positività, i valori, insomma, della musica, dell'arte, della cultura straniera nelle manifestazioni.
11: Ne siamo ancora lontani, noi però ci proviamo aggiungendo un piccolo tassello nella puntata di oggi, grazie a Maurizio Ambrosini, cioè un brano che già oltre 30 anni fa si interrogava e partiva dalle contaminazioni storiche del Mediterraneo per smantellare i pregiudizi sull'identità e sulla necessità di superamento dei confini. Ascoltiamo gli Alma Negretta con Figli di Annibale.

0: Ore 10.
1: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa, con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente.

0: Sono un'educatrice, lavoro in un professionale, in un istituto professionale di Siena. Vorrei dire questo, che ho moltissime cose da dire, ma prendiamo un aspetto che potrebbe essere positivo di tutta questa così propaganda elettorale che sta facendo il governo di destra, cioè la possibilità di offrire dei corsi di italiano ai genitori dei ragazzi con background migratorio. Mi sembra una proposta ottima, ovviamente deve essere un'offerta e non deve essere un obbligo. Grazie, Anna da Siena.
1: La voce di Anna apre la nostra piazza. Buongiorno da Rosa Polacco. Lo dicevamo prima, oggi c'è l'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice, con una scelta con una forte valenza simbolica, col presidente Mattarella a 10 anni dal terremoto. Ci sarà anche Val di Tara e sarà l'occasione per fare il punto sulla sicurezza antisismica delle scuole italiane. Sappiamo però dai dati che quasi la metà degli edifici scolastici è senza certificazione statica. E certo capite l'importanza di investire forze e fondi su questo aspetto, quindi si parla molto di scuola, però si parla poco di alcune delle cose più importanti per la scuola. Continuiamo il viaggio nelle classi italiane con le vostre voci.
2: Buongiorno, chiamo da Reggio Emilia, lavoro in una cooperativa che si occupa di immigrazione, dove ho fatto per almeno 10 anni la mediatrice linguistica culturale, sono entrata nelle scuole di tutta la provincia e della città di Reggio Emilia. L'aspetto che secondo me è fondamentale denotare è cosa vuol dire riuscire a poter applicare ed avere dei corsi di potenziamento o comunque di prescuola o pomeridiani o come la si vuole vedere per effettivamente aiutare questi bambini solitamente neoarrivati o ragazzi anche verso l'apprendimento dell'italiano. Grazie, sono Alizia, chiamo da Reggio
1: Grazie anche Alizia, grazie a quanti stanno commentando sul nostro profilo Facebook La Città di Radio 3. Per esempio Palmira dice: ho ascoltato Prima Pagina e ora La Città. Il tema stamattina è doppio, ma è lo stesso. Da un lato le regionali in Germania con la vittoria della sinistra a Berlino e l'avanzata dell'AfD nelle altre regioni. Dall'altro le dichiarazioni della Premier e il decreto Val di Tara sulla scuola che insegue il programma di Val di Tara che a sua volta insegue AfD. Giornale Radio, torniamo tra pochissimo.
3: Luca Campigotto, Wandering Europe. Dal 1 ottobre alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, una mostra fotografica per raccontare l'Europa attraverso paesaggi, memorie, confini e identità.

0: 10:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Al microfono Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. In Germania la CDU fa i conti con un'altra pesante sconfitta elettorale. In Mecklenburg-Pomerania, dove l'ultradestra di AfD ha ottenuto il 38% ma senza alleanze non ha i numeri per governare, i cristiano-democratici sono rimasti fuori dal Parlamento regionale. A Berlino la sinistra radicale di Linke è ora il primo partito con il 25,7%. Un disastro, ma resto, ha dichiarato il cancelliere Merz.
4: Ad appena 2 settimane dalla sconfitta in Sassonia-Anhalt, la CDU ne subisce una ancora più grave, sempre nell'est, in Mecklenburg-Pomerania. Il partito di Merz non arriva al 5% e resta fuori dal Parlamento di un Land per la prima volta. Un disastro, ammette il cancelliere, che però si nasconde dietro le difficoltà economiche e la polarizzazione politica e tira dritto. Vado avanti con le riforme. Nell'Anda, affacciato sul Baltico, AfD raddoppia i voti, supera il 38% e la leader nazionale Alice Weidel dichiara: siamo il nuovo partito popolare tedesco, Merz deve trarne le conseguenze. AfD però è senza alleati e così al potere in Mecklenburg-Pomerania dovrebbero restare i socialdemocratici col 35%. L'estrema destra cresce anche a Berlino, arriva al 16%, ma a trionfare è la Linke, sinistra radicale, ottiene uno storico 25% e così il sindaco della capitale sarà probabilmente Elif Eralp, giurista e figlia di rifugiati di origine turche. Valeria Fraschetti, GR3.
5: Massicci attacchi russi su varie regioni dell'Ucraina, un morto nell'oblast di Kharkiv, 2 in quello di Sumy e Mosca, dopo i numerosi raid lanciati da Kiev in territorio russo ieri nell'ultimo giorno delle elezioni parlamentari, minaccia una risposta ancora più dura.
3: In Italia il 21 settembre del 90 l'assassinio del giudice Rosario Livatino, proclamato beato nel maggio 2021, l'agguato per mano della mafia della Stidda mentre percorreva in auto la strada tra Canicattia e Agrigento, diretto al tribunale, aveva soltanto 37 anni e per questo è ricordato come il giudice ragazzino, un magistrato che portava avanti il suo dovere senza compromessi, che ha difeso la giustizia e la legalità fino all'estremo sacrificio, scrive sui social Giorgia Meloni. A ricordare Livatino tutto il mondo istituzionale e politico.
5: Mario Adinolfi va in carcere, il giornalista fondatore del Popolo della Famiglia era ai domiciliari da luglio con l'accusa di truffa aggravata ed esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio. Ha violato sistematicamente il divieto di comunicare con l'esterno utilizzando i social a tale scopo. Per questo, su ordine della magistratura, è stata adottata nei suoi confronti una misura cautelare di maggior rigore.
3: Stamane a Polesina, in provincia di Parma, un operaio di 51 anni è morto schiacciato da un macchinario mentre lavorava in una cava di sabbia su un argine del fiume Po.
5: Un altro incidente mortale sul lavoro è avvenuto sempre in mattinata in un cantiere edile a Sant'Arcangelo in provincia di Potenza. Vittima un 60enne rimasto schiacciato da una ruspa durante la realizzazione di un capannone.
3: In chiusura, alla Reggia di Versailles fino al prossimo 24 gennaio la mostra dedicata al film culto Marie Antoinette di Sofia Coppola nel 20° anniversario della pellicola, ci riferisce la corrispondente.
6: Marie Antoinette di Sofia Coppola è un film cult di un'intera generazione, pop e moderno, in cui la regista resumana la figura della regina più famosa di Francia. Il Palazzo di Versailles, luogo essenza delle riprese, scenario autentico in cui lei visse fino al 6 ottobre del 1789, quando i rivoluzionari espugnarono la reggia, dal 24 settembre fino al prossimo gennaio accoglie nel Petit Trianon la mostra già sold out a Londra, dedicata al ventennale della pellicola, non un classico biopic storico, ma una narrazione contemporanea della vita della sovrana. La mostra è un'immersione nel processo creativo cinematografico, documenti, bozzetti, costumi, accessori, elementi scenografici e ambienti ricostruiti che svelano le scelte estetiche che hanno dato vita a un universo sofisticato, dai toni pastello. L'esposizione esplora soprattutto l'impatto culturale del film, mostrando come Marie Antoinette abbia influenzato mondi apparentemente lontani, dal cinema alla moda, all'arte di vivere, fino ai piaceri della tavola. Da Parigi per il GR3, Alessandra De Stefano.
3: Il GR3 torna alle 13:45, la linea a tutta la città ne parla. Buon proseguimento d'ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Tutta la città ne parla.
8: Le parti davanti a me convenute.
0: si accordano per l'esclusivo addebito delle spese di riparazione della finestra, quantificate in euro 500 più IVA, il cui importo verrà versato sul conto della scuola dalla famiglia dell'allievo Hatab.
7: Oh, adesso possiamo firmare, no?
8: A buon'ora.
0: Adesso sì. Signora Hatab?
9: Io non firmo.
0: Come non firma?
10: Lei dice che non firma.
0: Ma mi perdoni, abbiamo definito fino a poco fa, tutti insieme.
7: No, lei ha definito.
11: Noi non paghiamo.
12: Invece di ringraziare.
7: Ringraziare di cosa, scusi?
12: Forse lei non si è resa conto che paga solo i vetri rotti.
7: Perché? Cos'altro c'è di rotto?
12: Con permesso. Una testa, un gomito, una caviglia in braccio. E né io né mio marito le chiediamo un centesimo.
7: Cosa avreste coraggio di chiedere voi a me?
12: Signora bella, si chiama risarcimento.
8: In Italia, chi rompe paga. Eccoci, Radio 3 in diretta, tutta la città ne parla, Pietro del Soldà al microfono. Avrete riconosciuto le voci di grandi attori italiani: Corrado Guzzanti, Lucia Mancino, Yaya Forte, Valerio Aprea, Katia Smutnia, che Serra in Mazza, protagonisti del film La prima pietra di Rolando Ravello, che racconta di un bambino di una scuola elementare di origine araba, Samir, che rompe una finestra ferendo due collaboratori scolastici. Il preside deve quindi convocare la famiglia e fare da tramite con i feriti, facendo però emergere una grande complessità, la stessa parola che è emersa poco fa intervistando il dirigente scolastico di Milano, Francesco Muraro. Una complessità fatta di intolleranza, visioni, culture diverse, che ad oggi è uno degli argomenti più discussi della scuola italiana, e lo è sicuramente in queste ore. Ricordo che la puntata di oggi l'abbiamo dedicata all'idea, all'ipotesi che diventerà decreto probabilmente, di un tetto 30% massimo di studenti alunni stranieri nelle classi italiane, anche se non è davvero ben chiaro cosa significhi stranieri, se nati all'estero oppure semplicemente, e qui però il numero si restringe molto, bambini e bambine, ragazzi che non parlano adeguatamente l'italiano. Questo è un discrimine, è emerso da questo piccolo viaggio in Italia che abbiamo fatto stamattina qui a Radio 3, ascoltando scuole di quattro diverse città italiane. Il tema principale, ce l'hanno detto tutti i dirigenti scolastici, anche un genitore di Mestre intervenuto. Continuiamo cercando ora di dare uno sguardo fuori all'Europa, in qualche modo ci avviciniamo anche alla puntata di Radio 3 Mondo con Luigi Spinola al microfono, che tra pochi minuti entrerà nel vivo delle analisi sul voto tedesco di cui avete sentito anche già anticipazione al giornale radio. Eleonora Bianchini, giornalista del Fatto Quotidiano, ha fatto un gran lavoro cercando di vedere, fare un raffronto, lo trovate in rete, tra quello che accade in Francia, in Germania appunto, in Spagna, rispetto all'ipotesi tetto di alunni stranieri. E poi c'è anche la questione del velo, quel velo integrale che Meloni nel suo intervento di ieri ha detto vietato in tutte le scuole italiane, burka e niqab. Abbiamo capito che in realtà è assai poco presente nella realtà, forse non lo è affatto, ma insomma questo è un altro punto. Eleonora Bianchini, buongiorno e benvenuta.
13: Buongiorno, buongiorno a tutti.
8: Che cosa accade? Ti faccio due domande. Che cosa accade in Francia e che cosa accade in Germania? Se si può riassumere l'impostazione di due paesi che hanno, importante per noi, una storia di accoglienza degli immigrati molto più antica, quindi possono costituire un modello. O forse no, anche i dati di AfD, forse non un modello, ma insomma.
13: Beh, in realtà sono sistemi educativi molto molto interessanti. Noi abbiamo provato a capire e a semplificare, insomma, nel pezzo che abbiamo pubblicato oggi sul fattoquotidiano.it, come funzionano questi sistemi educativi, facendo la distinzione, come accennavi prima, tra i neoarrivati, quindi chi viene dall'estero, nel caso della Francia il sistema li considera gli arrivati da meno di un anno, e invece i figli di famiglie magari di stranieri, di immigrati già sul territorio nazionale, che però non hanno un'adeguata padronanza della lingua. Ci sono delle differenziazioni da fare. Nel primo caso, per quelli arrivati da meno di un anno, è prevista un programma, pur venendo inseriti in una classe normale, si trascorrono delle ore all'esterno della classe per il potenziamento linguistico, quindi per migliorare proprio la lingua e anche per affrontare determinate materie in cui la padronanza linguistica è fondamentale e sono classi che durano circa un anno, al massimo due, e poi si viene trasferiti completamente nella classe ordinaria, diciamo. Diverso invece il programma per i figli di famiglie immigrati che sono già sul territorio. In questo caso viene scritto dai professori e dal preside un piano personalizzato in modo da customizzare, diciamo, le attività scolastiche sulle esigenze dello studente, e poi è previsto anche un servizio d'aiuto gratuito pomeridiano all'interno della scuola, ed estate, in primavera, durante le pause ci sono corsi intensivi gratuiti. La cosa interessante della Francia è il sistema che viene adottato nei quartieri periferici o socialmente svantaggiati. Ecco, in queste zone non c'è alcun tetto massimo, lo abbiamo specificato, non esiste per nessuno dei paesi che abbiamo analizzato, ma nel caso delle zone particolarmente svantaggiate, con grandi difficoltà, quindi vengono fatte classi piccole, quindi con un massimo di 12-15 alunni anziché 25, e queste ricci o socialmente svantaggiati. Ecco, in queste zone non c'è alcun tetto massimo, lo abbiamo specificato, non esiste per nessuno dei paesi che abbiamo analizzato, ma nel caso delle zone particolarmente svantaggiate, con grandi difficoltà, quindi vengono fatte classi piccole, quindi con un massimo di 12-15 alunni anziché 25, e queste zone chiamate REP e REP Plus ricevono più

0: migliore, un livello allineato a quello degli altri studenti in queste realtà che sono realtà particolarmente problematiche. Inoltre in queste scuole è previsto anche un programma per offrire corsi di francese gratuiti ai genitori immigrati. Anche questo, appunto, l'adesione è su base volontaria. Per quanto riguarda invece il velo, sappiamo che in base al principio della laicità, che è uno dei fondamenti dello Stato francese, il velo in tutte le sue forme è vietato nella scuola pubblica. Quindi questo è veramente un esempio particolarmente interessante, quello
1: Ed è
0: della Francia,
1: una
0: perché
1: grande questione storica quella del velo, insomma, nelle sue varie declinazioni. E in un paese che ha una storia di immigrazione musulmana molto più antica della nostra, per ovvie ragioni coloniali, innanzitutto.
0: certamente.
1: Eleonora Bianchini, per chiudere, andando in Germania e aprendo un po' così la strada a Radio Tremondo, che verrà subito dopo di noi analizzando il voto tedesco. Ovviamente stiamo parlando di uno Stato federale, ciascun Land va per conto suo, ha una relativa autonomia. Uno degli elementi che, dal grande lavoro che hai fatto tu sul Fatto Quotidiano, che mi pare di capire accomuna un po' tutti i diversi lender, è il puntare sulle classi di inserimento, no?
0: Assolutamente. Ci sono le classi di inserimento con queste classi di transizione in cui appunto non sono classi isolate. Ricordiamo sempre che sono classi dove si trascorrono alcune ore della giornata sostanzialmente in piccoli gruppi per approfondire e perfezionare le competenze linguistiche fino anche in questo caso ad arrivare all'inserimento completo. Ogni land ha la sua gestione del sistema scolastico, spesso i programmi sono simili, ma vengono chiamati con nomi diversi. La cosa interessante della Germania è che tutti i bambini, anche quelli nati in Germania da figli, da genitori tedeschi, affrontano un test standardizzato tra i 4 e i 5 anni prima dell'ingresso, quindi della scuola elementare, per capire se poi necessiterà di moduli di supporto linguistico direttamente all'asilo oppure già dall'anno successivo, quindi per capire da dove si parte. E in ogni caso, anche nel caso della Germania, funzionano non il tetto massimo alla classe, ma i piccoli gruppi con insegnanti specializzati per poi arrivare all'integrazione, all'inclusione completa nella classe ordinaria.
1: E questo diciamo, sono modelli importanti. Peraltro dobbiamo anche ricordare, ma qui stiamo già entrando nel territorio di Radio Tremondo, che il voto particolarmente favorevole ai neo filonazisti di AfD, fortemente xenofobi, accade in luoghi dove la presenza di stranieri, anche nelle scuole, è più bassa. Questa è un'antica storia tedesca, ma non solo, con cui bisogna fare i conti. Grazie Eleonora Bianchini. Se volete saperne di più e continuare il viaggio negli altri paesi, vi consiglio caldamente di andare a cercare il suo articolo sul Fatto Quotidiano, sul sito del Fatto Quotidiano. Tutta la città ne parla, si chiude qui. È il momento, appunto, di lasciare il microfono a Luigi Spirola. C'erano la parte tecnica Fabio Zampa e, come sempre, al suo fianco in regia Piero Pugliese, Pietro del Soldai, Rosa Polacco ai microfoni, Cristiana Castellotti, Piero Sorrentino, Sonia Kurzel, Cristina Faloce, Michele Bisceglia. Vi danno appuntamento per una nuova puntata e Tutta la città ne parla domattina alle 10.

Buongiorno Luigi Spinola e bentornati a Radio Tremondo. Oggi raccogliamo il testimone da Pietro del Soldà e per la nostra apertura ce ne andiamo in Germania, dove ieri due elezioni regionali hanno confermato la gravissima crisi dei partiti tradizionali che formano la coalizione di governo e soprattutto la crisi della CDU. Nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore, per la prima volta nella storia addirittura, la CDU non è riuscita a superare la soglia di sbarramento del 5% ed entrare in Parlamento, elezioni che sono state vinte, stravinte ancora una volta da Alternative für Deutschland, che ha scavalcato con il 38%, un partito socialdemocratico che pure è guidato nella regione da una candidata

0: da una governatrice molto popolare. Disastro, questa l'espressione di Merz per la CDU, anche se in misura minore, a Berlino. Da Berlino è arrivato un segnale diverso. Gli elettori in rivolta hanno premiato per la prima volta Die Linke, il partito della sinistra radicale, e hanno così proiettato verso l'incarico di sindaca la giurista Elif Eralp, figlia di esuli turchi. Oggi proveremo a conoscerla meglio e soprattutto a capire quanto è ancora salda la poltrona di cancelliere di Merz. Poi andremo oltre la Manica, nel Regno Unito, anche lì l'estrema destra è sugli scudi a livelli diversi. Intanto Reform UK, il partito di Nigel Farage, che sembrava in crisi organizzativa nei sondaggi, ha ottenuto la scorsa settimana due donazioni record da parte di due donatori perlomeno opachi, dei miliardari delle criptovalute, cosa che fa discutere molto la politica del regno, ma che sulla carta con questi forzieri potrebbe permettere al partito di competere alla pari con laburisti e conservatori. Intanto nelle strade delle città portuali del regno si è presentato un nuovo attore decisamente inquietante, le milizie di Patriot Platform, tutte nero vestite con tanto di passamontagna, che sono sbarcate a Dover e poi a Portsmouth per provare a impedire lo sbarco dei migranti, e questo inneggiando a Cristo Re. Di questi temi parleremo oggi, ve li racconteremo anche come sempre attraverso i nostri account social. Costanza Spocci in redazione, questa settimana anche in rassegna segnala la disfatta, l'analisi della disfatta della CDU su Die Zeit, e poi il ritratto di Le Monde su di Elif Eralp, il nuovo volto della sinistra radicale destinata a governare Berlino.
1: Ein Beben in Berlin, die Linke Haus hoch vorn. Freudentänze und Jubel bei der Wahlparty.
2: Die Berlinerinnen und Berliner haben uns ein klares Votum gegeben, um Berlin wieder bezahlbar zu machen und die Mietenkrise endlich konsequent anzugehen. Dazu gehört ein Landesamt für Mieterschutz, dazu gehört der Mietendeckel bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen, dazu gehört auch die Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne für
0: die Berliner. Abbiamo ascoltato le urla di gioia esplose nel quartier generale di Die Linke a Berlino quando sono arrivate i primi exit poll che hanno dato per vincente nell'elezione della capitale il partito della sinistra radicale. E poi la voce di Elif Eralp, candidata sindaca, a questo punto a un passo dall'incarico, che dice: i cittadini e le cittadine di Berlino ci hanno dato un mandato chiaro per rendere la nostra città di nuovo accessibile, per affrontare finalmente, questo è il primo tema a cui ha fatto riferimento, con decisione la crisi abitativa, il tetto degli affitti, una nuova tutela degli inquilini. Queste alcune parole di Elif Eralp, che con noi ha ascoltato anche Mara Gergolet, giornalista del Corriere della Sera. Mara, bentornata qui a Radio Tremondo.
3: Buongiorno a voi.
0: Allora, Mara Gergolet, io prima di andare ai pesantissimi, ovvio, riflessi nazionali di questi voti, quello a Berlino e quello nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, inizierei proprio da qui e da lei, da Elif Eralp. Ti chiederei un po' di raccontarci chi è questa ormai direi quasi sicura, ma poi ce lo direi te, nuovo sindaco di Berlino, e come ha conquistato l'elettorato, con quali proposte, parlando a chi?
3: Ecco, ma intanto precisiamo, non è sicuro che diventerà sindaca, perché deve trovare l'accordo con la SPD, e su quello magari lo spiegheremo poi alla fine, e qualche problema c'è. Però è un personaggio molto interessante, che ha conquistato la scena nazionale negli ultimi mesi, forse anche nelle ultime settimane, e forse questa è una tendenza interessante a Berlino. Vincono e si impongono i partiti che hanno anche dei leader riconoscibili, o comunque vanno meglio, ecco. Penso a Sigmund Ulrich Sigmund in Sassonia-Anhalt, e penso a lei, così come Merz. La persona di Merz, che è molto particolare, è una zavorra per la propria CDU, soprattutto nei Länder dell'Est, la sua figura di uomo dell'Ovest. Allora, chi è Elif Eralp? Ha 45 anni, è giurista ed è a tutti gli effetti quello che si definirebbe una secchiona, ecco. Quindi è un personaggio che ha studiato tantissimo, non è figlio figlia di gastarbeiter turchi, cioè è di origine turca, entrambi i genitori lo sono, ma viene da quello che è una sorta di borghesia intellettuale turca. I genitori arrivarono in Germania nel 1980, quando ci fu un golpe a Istanbul, il golpe dei generali, e perché il padre era medico, nonché sindacalista di sinistra, e la mamma anche era imponente politicamente, quindi sono scappati sostanzialmente per avere salva la vita con dei passaporti falsi, furono anche controllati in Bulgaria e si scoprì pure che i passaporti erano falsi, li fecero passare lo stesso, passarono dalla Jugoslavia, arrivarono qui. Quindi poi Elif ha avuto un'infanzia che era da una parte e non abbastanza povera, tutto sommato avevano dovuto lasciare in Turchia i loro averi, quel che avevano, però dall'altra parte invece fa parte di una famiglia colta e ha frequentato un ottimo liceo ad Amburgo, quindi viene da questo tipo di passato. Ecco, è entrata nella Linke tardi, solo nel 2017, il giorno in cui l'AfD è entrata al Parlamento di Berlino, e in quel momento, dopo aver fatto il dottorato, l'esame da giurista con voto altissimo, ed è un esame molto molto severo in Germania, e stava facendo degli studi, insomma ricerche da giurista, sostanzialmente lavorando fino a 14 ore al giorno in biblioteca, e in quel momento è la madre che in qualche modo la indirizza alla politica, facendole mandandole un avviso di ricerca lavoro della Linke, che cercava una referente in giuridica, e la mamma le ha detto: questo fa per te diritti umani e legge, e secondo me dovresti fare quello. A quel punto lei entra nel partito della Linke, nella struttura, e in 10 anni in qualche modo lo scala. E che tipo di leader è? È una persona che ha un rapporto facile con gli altri, e a cui piace stare, diciamo, tra la gente. Io l'ho seguita in qualche suo comizio, in qualche sua uscita, e non è non ha particolari bisogni o ricerche di protagonismo. Ecco, una che sta in mezzo alle persone, non vuole essere sempre in testa ai cortei, eccetera eccetera, però d'altra parte è comunicativa in modo naturale. E ecco, e l'altro aspetto che secondo me è importante è questo aspetto dello studio, della meticolosità, del cercare e stare molto attenta ai dettagli. È una cosa che alla Linke, che ha comunque un programma in qualche modo anche massimale qui a Berlino, ecco, farà un po' da contropeso, nel senso che è una persona molto solida e molto radicata, e quindi se poi diventerà sindaca trovando l'accordo con la SPD, la questione, il problema sono questi espropri, che poi possiamo anche spiegare, ecco, se riuscirà a farlo, è una persona che in qualche modo sarà molto rigorosa, molto legalista, e sicuramente rispetterà la legge, non è in questo senso una rivoluzionaria.
0: Mara Gergolet, il segnale che è arrivato da Berlino, chiaramente continueremo a seguire questi negoziati, il ritratto che fai è molto interessante, sembra di intuire anche una possibilità, ecco, di trovare un accordo con la sinistra riformista dei social democratici. Dicevo, il segnale che arriva da Berlino è ovviamente diverso da quello che è arrivato ieri, che è stato confermato ieri dopo le elezioni in Sassonia, Anhalt, anche nel Mecklenburgo Pomerania anteriore. Non faremo, come ammonisce Nanni Moretti, l'errore di considerare rossi e neri tutti uguali, e però nel Mecklenburgo Pomerania anteriore, come nella Sassonia Anhalt, e anche nel voto di ieri a Berlino, si avverte in modo diverso, no? L'eredità della Germania Est, e si conferma, se vogliamo, la grande spaccatura non solo sociale, economica, ma anche politica che c'è tra queste due Germanie, questa unificazione in qualche misura incompiuta. Lo ricordo anche agli ascoltatori, il partito di Linke è comunque l'erede di quello che fu il partito Stato nella Germania Est.
3: Sì, e questo è vero. Ecco, io credo che tra le domande che ci facciamo tutti, perché è esplosa così all'improvviso questa divisione della Germania, che c'era, si stava attenuando? Io credo che una parte della risposta sia nella guerra in Ucraina, e anche al diverso approccio, al diverso insegnamento che nelle due parti della Germania, no, si faceva della storia, del rapporto con la Russia, e in qualche modo questo far tornare a galla, diciamo, certi ricordi storici, ma soprattutto una certa angoscia che è sottesa ai tempi moderni, ha in qualche modo portato i due blocchi, le due parti della Germania a radicarsi, in qualche modo a chiudersi, no, in posizioni diverse, ecco. E questo è evidente. La Linke, come diceva lei, è l'erede del partito PSD, che fu l'erede della SED, che era il partito comunista dell'Est. Però nella Linke sono confluiti gli scissionisti della SPD, cioè quelli che rifiutarono le riforme di Gerhard Schröder, quindi la parte più sociale, più sindacalizzata, più di sinistra della SPD.
0: Se non ricordo male, un tempo veniva chiamata la Toscana Fazione, la frazione toscana, perché il suo leader Oscar Lafontaine amava andare a passare le estati nel Chianti.
3: Sì, ecco, la Toscana Fazione poi è rimasta in entrambi i partiti, sia la Linke che nell'SPD, era molto molto amata. Però ecco, la Linke ha avuto negli ultimi anni, questa è una cosa importante da riconoscere, e questo circa 2 anni fa, una profonda trasformazione succede quando esce dal partito Sarah Wagenknecht, che è la rossobruna, la moglie di Lafontaine tra l'altro, eccetera eccetera, che ha portato fuori dal partito la vecchia guardia vetero-marxista eccetera eccetera, molto rigida ideologicamente, più filo cremlino, e il partito è rimasto in qualche modo orfano. Fu un momento in cui si perse quasi, era sul 3%, e poi però, diciamo, l'ala nuova, i trentenni, l'hanno sostanzialmente rifondato. A quel punto le idee che hanno assorbito sono più simili a quelle che respira Mamdani, cioè una cultura è completamente nuova la comunicazione. Hanno trovato un leader nazionale in questa Heidi Reichen, che era la loro Spitzenkandidata alle elezioni nazionali, ed è una ragazza che parla benissimo in Parlamento, piena di tatuaggi, capelli rossi, è diventata una sorta di icona. E dietro di lei sono uscite diverse donne tra i 30 e i 40 anni, ecco, era appena un po' di più, 45, però è un partito che in qualche modo è stato rifondato e rinvigorito con nuove idee, perdendo una parte della propria eredità. Ecco, io credo che in questo senso la Linke sia un partito molto moderno e che sperimenta, diciamo, qui in Germania formule che ci sono anche altrove nel mondo.
0: Davvero?
3: E questa è una novità, perché pone una sfida diversa anche alla SPD. Che facciamo adesso, visto che ci sono due sinistre a livello nazionale quasi simili quanto a consenso?
0: Davvero molto molto interessante, Mara Gergold. Come interessante è l'elemento di analisi che ci hai fornito prima, ovvero la guerra in Ucraina come momento di svolta dell'approfondimento della spaccatura tra le due Germanie. Peraltro è arrivata una notizia che rientra in questo ragionamento, ci può rientrare, è arrivata sabato, ce l'aveva in esclusiva la Reuters, la notizia che l'AfD sta preparando un confronto con un inviato del Cremlino per discutere della ripresa delle forniture energetiche dalla Russia alla Germania. Chiaramente è una decisione, un incontro tutto in chiave elettorale, visto che l'AfD almeno per il momento non sta al governo, però è chiaro che questa ipotesi, la ripresa dei rapporti con la Russia, la ripresa di forniture energetiche potrebbero portare carburante a buon mercato, hanno pesato molto, tanto più a Rostock, che se non ricordo male era uno snodo cruciale, sì, del Nord Stream, oltre che il focolaio, forse il primo focolaio dell'estrema destra in Germania. Quelli più anzianotti come me ricordano nel 91 l'attacco a un centro per migranti, quindi un anno solo dopo la riunificazione. Mara Gergold, andiamo allora alle conseguenze di questo voto su scala nazionale. La CDU, lo ricordo, nel Mecklenburg-Pomerania anteriore non è riuscita neanche a superare la soglia di sbarramento del 5% che è necessaria per entrare in Parlamento, ma che era diventata in questi ultimi giorni anche un po' la linea rossa, no? Si diceva, se va sotto la CDU, Merz dovrà dare le dimissioni. Merz per ora dice che andrà avanti e andrà avanti con le riforme. Quanta è salda la sua posizione e quali sarebbero le possibili alternative?
3: Ecco, beh, intanto dico che il voto è un consolidamento dell'AfD, ecco, si rafforza, e questo è un dato che lasciamo a parte, ma è così. L'altro questione gigantesca di questa elezione, che succede a Merz? Merz ieri ha fatto un intervento subito alle 18, 18 un quarto, appena sono usciti i risultati, quindi Merz è sotto pressione nel suo partito da molto tempo, ecco. E io ho girato un po' nell'est della Germania. La sconfitta della CDU in queste proporzioni, in questi termini, è attribuibile in parte anche a lui. Il suo modo di comunicare, la sua totale incapacità di connettersi con questa parte del paese è palese. Tutte le persone che io ho incontrato, tutte quante mi hanno detto che Merkel era molto meglio di Merz. E anche questa è una questione che forse capiamo solo adesso. Cioè Merkel non si è mai qualificata come signora dell'Est, come persona dell'Est, però usava un linguaggio e una politica che era comprensibile anche alle persone dell'Est. Ecco, questa cosa Merz non l'ha capita e non l'ha mai fatta propria, e quindi ha quasi perso una parte del paese. Può resistere, può non resistere. Quello che è il grande dramma politico della Germania è che sta scomparendo la CDU. La SPD già si è ridotta nei scorsi anni ed è attorno al 15, anche sotto a livello nazionale. E la CDU restava, diciamo, il partito, il Volkspartei, il partito popolare. Il partito attorno a cui ruota lo Stato è in fondo anche il partito più importante nell'Unione Europea, no? Attorno al quale si costruiscono le alleanze. Il partito si sta stringendo, ha problemi di leadership e problemi di programma. È un partito centrista, cristiano democratico, e quasi non ci sono più modelli di successo nel mondo di questo partito. Pensiamo alla Francia e i repubblicani sono spariti anni fa. Pensiamo alla Gran Bretagna, i conservatori sono in profonda crisi. I repubblicani americani hanno fatto una svolta che li ha fatto completamente cambiare pelle, tant'è che oggi sono l'espressione dei MAGA. Esistono pochi modelli di riferimento per la CDU per provare a risalire. Esiste un problema di leadership, esiste un cancelliere che non è in grado di toccare i cuori dei tedeschi, e questi sono i problemi della CDU. Lui si arrocca e la sua idea è: facciamo le riforme, tutte queste piccole riforme graduali, la pensione, la salute, eccetera, eccetera, e pensando che con queste cambierà la Germania, in modo che la Germania torni a crescere e quindi tutto andrà ancora bene. Però ecco, il problema è più grosso. Perché
0: ecco, questa crisi, Mara Gergolt, è ben riassunta nel titolo di apertura oggi della Frankfurter Allgemeine Zeitung, un quotidiano conservatore per eccellenza, titolo che troviamo in questo momento, è: ci serve un nuovo partito borghese, anche se in realtà la CDU un tempo era molto altro, era un partito interclassista, no? Un po' come lo era in maniera diversa la Democrazia Cristiana da noi. Un'ultima domanda necessaria, Mara Gergolt: l'AfD non potrà probabilmente governare neanche nel Mecklenburg, perché nessuno vuole collaborare col partito di estrema destra, ma quanto resiste o può resistere il cosiddetto Brandmauer, il muro di fuoco, il cordone sanitario che impedisce appunto la collaborazione con l'estrema destra? Te lo chiedo non solo a livello regionale, ma più importante a livello nazionale. Ci sono pezzi di questo centro orfano di una CDU autorevole pronta ad avviare un dialogo con gli estremisti?
3: Ma ci sono sicuramente a livello locale, dove le persone si conoscono, i contatti ci sono e ci sono esponenti locali che lo dicono anche quasi apertamente. Ecco, su questo c'è il veto di Berlino. Quanto si può resistere, non lo so. Il problema però per la CDU, che per lei quella non è la soluzione. Aprire la AfD vuol dire farsi fagocitare da lei, perché sono quelli che sono primo partito in questo momento. Sarebbe fare da stampella come secondo partito a una proposta radicale che contraddice tutte le idee chiave della CDU. È estremamente, estremamente complicato, però il problema per la CDU, che non ha una via d'uscita, non ha un percorso attraverso il quale tornare un po' in superficie alla luce.
0: Grazie davvero a Mara Gergolt, giornalista del Corriere della Sera, corrispondente da Berlino. Noi a questo punto lasciamo la Germania, ma continuiamo a parlare di estrema destra arrembante andando verso il Regno Unito.
4: This is a warning to the British authorities, to those that have pledged to protect us. You have failed. Our communities are changing so dramatically that we as patriots feel our country is falling apart.
0: A Rotremondo stiamo ascoltando la voce di Daniel Thomas, meglio noto come Danny Tommo, leader di Patriot Platform, il nuovo movimento dell'estrema destra britannica. In questo video Danny Tommo avverte, o minaccia forse, le autorità britanniche: avete fallito, non siete riusciti a proteggerci, e allora noi, il movimento patriottico di questo paese, stiamo organizzando una risposta resistenze in ogni città e paese del Regno Unito, dalle colline della Scozia ai campi del Galles, alle strade dell'Irlanda del Nord e naturalmente dell'Inghilterra, un movimento che intende bloccare l'arrivo dei migranti e riprendere il controllo del paese. Parliamo adesso di Patriot Platform con Tiziana Prezzo, corrispondente di Sky TG24 dal Regno Unito e autrice del Regno Fragile, le difficoltà della corona, gli effetti della Brexit, la svolta laburista. Tiziana Prezzo, bentornata qui tra noi a Radio Tremondo.
5: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, il movimento Patriot Platform si è già presentato nelle strade del Regno, nelle strade delle città portuali di Dover e Portsmouth, ma devo dire, Tiziana Prezzo, era facile riconoscerlo, e visto che indossavano tutti tenute nere, addirittura i passamontagna, più che un movimento di resistenza, come lo definisce Danny Tommon, sembrava una milizia, un gruppo paramilitare.
5: Hai sottolineato subito l'aspetto più importante, la riconoscibilità. Il fatto che fossero appunto dotati di passamontagna non solo li ha resi riconoscibili in una maniera nuova per le proteste nel Regno Unito, ma anche perché appunto aveva in sé questo mostrarsi vestiti di nero col volto coperto, un messaggio intimidatorio anche se non soprattutto nei confronti della polizia. E questo è veramente un aspetto nuovo nel Regno Unito, nel senso che ovviamente ci sono sempre stati gli scontri tra polizia e manifestanti, ma la polizia, che in questo paese non gira armata se non per alcuni gruppi speciali, ha una funzione diversa, percepita in maniera diversa dalla popolazione. Quasi mai viene percepita come antagonista. Invece le manifestazioni del 5 e 6 settembre, in modo particolare quelle di Dover e Portsmouth, segnano proprio una cesura importante, e ancora una volta vediamo che il cavallo di battaglia è l'immigrazione illegale, la lotta all'immigrato e insomma il fomentare tutta una serie di paure nella popolazione che non sarebbero giustificate nei numeri e nei termini in cui si verificano. E quindi la figura di Daniel Thomas è una figura non nuova, ma che sta prendendo forza, e affianca quella di Tommy Robinson, che sappiamo essere insomma un esponente dell'estrema destra pregiudicato, che ha fomentato tutta una serie di campagne anti-migranti nel Regno Unito, portando in piazza, e questo va ricordato, anche nella stessa multiculturale Londra, migliaia di persone.
0: Un segnale di svolta, dicevi giustamente te, Tiziana Prezzo, anche perché in questo caso, più che di una manifestazione di protesta, no, volta a conquistare l'elettorato, parliamo nelle strade di Dover e di Portsmouth proprio di gruppi pronti a passare all'azione, appunto magari con dinamiche o forse chissà soltanto un'estetica paramilitare da squadraccia, al quale si unisce una strategia sui social che mi sembra molto ben sviluppata. Danny Tommo è un capo squadraccia, appunto, e si muove anche come un influencer su Facebook, su Instagram, su TikTok. Con quali consensi, con quali parole d'ordine?
5: Guarda, hai di nuovo sottolineato aspetti molto importanti. Io non penso affatto che sia solo una questione appunto di estetica della violenza. Io penso che siano proprio pronti a passare ai fatti, alla violenza vera e propria, e possiamo vederne un'anticipazione di quello che potrebbe accadere sul suolo inglese. L'abbiamo visto in Irlanda del Nord, dove i social media hanno avuto un ruolo fondamentale. Ricorderete qualche mese fa, sempre con protagonista una storia distorta che riguardava un richiedente asilo, Belfast capitale dell'Irlanda del Nord, è stata passata a ferro e fuoco, perché appunto sui social media era stata veicolata una campagna ferocissima e condita di una serie di menzogne di caccia proprio all'immigrato, cioè addirittura siamo arrivati ad avere le cosiddette hit list, cioè una lista chiara di obiettivi da colpire, con enorme preoccupazione da parte della polizia. Io ero lì, ero per le strade, soprattutto di Belfast Est, che è in strade caratterizzate da una povertà esplicita, chiara, la si vede per le strade, un malcontento tra le strade unioniste ormai palpabile da tempo. Ecco, tutto questo ha avuto una regia che ha usato proprio i social media come piattaforma di distribuzione di odio xenofobo e quindi appunto nei confronti dei migranti. Quindi è anche il consenso che sta ottenendo un personaggio come Daniel Thomas non fa che crescere all'interno del web, dei social, del cosiddetto dark web. Già qualche anno fa i servizi segreti di Sua Maestà avevano evidenziato come, per esempio, un fenomeno abbastanza nuovo e sicuramente molto preoccupante, soprattutto nelle fasce più giovani della popolazione c'è un fortissimo reclutamento dell'estrema destra proprio appunto tramite online, tramite social network, tramite soprattutto il web e dark web.
0: Grazie Tiziana Prezzo, e come sempre quando si fanno analisi sull'estrema destra è fondamentale anche capire quanto tiene il cordone sanitario tra destra in doppio petto, in questo caso Reform UK, e destra dichiaratamente eversiva, visto che scende in strada con il passamontagna. Ecco, nel caso britannico so che Farage li definisce disgustosi, ma che molti consiglieri del partito seguono le pagine di Danny Tommo.
5: Esattamente così. Adesso è sempre difficile fare dei parallelismi, no? Ma anche, lo ricorderete, anche Alternative für Deutschland anni fa veniva descritta come un partito anti-euro, no? E le posizioni erano diverse, però c'era già chi insomma ricordava con nostalgia Adolf Hitler. Ecco, all'interno della galassia che gravita intorno a Nigel Farage e a Reform UK ci sono figure, personaggi che fanno l'occhiolino alla destra proprio fascista, fuori, extraparlamentare, che comunque esiste in questo paese, che nei numeri è assolutamente marginale, va ricordato, assolutamente marginale, fuori da qualsiasi insomma apparato democratico di questo paese. E però non va insomma ridicolizzata o banalizzata. Grazie. È un pericolo esistente.
0: Grazie davvero a Tiziana Prezzo. Si chiude così oggi la puntata di Radio Tremondo con i nostri saluti della curatrice del programma Anna Maria Giordano, in redazione da Costanza Spocci, che domani ritroverete al microfono della rassegna della stampa estera alle 6:50, in regia da Marco Pumpi, alla console da Simone D'Arrigo. A questo punto non mi resta che cedere il microfono ai colleghi di Radio Trescenza. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3, da Luigi Spinola.
6: La domenica alle 17:30 Tre Soldi, i documentari di Radio 3. Il 27 settembre Patti digitali di Fabiana Carobolante. Famiglie che scelgono di avere abitudini simili per promuovere un utilizzo sicuro, attivo, creativo e consapevole delle tecnologie. Tre Soldi, domenica alle 17:30 su Radio 3.
7: RAI, Radio 3. Radio 3 Scienze.

0: 40 anni fa veniva pubblicato il primissimo studio sulla prevenzione degli infarti da parte di un gruppo italiano di medici cardiologi attivi a Milano. Oggi la diagnosi delle patologie cardiache utilizza sempre più anche l'intelligenza artificiale a supporto dei cardiologi per prevenire, diagnosticare e gestire i rischi cardiaci. Lunedì 21 settembre alle 11:30:25 secondi, in questo istante un buongiorno da Elisabetta Tola a tutte le persone all'ascolto di Radio 3 Scienza in onda oggi dagli studi RAI di Bologna. Un saluto anche a tutte le persone che ci seguono in streaming oppure in podcast attraverso la app RAI Play Sound. Facciamo appunto un salto indietro e andiamo a quel 1986 oggi, quando il primo studio, non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale, è stato pubblicato con una raccolta enorme, massiccia di dati per capire come meglio intervenire sugli infarti e quindi ridurre i rischi di morte e aumentare la sopravvivenza. Allora ripeto il numero per contattarci durante la diretta via SMS o WhatsApp, che è 335-5634-296, e do il buongiorno al nostro ospite Aldo Maggioni, direttore dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, la ANM, e vicepresidente della Fondazione RES, Ricerca e Salute, che è stato uno dei protagonisti di questa storia. Buongiorno Aldo Maggioni e benvenuto a Radio 3 Scienza.
1: Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: E dunque proviamo a fare questo salto indietro, Aldo Maggioni. Intanto partiamo forse da un dato e ricordiamolo: le patologie cardiovascolari sono ancora oggi la prima causa di morte, no? Nel nostro paese, anche a livello mondiale, importantissime, e quindi tutto quello che riusciamo a fare di raccolta dati, conoscenza, intervento sia in fase preventiva che anche di gestione è ovviamente fondamentale. Ancor più lo era 40 anni fa.
1: Sì, per entrare un attimino nel momento presente, poi torniamo subito, esatto, al passato, è davvero molto importante il fatto che venga riconfermato che in tutti i paesi occidentali ci sia la causa principale di morte sia il cardiovascolare, ed è in importante crescita anche in paesi in via di sviluppo. Devo dire che a livello europeo, da un anno e mezzo più o meno, è stato così dichiarato, non si è ancora passati dalle parole ai fatti, è stato dichiarato che da ora in avanti, come per l'oncologia, ci sarà un piano specifico europeo per la prevenzione, la terapia e la riabilitazione delle malattie cardiovascolari. Quindi è un tema colto bene anche dalla comunità europea. Ecco, andando al passato,
0: facciamo questo salto, esatto, indietro, sì, nel tempo. Che studio è stato, Aldo Maggioni? Diciamo, sappiamo, è stato probabilmente proprio un primo studio, uno studio fondamentale. Possiamo dire
1: sì, dove eravamo nell'83, in realtà la pubblicazione è quella dell'86 con i risultati, ma lo studio parte nell'83. Certo. Nell'83 l'infarto di fatto non veniva curato attivamente, cioè la terapia consigliata anche dalle linee guida di allora era ricoverare il paziente, metterlo in unità coronarica, che erano aperte da una decina d'anni, e tratta le complicazioni. Cioè non c'era nessun tipo di terapia attiva. Quello che abbiamo fatto in Italia con il nostro studio è stato quello di pensare per la prima volta a una terapia attiva. Cioè la causa dell'infarto è nella stragrande maggioranza dei casi un trombo che si forma all'interno delle coronarie, blocca il flusso di sangue verso il muscolo cardiaco, che muore. E noi abbiamo sperimentato una terapia che era già stata utilizzata in verità, ma per via intracoronarica, quindi solo pochi centri erano in grado di farla, mentre noi abbiamo sperimentato questa terapia, un farmaco trombolitico, cioè capace di lisare il trombo e quindi di riaprire la coronaria occlusa a causa appunto di questo trombo con un farmaco allora utilizzato, oggi forse non più, la streptochinasi, un farmaco molto vecchio. E questo studio in 12.000 pazienti italiani, quindi lo sforzo è stato davvero nazionale, ha portato a un risultato sorprendente, anche perché nessuno era abituato a vedere ricerche di questa dimensione in Italia a quell'epoca. Una riduzione di circa il 15% della mortalità su tutti i pazienti che sono entrati nello studio, ma addirittura del 50% in quei pazienti che dall'insorgenza dei sintomi, dai primi disturbi, riescono ad arrivare in ospedale. Cioè, quanto prima si arriva, quanto più riaprire la coronaria è utile. Oggi chiaramente questa tecnologia è una tecnologia superata, ma il principio rimane quello, cioè quello di
0: Ecco,
1: riaprire e
0: rimane
1: sciogliere il trombo. Oggi si fa con altre
0: l'intervento
1: tecniche, ma
0: esatto, l'intervento precoce si dice tuttora è fondamentale, no? L'intervento diciamo
1: assolutamente.
0: tempestivo, non precoce. Ecco, tempestivo.
1: E qui devo dire che giocano molto anche il vostro compito, il compito dei media, perché purtroppo quello che possiamo fare noi in ospedale è di curare, riaprire quelle coronarie oggi con delle tecnologie molto più valide di quelle che avevamo 40 anni fa. Però il problema è che il paziente arrivi, e qui è questione di informazione.
0: Ecco, quindi c'è questo passaggio fondamentale, diciamo, la costruzione di una cultura, no? Della prevenzione naturalmente, ma anche poi della gestione di questa fase, quindi riconoscere quelli che sono i primi sintomi e intervenire tempestivamente, arrivare in ospedale. Aldo Maggioni, però appunto tornando per un attimo a quel momento, no? Cioè quel periodo, ecco, a questo studio, lei ci ha dato dei numeri importanti per studi che in quell'epoca forse non comunemente raccoglievano così tanti dati. Ci può raccontare
1: È il
0: come
1: primo.
0: avete costruito,
1: Dunque, è
0: ecco,
1: stata
0: tutto?
1: una cosa abbastanza, non dico casuale, perché c'era dietro appunto una cultura cardiologica e la consapevolezza che c'era un problema grande. Allora il problema dell'infarto miocardico e la mortalità dell'infarto miocardico era davvero molto elevata. 15 pazienti su 100 che entravano in unità coronarica non uscivano vivi allora. Oggi la mortalità intraospedaliera è attorno al 3-4% massimo. E allora come nasce? Nasce da due persone carismatiche, una in particolare, il professor Fausto Rovelli, che è morto 101enne un paio d'anni fa, e che era allora primario del centro De Gasperis di Linguardo a Milano, e dall'Istituto Mario Negri, diretto dal professor Garattini, ma la persona che condusse questo studio a nome del Mario Negri era Gianni Tognoni. Queste due persone, insieme a un gruppo di giovani ricercatori, tra cui c'ero io, ma soprattutto con la collaborazione dei centri cardiologici, delle unità coronariche dell'Associazione Nazionale dei Cardiologi Ospedalieri. È stato uno studio, questa è una caratteristica non universitario, ma ospedaliero. Così ci si è messi insieme con grande coraggio, e grazie al carisma del professor Rovelli, nel giro di un anno e mezzo abbiamo raccolto, e questo è il punto molto importante, abbiamo raccolto tanti dati così perché tutti hanno partecipato, cioè una ricerca fatta là dove si curano i pazienti, non nei centri d'eccellenza e poi il trasferimento a tutti i centri. Questa ricerca è stata fatta proprio a livello di base di tutti i centri che allora curavano i pazienti con infarto. Puoi immaginare che uno dei problemi più grossi che di solito si pongono in ricerca è il trasferimento dalla ricerca alla pratica clinica. In questo
0: Certo.
1: caso, avendolo fatto la pratica clinica, il trasferimento è stato immediato.
0: Immediato. Ci
1: E
0: scrive Massimo da
1: non ci
0: Macerata
1: credevano,
0: al.
1: all'inizio.
0: Immagino, infatti adesso le giro questo messaggio, Aldo
1: Sì.
0: Maggioni è arrivato al 335-5634-296, Massimo da Macerata che ci dice: vorrei ricordare che dopo gli studi GISSI, GISSI appunto è l'acronimo con cui si definisce questo gruppo italiano per lo studio della sopravvivenza nell'infarto miocardico di cui stiamo parlando, si aprì una strada di ricerca che in seguito coinvolse anche la medicina generale, i medici di famiglia. 800 di loro italiani fecero lo studio rischio e prevenzione. E appunto questo ci dice Massimo di Macerata per dire anche la ricaduta immediata anche proprio ampliando, no, al coinvolgimento non solo dei cardiologi, ma poi anche dei medici di medicina generale, Aldo Maggioni.
1: Certo, questo ascoltatore ricorda uno studio altrettanto importante che avevo fatto proprio con la medicina generale e con la stessa filosofia, cioè studi semplici che possono essere fatti a tutti i livelli, ma che cercano di rispondere a una domanda clinica, a un bisogno clinico reale. Di solito gli studi, la gran parte degli studi che si leggono in letteratura e che sono condotti dall'industria, va anche ringraziata perché investe molti soldi, però l'obiettivo principale è un farmaco, un device. Per noi il farmaco, un device, è uno strumento. Il focus è sulla patologia, sul bisogno inevaso dei pazienti. E quello studio della medicina di base era assolutamente in linea con la filosofia con cui avevamo condotto i primi GC. Le dicevo prima, non ci credeva nessuno. In realtà rimasero molto stupiti quando negli Stati Uniti questo studio fu presentato per la prima volta, tanto che protagonista della ricerca cardiologica mondiale di questi anni, il professor Braunwald, che anche lui 97enne, morto pochi mesi fa, doveva fare, dopo la nostra presentazione, una lecture a un congresso di 17.000 cardiologi internazionali, doveva fare una lecture su come si curava l'infarto. E dopo aver sentito la nostra presentazione, ricordo che ci venne a chiedere le diapositive per poterlo fare cambiare radicalmente la sua
0: La
1: presentazione.
0: sua.
1: Quindi lui ci credette subito. Gli altri erano un po' perplessi perché l'Italia non era mai stata protagonista. Quando il gruppo di Oxford pubblicò un anno e mezzo dopo, più o meno, uno studio con gli stessi identici risultati, quel tipo di terapia è stata davvero sdoganata a livello mondiale. Poi negli anni è migliorato il tipo di farmaci e poi si è passati all'angioplastica. Oggi si fa angioplastica con stent prevalentemente, però il principio di una terapia attiva è quella di
0: È lo
1: dissolvere il trombo.
0: stesso.
1: È la
0: Allora,
1: stessa.
0: Aldo
1: Sì.
0: Maggioni, lei ci ha dato, beh, intanto grazie anche per aver ricordato questo passaggio importante, no? L'Italia che arriva prima, in questo caso con uno studio importante e significativo, ma è che poi il riconoscimento fa un po' fatica nei primissimi momenti, ma da parte di qualcuno invece no, come ci ha appena raccontato, appunto. Il punto chiave però è anche questo, le voglio chiedere, i primi anni 80, adesso lo dico anche per dare un contesto, non sono anni in cui, per esempio, si utilizzassero in maniera così diffusa, non so, i computer, i calcolatori e via dicendo. Avete raccolto migliaia di dati. Ci può raccontare anche come è stato proprio concretamente? Perché avete coinvolto ospedali di tutto il paese.
1: Certo, noi avevamo fatto circolare una scheda di raccolta dati estremamente semplice, ma che conteneva tutti gli elementi essenziali per descrivere l'infarto e la gravità dell'infarto, che tipo di terapia veniva fatta, randomizzata, come sa, si dà casualmente il trattamento oppure non trattamento a ogni paziente che entrava nello studio per vedere le differenze chiaramente che c'erano. Veniva fatta una randomizzazione per telefono. Noi avevamo un librone in cui a mano scrivevamo paziente per paziente che veniva incluso, il tipo, ci veniva data qualche caratteristica clinica e noi dicevamo che tipo di trattamento doveva fare, se il trattamento attivo oppure il trattamento usuale di controllo. E venivano rimandate queste schede per posta all'inizio e per
0: Per
1: fax
0: posta.
1: subito dopo gli studi, e noi avevamo delle segretarie che facevano un input dei dati, facevano un
0: Manualmente.
1: doppio input per evitare che ci fossero errori. E questa randomizzazione veniva fatta nei giorni lavorativi al Mario Negri e subito dopo veniva fatta dall'infermiera dell'unità coronarica del De Gasperis nelle notti o dei giorni festivi, visto che chiaramente l'unità coronarica è aperta sempre. Quindi, ma addirittura ci fu un sistema, non c'erano ancora regole così rigide di privacy. Noi eravamo allora. Si poteva mettere nome e cognome sulla scheda di raccolta dati per conoscere il follow-up a 10 anni, che è un dato meno conosciuto, ma a 10 anni quel beneficio che si otteneva in ospedale si è mantenuto del tutto. Mandavamo una specie di cartolina postale ai vari comuni per avere l'anagrafe vivo morto, che ce la richiudevano e dall'altra parte era il nostro indirizzo e abbiamo avuto così tutti i dati anche del follow-up a
0: Del
1: 10 anni in più del
0: follow-up.
1: 98% dei casi. sì, del decorso clinico di questi pazienti.
0: Ci dice anche la dimensione pionieristica davvero di questo studio, ma anche proprio l'adesione, no? Evidentemente anche la generosità di tutto il personale coinvolto. Aldo Maggioni, abbiamo detto Milano, ma non era proprio Milano, diciamo centro, il luogo dove avete avviato tutto questo studio. Vogliamo anche provare a
1: Dunque,
0: dare un contesto di questo? Siamo a Quartoggiaro, se non
1: sì, perché è un
0: sbaglio.
1: contesto interessante. Cioè, innanzitutto, lo studio è fatto nelle 194 unità coronariche del paese, quindi distribuito davvero su tutte le regioni a tutti i livelli di ospedale. Il coordinamento veniva fatto principalmente all'Istituto Mario Negri, diretto dal professor Grattini, dove Gianni Tognoni era la persona di riferimento per questo studio, che è a Quartoggiaro, uno dei ambiti più critici, non solo allora, anche adesso, della Milano. E fu così quasi sorprendente vedere nei mesi successivi alla pubblicazione arrivare alla periferia di Milano, una periferia davvero critica, personaggi della cardiologia mondiale o degli enti internazionali, dell'FDA per esempio, o dell'NIH, che è l'istituto americano più importante che finanzia ricerca, venire al Mario Negri, alla periferia di Milano, a discutere i nostri risultati. È una cosa davvero impensabile quando è partita l'iniziativa.
0: Questo ci dice anche molto del rapporto, no? Tra la ricerca, chi la fa, le persone che appunto poi l'hanno animata e anche i territori e anche le personalità. Possiamo anche forse ricordare questo, Aldo Maggioni, lei ha citato appunto Silvio Garattini, Tognoni, cioè anche personalità
1: Professor Rovelli, certo.
0: particolari. Professor Rovelli, esatto. Possiamo forse dire qualcosa anche su questo elemento umano?
1: Assolutamente. Il professor Rovelli era il carisma. Cioè, quando lui ha detto facciamo questo studio a livello nazionale perché i numeri richiedevano una partecipazione nazionale, tutti i primari di allora dei diversi ospedali si sono trovati veramente unanimemente d'accordo a svolgere questo studio. È stata una specie di adozione di un'ipotesi da Servizio Sanitario Nazionale, davvero, nel senso che tutto è stato fatto all'interno del Servizio Sanitario Nazionale.
0: Che
1: Per
0: allora era
1: quanto riguarda
0: molto
1: Mario
0: giovane,
1: Negri,
0: diciamo.
1: che allora era giovane quando
0: Di
1: siamo
0: pochi
1: partiti, di
0: anni,
1: 6-7
0: certo.
1: anni, sì, veramente era poco tempo, però è stato un bell'esperimento. Che più volte con il professor Garattini e Gianni Tognoni si è detto sarebbe bello poterlo ripetere, nel senso che è uno studio sostanzialmente senza finanziamenti, questo è un altro, neanche chi produceva quel farmaco ci ha dato finanziamenti per farlo, di fatto avevamo solo un piccolo finanziamento da parte di una fondazione, di una banca milanese e nient'altro. Lo studio di fatto è stato condotto a carico del Sistema Sanitario Nazionale, nel senso che i medici l'hanno fatto mentre lavoravano in servizio, il farmaco era quello che c'era nelle farmacie, l'unica cosa che i costi che abbiamo avuto erano chiaramente i costi di coordinamento centrale, la posta per ricevere e le segretarie per fare l'input. Quindi uno studio davvero in quel momento pionieristico, che solo grazie al carisma di quella persona e alla genialità, devo dire, di Gianni Tognoni dalla parte Mario Negri, che dal punto di vista metodologico è stato un po' l'anima, mentre dal punto di vista clinico è stato professor Rovelli con i primari ospedalieri, dal punto di vista metodologico è stato Gianni Tognoni e dal punto di vista delle braccia siamo stati allora noi giovani, allora.
0: Voi. Un punto chiave, diciamo diversi ingredienti che ci raccontano, restituiscono anche la fotografia di questo, della dimensione, no? Umana, oltre che scientifica, di questo studio che rimane uno studio appunto importante. Allora, Aldo Maggioni, negli ultimi 2 minuti che abbiamo, anzi un minuto, ma le chiedo, ci arrivano diversi messaggi al 335-5634-296, sottolineiamo ancora l'importanza di prevenzione e conoscenza e ricordiamo che però la malattia cardiovascolare non è solo, diciamo, una malattia che arriva in tarda età.
1: E no, in tarda età è più frequente ovviamente, però è una malattia che arriva anche in giovane età in condizioni particolari di particolare familiarità, per esempio, o di presenza di numerosi fattori di rischio, tra cui alcuni evitabilissimi, come il fumo, per esempio, e anche oggi il controllo di colesterolemia e ipertensione. Abbiamo degli strumenti davvero validi, molto spesso in età giovanile li si trascura, e anche se chiaramente la probabilità di avere un infarto in età giovanile è molto più bassa che non avanti negli anni, può avvenire anche nella donna. La donna di solito trascura molto l'aspetto cardiovascolare e noi ricercatori trascuriamo molto la donna negli studi di medicina cardiovascolare ed è una cosa assolutamente da cambiare perché se lei fa ed è stato fatto un sondaggio tra le donne chiedendo qual è la paura, la maggior probabilità di morire, tutti rispondono il cancro della mammella o dell'utero o delle vie genitali. In realtà
0: Invece.
1: si muore molto più frequentemente di infarto e di cardiovascolare anche nella donna
0: E
1: rispetto a
0: questo è
1: quelle
0: importante.
1: patologie bruttissime da evitare, prevenire, curare, ma è importante ricordarsi, anche per questo forse la comunità europea ha deciso, per
0: Ha
1: ora
0: deciso
1: parole,
0: questo
1: spero nei fatti,
0: passaggio.
1: di migliorare i finanziamenti per la
0: Grazie.
1: ricerca cardiovascolare.
0: E questo lo
1: Grazie a voi.
0: sosteniamo sempre perché le iniziative vanno poi sostenute naturalmente da decisioni e risorse, anche se qualche volta, come ci ha raccontato Aldo Maggioni, la generosità e anche così, l'idea è sufficiente per partire. Dunque, grazie ad Aldo Maggioni, direttore dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri e vicepresidente della Fondazione Ricerca e Salute, che ha commentato, raccontato qui appunto questo pionieristico studio GISSI del gruppo italiano per lo studio della sopravvivenza nell'infarto. Infarto miocardico, voglio anche sottolineare quello che ci dice Salvatore da Savona, ex medico del 118. Importante ricordare l'opportunità di chiamare il 118, il 112 in casi di insorgenza di dolore al petto che duri per più di qualche minuto. Grazie, grazie ad Aldo Maggioni. E ora procediamo con l'uso dell'intelligenza artificiale nelle diagnosi, e nei rischi cardiovascolari.

0: Buongiorno a Luca Bortolussi, docente di informatica e direttore delle AI Lab dell'Università di Trieste. Buongiorno e benvenuto a Radio 3 Scienza.
1: Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
0: Ricordiamo anche che Luca Bortolussi sarà uno degli ospiti degli eventi organizzati all'interno della manifestazione Trieste Next che apre il 25 settembre prossimo, e nello specifico Luca Bortolussi parlerà in un evento di sabato 26 alle 16:30, questo per gli ascoltatori che si trovano nella zona di Trieste e dintorni. Luca Bortolussi, abbiamo parlato di studi pioneristici nella prevenzione, nella gestione dell'infarto miocardico. Negli ultimi tempi parliamo molto dell'uso dell'AI, quindi dell'intelligenza artificiale. Non più tardi di qualche giorno fa il quotidiano britannico Guardian parla di un'ulteriore applicazione che aiuta nella diagnosi anche precoce di alcuni sintomi, ci aiuta a capire quanto davvero l'intelligenza artificiale sta facendo o può fare a supporto, diciamo, della prevenzione e gestione nell'ambito cardiovascolare.
1: Allora, sicuramente l'intelligenza artificiale ha potenzialità ancora inespresse in questo ambito, come in generale in tutto l'ambito medico. La vediamo, diciamo, all'opera, no? nella sua piena forza in altri ambiti. Per esempio, la vediamo all'opera nei vari modelli generativi, la vediamo all'opera anche in tutto quello che è il marketing, e che sono due ambiti dove funziona molto bene perché accede a una quantità mostruosa di dati. Sulla sanità c'è più difficoltà, no? Ad accedere a questo, ma in realtà man mano che questi limiti verranno un po' rilassati, sicuramente vedremo dei miglioramenti. Siccome l'intelligenza artificiale di oggi è statistica, riesce a scovare, diciamo, correlazioni e pattern statistici anche molto complessi tra i dati, laddove questi pattern ci sono, ma magari non sono così facilmente visibili da un occhio umano. Un esempio possono essere proprio i segnali dell'elettrocardiogramma, che sono leggibili sì, ma non sono, essendo segnali, non è che siano proprio facilissimi da leggere. In questi dati sicuramente l'AI è in grado di scoprire relazioni che noi non vediamo e quindi di migliorare la nostra capacità diagnostica.
0: E questo è un punto, diciamo, chiave. Cioè, abbiamo parlato con Aldo Maggioni del primo studio che risale a 40 anni fa di una raccolta massiccia di dati. Oggi, quando parliamo di dati, Luca Bortolussi, stiamo parlando proprio di un'altra dimensione, un'altra scala. Però lei citava, il primo punto è avere a disposizione i dati che quindi consentono, diciamo, di andare oltre l'esperienza del singolo medico, di supportare la singola lettura.
1: Certo, il problema fondamentale è che anche giustamente ci sono tutta una serie di regolamentazioni sulla privacy, per cui l'utilizzo del dato, anche quello storico, che è a disposizione, diciamo, che è memorizzato, è molto molto complesso e molto spesso non è nemmeno del tutto utilizzabile senza un'autorizzazione dei singoli individui, no? Da cui questo dato è preso. E questo limita un po' le capacità di ricerca che noi abbiamo. Ovviamente protegge rispetto all'uso scorretto di questi dati, che è assolutamente inibito, ma dal punto di vista della ricerca, diciamo, un po' più di flessibilità permetterebbe sicuramente di ottenere poi alla fine dei meccanismi, diciamo, diagnostici anche più efficaci.
0: Ci sono anche possibilità, potenzialità per utilizzare i dati, appunto, quando disponibili, per capire, diciamo, i momenti precedenti, non soltanto, diciamo, il momento della gestione, per esempio, di un problema, come quando insorge un problema cardiaco, ma in ambito preventivo.
1: Sì, assolutamente. Questa è la cosa, diciamo, forse questa è la cosa più potente che noi possiamo fare, no? Utilizzando i dati e l'intelligenza artificiale, perché come sempre è sempre meglio prevenire che curare, questo ce lo dicono, ma prevenire non è semplice se io non riesco a capire che c'è un reale rischio, di avere certe patologie. Noi, per esempio, con la cardiologia territoriale di Trieste, di Asugi, l'azienda ospedaliera universitaria, abbiamo fatto dei lavori qualche anno fa in cui guardavamo, sempre nell'ambito cardiologico, la probabilità di avere delle manifestazioni di fibrillazione atriale guardando dagli elettrocardiogrammi, ma, diciamo, chiedendoci se questa patologia sarebbe insorta entro i prossimi 5 anni. In realtà ottenendo buoni risultati con un dataset abbastanza ampio che era stato raccolto negli anni proprio dell'unità di cardiologia territoriale. Quindi si può fare, e più, diciamo, i dataset sono grandi, più saremo in grado di costruire modelli potenti e quindi di scovare queste relazioni magari nascoste, che che ci permettono di dare delle, diciamo, chiedendoci se questa patologia sarebbe insorta entro i prossimi 5 anni. In realtà ottenendo buoni risultati con un dataset abbastanza ampio che era stato raccolto negli anni proprio dell'unità di cardiologia territoriale. Quindi si può fare e più, diciamo, i dataset sono grandi, più saremo in grado di costruire modelli potenti e quindi di scovare queste relazioni magari nascoste che ci permettono di dare delle

0: appunto 40 anni fa, quasi tutti su base farmacologica, ci diceva oggi abbiamo altre tecnologie a disposizione e negli ultimi anni, ne abbiamo parlato spesso anche da questi microfoni, proprio anche grazie alla raccolta massiccia di dati su dispositivi più personali, no? I vari strumenti che ci portiamo dietro, forse anche questi possono diventare elementi che aiutano nella prevenzione, qua parlo proprio specificamente del contesto cardiovascolare, Luca Bortolussi.
1: Eh beh certo, adesso noi ci portiamo indietro sensori di battito cardiaco, anche smartwatch, comunque sensoristica che non ha dei costi abbastanza limitati, che permette di leggere un tracciato ECG in tempo reale e quindi ovviamente meno accurato di un esame fatto in ospedale o con un elettrocardiogramma tradizionale, ma che comunque ha spesso sufficiente dettaglio per identificare, per esempio, di nuovo l'insorgenza di una fibrillazione atriale, che è un evento che accade, diciamo, con certa frequenza, ma non è presente sempre, quindi è difficile beccarlo proprio mentre vai in ospedale, no? a fare l'elettrocardiogramma. Se tu riesci invece a osservare questi eventi, a contarli, puoi capire anche la gravità della situazione e quindi intervenire in maniera più mirata per evitare problematiche più gravi, perché poi questo è un precursore di problemi potenzialmente più gravi a livello cardiaco.
0: Più gravi. Abbiamo meno di un minuto, Luca Bortolussi, ma vorrei citare anche il chatbot ChatMed, a cui lei ha collaborato, che ha sviluppato lei. Insomma, che cosa si può fare in questo senso? Cioè, che strumento è e a chi serve?
1: Allora, questo strumento serve ai medici. I medici hanno a disposizione linee guida dalle società cardiologiche europee e internazionali che più o meno cercano di identificare quali sono i percorsi diagnostici e poi terapeutici per i diversi pazienti. Sono linee guida molto complesse, sono centinaia di pagine. Questo è un chatbot che aiuta a recuperare le informazioni in maniera più rapida. Ed è uno dei vari usi controllati dell'intelligenza artificiale generativa che non è capace di, che non vuole sostituire il medico, ma vuole affiancarsi a lui per rendere certe operazioni più rapide.
0: E dunque, dalla raccolta dati via posta all'uso dei dati invece con il supporto dell'intelligenza artificiale abbiamo fatto questo viaggio oggi qui a Radio 3 Scienza. Grazie Luca Bortolussi per essere stato con noi oggi, lo ricordiamo, docente di informatica, direttore dell'AI Lab dell'Università di Trieste e ospite di uno degli eventi organizzati nella manifestazione Trieste Next che apre il 25 settembre prossimo e potete trovare tutto il programma naturalmente online. Quindi questo viaggio dai dati via cartolina a quelli dell'AI si chiude qui per oggi nella puntata odierna di Radio 3 Scienza, che vi ricordo è un programma ideato da Rossella Panarese, curato da Marco Motta, in regia Marco Pompi, in redazione Roberta Fulci e Ilaria Stoppa, alla consola a Roma Simone D'Arrigo, a Bologna Luca Fabbri. Ora il microfono passa al concerto del mattino di Elisabetta Tola. Una buona giornata a tutte e tutti.

0: ore 12.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
3: Il concerto del mattino.

Romanza senza parole, opera 67, numero 2, la nostra sigla del concerto del mattino. Ben trovati tutti quanti voi all'ascolto di questa trasmissione che ha la cura di Giovanna Natalini, Valentina Lo Surdo, è seguita da Simone D'Arrigo e Fabio Zampa, la console da Flaminia Scarcia in regia. E oggi, signore e signori, è una giornata veramente importante, perché al concerto del mattino parleremo in lungo e in largo di Ettore Pagano. Non aspetto commenti, aspetto un fiume di commenti al 335-5634-296 per questo violoncellista romano, classe 2003, primo italiano nella storia ad avere trionfato al concorso Reine Elisabeth di Bruxelles.

Io ci sono andata tante edizioni fa, è un concorso che non ha nulla da invidiare al concorso Chopin di Varsavia, al concorso Tchaikovsky, che ho visto personalmente anche quello a Mosca e San Pietroburgo, per cui parliamo veramente di un premio prestigiosissimo che si dà soltanto agli interpreti più completi, più raffinati, un concorso veramente spettacolare che in Belgio conta come poche manifestazioni culturali e mediatiche. 185 candidati, 64 concorrenti giunti sul palco, 24 semifinalisti, 12 finalisti, un solo primo premio. Pagano l'ha ottenuto a 22 anni, 23 ancora non compiuti, diventando il terzo vincitore della storia della sezione violoncello e il primo vincitore assoluto del Regina Elisabetta, che si svolge con una cadenza, diciamo così, a ciclo continuo, ma con un'alternanza di strumenti: pianoforte, violino, violoncello, canto e composizione, quindi ogni disciplina ha una cadenza quinquennale. Un concorso dunque questo che ha fatto tanto parlare di Pagano sui media, finalmente anche italiani. Io ricordo, lo ricorderete anche voi, una sorta di emozione direi popolare da parte di tanti esimi musicisti del mondo italiano che hanno scritto tanto di Pagano, anche sui social si sono esposti dicendo: ecco, quando c'è una vittoria di questo caso, di questa importanza, andrebbe ribadita, e questo ribadirlo è accaduto, e quindi di Ettore Pagano si è parlato e si continuerà a parlare moltissimo. Tutti i musicisti che hanno partecipato avevano un'età compresa tra i 18 e i 30 anni, una premiazione poi che ha riguardato dai 12 finalisti 6 premiati con classifica, una selezione dunque imponente come potete immaginare, e che ha riguardato dal più giovane, i candidati più giovani del 2006 a quelli più anziani, si fa ben per dire, del 1997. E allora adesso ascoltiamo il quarto premio, Alvaro Lozano Kames, che peraltro ha vinto anche un premio del pubblico, Antwerp Symphony Orchestra, Shion Sung a dirigere. Queste esecuzioni, in questo caso dell'8 giugno 2026 nel Palais des Beaux-Arts di Bruxelles, si riferiscono proprio all'edizione che in tempo reale in quei giorni si stava svolgendo della terza edizione, appunto, per la sezione violoncello del concorso Regina Elisabetta, che poi ha visto trionfare Ettore Pagano, e ovviamente poi lo ascolteremo subito dopo questa esecuzione del quarto premio Alvaro Lozano Kames. 19 minuti di ascolto per voi.

Molto bravo lo spagnolo Álvaro Lozano Cames, quarto premio e un premio speciale del pubblico giudicato da parte di questo giovane ventenne violoncellista appunto spagnolo con questo concerto registrato l'8 giugno 2026 nel Palais des Beaux-Arts a Bruxelles. Siamo entrati a pieno titolo nel racconto della straordinaria vittoria di Ettore Pagano, che ha trionfato appunto all'edizione che si è svolta nel giugno scorso a Bruxelles del Regina Elisabetta Antwerp Symphony Orchestra a dirigere Álvaro Lozano Cames, mentre adesso ascolteremo Ettore Pagano con una registrazione del 10 giugno 2026 sempre nel Palais des Beaux-Arts a Bruxelles con la Bruxelles Philharmonic, Semi Rachid a dirigere. Che cosa? Il concerto di Shostakovich. Prima però di presentarvelo, i vostri messaggi. Ettore Pagano fa vivere il violoncello nell'intensità, nel corpo, in ogni minima sfumatura sonora, un genio che ci lascia senza parole. E poi ancora, ho partecipato, dice Nadia, a un paio di concerti di Pagano a Verona. L'eccellenza dell'interprete è fuori discussione, come la sua modestia e semplicità personale. Sarà di nuovo a Verona nel 27 e non lo perderò. Bella questa nota, insomma, anche su un tratto personale che sembra proprio giusto per poter sostenere una carriera che sembra avviarsi verso il profilo di un grande interprete. Dunque spero, dice Scilla, di ascoltarlo dal vivo. È bello avere un nome nuovo, giovane, da affiancare a Sollima e Brunello. Sono molti i nomi importanti da affiancare al nome di Ettore Pagano, che ha studiato tra gli altri con Antonio Meneses, con David Geringas, con Enrico Dindo, e attualmente studia a Berlino. Ma la sua vittoria, va sottolineato, non arriva dal nulla, perché nel 2022 aveva già vinto il Cacciaturian International Competition con anche premi speciali allegati, e poi era arrivato secondo nel 2024 al concorso Enescu, conquistando in quel caso anche la vittoria del premio del pubblico e un altro premio ancora. Con il 2025 Pagano si conferma anche a livello di notorietà nazionale, vincendo il premio Abbiati della critica musicale italiana. E dunque davvero per questo ragazzo, che è il primo italiano di tutte le categorie, come vi dicevo che sono 5 del concorso Regina Elisabetta, a vincere, a arrivare primo nei suoi 75 anni di storia, non possiamo che augurare una carriera meravigliosa. Ricordiamo anche che il premio forse più straordinario è uno strumento a disposizione eccezionale, il Gotthriller Casals del 1733, che viene messo a disposizione dalla Fondazione Pau Casals, oltre ai 25.000 euro di premio e molti concerti, soprattutto per dare avvio e supporto alla sua carriera. Ascoltiamo dunque il concerto numero 1 di Shostakovich con Ettore Pagano, protagonista.

0: 296 per ringraziare Ettore Pagano per le emozioni che con il suo talento, la sua tenacia, la sua testa, la capacità di fronteggiare anche grandi sfide come il Reine Elisabeth propone sul suo percorso fino al capitolo finale, cioè la vittoria. Davvero è un percorso entusiasmante, come entusiasmante l'ascolto di un concerto ostico e che pure diventa plastico in una interpretazione eccellente, il concerto numero uno di Shostakovich, Brussels Philharmonic, Semir Rachi da dirigere. E allora noi continueremo a seguire Ettore Pagano naturalmente, e seguiremo adesso Suona Luna, l'opera francese con Mario Bortolotto, e dunque un ciclo di due settimane che viene riproposto dedicato all'opera francese, andato in onda nel 2010. Grazie per averci seguito sin qui, un caro saluto, buon proseguimento d'ascolto con Radio 3 da Valentina Losurdo.
1: I grandi libri ad alta voce.
2: Questa è la storia di Danny, degli amici di Danny e della casa di Danny.
1: Lucia Mascino legge Pian della Tortiglia di John Steinbeck.
2: A Pian della Tortiglia parlare della casa di Danny non significa parlare di una costruzione di legno incrostata di calce e stretta dai lacci di un vecchio cespo rampicante di rosa castigliana. No.
1: Pian della Tortiglia di John Steinbeck ad alta voce, dal lunedì al venerdì alle 17 su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
3: Rai Radio 3.
4: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ad Acia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
5: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Luca Campigotto, Wandering Europe. Dal 1 ottobre alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, una mostra fotografica per raccontare l'Europa attraverso paesaggi, memorie, confini e identità.
7: Suona Luna.
8: L'opera francese con Mario Bortolotto. Dal ciclo I maestri cantori, trasmesso nel luglio 2010.
9: Il teatro lirico europeo, con la sola eccezione, ma evidentemente enorme, dell'Italia, ha proposto praticamente da sempre una distinzione essenziale: musica, canto da cima a fondo, come nelle scene italiane appunto, e alternanza di canto e zone recitate in prosa, secondo un tipo indicato in Francia come opéra comique. In aria tedesca vi corrisponde il Singspiel, vi si riallacciano la zarzuela spagnola, in Inghilterra la ballad opera, di cui l'esempio dimenticante resta l'esempio più noto, fino a Weil e a Britten. La recitazione, come nel teatro di prosa, interrompe dunque il flusso musicale e dà, per così dire, ai personaggi, cantanti e attori alternatamente un aspetto anfibio. Le conseguenze sono molte, come vedremo. In Italia la necessità di far procedere l'azione, di fornire informazioni sui minuti particolari della vicenda e così via, viene assunta da quella singolare forma di canto che è il recitativo, nella variante secca accompagnata dal solo clavicembalo, più tardi pianoforte naturalmente, come avviene per lo più nell'opera buffa, l'altro recitativo che si dice obbligato. La musica francese e tedesca non ignora questa pratica, basti ricordare i recitativi delle passioni bacchiane, così ricchi di influssi sulla opera fino all'Ottocento, e tuttavia non la ritiene proprio idonea a tutte le funzioni, come avviene da noi. Preferisce abolire anche quell'ultimo resto di canto, quel residuo di intonazione, come le note ribattute, e interrompere senz'altro lo sviluppo musicale. Su questa decisione si fondono i due generi, su di essi l'esistenza di teatri distinti, l'opéra e opéra comique a Parigi, Opera e Volksoper a Vienna, Covent Garden e Savoy a Londra e altrettali. A loro volta, tale bipolarità

modalità teatrale richiama due pubblici diversi. Si dà il caso che il frequentatore della Fox Opera non metta piede all'opera e viceversa, come proprio sanno gli organizzatori e i direttori di teatri, chi frequenta una sala ignora l'altra, anche per ragioni pratiche, che possono essere gli abbonamenti, i costi, le vicinanze, la conoscenza di altri frequentatori, ma alla fine per una vera spartizione di carattere sociologico-musicale. I due teatri propongono e mantengono spettacoli e consuetudini diverse. L'America è oggi il paese, almeno in Occidente, in cui i limiti dei singoli generi sono più netti. Va da sé che il doppio polo della scena lirica esige cantanti ben diversi. L'impacciato soprano, che nonostante tutto può reggere la parte di Donna Elvira nel Don Giovanni o anche peggio, non sarebbe a suo agio nel Singspiel, dove occorre saper recitare, specie se il soggetto è comico ed esige una grande velocità di movimento. Le eccezioni restano. Per dirla tutta, non ci pare che una cantante, somma Elisabeth Schwarzkopf, fosse, quale Pamina nella Zauberflöte, molto più di una bambolotta affettuosa. In Francia, dove il brio importato dai napoletani con la serva padrona si è innestato su un'esigenza nazionale, le cose vanno generalmente a sal meglio e dal Settecento l'opéra comique, con la forma affine dell'operetta, dà lezioni di vivacità, di scioltezza e soprattutto di gusto. Non vorremmo che si leggesse a questo punto una sorta di genesi sociale della musica. Gli stili non nascono per ragioni sociali o politiche, anche se poi possono acquistare un tale significato. Il Teatro di Cherubini, scritto per il Teatro Feydeau, tempio di questa serie B, accoglie il genere drammatico, esempio l'Elisa, il genere leggero, Ali Baba, l'avventuroso, l'Odoisca, il patetico, Les Deux Journées, il comico tradizionale, l'Hôtellerie Portugaise, il mitologico, Anacreon, finalmente il tragico, Médée. Accolte queste premesse delle singole culture al di là delle Alpi, come fattori concomitanti, resta l'essenziale, che ci pare consista nella natura stessa della lingua. Il recitativo si fonda su una pronuncia mobilissima, ma capace di allungarsi a piacere, esattamente come l'italiano, povero di tronche, può troncare le parole piane ad libitum nella versificazione, laddove il francese, anche più veloce, subisce, almeno fino a Ravel, il ricatto fonico della E finale di parole e sillaba, che da muta sa diventare semimuta e attribuire su una nota in più, snaturando la naturalità della dizione.

Nel secolo scorso, cantandosi in traduzione tedesca le opere mozartiane, i recitativi venivano spesso sostituiti da dialoghi parlati. La loro traduzione è del resto un problema arduo, se ad esempio in Russia, per le nozze di Figaro, ci si provò niente meno che Tchaikovsky. Se ci riferiamo ora alla cultura della restaurazione e della monarchia parlamentare, Auberne è quasi il simbolo, tenendo fermi i punti che abbiamo stabilito, si dovrà aggiungere che socialmente l'opéra comique è da sempre pensata come mezzo di intrattenimento, di svago, si affida anima e corpo alle muse galliche del piacere. Non è questo un concetto tedesco, o almeno da Lessing in poi si dà per scontato in Germania il concetto assoluto di Kunstwerk, di opera d'arte, con il suo ben noto bagaglio di profondità filosofiche e di implicazioni trascendentali.

Ci vogliono molte danze andaluse e molta couleur locale per farle digerire certe opere al medio spettatore francese. Aubert ricorse, come vedremo, ad altre attenuanti. In primo luogo ad una sorta di conversazione in extremis della protagonista, così appassionatamente proterva nel gran romanzo dell'Abbé Prévost. Stiamo parlando evidentemente di Manon Lescaut, questa persona che era diventata quasi un mito nella cultura francese per il suo atteggiamento, per la sua indipendenza, per la sua spregiudicatezza soprattutto, e che riceve finalmente una definizione musicale, solo musicale, da parte di questo buon musicista che è appunto Aubert. Buon musicista, ma certamente tutt'altro che disposto a dedicare la propria vita al compositore. Quando Wagner, durante il soggiorno parigino, gli fece una visita, si affrettò a dire: sì, sì, la musica, d'accordo, ma sai, io amo soprattutto due cose, dice, i cavalli, dice, la cucina francese, qualcosa del genere. Le piacevano molto le gite, la campagna, cioè, e la natura, beh, la natura, sì, la natura, cioè, sì, gli alberi delle Champs-Élysées mi sembrano verzura assolutamente sufficiente.

Il nostro Aubert non desiderava misurarsi con quel testo sacro dell'erotismo, gli bastava dedurne una figuretta femminile che rispondesse alla richiesta allora consueta di piccante. Tutta la canonica trasformazione della soubrette in prima donna, eccola compiuta. Se Mimì non va sempre ammessa, come tutti sanno, ma no, arrivata a Parigi dalla provincia, non sa nemmeno dove Notre Dame si trovi di casa. È una bestiolina ribelle. Vorrebbe sfuggire alla legge medesima del lavoro, sfidando la borghesia imperante. Siamo nel 1856 e Morny ha introdotto l'era degli affari come imperativo categorico, come dogma centrale. Va da sé che a questo punto il librettista, collaboratore principe, grande scribe, introduce un secondo personaggio in questa opera, la vicina Marguerite. Essa avrà il compito di indurre la protagonista, in cui il cuore è così buono mentre la testa è pazza, ad accettare qualche lavoretto di cucito. Sta nascendo, non dimentichiamolo, anche la sociologia cosiddetta scientifica. Manon, obbediente alla regola di cuore e capanna, afferma che un mazzolino di fiori le basta. Quel bouquet di lilas sarà la sola decorazione della sua stanzetta. La freschezza, dice ella, fa il suo merito. È un'affermazione inoppugnabile e noi saremmo molto tentati di accoglierla come motto o epigrafe per questo garbato lavoro.

se non che c'è dell'altro, o il personaggio diventerebbe insipido senza rimedio. Ricamare annoia, annoia da morire. La cara ragazza doveva nascere duchessa, afferma, e non operaia come la saggia consigliera. Se fosse un uomo, lo sa bene, si farebbe la corte. Intervengono, gradualmente mescolati, le altre tesi generiche, oltre l'amore, e fra esse come non porre in primo piano la famiglia? Infatti a pranzo Manon sarà scortata dal cuginetto Lescaut, ed ecco l'ensemble dolci legami di famiglia, du lien de la famille, in ossequio alla regola aurea dei piccolo borghesi.

Se Don Giovanni insegnava a Zerlina come la nobiltà negli occhi di Pintaro restà, il sogghigno di Da Ponte era palese. Ma il nostro marchesino, che ad una prima occhiata non potrebbe essere più affine alla reggenza, è un gentiluomo autentico e in fondo si arrende molto gentilmente all'evidenza dei fatti. Vale a dire, ancora, all'amour. Che farci, se ma non ama un altro? Quell'altro, il povero cavaliere, ovviamente dei Grieux, a sua volta ne fa di tutti i colori. L'abbiamo visto arruolato, lo troviamo disertore come Don José, mentre la sua bella scopre appunto i diamanti che la traggono in maniera sensazionale. L'obbedienza ai modelli sociali è piena, come in una liturgia. I gioiellieri sostenevano i teatri, o almeno li frequentavano. Il povero marchese, così cavalleresco, si beccherà anche una ferita nello scontro con Des Grieux. Un duello che non avrebbe nessuna ragione ad essere. A questo punto l'esilio in Louisiana è pronto, anche se la nostra amica, l'irresistibile sgualdrina di Préau, rischia di cavalcare il suolo del nuovo mondo, illibata come una lieva di Orsoline.

Qui in questo suolo americano, il Nuovo Mondo, il vecchio Bear si supera e si ricordi che i 70 erano suonati da un pezzo. Eppure, intrepido, egli continuava a corteggiare le signore, anche se non più a montare cavalli, le due passioni della sua vita. Fin qui il compositore è proceduto con un amabile ossequio alle regole del genere, eccezioni vistose e sgargianti al buon senso, che non si può sfregiare con pazze ariette di coloratura, vezzi e moine. Ma appena in America, un piccolo arsenale di esotismi. Il marchese era arrivato al bolero, danza già acclimatata a Parigi. Ora i nègre, come gli chiamano, si abbandonano alla sublime balordaggine dell'infinito. Nughe manga guerriere, sclave, war bon maître. Così va recitata, naturalmente.

la Creole Zabi, le creole erano di moda quando Josephine Beauharnais era diventata imperatrice di Francia, anzi dei francesi. Se non bastasse la sostanziale onestà di Manon, ecco un matrimonio delle virtuose Marguerite con Gervais, trasferitasi oltre Atlantico per precisa offerta di lavoro. La madre del marchese gli ha affidato una immensa proprietà. Un mascalzone, peraltro, anche nell'opera comique ci vuole. Oh, il dramma non potrebbe giungere alla fine. Veramente non si capisce quali colpe la povera Manon debba scontare, salvo una leggerezza e una civetteria così innocenti. Ma tant'è. Ecco il bieco Renaud, coetaneo del Marchese di Sade, che lega le prigioniere a due a due. «Se ma metto d'amour pour fixer la beauté», dice alle libito Gerbet, che osa fargli osservare l'indecenza.

Così Manon può trovare l'occasione di giustificare la fuga necessaria e andare incontro alla morte. Morire sulla scena è da sempre sconveniente, soprattutto in Francia, ma qui diventa addirittura insopportabile. Ma più che mai alla Salle Favart, dove cose simili non erano ammesse. Niente paura, si rispetta il romanzo, ormai troppo famoso, si consente l'aureola alla fanciulla sventata che Musset si augurava di poter amare. Al momento opportuno, altro matrimonio, come la teologia morale insegna, la ministra del sacramento e la coppia. Stante le difficoltà geografiche, si farà a meno della benedizione ecclesiastica. Il cielo, come si diceva, ratifica le nozze. Qui interviene, su precisa imposizione della didascalia, l'apoteosi finale, morte e trasfigurazione. Scribe dovette rotolarsi delle risate, scrivendola. Didascalia sua, le arpe risuonano in orchestra come annunciando la risposta che scende dal cielo. Ma il cielo, il Parnaso, non è stato troppo avaro con il vecchio routinier alle soglie del silenzio. Gli ha concesso di delineare una scena fondata sul recitativo obbligato che fa ancora una volta molto onore al suo orecchio e ai suoi studi di armonia che furono seri davvero. Di fronte a quello stile di declamazione, che sarebbe stato approvato anche dal suo maestro severo Cherubini, inflessibile quando un tempo lo ammise al conservatorio ad onta di qualche lusinghiero successo, lo costrinse a ricominciare da capo gli studi, quanto segue la melodia vera e propria suona un poco ovvio. Lo schematismo svela un'insufficienza inventiva che del resto è testimoniata dalla struttura stessa dell'opera. È pacifico che in questo tardo Auber l'indifferenza alla musica nei confronti della narrazione teatrale, almeno la sfiducia in un primato, sono ben palesi. I numeri, non troppo abbondanti, tendono quasi a sospingere l'opéra comique verso il vaudeville, sorta di commedia con momentanei interventi sonori. Potremmo dire che il vaudeville è inteso quasi come l'opposto dell'opéra comique. L'opéra comique è un'opera con interventi di prosa. Il vaudeville, viceversa, è un dramma in prosa con piccoli interventi, o non grandi interventi sonori. Ne hanno fatti i più grandi commediografi francesi, la Biche, per esempio. La natura stessa delle forme adottate è composita, accetta qualsiasi tradizione con imparzialità, gavotta o valzer, écossaise o bolero, strette e crescendi rossiniani, spunti di pensosità cherubiniana, omaggi alla vecchia Francia dei Dalayrac e dei Gretry e a mani pieni formule di ogni genere e scherzi collaudati. L'aria divenuta celebre di Manon con l'éclat de rire, cioè con la risata, la bourbonnaise, così viene definita, ha verso il folklore nazionale lo stesso contegno impassibile che l'autore manifesta per l'esotico. In ogni caso, madrepatria e colonie sono viste attraverso la lente del passeggiatore cittadino. Quello che gli arriva, ritmi di Spagna o di negritude, è di seconda mano, accolta con un brivido desueto e nulla più. Auber si definisce come persona e come musicista senza divari, entro coordinate cartesiane estremamente precise, una superficie limitatissima che gli è nota alla perfezione. Del vento dell'Ovest non conosceva probabilmente altro che la prosa lussureggiante di Chateaubriand, detestava la campagna, come si è già detto, e i campi elisei rimasero pur sempre il suo punto normale di trasferimento, nonché si intende i meravigliosi teatri, meravigliosi anche una volta non meravigliosi, ma sempre però con qualche cosa di stimolante, di piccante, come si diceva. In questa fedeltà a un passato musicale e no, conservato con puntiglio, il presente pseudo romantico si accampa con una autorevolezza alquanto sufficiente.

0: RAI Radio 3.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle Performing Arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Sharmatz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.

0: Ore 13 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: La Duma di Putin, Russia Unita conquista 355 seggi su 450, un record. Il Cremlino rivendica il risultato, Bruxelles parla di nuovo colpo alla democrazia. Peskov, sui colloqui di pace ancora nessun progresso.
4: Scossa tedesca, l'AfD vince in Mecklenburg-Pomerania, la Linke a Berlino, crollano i cristiano-democratici ma Merz resta al suo posto. Mosca, il malcontento nasce anche dalla rinuncia al gas russo.
3: Scuola, l'annuncio di Giorgia Meloni, un tetto agli studenti stranieri nelle classi, stop a burka e niqab. Dopo le nuove norme indicate dalla Premier si accende lo scontro politico.
4: Pensare il caos, a Modena weekend di lezioni e incontri per interpretare il disordine del nostro tempo, tema che ha ispirato il Festival della Filosofia.
3: Buongiorno in studio Danilo Tolardo e Valentina Antonelli. Le elezioni in Russia non fermano la guerra in Ucraina, nuovi massicci attacchi di Mosca provocano 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Zelensky annuncia un incontro con il presidente Trump a New York nei prossimi giorni. Intanto Russia Unita, il partito che sostiene Putin, ottiene il 57,8% dei voti nelle elezioni per il rinnovo della Duma e una maggioranza record di seggi. La corrispondente da Mosca.
5: È il migliore risultato dal 2003. Russia Unita, il partito di riferimento di Putin nelle elezioni per il rinnovo della Duma, ha ottenuto il 57,82%. L'affluenza è stata del 59,32%, il dato più alto di questi ultimi anni. La presidente della commissione elettorale, Panfilova, commenta i risultati. Russia Unita ottiene 355 dei 450 seggi nella Camera Bassa del Parlamento russo. Oggi Putin incontrerà i leader dei partiti eletti in una consultazione che ha visto l'esclusione dell'unico partito schieratosi apertamente contro la guerra, Yablaka, e un'opposizione allineata al governo. Dal Cremlino il portavoce commenta gli attacchi ucraini alla vigilia del voto, i più massicci dall'inizio del conflitto. Più di 1.600 tra droni e missili hanno raggiunto il territorio russo. Per Peskov gli attacchi sono stati un tentativo fallito di sabotare il voto. Mosca auspica la ripresa dei negoziati, dice, ma al momento non ci sono sviluppi. Da Bruxelles, intanto, la responsabile della diplomazia europea, Kallas, sui social scrive che le elezioni russe sono un nuovo colpo alla democrazia. L'Unione Europea non riconosce il voto nei territori ucraini occupati. Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
4: Altre elezioni, quelle in Germania. Dopo il tracollo dei cristiano-democratici alle regionali, cresce la pressione sul cancelliere Merz. I socialdemocratici confermano la coalizione, ma chiedono un cambio di rotta.
6: È a Schwerin il disastro di cui ieri parlava Merz poco dopo gli exit poll per le elezioni regionali. Per la prima volta nella sua storia la CDU non entra in un parlamento regionale. Nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore resta ferma al 4,9%, non supera la clausola di sbarramento. L'estrema destra dell'AfD invece è primo partito, ben oltre il 38%. Seconda la SPD della governatrice uscente Schwesig, che riuscirebbe comunque a creare un nuovo governo con la sinistra e i Verdi. A Berlino invece Elifer Alp, già soprannominata la Mandani tedesca, conquista oltre il 25% e potrebbe diventare, con la sua sinistra radicale, la prima sindaca di origine straniera della città. Il giorno dopo le elezioni i vertici dell'AfD, Weidel e Chupalla, dicono: siamo diventati noi il partito del popolo, abbiamo sostituito la CDU, chiedono le dimissioni di Merz. I vertici dell'SPD, partner di governo della CDU a Berlino, dicono: così non può andare avanti. Da Schwerin, Emma Farnè, GR3.
3: Sulle elezioni in Russia interviene la responsabile della politica estera europea, Kaya Kallas. Il Cremlino ha soffocato il dissenso, sono elezioni farsa. Kallas, che sul Medio Oriente annuncia l'innalzamento dell'allerta per le navi della missione Aspides a protezione del traffico commerciale nel Mar Rosso, dopo l'appello del ministro della difesa Crosetto, che ha dato la disponibilità dell'Italia a fornire più navi. Cresce intanto il timore di un allargamento del conflitto dopo gli attacchi Houthi su Riyadh.
7: Il presidente Trump tiene il punto sullo Yemen, resistendo alle richieste pressanti di Riyadh, che implora un intervento americano per contenere l'avanzata degli Houthi. I ribelli, alleati dell'Iran intenzionati a rovesciare il governo yemenita, continuano infatti ad attaccare il territorio saudita. Ma la Casa Bianca non vuole finire in un secondo pantano, dopo essere già rimasta intrappolata in quello con l'Iran. Anche nelle ultime ore Trump ha minacciato nuove rappresaglie se Teheran non accetterà un accordo. I Pasdaran annunciano che reagiranno anno con nuove armi e contro nuovi obiettivi. La linea americana resta dunque quella della massima pressione, ma con una porta diplomatica lasciata socchiusa. Bastone e carota nello stesso momento. Trump si dice disponibile a incontrare il presidente iraniano Pezeshkian a New York, all'atere dell'Assemblea Generale dell'ONU, ma Washington vieta l'accesso negli Stati Uniti ai giornalisti iraniani a seguito della delegazione. Piccoli spiragli, dunque, in una crisi che rischia continuamente di allargarsi. Il Pakistan prova a tenere aperto il canale del dialogo. Il premier vola oggi a Teheran per rilanciare i negoziati. Azzurra Meringolo, GR3.
4: I segnali di apertura di Trump al dialogo con Teheran nei prossimi appuntamenti diplomatici, tra cui l'incontro con il presidente cinese Xi Jinping, sostengono i mercati. Borse europee netto rialzo nella prima seduta della settimana. Milano guadagna oltre l'1%, così come Francoforte. Bene anche Madrid, Parigi e Londra. I listini beneficiano inoltre del nuovo calo delle quotazioni di petrolio e gas, mentre in Italia il prezzo medio dei carburanti continua a salire.
3: Si inasprisce lo scontro tra il presidente Trump e le tre testate escluse dalla Casa Bianca. CNN, MS Now e Politico hanno presentato un ricorso federale per riottenere l'accesso, invocando le garanzie del primo emendamento sulla libertà di stampa. Il caso sarà esaminato da un giudice federale a Washington e potrebbe arrivare in udienza già questa settimana.
4: Questo pomeriggio il presidente Mattarella inaugurerà ad Amatrice l'anno scolastico 2026-2027, a 10 anni dal terremoto che devastò il paese e molti altri comuni del centro Italia. La cerimonia si svolgerà all'Istituto Onnicomprensivo Sergio Marchionne, ricostruito dopo il sisma, e riunirà studenti provenienti da tutta Italia. Radio 1 seguirà l'evento con uno speciale in onda dalle 16.30 alle 19.
3: E proprio sulla scuola interviene la Premier Meloni, che ieri ha annunciato nuove misure su studenti stranieri, burka e niqab.
8: Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero massimo degli studenti stranieri per classe.
9: La soglia prevista dovrebbe essere il 30% di stranieri per ogni classe. Giorgia Meloni lo annuncia di fronte ai ragazzi di Gioventù Nazionale nel suo intervento di chiusura a Phoenix, perché non esiste, dice, che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano i bambini italiani perché sono diventati minoranza. Chiamare questo integrazione è una menzogna. L'obiettivo è dare forza di legge ad un principio già contenuto in una circolare ministeriale del 2010, ma spesso disattesa, e per aumentare l'inclusione si vuole introdurre anche l'obbligo di imparare la nostra lingua per i genitori dei ragazzi che hanno gravi problemi di inserimento, perché se in una classe la maggioranza di bambini non capisce l'italiano, spiega la Presidente del Consiglio, non è integrazione ma abbandono. Nel provvedimento anche il divieto di indossare burka o niqab nelle scuole. In Italia, spiega la Presidente del Consiglio, la parità tra uomo e donna non è negoziabile negli istituti scolastici e nelle strade. Carla Macrellino, GR3.
4: Ma quanti sono gli studenti interessati dal provvedimento? Abbiamo fatto il punto con la Fondazione ISMU, Iniziative e Studi sulla Mobilità Umana, che ha elaborato gli ultimi dati disponibili riferiti all'anno scolastico 2024-2025.
10: In Italia gli studenti stranieri sono circa 930.000, l'11,6% della popolazione scolastica. Il nuovo limite del tetto al 30% non dovrebbe però applicarsi agli studenti cittadini dell'Unione Europea, 44,4%. Inoltre, 2/3 sono nati e scolarizzati in Italia. La loro presenza è molto concentrata territorialmente, con il 65% distribuito tra Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Ad oggi sono circa 1.000 le classi che superano il 20% di studenti stranieri di prima generazione, ma su una platea complessiva di oltre 300.000 classi. Maria Grazia Sant'Agati, responsabile settore scuola di Fondazione ISMU.
11: Gli ultimi dati ci dicono che in Italia ci sono 931.000 alunni con background migratorio. Di questi, oltre il 65% è nato in Italia, quindi completamente scolarizzato nel nostro paese. I neoarrivati sono poche migliaia. Non c'è nessuna fonte di dati che ci dica quanti sono scarsamente alfabetizzati.
10: Mauro Zanda, GR3.
3: Le nuove misure sulla scuola animano il confronto politico.
12: La maggioranza da Fratelli d'Italia Maurizio Lupi difende le misure annunciate dalla Premier sulla scuola. Ignazio La Russa, presidente del Senato, a Radio 1 le definisce di puro buonsenso. Lucio Malan.
13: Una misura di questo genere non è a favore degli italiani o contro gli stranieri, è a favore di una vera integrazione.
12: Chi vota per Vannacci vota per la sinistra, ribadiscono dal partito della Premier. Su questo convergono anche Forza Italia e Lega. Riccardo Molinari mormora: brava la Meloni a intestarsi le nostre idee sulla scuola, ma quanto quanto alle elezioni è molto chiaro, prima l'autonomia, quindi no voto in primavera. Invece le elezioni devono arrivare al più presto, secondo il Dem Francesco Boccia, che rilancia l'appello della segretaria Schlein. Meloni rincorre Vannacci, ci dica quando andremo a votare. Poi sulla scuola.
14: L'ossessione Vannacci c'è, diteci qual è il problema, aumentiamo gli insegnanti, aumentiamo le classi in quelle aree del paese in cui c'è il problema.
12: Sulla scuola anche la reprimenda dei 5 Stelle a Meloni, con una nota nella quale si definiscono le misure miopi e inattuabili. Per Maria Elena Boschi, Italia Viva è solo la solita propaganda per nascondere problemi reali. Noemi Giunta, GR3.
15: Tra circa un'ora, alle 14.45, nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, saranno celebrati i funerali di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale. Bandiere a mezz'asta e lutto cittadino nel capoluogo lombardo. Nel fine settimana, mentre tutti i campi veniva ricordato lo storico capitano nerazzurro, alcuni tifosi della Juventus, durante il minuto di silenzio, si sono voltati di spalle e hanno intonato cori. Nessuna rivalità giustifica la mancanza di rispetto, scrive l'Inter.
3: Presentata al Ministero dell'Agricoltura la nuova edizione della carta dedicata a te, all'incontro con i ministri Lollobrigida e Calderone, anche i vertici di INPS, ANCI e Poste.
16: È un documento destinato a sostenere le famiglie con redditi bassi nell'acquisto di beni alimentari di prima necessità, sia per l'anno in corso che per il 2027. Una carta prepagata per la prima tranche di 500 euro in arrivo a novembre, poi una seconda erogazione il prossimo anno, anticipata ad aprile, perché, ha spiegato il ministro Lollobrigida, in questa fase bisogna concentrare le risorse.
17: Oltre 1.177.000 famiglie l'anno che hanno potuto ricevere e riceveranno un contributo straordinario perché possano continuare a comprare qualità.
16: Possono beneficiare del contributo i nuclei familiari che sono residenti in Italia e iscritti all'anagrafe comunale. Hanno un ISEE non superiore a 15.000 euro, priorità a famiglie con almeno 3 componenti e figli minorenni, non percepiscono altre misure di sostegno e vengono individuati sui dati elaborati dall'INPS e validati dai comuni. Per ottenerla non è necessario presentare alcuna domanda. I beneficiari vengono quindi individuati automaticamente dall'INPS e dai comuni incrociando i dati delle dichiarazioni ISEE. Lorenzo Opice, GR3.
15: La grande incertezza che attraversa il mondo ha ispirato caos. Il Festival Filosofia 2026, nel weekend, folla di pubblico nei centri storici di Modena, Carpi e Sassuolo.
18: Sarà vero che il caos incombe oggi su di noi in modo diverso o più forte di prima? Silvia Lippi, psicoanalista, che cosa affiora nei suoi pazienti?
19: Tutti i miei pazienti hanno il loro caos individuale rispetto ai propri problemi, però certo che appunto il caos climatico, il caos sociale, tutte queste situazioni che vengono da fuori incombono.
18: E come si abita il caos?
19: L'errore, secondo me, è quello di cercare di opporsi al caos per trovare una vita ordinata e organizzata secondo delle regole esterne. Il caos deve essere introiettato e risolto da ognuno di noi nella propria maniera.
18: Il caos è all'origine dell'universo, quindi
19: le che vengono da fuori incombono.
18: E come si abita il caos?
19: L'errore, secondo me, è quello di cercare di opporsi al caos per trovare una vita ordinata e organizzata secondo delle regole esterne. Il caos deve essere introiettato e risolto da ognuno di noi nella propria maniera.
18: Il caos è all'origine dell'universo.

0: Sempre quelle di padroneggiare, utilizzare l'altro, e invece l'incontro dell'altro è quello che permette a un caos di trovare una forma.
1: Federico Pietranera, GR3.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Danilo Tolardo, che ha condotto con Valentina Antonelli, regia Adriano Lippi e Alessandro Rosi. Prossimo GR3 alle 16.45, ero a linea Onda Verde, il Meteo e poi Radio 3 Sancio. Buon proseguimento di ascolto.
3: Abbiamo trasmesso GR3.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Onda Verde. Viaggiare informati.
6: Buon pomeriggio, bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 13.59 e 20 secondi. Queste le principali notizie di traffico, partendo dalla 4 Brescia-Padova, dove si registrano le maggiori criticità con 5 km di code a causa di un incidente tra Montebello e Verona Est in direzione di Milano. In A14 adesso, tratto Bologna-Ancone in Emilia-Romagna, tra Imola e Bologna-Sallazzaro in direzione di Bologna, 1 km di code per un incidente. Sempre in Emilia-Romagna, per la viabilità ordinaria sulla strada statale 63 del valico del Cerreto, il traffico è bloccato per un incidente all'altezza di Collagna. Ancora 14, ma tratto Pescara-Bari, tratto abruzzese, 2 km di code per lavori tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara. In A1 Firenze-Roma, tratto laziale, code tra Ponzano Romano Soratte e Magliano Sabina in direzione di Firenze, in diminuzione adesso 1 km. E chiudiamo sulla strada statale 16 Adriatica, code per un incidente all'altezza di Bari in direzione nord. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 16.50. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.

0: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili, colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
1: Meteoradio. Nella serata ancora isolati rovesci o temporali sulla Sicilia, mentre tenderanno a farsi più compatte le nubi nell'entroterra abruzzese, con tempo in peggioramento. Domani, martedì 22 settembre, al primo mattino nubi sparse tra le regioni del Medio Adriatico e il Meridione, con rovesci o isolati temporali sull'Abruzzo in trasferimento verso il Basso Lazio nel pomeriggio. Tempo asciutto sul resto del paese. Tempo instabile anche al sud, tra Calabria e Sicilia, dove sarà ancora alta la probabilità di rovesci o isolati temporali. Anche sulla Sardegna possibilità di temporali nel pomeriggio, in particolare nella provincia di Nuoro. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, ma con nubi in aumento in serata sulla fascia pedemontana tra Lombardia e Piemonte. Temperature in diminuzione su tutto il versante orientale del paese, dal nord-est all'area ionica. Venti moderati settentrionali con rinforzi lungo le coste adriatiche e sullo Ionio, dove il mare sarà mosso o molto mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: RAI Radio 3.
3: Ah, beata età, e secoli beati, quelli a cui gli antichi diedero il nome di dorati. Perché coloro che allora vivevano ignoravano queste due parole, il tuo e il mio. Tutto era pace allora, tutto amicizia, tutto concordia.

0: Don Chisciotte della Mancia, prima parte, capitolo undicesimo.
1: Sancho, perché non ci sono popoli da conquistare, ma con cui stare.
2: Sancho!
3: 14 e 3 minuti, benvenuti e benvenuti a un'altra puntata di Sancho. Io sono Sara Zambotti, oggi 21 settembre. Parliamo della giornata internazionale della pace e come la società civile può fare, di fatto aiutare a diffondere una cultura di pace. Si parte!

0: Sam Show.
1: 14.4 minuti, la voce che ha introdotto questa nuova puntata di Sancho, questa nuova settimana di Sancho, quella di Andrea Pennacchi, lo ringraziamo moltissimo e andiamo a parlare di questo 21 settembre, una giornata che dal 1981 è dedicata alla diffusione proprio della cultura della pace, una giornata internazionale voluta dalle Nazioni Unite, una giornata che ha molti rischi retorici, ma siamo nel momento con il più alto numero di conflitti dalla Seconda Guerra Mondiale in poi e quindi bisogno di parlare di pace ce n'è. Nelle intenzioni anche della marcia della pace voluta da Aldo Capitini in Italia c'era proprio l'idea di rimettere gli strumenti della costruzione della cultura della pace proprio in mano alla società civile, e per questo ne parliamo qui a Sancho in un programma che ogni giorno vuole dare voce a chi tra di voi fa società civile. Allora andiamo a dare inizio proprio suonando quella campana della pace donata dai giapponesi agli Stati Uniti all'inizio degli anni 50. È stata anche quest'anno per l'ultimo suo anno suonata dal segretario nazionale delle Nazioni Unite Gutierrez. L'ascoltiamo insieme qui a Radio 3.
2: Each year the toll of the peace bell reminds us of the most important and consequential job we have, building peace. Peace is never a passive achievement. Peace is hard work. Peace is action. This is the last time I will ring the peace bell, but I will always stand with the champions of peace around the world. Thank you.
1: Non va mai considerata la pace di fatto come un obiettivo raggiunto, ma la pace va costruita più che celebrata. La costruzione della pace è un duro lavoro quotidiano e quindi noi raccogliamo le parole di Gutierrez e andiamo in questa puntata di Sancho a raccontarvi un po' di scuole di pace che ci sono in Italia. Il nostro numero per comunicare con la diretta di Radio 3 è 335-56-3429. Se anche voi in queste giornate state organizzando qualcosa, se andrete alle grandi giornate della Perugia Assisi 9-10 ottobre, ne parleremo tra pochi minuti, scriveteci al 335-56-34296. E cominciamo da una realtà che si trova in un borgo toscano, siamo in provincia di Arezzo, anche lì sta suonando un'altra campana, anche lì è l'inizio della scuola, ma di una scuola molto particolare, perché l'associazione Rondine da molti anni lavora sulla costruzione proprio di un'educazione di pace, accoglie in un studentato internazionale coppie di studenti che arrivano da di fatto luoghi che sono nemici in varie parti del mondo, e quindi in questi anni ha accolto proprio studenti da Israele e Palestina, ma anche Russia, Ucraina, ma anche Russia e Cecenia e molti altri luoghi di conflitto. La Rondine ha un suo metodo, riconoscere il conflitto per trasformarlo, e ci facciamo raccontare di questo metodo da una studentessa che ha finito il suo percorso, adesso lavora proprio alla Rondine, si chiama Valeria, è collegata da lì ed è arrivata alla Rondine nel 2022 da l'Ucraina. Buongiorno Valeria. Valeria, buongiorno. Proviamo a capire se Valeria ci...
3: Sì,
1: ci... Eccoci, eccoci. Buongiorno e benvenuta a Radio 3, Valeria. Le chiediamo di raccontarci come prima cosa, appunto, come funziona, come ha funzionato per lei, che è arrivata in Italia nel 2022, l'arrivo ad Arezzo. Prego.
3: Ciao. Sono Valeria, sono ucraina, ho arrivato a Rondine, un posto meraviglioso, nell'anno 2022 come una studentessa ucraina, che ho visto un call per partecipare come un studente internazionale nel programma della Workhouse. Ho vissuto qua 2 anni con i miei nemici dalla Russia. Dopo aver finito il programma ho continuato a lavorare a rondine. Nell'ufficio che lavora con gli studenti internazionali, aiutandoli a passare questo bel viaggio, che comunque non è molto difficile, non è molto facile, abbastanza difficile nel punto di vista psicologico, perché quando incontri il tuo nemico, ovviamente hai tante emozioni diversi, però qua a Rondi noi crediamo che il punto di vivere qua è proprio costruire queste relazioni che possano servire ai nostri popoli nel futuro.
1: Ecco, Valeria, nemici è proprio la parola che viene utilizzata anche nel metodo della rondine, perché l'idea non è la negazione del conflitto, i conflitti ci sono, ma l'idea è riuscire, vivendo insieme, come fate alla rondine, a riconoscere questo conflitto e in qualche modo trasformarlo. Com'è questo metodo? Com'è stato possibile anche per lei ritrovarsi davanti appunto a studenti russi e lavorare insieme su questo conflitto, e com'è per le altre anche, diciamo, parti, anime e studenti e studentesse da altri luoghi di conflitto che sono lì presenti in queste settimane?
3: Il metodo rondine, cioè posso dire, è un metodo molto fresh, perché lavoriamo da 30 anni con gli studenti, quindi non è proprio un metodo da teoria, ma un metodo che è venuto dalla pratica di convivienza di questi studenti, coppie di nemici insieme. Ovviamente qua a Rondine si dice che il nemico non è una persona da distruggere, ma una relazione da ricostruire, proprio vivendo insieme e parlando non solamente sui conflitti nei nostri paesi, ma sui conflitti relazionali tra le persone, quindi cose piccole come chi lava i piatti oggi e chi fa la pulizia di casa domani. E così ogni giorno si scopre proprio la persona che vive con te, non si vede più il nemico, perché vivendo insieme così tanto scopri proprio la persona, scopri la tradizione della cultura della persona. Non possiamo dire che anche con le guerre, con i conflitti, abbiamo dopo 2 anni relazioni come nemici.
1: Valeria, in queste giornate alla rondine, che ospita anche studenti e studentesse italiane che passano un quarto anno lì vivendo insieme alla World House che lei citava, lo studentato internazionale che invece raccoglie una trentina di studenti internazionali, stanno per arrivare nuovi studenti e studentesse da luoghi di conflitto. Qualcuno è già arrivato, qualcuno arriva in tempo per l'inaugurazione dell'anno questo sabato. Che cosa state preparando e chi vi aspettate, chi accoglierete quest'anno?
3: Sì, proprio oggi era il primo giorno quando abbiamo visto i nostri nuovi studenti, un po' in paura di quello che a loro sarà accaduto in futuro. Ci sono 18 ragazzi e ragazze provenienti da diversi paesi. Quest'anno abbiamo preso gli studenti da Russia, Ucraina, dall'Israele, Palestina, dalla Colombia, che sono i ragazzi dall'area di Balcani, quindi Kosovo, Serbia e Bosnia e Erzegovina. Ci sono i ragazzi dal Caucaso, dall'Armenia e Azerbaigian, quindi c'è un sacco di persone fresche, belle, pronte a lavorare molto stretto, e siamo davvero contenti di ospitare loro qua, di avere questa possibilità perché loro sono i primi che ci portano questa bellezza di diversità e di dialogo. Sì, tra poco abbiamo 2 giorni di inaugurazione dei percorsi formativi, sarà il momento ufficiale di fare un benvenuto per loro.
1: Possiamo chiederle, Valeria, prima di salutarla, se lei si ricorda se c'è stato un momento in cui la rabbia ha cominciato a sciogliersi. Immaginiamo questi studenti e studentesse che arrivano in queste giornate, arrivano dal luogo in cui il conflitto è aperto, pieni di rabbia. Forse c'è stata una giornata per lei oppure un momento in cui si è sciolto qualcosa?
3: Ci siano tanti momenti in realtà durante questo periodo di stare qua, però sono sempre stata supportata prima di tutto dai ragazzi dalla Russia, e quella è la bellezza di stare a Rondine, perché davvero essendo lontano da casa non è facile di stare sempre in queste relazioni con gli altri e provare ogni minuto di ricostruire la relazione tra di noi, però loro sono stati sempre molto gentili, molto ho trovato tanto supporto da tutti i miei compagni, quindi
1: grazie.
3: Immagino che anche per altre persone del gruppo sarà così.
1: Grazie mille, grazie a Valeria. La lasciamo per chi volesse sapere di più sulla Rondine, la cittadella della pace. Il sito è rondine.org. Grazie ancora per questo racconto. Sono le 14:15 qui su Radio 3 e noi andiamo a scoprire il nuovo disco della settimana segnalato per Sancho dalla redazione di Battiti.

0: Bilancio su Radio 3 alle 14:18 minuti. Ringraziamo i Panda Bear segnalati dalla redazione di Battiti, che è in onda su Radio 3 tutte le mezzanotte. Questa era Question of When e questo sarà il nostro disco della settimana. È il 21 settembre, giornata internazionale dedicata alla pace, dedicata ai costruttori, alle costruttrici di pace nelle intenzioni delle Nazioni Unite, che parla proprio di architetti quotidiani della diffusione di una cultura di pace. Noi in questo vediamo ovviamente un ruolo fondamentale della società civile a cui è dedicato questo programma, e quindi andiamo ad ascoltare prima un audio di una studentessa indiana che partecipa a questa giornata internazionale, e poi vi raccontiamo di quello che succede in queste giornate ma anche nelle prossime in Italia.
1: Hello, I'm Siddhi and I'm from India. It is very essential to impart quality education to everyone, which will decrease poverty. And with more and more research in the field of technology, we will be able to sustain our resources for future generations. Thank you.
0: La voce di una studentessa indiana, lei è Siddhi, parla dall'India e ci ricorda che è molto importante fornire un'educazione di qualità che le future generazioni, il benessere delle future generazioni dipende anche da questo. Anche questo è pace. E allora in Italia ovviamente non possiamo non parlare della Perugia Assisi, alla giornata, alla creazione, alla prima edizione di quel 24 settembre è dedicata una puntata di Wikiradio che è andata in onda ieri con lo storico Marco Carrattieri. Ma noi raggiungiamo subito chi la Perugia Assisi la organizza e ne sta tessendo le fila anche in queste ore, la segretaria della Fondazione Perugia Assisi, Amelia Rossa. Benvenuta.
2: Ciao.
0: Buonasera. Partiamo da lei, Amelia Rossi. Quest'anno una veste un po' diversa, non ci sarà la tradizionale camminata che in molti abbiamo fatto tra Perugia e Assisi, ma in 149 città siete partiti da Napoli per un giro d'Italia per la pace. Cosa sta succedendo in Italia in questo momento?
2: Sì, dopo la marcia dello scorso 12 ottobre, insomma, la grandissima marcia Perugia-Assisi, abbiamo deciso di rilanciare l'impegno per la pace. È un impegno che nasce da una necessità che in questo momento sentiamo forte, che è quella di non essere né vittime né complici di questo sistema politico e culturale che vuole normalizzare la guerra e che vuole normalizzare la legge del più forte. Prima avete richiamato le parole del segretario generale delle Nazioni Unite, la pace è un duro lavoro, è vero, la pace è un duro lavoro, il problema è che molti governi hanno smesso di farlo, per cui abbiamo pensato che dobbiamo ricominciare noi dal basso ad organizzare la speranza, a resistere alla guerra. E quindi l'idea di questo Giro d'Italia parte dalla proposta che ogni città, da quelle più grandi a quelle più piccole, diventino un cantiere e una scuola di pace, cioè dei luoghi dove la pace non solo si studia, si impara, ma dove proprio si lavora per la pace. E in tantissimi hanno, come dire, accolto la nostra proposta, la nostra idea, cioè questo Giro d'Italia che è partito il 19 febbraio da Napoli. Sono circa oramai quasi 200 le tappe che ci saranno da qui al prossimo 10 dicembre, e naturalmente alcune si concentrano oggi, insomma, in questa giornata internazionale della pace, altre si svolgeranno a ridosso del 4 ottobre di San Francesco e altre a ridosso di questi due giorni che faremo a Perugia il prossimo 9 e 10 di ottobre.
0: Amelia, se ci può ricordare il sito per chi volesse sapere, cercare sulla vostra grande mappa se c'è un'iniziativa vicina, dove si scopre?
2: Sì, c'è una pagina del sito perugiaassisi.org, c'è una pagina dedicata proprio al Giro d'Italia per la pace, dove è possibile vedere tutte le tappe, le stiamo mettendo insieme, di quelle già passate c'è una documentazione anche fotografica e delle altre le stiamo inserendo, insomma, piano piano.
0: Grazie mille, grazie alla Fondazione Perugia Assisi, e tra le tante iniziative una ci ha colpito in particolare perché ha a che vedere con la toponomastica e ci ha fatto riflettere qui a Sancio sul fatto che molte delle titolazioni delle strade che attraversiamo ogni giorno sono dedicate in realtà a protagonisti di battaglie militari. La storia è spesso raccontata attraverso tutto questo, ma a Vicenza hanno invece pensato di cominciare a dedicare qualche strada a dei costruttori e delle costruttrici di pace. Giovanni Selmo, che è l'assessore all'istruzione e alla pace, benvenuto, buongiorno.
3: Buongiorno Sara, buongiorno agli ascoltatori.
0: Che cosa avete, chi avete scelto come prime titolazioni di strade pacifiste?
3: Allora, io intanto inizierei che abbiamo scelto anche un luogo, non solo una strada e delle persone, perché Vicenza dall'anno scorso ha un nuovo parco, un grandissimo parco, si chiama Parco della Pace, che sorge proprio di fianco a quella che è stata un caso anche nazionale, la costruzione della nuova caserma americana nell'ex aeroporto chiamato Dalmolin, ora Belvin. Quindi in questo grande parco, che è già un luogo molto carico di significato civile per la storia della pace della città, ma non solo, abbiamo deciso di utilizzare una di quelle che erano le vecchie piste dove gli aerei atterravano e partivano, e di dedicarla a un sentiero dei testimoni di pace, proprio per fare quello che anche tu dicevi, cambiare un po' il paradigma, no, nella lettura e nell'interpretazione della storia, che solitamente vede susseguirsi anche nelle titolazioni una serie di eventi di violenza, magari di guerra, di comandanti. Invece sarebbe anche interessante oggi riscoprire e quindi anche titolare e conoscere anche persone e avvenimenti che invece sono stati processi di pace che hanno portato progresso alla società e alla civiltà.
0: Chi avete scelto quindi come prime due intitolazioni?
3: Sì, adesso in questo lungo viale siamo partiti da due figure che non sono di Vicenza, sono del Trentino, della zona del Trentino. Uno è Alexander Langer, che è un storico ecologista, una persona del mondo laico, e invece per la figura femminile Chiara Lubich, la fondatrice del movimento dei focolari, quindi una persona più sul versante spirituale e comunitario. Ecco, entrambi hanno portato un significativo apporto nella metodologia non violenta. Ecco, anche questo nel nostro sentiero, che si comporrà di una ventina di figure, uomini e donne in egual misura, volevamo scegliere delle persone del Novecento italiani che hanno portato il progresso morale e civile del nostro paese, del nostro territorio, con una propria metodologia improntata sull'utilizzo della non violenza, quindi con una alternativa al servizio militare alla patria. Ecco, quindi queste due persone così diverse ma così forti nel loro operare, uno nel dialogo per esempio interreligioso, l'altro nel dialogo interetnico per esempio, ecco, ci sono sembrate veramente le più giuste
0: prime due
3: per partire.
0: Fateci sapere chi seguirà per le prossime strade di Vicenza. Noi ringraziamo anche l'assessore all'istruzione e alla pace del Comune di Vicenza, Giovanni Selmo.
3: Grazie
0: mille. Sono le 14:26. La nostra mail è sancio@rai.it se avete voglia di raccontarci se nelle vostre realtà succede un pezzettino di questa costruzione così necessaria di riconoscimento del conflitto e trasformazione dei conflitti, ma la nostra mail è aperta alle tante segnalazioni. Questo è un programma appena partito che nasce un po' dall'idea che la società civile faccia moltissimo e abbia voglia e bisogno anche di essere raccontata, e quindi se avete voglia ci scrivete e noi a nostra volta vi daremo uno spazio di racconto, come succede a questa associazione che ha bisogno di voi.
4: Sancio chiama.
5: Ciao Sancio, sono Chiara. Cerchiamo volontari a Milano, zona Viale Corsica, per l'associazione Colbe, tre case comunità dove vivono complessivamente 10 persone adulte con disabilità. Cerchiamo persone che abbiano voglia di passare con noi qualche ora, una cena, una merenda, una domenica pomeriggio. Per maggiori informazioni la nostra pagina Instagram associazione_colbe e la nostra pagina Facebook Associazione Colbe Milano. Non servono superpoteri, basta esserci. Chiamateci, grazie.
0: Grazie all'associazione Colbe, noi continueremo a dare spiazio a chi ce lo chiede, quindi sancio@rai.it se avete una questione da porre. Le questioni da porre ovviamente sono infinite, ma abbiamo una lunga strada davanti e proveremo a raccontarvele una per una. Questo è un programma che quotidianamente viene fatto da Daria Corrias, Giulia Alice Pacchiarini, insieme a Davide Lerner, Michele Bisceglia, Maria Novella Buccelli, e poi c'è Sonia Kurzel e anche Luca Bagnariol, che sentirete collegato con me una volta a settimana, Luca Bagnariol della redazione di Scomodo, e poi abbiamo Alberto Gramegna e Gioele Campagna qui che ci hanno aiutato in studio a Milano. Ci sono moltissime petizioni che ci potete raccontare, alcune ve le racconteremo anche noi, non tutte diciamo hanno il tono importante come quello che abbiamo trattato oggi. Per esempio, esistono petizioni che richiedono di proteggere le nutrie in Italia, oppure addirittura di calmierare i prezzi della Serie A in TV. Sono molte le istanze che richiedono attenzione, anche quello è un osservatorio per capire a che cosa tiene la società civile oggi. Sancio torna domani alle 14, noi vi ringraziamo dell'ascolto e diamo la linea all'idealista. Buona giornata qui su Radio 3.

0: RAI Radio 3.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
2: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah,
3: yeah. Buon pomeriggio da Nicola Catalano, ben ritrovati all'ascolto dell'Idealista qui su Radio 3, tutta la settimana in conduzione, programma a cura di Monica Non e Valerio Corsani con la collaborazione di Luca Marchese che oggi è anche in regia ai controlli tecnici. C'è Alessandro Amendolara, il numero di telefono 335-56-34296. Il titolo della puntata di oggi è Le coperte della corrente, un titolo un po' enigmatico che però vi spieghiamo subito. È una trasmissione, una puntata dell'Idealista incentrata sui Carrer 93, formazione guida di quel particolare ambito della musica inglese che va sotto la definizione di folk apocalittico o folk esoterico, se preferite. Una scena molto particolare, molto interessante, che prende forma all'inizio degli anni Ottanta. L'occasione per raccontarvi la storia dei Carrer 93 e della persona che li ha fondati e che è il titolare, insomma, di questa sigla, ovvero David Tibbet, ci viene offerta dalla recente ristampa in vinile e CD e su piattaforma anche di seminali materiali d'epoca, nello specifico i primi due album Nature Unveiled e Dog's Blood Rising, che per la verità erano molto poco folk e tanto apocalittici, perché la prima fase della carriera dei Carrer 93 è di stampo decisamente più oscuro e sperimentale rispetto a ciò che è arrivato dopo. E lo facciamo attraverso una serie di cover, appunto coperte, dal repertorio, una scelta che definisce un po' il pantheon di riferimento di David Tibbet, le coordinate, almeno alcune delle coordinate lungo le quali si è snodato il multiforme percorso dei Carrer 93. E cominciamo dal singolo Lucifer Over London del 1994, un EP che contiene una bella e dilatata rilettura di Set Ground dei Groundhogs, gruppo di Tony McPhee, cantante e chitarrista. Era una formazione importante del British Blues a cavallo tra anni 60 e anni 70.

0: E il pezzo si conclude con i suoni di una giostra, a sottolineare il concetto espresso nel testo, ovvero la vita è una giostra triste. E sono suoni che peraltro non appartengono all'originale The Ground Dogs, che uscì sull'album Solid del 1974. Inoltre la versione dei Carrier 93 dura quasi il doppio di quella autografa. Con Tibet ci sono Michael Cashmore, basso e chitarra acustici, e Nick Salomon, ovvero Bevis Front, alla chitarra elettrica e al dulcimer. I Ground Dogs, in particolare nella figura di Tony McPhee, che è scomparso 3 anni fa, sono stati un'influenza importante per David Tibet, probabilmente per la loro eccentricità, l'eccentricità di Tony McPhee in particolare, la stessa probabilmente che ha impedito a questa formazione di raggiungere il successo che avrebbe meritato. Si fa per esempio nell'album Solid un ampio uso di mellotron, di sintetizzatore ed effetti di phase shifting che non erano usuali in un album rock per quegli anni. Ed è uno spettro ad ampio raggio, abbiamo detto, quello delle influenze dichiarate da David Tibet per conto dei Carrier 93, ed è capitato in qualche caso che alcuni dei musicisti che su Tibet hanno fatto presa abbiano poi collaborato a vario titolo con la formazione. È il caso di Ross McDowell, cantante e chitarrista scozzese, metà del duo Strawberry Switchblade, nome di punta del pop punk di Glasgow all'inizio degli anni Ottanta, che a un certo punto, immediatamente a ridosso dello scioglimento del duo nel 1986, inizia a frequentare la scena neo-folk industrial di quegli anni, da Psychic TV a Coil a Death in June, e appunto Carrier 93 entra a far parte proprio in pianta stabile della formazione già a partire da Il Menstrual Night di quello stesso anno. Al Strawberry Switchblade viene reso omaggio con questa cover del loro pezzo più noto, che è Since Yesterday, che è del 1984.
1: The end of the world doesn't come suddenly and without warning. To imagine it does is to be fooled by popular misconception, and thus fail to recognize the larger picture. The end of the world is an ongoing process. It starts slowly, imperceptibly, then blossoms unnoticed in our very midst, until it has engulfed all that there is, and none is free from its spell. Hear now my words and heed them well. All that you think is great and mighty is but a disease upon life, and must be made to perish if life is to continue. That which seems grand and noble is but an affliction. All that appears to grant freedom to mankind has in fact ordained its enslavement, impairing and crippling from within, while outwardly bearing the banner of liberty. The body of humanity has been poisoned, and even as it strives for new horizons and constant advancement, rigor mortis has preceded the approach of death, and the lives of men are dragged into the grave along with it. Seek now those motions which sow for humanity the seeds of death, as they harvest for you

E questa era la cover di Since Yesterday delle Strawberry Switchblade ad opera dei Carré 93, contenuta nell'album Svastikas for Noddy del 1988. A dispetto dell'atmosfera abbastanza spensierata del pezzo, l'argomento non lo è affatto, l'olocausto nucleare addirittura. David Tibbett, c'è da dire, è anche uno straordinario talent scout. A lui si deve la scoperta ad esempio di Anthony, il cui primo album uscì proprio per la Durstro, l'etichetta di David Tibbett, nel 2000. Poi Anthony ha restituito in qualche modo il piacere partecipando e cantando in un paio di album dei Carré 93. E sempre a Tibbett è da attribuire la riscoperta di Bill Fay, bizzarro cantautore londinese a cui abbiamo dedicato una intera puntata di Idealista qualche tempo fa. Pubblicò due album all'inizio degli anni 70, poi sparì completamente dalla circolazione dopo l'insuccesso, ed è stato poi ripescato proprio da Tibbett, che nel 2005 e nel 2010 ha dato alle stampe due album con inediti, versioni alternative, demo, rarità. E di lì è partita una sorta di corsa alla riabilitazione di Fay, con nuovi dischi, inviti a suonare dal vivo, articoli retrospettivi, cover e così via. E non poteva mancare naturalmente una cover da parte dei Carré 93, e quella di The Time of the Last Persecution, dal secondo omonimo album di Fay, che è del 1971.

Ed era la cover di The Time of Last Persecution di Bill Fay, un pezzo ricco di riferimenti biblici, in particolare all'Apocalisse di Giovanni. Fu scritto da Fay sull'onda emotiva del massacro della Kent State University in Ohio, quando la Guardia Nazionale aprì il fuoco sugli studenti inermi, uccidendone parecchi. Studenti che protestavano per l'invasione della Cambogia, era il 4 maggio del 1970. Esistono due versioni dei Carré 93 di questo pezzo, una uscita su singolo per soli voce e pianoforte, e poi ce n'è una più corposa, quella che abbiamo ascoltato dal live del 2007, Birdsong in the Empire. La prossima cover è contenuta in Thunder Perfect Mind 1992, uno degli album più significativi dei Carré 93, e il pezzo è May Rain, dal primo e unico album dei Sand, Golem del 1974, gruppo tedesco attivo agli albori del krautrock, e viene ribattezzata When the May Rain Comes.

0: Quando arriva la pioggia di maggio è il mattino dell'anno, un verde sorriso piovoso dopo una lunga, cupa e pallida notte d'inverno. When the May Rain Comes, così viene ribattezzata May Rain dei Sand da parte dei Carré 93. E qui a Radio 3 chiudiamo questa puntata dell'Idealista con un'ultima rilettura, è quella di Diana dei Comus, formazione di folk rock alchemico nata nel 1969 alla periferia sud-est di Londra, ed è già questa denominazione misteriosa che evoca da un lato l'omonima rappresentazione teatrale di John Milton, dall'altro il dio della mitologia greca Comus, per personificazione semidivina del Comos, dell'ebbrezza dionisiaca, delinea un po' le coordinate ontologiche, ancor prima che musicali, di questa band. Ce n'era a sufficienza per attirare l'attenzione di David Tibbet dei Carré 93, appunto, che nell'album Horse del 1990, poi ristampato in seguito con un titolo leggermente diverso, utilizza questo pezzo d'apertura del primo album dei Comus, First Utterance del 1971. Il titolo è Diana.
1: La luxure suit de près la vertu à travers la vapeur de la forêt. Son sang assombrit ses veines saillantes à travers la vapeur de la forêt. La vertu sait que doucement il la piste à travers la forêt fumante. Clair voyage d'un frisson mortel, là-bas, dans les sentiers touffus. Une faible lueur vient sculpter la forêt de pins. Mais elle sait par leurs cris, par les cris de la meute, et la luxure montre les dents et gémit. Là, il renifle le parfum de la vertu. Il connaît les signes de panique. La luxure crie, de ses yeux chasse.

E sulle note di Diana nella versione dei Carrenenti 3 si chiude questa puntata dell'Idealista. I nostri saluti, Nicola Catalano, Luca Marchesi, Alessandro Amendolara. Potete riascoltare tutto ciò che avete sentito oggi su Rai Play Sound. Lasciamo la linea a Fahrenheit per il pomeriggio di Radio 3. Buon ascolto da parte nostra e a domani.

0: Ore 15.
1: Rai Radio 3. Fahrenheit. I libri e le idee.
2: Buon pomeriggio a chi è all'ascolto di Radio 3 Rai e ben ritrovati a Fahrenheit. In questo lunedì 21 settembre un saluto vi giunge da Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi, ovvero la redazione di Fahrenheit. Con noi in regia c'è Beatrice Palazzoni e accanto a lei, dall'altra parte del vetro, la parte tecnica, Mirko Buonuomo. Un saluto anche da Susanna Tartaro, alla cura del programma, e da Graziano Graziani che è ai microfoni e vi ricorda il numero per i vostri sms. 335-5634-296 è l'indirizzo fare con l'h al centro @rai.it. Partiamo alle 15:01 con due parole, pace e democrazia, a partire anche dal discorso che Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, ha tenuto in conclusione dell'edizione numero 27 di Pordenone Legge, che Fahrenheit vi ha raccontato in diretta con Susanna Tartaro in conduzione il 18, 19 e 20 di settembre. Allora cominciamo proprio da alcune parole del Presidente della Repubblica.
3: Questa 27esima edizione di Pordenone Legge si svolge nel pieno delle celebrazioni per l'80esimo della Repubblica, della scelta del popolo italiano per un ordinamento che garantisse libertà e democrazia, crescita dei diritti, pace, progresso. Abbiamo il diritto di essere orgogliosi della strada percorsa. A far progredire l'Italia è stata la scheda elettorale, l'arma disarmata del confronto legittimo dopo la dittatura e la sua guerra. Sono il dialogo fra le culture, il confronto delle idee, i motori della storia. E nel solco della nostra storia di questi 80 anni si inserisce questa iniziativa. Festa del libro e della libertà. Partendo dal libro, dal leggere come esercizio di libertà, dalla conoscenza, Pordenone Legge ha saputo riconoscerne i caratteri propri di promozione della libertà del pensiero delle persone. Non a caso, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea sancisce il diritto di ogni cittadino europeo di esprimersi e di ricevere o comunicare informazioni e idee senza dover subire ingerenze pubbliche e senza limiti di frontiera. Cultura e libertà non si fermano ai confini.
2: Cultura e libertà non si fermano ai confini, e abbiamo estratto alcune di queste parole che raccontano i festival del libro come Pordenone Legge, come presidio di libertà del pensiero e di espressione, per parlare anche di pace, perché appunto lo stato di salute delle democrazie e anche quello della pace sono certamente connessi. E allora

0: Vogliamo ricordare che è in corso il Giro d'Italia per la Pace, che oggi fa tappa a Rovereto. Ne parliamo con Flavio Lotti, presidente della Fondazione Perugia Assisi per la Cultura della Pace, in collegamento con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei, alle ascoltatrici e ascoltatori.
0: Grazie Flavio Lotti per essere con noi. Ecco, la libertà di pensiero e di espressione, dovremmo anche chiaramente guardare a quelli che sono i dati positivi, come appunto i presidi che i festival sono in grado di mettere in campo, ma anche i negativi, perché si registra anche un deterioramento della libertà di stampa un po' in tutte le democrazie, ma l'Italia segnatamente nel rapporto di Medici Senza Frontiere scende dal 49esimo posto al 56esimo. Di questo parleremo, ma prima affrontiamo questa giornata. 21 settembre l'ONU celebra la giornata internazionale della pace, una parola che è stata in qualche modo al centro ovviamente in questi anni di guerra anche rispetto ai suoi confini, Flavio Lotti. Parliamo di questa tappa a Rovereto e parliamo del significato di questa parola in una giornata come questa.
1: Ma sì, parliamo, diciamo, innanzitutto non di un sogno, ma di un bisogno, non di un tema, ma di un problema, la pace. Questa pace che oramai diamo tutti per scontato e che in realtà invece stiamo perdendo. Anzi, in buona parte l'abbiamo già persa e la crisi della democrazia che anche le parole del Presidente della Repubblica hanno sottolineato rivelano appunto questa urgenza che abbiamo cercato di far emergere con questo Giro d'Italia per la pace. Per una volta la gente non va alla Perugia Assisi, è la Perugia Assisi che attraversa l'Italia. Siamo partiti il 19 di febbraio da Napoli e oggi siamo a Rovereto, ma anche ad Ancona e altre 7 città italiane, e da qui alla fine dell'anno ce ne saranno altre 100 di tappe per concludere poi il 10 di dicembre a Padova, all'Università, al Centro Diritti Umani di Padova. E insomma, una grande e terribile urgenza che porta con sé anche un'altra parola importante che è che unisce sia democrazia che pace, ed è responsabilità. Insomma, questa libertà che 80 anni fa ci è stata donata, che qualcuno ci ha conquistato a prezzo anche della vita, non è un bene duraturo, non è per sempre, ecco, ha bisogno di essere coltivata, e in un tempo in cui tanti parlano di guerra e pochi lavorano per la pace, davvero, come dire, un impegno che dobbiamo riscoprire, questo della pace, del fare la pace.
0: Ecco, un impegno da riscoprire. Noi siamo partiti appunto da alcune questioni sollevate dal presidente Mattarella e anche il tema della libertà di espressione, di esprimersi attraverso i libri, attraverso i giornali, che però sono in crisi, un po' come le democrazie, come ricordava anche lei, Flavio Lotti. Proprio sulla parola pace c'è stata un accapigliarsi su quelli che sono i limiti, appunto la solidarietà con i popoli aggrediti, come il caso dell'Ucraina, e gli equilibrismi internazionali, come diciamo spesso abbiamo visto rispetto alle posizioni dello sterminio di Gaza. Allora le voglio chiedere, oggi i confini della parola pace sono più stretti, ed è giusto comunque dibattere dove appunto bisogna posizionare questi confini per mantenere sia la responsabilità rispetto ai popoli appunto che vivono drammi come quella dell'aggressione, della guerra, ma anche rispetto invece ad una parola che sia realmente seminale, che costruisca davvero un presente in assenza di conflitti.
1: Sì, la parola pace in realtà non li sopporta i confini. La parola pace è per sua natura un pluriverso. Mi rendo conto che nella cultura in che molto spesso in qualche modo registriamo essere ancora molto diffusa, la pace viene considerata come l'assenza di qualche cosa, l'assenza di guerra, e invece la pace è pienezza di tantissimi significati, di tantissime altre parole. Per questo diciamo che è un pluriverso, è un conto è la pace con se stessi, la pace con gli altri, la pace in famiglia, la pace in Ucraina, la pace nel mondo, la pace a Gaza, per i popoli che non ce l'hanno mai avuta. La pace è qualche cosa che ancora dobbiamo riscoprire. A dire il vero, l'abbiamo un po' dimenticata, perché rifacendomi proprio agli 80 anni ricordati dal presidente Mattarella, 80 anni fa, cioè, c'erano delle persone che, come dire, avevano visto la guerra. Avevano visto 70 milioni di morti, erano riusciti ad attraversare quel tempo terribile e avevano giurato che non avrebbero più fatto rivivere quelle esperienze tragiche ai propri figli. E per questo hanno scritto la Costituzione, hanno scritto la Carta dell'ONU, hanno scritto la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e poi hanno lavorato per far sì che quelle parole scritte in quelle carte diventassero realtà concreta per le persone, per i cittadini. Ecco dove sta la crisi della democrazia e la crisi della pace, nel tradimento quasi delle sue promesse. La democrazia era venuta per riconoscere i diritti innati di tutte le persone, ma allo stesso tempo anche per costruire una vita migliore per tutti, cioè una vita basata sul riconoscimento della dignità e dei diritti di ciascuno, il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto alla scuola, il diritto al riposo persino. Insomma, sono diritti fondamentali che oggi dobbiamo domandarci dove sono finiti, quanto siano trascurati e quanto in questo tradimento non ci siano anche le radici della crisi della democrazia che oggi noi vediamo emergere in tutte le tornate elettorali che si susseguono.
0: Ecco, le voglio chiedere, Flavio Lotti, proprio a partire da questa crisi della democrazia, il presidente Mattarella ha anche ricordato, sempre parlando della libertà, di pensiero e di espressione, come viviamo anche un momento di avanzare delle autocrazie, di quei luoghi dove i diritti che lei ha elencato, non hanno la possibilità di essere concreti, di essere fruiti. Allora le chiedo, in questa fascinazione che il mondo del presente sembra avere rispetto all'uomo forte, le autocrazie, i sistemi che magari funzionano da un punto di vista economico, ma non garantiscono quei diritti che possono far parlare appunto di un sistema davvero equo e di pace. Ecco, come fare a ricostruire questa fiducia all'interno delle democrazie? Altrimenti rischiamo anche, come dire, che la legittima critica si trasformi in una sfiducia senza via d'uscita e lasci intravedere appunto nelle autocrazie una possibilità. Ecco, lei che cosa ne pensa?
1: Due risposte, una breve e una un pochino più lunga. Quella breve è ritornando ad occuparci della dignità e dei diritti delle persone, ritornando a rispondere ai bisogni essenziali, vitali di tutti i cittadini che oggi si sentono trascurati, isolati in un sistema che sta peggiorando le loro, pensiamo alle condizioni, all'aumento dei prezzi, insomma, non soltanto la pompa della benzina, ma dell'economia, quante imprese oggi siano letteralmente in difficoltà. La risposta un pochino più lunga è che in realtà abbiamo bisogno di ricostruire una coscienza, una cultura e una politica di pace. E per fare questo, perché tutto questo non sia uno slogan, abbiamo bisogno di rimetterci al lavoro. Tutti quanti. Dobbiamo toglierci l'idea che c'è qualcuno che ci potrà tirar fuori da questo, dall'inferno nel quale stiamo precipitando. C'è bisogno di un'assunzione di responsabilità maggiore. Abbiamo davanti anche noi delle elezioni, ma come ci stiamo arrivando? Come prepariamo i cittadini ad assumersi la responsabilità di mettersi in gioco, perché la politica è partecipazione, non delega, insomma. Ecco, rimettiamo al centro la cura delle persone, partendo dai più vulnerabili, partendo dai più piccoli, partendo da quelli che stanno soffrendo di più, e la gente ritornerà a riscoprire la bellezza, non solo il valore, ma la bellezza della libertà e la democrazia. Gianni Rodari diceva ai bambini, in una delle sue ultime poesie, bambini, dobbiamo imparare a fare cose difficili, mostrare la rosa al cieco, liberare le persone che si credono libere.
0: Grazie a Flavio Lotti. Prima di salutarci ricordiamo le prossime tappe di questo Giro d'Italia per la Pace, che appunto oggi è ad Ancona, a Rovereto, come ci ricordava lei, in altre città d'Italia.
1: Sì, tantissime città, perché ci sono percorsi. Io stesso sono in partenza per Castelfranco Veneto, ma poi in Trentino, insomma, adesso non mi faccio fare delle brutte figure con tutti quelli che sono già pronti a partire. A Vicenza c'è una grossa mobilitazione, ma insomma, davvero in tantissimi luoghi. Mi piace ricordare i più piccoli, quei luoghi, quelle periferie. Ieri ero a Cerea, nella bassa veronese, dove oltre 500 persone si sono messe insieme e hanno camminato in posti inesplorati, mai attraversati prima da una marcia della pace. Ecco, questo dobbiamo fare, attraversare strade nuove, anzi battere strade nuove per rianimare un impegno, una volontà comune per la pace.
0: Grazie, grazie a Flavio Lotti per essere stato con noi. Abbiamo parlato di pace a partire dalle parole di Sergio Mattarella, che ha messo in evidenza diverse questioni, appunto la pace da costruire, la salute delle democrazie, la libera espressione, di cui i festival del libro come Pordenone Legge sono un presidio, ma noi abbiamo anche ricordato i dati più negativi. Il rapporto di Reporter Senza Frontiere appunto cita l'Italia al 56esimo posto, il più basso livello degli ultimi anni, scivola di 7 posizioni dal numero 49 del 2025, ma in generale in questo rapporto si registra un peggioramento proprio delle democrazie, non soltanto loro chiaramente, ma diciamo è un dato significativo quando parliamo di stato di salute della libertà di espressione e dello spazio democratico. Quindi è un aspetto da tenere d'occhio, proprio sul tenendo in considerazione quelle parole del Presidente della Repubblica, che è appunto, dice, il sano confronto anche di posizioni diverse costruisce la democrazia e presumibilmente anche la pace. Allora intanto arrivano diversi messaggi al 335-5634-296. Ci scrive Sergio: ieri in città di Vicenza, cammino di pace con la Lanterna di Pace di Assisi, itinerante in vari capoluoghi italiani. Vicenza sta celebrando il primo Festival della Pace e dei Diritti Umani, iniziato il 17 di settembre, terminerà il prossimo 23. Abbiamo posato nel Parco della Pace un'installazione di Alexander Langer, così ci scrive questo ascoltatore. Ancora Alessandro ci scrive da Pavia: la pace non conosce confini, tenete conto che in russo mir significa pace ma anche mondo, cita Alessandro. È una bellissima parola, mir, dal russo, e purtroppo diciamo ecco in questi ultimi anni la Russia non è stato il paese più impegnato nella conservazione della pace. Questi sono diciamo appunto i messaggi che ci arrivano al 335-5634-296. Noi ne abbiamo parlato con Flavio Lotti, presidente della Fondazione della Marcia Perugia-Assisi, anche perché oggi 21 settembre si celebra la Giornata Internazionale della Pace. Allora vogliamo ricordarvi che la Marcia per la Pace è stata raccontata su Radio 3 a più riprese, in particolare con delle puntate di Wikiradio. Una è andata in onda ieri 20 settembre, Le voci della storia, la marcia per la pace Perugia-Assisi, raccontata da Mirko Carrattieri, mentre c'è disponibile su Rai Play Sound un racconto ad opera di Giulio Marcon della marcia per la pace, una puntata del 2012. Continuate a scriverci al 335-5634-296 e noi proseguiamo come sempre inaugurando un ascolto che quest'oggi ci porta sulle note del 19° album da studio del cantautore inglese Elvis Costello, pubblicato nel 2002 dalla Island Record. Stiamo parlando di When I Was Cruel, che cominciamo ad ascoltare dal brano Spooky Girlfriend.

Spooky Girlfriend, partiamo da qui per l'ascolto di When I Was Cruel del 2002, il 19° album da studio per Elvis Costello, cantatore inglese nato a Londra il 25 agosto del 1954, chitarrista, compositore, ovviamente interprete delle sue canzoni, ha attraversato diversi generi dal pop rock alla new wave al country, al rock che torna come una rivisitazione, potremmo dire una riscoperta proprio in questo album del 2002. When I Was Cruel, con molte influenze che vanno dai Balcani alla musica klezmer, al Nord Africa, al free jazz, insomma un'elettrificazione delle chitarre che però rimane eclettica dopo aver attraversato diversi generi. Il brano che abbiamo ascoltato, Spooky Girlfriend, rende conto delle atmosfere di questo disco che torneremo ad ascoltare nel corso del nostro pomeriggio qui a Fahrenheit. Sono le 15:23 minuti e 25 secondi, ancora diversi messaggi per parlare di pace. Oggi è la giornata internazionale della pace proclamata dall'ONU. Massimo da Milano ci scrive a proposito di Flavio Lotti, parole splendide, intrise di idealismo eppure concretissime. Allora noi proseguiamo come ogni pomeriggio mettendoci anche sulle tracce di quei libri che non si riescono a trovare nei canali ufficiali, perché è giunto il momento della nostra caccia al libro. Right.

0: Favorite Things in una versione molto lenta apre la nostra caccia al libro in questo lunedì 21 settembre, una versione ogni giorno torna la caccia, il momento in cui cerchiamo di risvegliare i libri dormienti nelle vostre case e consegnarli nelle mani di chi li cerca. C'è una lista su RaiPlay Sound, sul sito di Fahrenheit, nello spazio dedicato alla caccia al libro, con tutti i libri che stiamo ancora cercando. Alcune cacce sono più fortunate, altre necessitano di qualche sforzo in più, ma soprattutto dietro ogni desiderio di tornare a un libro che non si riesce a trovare nei canali ufficiali, c'è una storia che noi ci facciamo raccontare. E allora cominciamo anche quest'oggi. Ci chiama dalla campagna Ilaria, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti e grazie.
0: Grazie, grazie per essere con noi. Allora, Ilaria è sulle tracce di quale libro?
1: Di L'amore e la percezione dei valori di Joaquin Xirau.
0: Allora, è un libro uscito per Morcelliana del 2012. Ecco, si tratta, è la prima volta che viene presentato in italiano con questa edizione, già difficile da rintracciare, con gli scritti filosofici di Joaquin Xirau. Perché cerca proprio questo libro?
1: Allora, cerco questo libro perché io mi sono sempre occupata di educazione ambientale e l'educazione ambientale è un concetto che ormai ha diversi anni e per cui sono estremamente chiari gli obiettivi, le metodologie, tutto quanto, è solo che evidentemente non siamo riusciti, no, in quella visione di portare le persone a saper scegliere, a saper fare delle scelte positive non solo per se stesse ma per il pianeta, per le generazioni future, eccetera. Non ci siamo riusciti chiaramente per una serie di ragioni, ma una di queste ragioni è il fatto che abbiamo, come dire, confuso l'informare con l'educare, cioè abbiamo pensato che informare le persone su quello che avveniva nel mondo potesse essere in qualche modo sufficiente, invece abbiamo visto che non è così, perché invece l'educazione ha a che fare con la formazione dei valori, no? E i valori a loro volta hanno molto a che fare con l'amore, con ciò che le persone amano. Però mentre, diciamo, sappiamo dire con molta precisione che cos'è un valore, non sappiamo dire con altrettanta precisione che cos'è l'amore o quantomeno che cosa dovrebbe essere. Ed è qui che io mi imbatto in questo libro, in cui l'autore appunto prova a dare una definizione dell'amore identificandolo in qualche modo come impegno, che poi è una delle parole che tornano anche nell'educazione ambientale, e quindi volevo appunto approfondire questo concetto.
0: Ecco, vogliamo approfondirlo anche noi, peraltro di amore, di relazioni, di amore romantico come impegno parla Matteo Lancini nel suo ultimo libro, lo avremo come ospite tra pochissimo per parlare invece di nuove forme di relazioni. Noi qui stiamo invece parlando di un libro del 1936, L'amore e la percezione dei valori di Joaquin Xirau, che però è uscito per la prima volta in italiano nel 2012 per i tipi di Morcelliana e che sta cercando Ilaria, che ci chiama dalla città metropolitana di Napoli. Ilaria, prima di salutarci, dove ha cercato la copia di questo volume?
1: E un po' dappertutto, in realtà. Ho provato a cercare, insomma, sui siti dell'editore, delle librerie, ma anche in realtà nel mercato dell'usato, e fino ad ora non ho avuto fortuna. Speriamo di averla adesso.
0: Speriamo che chi è all'ascolto di Fahrenheit possa dare una mano a Ilaria, L'amore e la percezione dei valori di Joaquin Xirau. Questo è il libro che cerchiamo. Ilaria, noi teniamo le dita incrociate e speriamo che la caccia vada a buon fine in tempi rapidi.
1: Grazie, grazie mille.
0: Grazie Ilaria per aver partecipato alla nostra caccia al libro. Come sempre è la generosità della comunità, l'ascolto di Fahrenheit e di Radio 3 che consente l'esito della caccia al libro. Vi ricordo ancora una volta, per i più solerti, che c'è una lista che potete consultare. Allora, 06 3686 5666, lo ripeto ancora una volta, è il numero verde per partecipare alla caccia al libro, offrire e cercare con noi tanti libri che appunto cerchiamo e tanti altri che riusciamo a ritrovare. Oggi ne abbiamo uno che stava cercando Prassede, che ci chiama da Verona, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, buon pomeriggio.
0: Allora Prassede, dica lei, qual è il libro che abbiamo finalmente ritrovato? Prassede,
2: non
0: ci sente?
2: La sento male.
0: Allora, dicevamo, stava cercando un libro che è di Johan Huizinga, La civiltà olandese del 600.
2: Ecco, sì, esatto, scusi, non sentivo più nulla.
0: Difficoltà di comunicazione. Questa è stata una caccia, appunto, che è andata a buon fine grazie a Maria Grazia, che ci chiama dalla provincia di Alessandria, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
3: Salve, salve, sono Maria Grazia, la donatrice. Salve Graziano, salve Prassede, sì. Dono questo libro che era di mio padre, che però non ho mai letto, quindi non posso dire molto del testo. Ho altri libri di Huizinga, sempre ereditati dal padre, ma questo proprio non ne so nulla.
0: Erano tre conferenze che sono state raccolte in questo volume, e ecco, però Maria Grazia ci ha raccontato anche qual è l'origine, viene dalla biblioteca del padre. Allora, Prassede, ci vuole ricordare perché cercava proprio questo libro?
2: Ecco, adesso la sento meglio, ma in realtà sono passati 3 anni, io dovevo fare un viaggio in Olanda per vedere la mostra di Vermeer, per cui volevo approfondire la conoscenza di questo periodo e avevo fatto una ricerca veloce perché avevo trovato tra i vari saggi che potevo leggere questo e chiaramente poi non l'ho trovato, per cui ho pensato di chiamare voi. Che me l'avete trovato finalmente.
0: E finalmente
2: ecco, poi viaggio che in realtà non ho neanche fatto, per cui insomma.
0: Beh, può essere uno spunto per riprendere l'iniziativa,
2: certo.
0: Chi lo sa.
2: Allora. Sicuramente.
0: Allora noi lasciamo Maria Grazia e Prassede allo scambio di questo volume che è il nostro ritrovamento, La civiltà olandese del 600 di Huizinga, un'edizione in Audi del 2008. Maria Grazia, Prassede, grazie.
3: Scusate, però devo precisare che l'edizione che io ho è del 1967.
0: Ecco, noi abbiamo messo l'ultima rintracciabile, ma chiaramente però, sì, se parliamo di contenuto questo non cambierà, visto che stiamo parlando di conferenze del 1941, quindi giustamente le prime edizioni,
3: certo,
0: sono decisamente più in là nel tempo. Grazie a Maria Grazia,
2: grazie
0: a Prassede.
2: Prego.
0: Per essere state con noi, per aver partecipato alla caccia al libro. E allora proviamo a leggere ancora qualche titolo di quelli che non siamo riusciti a trovare, perché come abbiamo sentito quest'oggi alle volte ci vuole del tempo, mesi, in qualche caso addirittura anni per ritrovare un libro. Rinfrescare la memoria può darci una mano. Allora, tra i libri che cerchiamo c'è Margherita Sarfatti, Acqua passata, edizione Cappelli del 1955, James Briscione, La matrice dei sapori per Biblioteca Culinaria, un'edizione del 2019, Rovigo e Provincia, il Polesine e il Parco del Delta del Po, edizioni Touring Club Italiano del 2008, Anthony Trollope, Potete perdonarla, edizione Sellerio del 2017, Baruch Asahel, il favoloso innesto, Storia sociale della vaccinazione, pubblicato dalla Terza nel 1996, Arianna Cecconi, L'acqua della paura, il sistema di protezione magico di Piteglio e della montagna Pistoiese, edizione Mondadori del 2003. Giampaolo Lai, Conversazionismo, le straordinarie avventure del soggetto grammaticale, per Bollati Boringhieri, un libro del 1993. E ancora Teofilo Monaco, Le varie arti e diversi sartibus, manuale di tecnica artistica medievale con la curatela di Adriano Caffaro, per le edizioni Pallari del 2000. Furio Iesi, L'ultima notte, pubblicato da Aragno nel 2015. Drew Daywalt, Pastelli ribelli, per le edizioni Zoolibri del 2017. Questo è soltanto un assaggio dei tanti libri che stiamo cercando e che trovate ordinati sul sito di Fahrenheit. Ancora Elvis Costello, questa è Soul for Hire.

0: Questo era ancora Elvis Costello, stiamo ascoltando il suo disco del 2002, 19° disco, una lunga carriera per il cantatore, oggi settantenne, cantatore britannico Elvis Costello, che sarà, ci accompagnerà per corso di tutto il pomeriggio. Questo era Soul of Hire. E ora, come abbiamo anticipato, diamo il benvenuto a Matteo Lancini, che ci ha raggiunto qui negli studi Rai di Via Asiago. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti e a tutte.
0: Grazie per essere con noi, psicologo, psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro di Milano. Matteo Lancini si addentra in una questione in cui forse ancora ci mancano delle coordinate, ovvero come stanno evolvendo le relazioni sentimentali, ma non solo, in un mondo caratterizzato da molte fragilità. Il punto di vista è indirizzato a ragazze e ragazzi, ma c'è anche il tentativo di descrivere attraverso questa rivoluzione dei rapporti, ecco, così recita proprio il sottotitolo di A volte ti amo, questo libro che esce per Einaudi, la rivoluzione dei rapporti nel mondo fragile delle nuove generazioni. È una rivoluzione che ci racconta anche di un'evoluzione, potremmo dire, di una metamorfosi, ecco, poi dovremo capire se questa evoluzione è un'evoluzione positiva o negativa. Da quella che Matteo Lancini chiama la società dell'amore romantico, insomma della relazione romantica, che un po' tutti conosciamo, quella anche un po' stereotipata dell'amore come impegno, comunque sia, come costruzione ad esempio di una coppia eterosessuale, per arrivare alla quale magari bisognava anche reprimere delle pulsioni e delle diciamo delle identità che oggi invece hanno piena cittadinanza, perlomeno nei paesi diciamo democratici, o almeno ci piace dire così, ma bisognerebbe approfondire anche questo. Siamo passati ad una società, e questo ormai è un lessico che abbiamo fatto nostro, che è quella narcisista, ma Matteo Lancini ci propone un'altra lettura. I figli, i ragazzi e le ragazze che vivono oggi relazioni diverse dalle nostre sono gli abitanti di una nuova società, una società post-narcisistica. Che cosa si intende con questa locuzione?
1: Si intende che, appunto, come è stato detto, io sono figlio dei primi movimenti femministi, no? Questa liberazione, straordinaria conquista che dobbiamo anche alla generazione di mia madre, di cui racconto appunto qualche peripezia inizio libro, no? Che ha cercato di liberare l'individuo dal giogo delle istituzioni che all'epoca erano viste violente, pensiamo, no? In particolare lo Stato, la Chiesa, la famiglia, ha portato a una grande epoca come quella del narcisismo, in cui appunto non più ci si sacrifica in nome del progetto di coppia, ma in qualche modo si lascia un grande spazio giustamente all'individuo, o forse addirittura, come si diceva nel narcisismo, è la coppia al servizio del sé. Io credo che negli ultimi anni, e provo nel libro a spiegare perché, abbiamo un tema importante, che questo individualismo e questa, diciamo, anche invasione della mente delle nuove generazioni di termini impropri tipo dipendenza affettiva, come fosse il male del secolo, l'impossibilità di mediare o negoziare a volte con le emozioni proprie quelle dell'altro, ci pone una domanda: ha senso ancora oggi parlare di coppia? Cioè il passaggio dalla coppia per sempre, grazie a Dio, alla coppia finché dura, pone però delle nuove questioni sul fatto che nell'epoca post-narcisista forse l'altro appunto è diventato anche un problema, no? Per la coppia, quindi dall'amore romantico del sacrificio all'amore narcisista, quello la coppia si sacrifica un po' in nome del progetto individuale, l'altro c'entra. E questo per me è importante perché oggi un tema centrale con gli adolescenti, i giovani adulti, ma che incontro anche coi genitori, e ce lo dicono anche le organizzazioni che si occupano di salute mentale, è come mai ci sentiamo così soli in mezzo agli altri.
0: Sentirsi solo in mezzo agli altri ci porta anche a cercare di analizzare, lo fa Matteo Lancini, quella che è la fase della crescita, e c'è un confronto che effettivamente sembra parlare di mondi a distanze siderali, quella memoria che Matteo Lancini condivide con il lettore e le lettrici, stiamo parlando di bambini che giocano insieme, che si sbucciano le ginocchia, che si toccano, che in qualche modo vivono anche una libertà nello spazio pubblico, anche in città, non soltanto in campagna, che oggi probabilmente per i bambini, quelli che poi diventeranno adolescenti e quindi giovani adulti, non sperimentano più. Un po' probabilmente anche per la consapevolezza amplificata dei pericoli, quindi il tentativo, non dico di mettere i bambini sotto una campana di vetro, ma di proteggerli rispetto a città diventate meno vivibili anche per i ragazzi e le ragazze, ma dall'altra ha fatto il suo ingresso la dimensione del virtuale, l'online che è diventato on life, la possibilità di sperimentare le relazioni a distanza o comunque con una rete di salvataggio che è appunto la possibilità di disconnettersi. E lì abbiamo imparato tutto un lessico, l'orbiting per esempio, cioè tenersi vicino ma non farsi vedere all'interno di una relazione romantica, è solo uno dei tanti, delle tante parole che abbiamo imparato in questi anni. C'è da dire che però la differenza tra questi due tempi che descrive Matteo Lancini nel libro A volte ti amo è proprio il corpo. Questi corpi sembrano non toccarsi, toccarsi di meno. La sessualità non è più un'ossessione, un assillo come per le generazioni precedenti, ma diventa qualcos'altro. Che cosa?
1: E già nell'epoca narcisistica, appunto, quello che abbiamo detto, c'è stato il grande passaggio, no? Una recessione in una formazione psicoanalitica, il sesso non diventa più prioritario per le generazioni degli ultimi anni, conta sempre meno, lo dicono i dati, no? La recessione sessuale è compenetrare il corpo dell'altro, ma conta molto di più compenetrare la mente, essere visti. Ora qui io provo a problematizzare, al di là di certe semplificazioni che io soffro, perché mi sembra poi portino a usare internet come un lavacoscienza, peraltro dimenticando che l'abbiamo diffuso noi, che la frase vietato il gioco del pallone e i primi disturbi alimentari in Italia arrivano non solo prima dei social, ma neanche prima dello smartphone, anzi arrivano prima del satellitare, che qualcuno ricorderà era il famoso strumento che usavano i general manager e pesava un chilo, no? L'antesignano dello smartphone lo avevano solo i grandi manager. È accaduto che cosa? Io credo che è accaduto, ed è qui, che non è vero che noi abbiamo messo al centro di più i bambini e gli adolescenti. Cioè la grande narrazione è stata in questi anni che, siccome io ascolto i miei figli molto di più di quanto sia stato ascoltato io, e come dico sempre più di mio padre, che mio nonno non sapeva quanti figli aveva in casa, come genitori, scuola, avremmo, come dire, messo al centro i bambini. In realtà gli abbiamo chiesto di sottoscrivere un patto in cui molti di noi hanno fatto molto di più i fatti propri e avevano promesso alle nuove generazioni che anche loro avrebbero potuto essere se stessi. Peccato che ci fosse una clausola, a patto che non rompessero mai, e non voglio essere volgare perché sono in radio, le scatole, cioè a patto che non provassero mai paura, tristezza e rabbia. Io credo che le nuove generazioni siano cresciute non protette dai genitori, ma che abbiano sacrificato le emozioni disturbanti che costituiscono una base per proteggere noi, e quindi si parte dal bambina che vede un cane e dice mamma il cane mi fa paura, e noi, visto che abbiamo detto che invece bisognava abituarli alle frustrazioni, gli diciamo no, il cane è buono, nonostante sia evidente che il cane non è neanche contento dell'arrivo della bambina. A scuola diamo delle note alle scuole primarie che, se le avessero date ai miei tempi, sarebbe stata cacciata l'insegnante. Il bambino spinge la compagna, visto subito come una violenza. La verità è che le nuove generazioni non hanno potuto legittimare le emozioni che disturbano, paura, tristezza e rabbia. Se a questo sommiamo che non puoi fidarti di nessuno, cioè non puoi esprimere le emozioni che disturbano, aggiungiamo questo: gli abbiamo chiesto di essere autonomi, torno alla dipendenza affettiva, abbiamo creato un allarme su un tema che è umano, perché tutti noi nasciamo dipendenti affettivamente, l'essere umano nasce dipendente affettivamente. Negli ultimi anni i ragazzi si mettono a distanza di sicurezza dalla relazione, perché la relazione può diventare sia qualcosa che ti ferisce molto, perché se ti affidi a un altro e ti lascia, a quel punto non ti fidi che le emozioni saranno contenute, e dall'altra parte addirittura rischi di inquadrare come dipendenza affettiva quella che una volta era una negoziazione tra i tuoi bisogni e quelli degli altri. Insomma, il vincolo di coppia è diventato davvero un problema, e qui poi ci sono tutti i termini: il love bombing, il ghosting, il gaslighting, e il fatto più incredibile, che i ragazzi oggi stanno in situationship, non in relationship, stanno in una sala d'aspetto, in qualche cosa che ti fa sentire sempre che sei pronto a essere lasciato a lasciare senza che sia iniziato niente di consolidato.
0: Insomma, ma c'entra un po' il fatto che abbiamo una società dove si può scegliere davvero qualunque cosa? Ecco, dicevo una volta, uno scrittore, una volta avevamo tre tipi di birre, ne sceglievi una, nera, rossa o bionda, oggi ne hai 57. Ecco, essendo cambiata questa idea, diciamo, della disponibilità come gamma, non più come possibilità, unita a questa idea di prestazione, perché in fondo chiedere ai ragazzi, alle ragazze di essere autonomi significa anche in qualche modo chiedere loro una responsabilità, un modello, aderire a dei compiti a cui devono essere portati, ha trasformato la relazione non tanto in qualche cosa che si vive, ma in qualche cosa che va costruito secondo un obiettivo, secondo il modo in cui ci vedono gli altri.
1: Credo che sicuramente è un aspetto, perché la società cambia ed è complessa. Io do una lettura, diciamo, non solo sociale ma molto affettiva. Credo che quello che conti di più, però, ahimè, è che appunto un po' per comodo noi in questi anni ci siamo ancorati a questa idea che li ascoltassimo troppo e abbiamo detto che bisognava cercare una funzione, parlo di funzioni appunto alla luce delle novità che lei ha descritto bene, una funzione paterna, no? Che quello che mancava era abituare alla frustrazione, abbandonare l'onnipotenza infantile, il taglio, no? Ecco, io credo che mentre cercavamo la funzione paterna sia mancata la madre, non la madre ovviamente, ripeto, la donna che torna a sacrificare in questo momento, poi questo tema come lo affronti nella complessità rischi subito di essere inquadrato. Io l'ho detto, questo è un libro in cui ci si mette nei guai per forza, perché parlare di coppia, guardi, anche in altre occasioni che ne ho parlato, sotto la stessa frase c'è qualcuno che dice: ecco questo che è qualcheduno con una mentalità woke e vuole distruggere la famiglia tradizionale, e sotto ecco qualcuno che vuole di nuovo ripensare la famiglia. Io credo che il vero problema sia che noi dobbiamo tornare a riconoscere le emozioni costitutive, la marcatura vuol dire la funzione materna, la rabbia, la tristezza e la paura fanno parte del processo di crescita. Anzi, questa teoria del troppo, del bicchiere mezzo pieno, non ha portato bene, e per questo provo anche a dire qualcosa su cosa penso significhi la coppia del futuro. Ma io l'ho scritto perché credo che la coppia sia proprio il nucleo, il simbolo del rapporto tra l'individuo e la collettività, che oggi è un problema tra me e te, no? E che quindi su questo ci giochiamo una partita importante. La relazione oggi è tutto in questa solitudine, però costruire una coppia con una relazione autentica, stando attenti a realizzare se stessi, però dovendo negoziare con l'altro, in una coppia che è finché dura e non per sempre, non è una vicenda semplice. Quindi i ragazzi ci spiegano tutte le difficoltà che credo siano della nostra società a modulare il bisogno che abbiamo e la ricerca di intimità con invece appunto la negazione del bisogno dell'altro.
0: Tanto arrivano dei messaggi. Alma ci chiede al 335-5634-296 di spiegare meglio cos'è l'amore narcisistico e in quale periodo sarebbe diventato centrale. Allora lasciamo questa domanda a cui risponderà Matteo Lancini. Io voglio aggiungere anche una riflessione prima di arrivare a capire quali saranno le coppie del futuro. Tra gli aspetti controversi, diciamo così, di questo libro c'è anche il tentativo di criticare, nel senso diciamo di porre in crisi e quindi di fare un'analisi dei pro e dei contro della trasformazione della nostra società. L'acquisizione dell'individualismo ha liberato diversi potenziali politici, il femminismo in primis, perché è associato a questa liberazione dell'individuo, ma poi Matteo Lancini fa anche una critica invece di quello cui avrebbe portato appunto un individuo atomizzato rispetto alla ricerca di sé nella prospettiva di costruire una coppia. Allora le voglio chiedere come si tengono assieme questi due movimenti, da un lato il sé che si libera e dall'altro il sé che forse oggi ha preso troppo spazio.
1: Guardi, le domande che mi ha fatto una mail, che cito, anche di un giovane adulto che me lo chiede proprio avendo sentito delle cose, in questo caso non un ragazzo o una ragazza che seguo io, seguiamo il Minotauro, insomma un istituto che da 40 anni e passa fa incontri, che mi dice: è proprio così, ma come teniamo assieme la voglia di avere una coppia e il nostro progetto individuale? Questa è la grande risposta. Io lo ripeto, sono figlio davvero dei movimenti femministi, racconto cosa ha voluto dire per me essere seguito da mio padre mentre mia madre faceva intere nottate e straordinarie, insomma, con i gruppi Autocoscienza, le gonne a fiori, che a una certa età se lo ricorderà, e quindi non rinnegherei mai, anzi credo che sia stato, insomma, ne ho vissuti direttamente, la mia identità deve tutto a quei movimenti appunto femministi, ma non solo femministi, in generale di una liberazione dell'individuo. Però oggi mi trovo davanti a questa dimensione della solitudine, no? Del sentirsi poche volte in una relazione autentica con qualcuno di cui ci parlano tutti rispetto a questo, e quindi bisogna interrogarsi su che cosa, e penso che le nuove generazioni troveranno una formula al di là di quello che io provo a suggerire per cercare di modulare questa questione. Oggi non dimentichiamo che siamo in una società dove l'individualismo è tale che uno cambia idea 5 volte al giorno in base alla propria idea, al proprio funzionamento, che l'altro non viene ascoltato, la domanda chi sei tu non la fa più nessuno, quindi sa, quando lo strapotere dell'individuo appunto è questo, e noi ad esempio continuiamo a invadere la mente delle nuove generazioni che sono tutti dipendenti da internet, e scientificamente la dipendenza da internet non esiste, non c'è su nessun manuale, che la dipendenza affettiva è il male assoluto, dimenticando che tutti gli esseri umani hanno delle dipendenze comportamentali, io e lei e tutti, perché gli aspetti di una vita si affrontano iperinvestendo in qualcosa, e quindi l'associazione al di là dei circuiti neurobiologici simili tra dipendenze da sostanze, dipendenze comportamentali, va trattata con cautela. Insomma, io cerco di rimettere al centro ovviamente i bisogni che abbiamo, le emozioni che ci disturbano, e anche l'importanza del sentirsi in una relazione autentica con qualcuno, che non vuol dire per forza essere una coppia.
0: Ecco, bisognerebbe chiedersi quali sono le emozioni che ci disturbano. Voglio leggere ancora dei messaggi. Renato ci dice: tante possibilità, molte tossiche, complicano terribilmente la vita. Maggie: i genitori oggi sono asfissianti, con la scusa di proteggere i figli dai cosiddetti pericoli, non li mollano mai, sono genitori insicuri. Ancora Laura, che forse ci dà una chiave per ragionare per se stesso, perché il sesso ha perso importanza mentre le violenze e gli abusi di sessualità aumentano, si domanda da questa ascoltatrice. C'è da dire che la violenza forse è una delle dimensioni più disturbanti con cui noi facciamo i conti, ovviamente nella sfera sentimentale, non solo nella sfera sentimentale. Oggi stiamo ad esempio raccontando l'esplosione di violenza di un ragazzo di 13 anni a Roma, in una scuola nel quartiere Centocelle. Lì, in quel caso, si tratta, diciamo, di una violenza rispetto ad una relazione con un adulto, ovvero una professoressa. Ecco, Matteo Lancini ci parla spesso all'interno del libro di emozioni che non vengono verbalizzate, di situazioni che possono produrre violenza, che non hanno necessariamente a che vedere con modelli che vengono replicati, ma con una dimensione psichica che non trova uno sfogo. Ecco, come si arriva a tutto questo?
1: Complicato, ma diciamo, mi collego a quello che diceva: i genitori oggi sono fragili, proteggono. Noi non siamo genitori che proteggono i figli, cioè questa è una narrazione, a mio avviso, che ci serve. Noi abbiamo chiesto ai ragazzi di proteggere noi, non è un problema di genitori, è un problema di società, è un problema di psicologi, è un problema della scuola, è un problema di una società, dei politici adulti. Allora, provo a dire questa cosa. Il 25 marzo di quest'anno un ragazzo a Trescore Balneario, e si collega a questo, ha compiuto un gesto terribile, molto simile a quello di questo ragazzo l'altro giorno, e ha scritto una lettera. Sono stato intervistato all'epoca e molti mi hanno chiamato dicendo: vabbè, la lettera, cosa vuoi che sia, l'avrà fatta l'intelligenza artificiale? E ho detto ai giornalisti: ma l'avete letta quella lettera? Sapete che in quella lettera, al di là del gesto, ci sono dei contenuti che i ragazzi, e lo sanno, ci dicono su come vivono la scuola, molto importanti. Vogliamo fare una cosa, e qui spiego quando diciamo che noi proteggiamo loro, ma in realtà ci proteggiamo noi. Leggetela, non ovviamente in diretta TV, leggiamola a scuola, leggiamola a casa stasera, perché questo, e poi si sta zitti, si dice cosa ne pensi. È un appello che ho fatto anche appunto e faccio qua stamattina. Parliamo di questo avvenimento. Nessuno ne ha parlato. Si parla della reazione dell'insegnante, perché quella lettera dà fastidio, e anzi noi ci inventiamo che se avessimo letto la lettera avremmo istigato altri ragazzi a farlo, mentre era vero il contrario. Io l'ho detto: se non ne parleremo ci saranno emulazioni alimentate dalla rete, dovute al fatto che gli adulti non l'affrontano. È la stessa cosa che facciamo col suicidio. Noi la sera sequestriamo il cellulare, la sera a tavola, dicendo che siamo dei bravi genitori, già glielo sequestrano ogni mattina a scuola. E non parliamo di suicidio, non ne parliamo a scuola, non ne parliamo a tavola. A questo punto un ragazzo muore, suicida, e noi diremo che è colpa dell'intelligenza artificiale. Termino, perché la cosa terribile è che quel 25 marzo, il giorno dopo, in prima pagina, andatelo a vedere su molti giornali, c'erano dichiarazioni di gente che fa il mio mestiere, insegnanti, che dicevano: il ragazzo, è chiaro, ho ragione io, avete visto cosa ha fatto internet alle nuove generazioni? Ma come, aveva detto un'altra cosa? Ah, guardate, questo ragazzo ci ha chiesto spegnete i social, nessuno che ha letto. Del resto, anche un anno e mezzo fa, tre ragazzi sono andati a scuola il giorno della maturità e hanno detto che la scuola non gli era piaciuta, e noi li bocciamo. Non ditemi che questa è una società che ascolta i ragazzi. Li ascolta a patto che non dicano quello che vogliamo noi. Quindi ci siamo inventati che è colpa, perché hanno una telecamera, dei social, e così siamo a posto. Peccato che li abbiamo ripresi noi. La pornografizzazione delle emozioni, riprendere tutto, è nato a partire dal fatto che per 12 anni queste sono generazioni riprese da tutti, e noi abbiamo creato questa società terribile.
0: Fin da quando sono bebè, questo.
1: Anche dalla morfologica, esagerando.
0: Anche dalla morfologica. Allora, ecco, in effetti io riprendo proprio una frase di Matteo Lancini, i diavoli della nostra società contemporanea, li chiama così, tra virgolette, non sono i social, come spesso viene detto nel dibattito pubblico, ma l'individualismo e la negazione della complessità umana e relazionale. Allora, prima di salutarci, arriviamo però al punto, perché molti ascoltatori ce lo stanno chiedendo, ma allora quali sono queste modalità, queste coppie del futuro, il poliamore o altre modalità che ancora non conosciamo, si chiede Paolo. Di questo si parlava già nel decennio del 2000, ci sono delle innovazioni. Ecco, come risponde a questo ascoltatore? Che coppie ci saranno nel futuro?
1: Non lo so, perché la coppia ovviamente è una cosa molto privata che riguarda per me anche il livello di intimità, il modulare la distanza dall'altro. Dovendo dire quello che ispira me e che molti ragazzi, parlo di una amicizia amorosa. Quando noi parliamo dell'amore, che peraltro dico nel libro nessuno sa cos'è perché ne esistono infinite definizioni dell'amore, ma parlo di coppia, dobbiamo avere in mente che ci siamo sempre ispirati appunto all'idea che la coppia e l'amore fossero superiori all'amicizia, perché uno vede l'amicizia come priva di passione. Invece non dimentichiamo che forse è vero il contrario. Gli amici, chi ha amici in adolescenza come me, magari pochi, sono le uniche persone che conosce. Parliamo dell'amore, che peraltro dico nel libro nessuno sa cos'è perché ne esistono infinite definizioni dell'amore, ma parlo di coppia. Dobbiamo avere in mente che ci siamo sempre ispirati appunto all'idea che la coppia e l'amore fossero superiori all'amicizia, perché uno vede l'amicizia come priva di passione. Invece non dimentichiamo che forse è vero il contrario. Gli amici, chi ha amici in adolescenza come me, magari pochi, sono le uniche persone che conosci da 40 a 45 anni, e le hai scelte tu, perché i genitori, gli insegnanti,

0: ci si possa ispirare più ai valori del codice dei fratelli, in una capacità di stare nella libertà, nell'eguaglianza, nella fraternità, e questo non come una riduzione della coppia, ma come qualche cosa che la fa aumentare. Ma quello che dico è appunto che non riconosciamo che la coppia è anche dolore, sofferenza, non è tutta rose e fiori, e quindi va annessa l'autenticità al dolore e una negoziazione che non è un sacrificio tra i tuoi bisogni e quelli dell'altro, il rischio è quello di non andare avanti. Per questo il titolo: è inutile continuare a dire ti amo e mentre lo fai e firmi i patti prematrimoniali, mentre stai giurando amore eterno, mentre ti sposi davanti al parroco o al funzionario comunale, perché ormai siamo questi. La coppia del finché dura è perfetta, a patto di accettare che a volte ti amo e forse a volte no, e non è facile, e il dolore va annesso nella coppia, l'ascolto autentico dell'altro.
1: Ecco, l'ascolto autentico dell'altro. In cui, da questo punto di vista, faccio un'ultima domanda a Matteo Lancini. In fondo abbiamo parlato di società che cambiano, di trasformazioni, c'è chi racconta tutto questo in toni anche apocalittici. Io leggo un messaggio ancora, Maggie, a scriverci: sono sposata da 60 anni, a volte ci amiamo, a volte no, non parliamo mai di mio marito e mia moglie, le distanze vengono rispettate, il possesso non c'è mai stato. Allora, forse, come dire, all'interno dei modelli tradizionali si trattava di acquisire questa consapevolezza che ci racconta la nostra ascoltatrice. Forse ragazze e ragazzi di oggi questa consapevolezza la mettono già sul piatto e quindi sono più felpati nell'avvicinarsi all'altro, ma in fondo stanno raccontando un modello che non è molto distante da quello della nostra ascoltatrice.
0: Sì, nascono dentro dei timori del legame dell'altro, forse diversi, perché comunque, non avendo avuto una legittimazione delle emozioni, temono anche che pensi al love bombing, no? Quando qualcuno si avvicina, oggi abbiamo creato questa figura, no, mitologica, spesso un maschio narcisista, che se qualcuno, cito ovviamente i ragazzi e ragazzi, le loro parole ovviamente rendendoli riconoscibili, se qualcuno mi mette sulle coperte, mi viene troppo vicino, io non mi devo fidare, io non sono abituato. Ecco, io credo, ritorno a dirlo, che bisogna tornare in questo momento a rimettere al centro, uso autori a me cari, Winnicott, cioè qualche cosa che abbia a che fare con il riconoscimento dei bisogni, delle emozioni umane. E qui la complessità, dicevo, noi la semplifichiamo, mentre oggi questo tema qua dei bisogni è negato a partire dai bambini. La legittimazione delle emozioni dell'altro, e quindi chi leggerà il libro, che ovviamente parla di adolescenti, giovani adulti fino ai 30 anni, ma riconoscerà, credo, dinamica anche della propria coppia, deve pensare proprio a questo. Esistono delle emozioni che noi abbiamo provato a rimuovere, noi abbiamo chiesto alle nuove generazioni di restare in superficie. Oggi queste generazioni lo fanno per noi, ma in realtà se le ascolti, se cerchi di aiutarle a costruirsi un futuro in questa complessità, stanno cercando di trovare una giusta distanza. E a mio avviso, ripeto, una relazione che sia autentica, in cui ci si faccia le domande giuste e che sia in grado di ispirarsi più a una nuova democrazia affettiva, è quello che forse ci può ispirare.
1: A volte ti amo, è una appunto esplorazione di quelli che sono i rapporti, la rivoluzione dei rapporti nel mondo fragile delle nuove generazioni, questo è il sottotitolo, esce per Einaudi. Matteo Lancini, grazie per avercelo raccontato.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a Matteo Lancini. Noi proseguiamo il nostro percorso all'interno del disco When I Was Cruel di Elvis Costello, disco del 2002, con il brano Tart.

0: E questa era Tart, il brano che abbiamo ascoltato, ancora tratto da When I Was Cruel di Elvis Costello. Allora, sono arrivati tanti messaggi sul libro di Matteo Nancini, l'amicizia amorosa mi pare un girare intorno alla questione, ricorda La donna per amico di Mogol Battisti della fine degli anni 70, ci scrive un ascoltatore, il messaggio purtroppo non è completo. E se per iperindividualismo fosse anche e soprattutto l'approccio più rispondente all'iperindividualismo, liberismo che oltre a dominare i rapporti economici condiziona fortemente anche le relazioni tra persone ed individui. Ne abbiamo parlato e certamente le relazioni sentimentali stanno cambiando molto. Il saggio di Matteo Lancini cerca di fare i conti con il suo a volte ti amo per l'appunto, ma anche le relazioni amicali subiscono delle metamorfosi ed è proprio una relazione amicale, o meglio la fine di un'amicizia, al centro del nuovo romanzo di Gabriella Dall'Ago, Giorni Futuri. Gabriella Dall'Ago è in collegamento con noi dagli studi Rai di Torino, le do il benvenuto, buon pomeriggio. Dall'Ago, ci sente?
1: Sì, io la sento.
0: Adesso la sentiamo. Allora, buongiorno. Buon pomeriggio, Gabriella Dall'Ago. Giorni Futuri esce per Einaudi ed è la storia di un'amicizia, appunto quella tra Irene e Ottavia, che è stata un'amicizia molto forte sui banchi, nata sui banchi di scuola, evolutasi e poi senza nemmeno capire il perché, almeno così ce la racconta Irene, che è un po' diciamo lo sguardo, non la voce narrante essendo una terza persona, ma insomma lo sguardo centrale della prima parte di questo romanzo diviso in quattro parti, non si sa neanche perché e come un'amicizia del genere possa finire. Irene è una ragazza che torna a Torino dopo aver vissuto fuori dall'Italia per molto tempo, una decina d'anni, va a una festa di ex compagni di scuola, incontra anche un ex rappresentante di istituto, Pietro, che appunto si ricorda poco di lei, e questo un po' già ci dà la traccia sul fatto che in fondo gli imprinting, i ricordi, le sensazioni di quegli anni possono essere molto diversi nell'intensità e nella traccia che lasciano nel tempo. E allora ecco, partiamo proprio da qui, dal racconto di Irene e Ottavia, che non sono gli unici due personaggi di questo romanzo polifonico, potremmo dire, ma certamente i principali. Perché Gabriella Dall'Ago ha voluto raccontare un'amicizia che finisce?
1: Sono molto contenta di parlare di questo libro subito dopo Matteo Lancini, che stavo ascoltando con grande interesse. Il mio intento era un po' quello di provare a mettere al centro di una narrazione che normalmente è la narrazione che viene assegnata alla fine delle storie d'amore romantico, invece un'amicizia, cioè cercare di capire quali sono, anzi quali non sono, i rituali di passaggio che segnano le fine delle amicizie, che appunto hanno una conclusione spesso molto diversa da quella che tocca alle relazioni romantiche. A un certo punto nel romanzo le due personaggi lo dicono anche, non ci si lascia da amiche, non c'è un modo di fare questa cosa. E quindi mi sono proprio un po' chiesta che cosa succede quando un rapporto così forte e così intenso come un rapporto, che può essere un rapporto di quelli che si sono sviluppati durante l'adolescenza, un rapporto che è anche una componente di proiezione del sé nell'altra persona e dei propri desideri e delle proprie traiettorie di vita, cosa succede quando un rapporto del genere manca, viene a mancare, e in che modo questa mancanza cambia totalmente la nostra geografia emotiva, sia dei luoghi che abbiamo attraversato che delle mappe del futuro che ci eravamo costruite e che poi si trovano completamente sballate rispetto a queste proiezioni, a queste promesse di quando eravamo adolescenti.
0: Ecco, le amicizie non finiscono in un modo preciso, quindi chi ha vissuto delle grandi amicizie che sono terminate vive probabilmente una specie di lutto senza avere il lessico del lutto, ecco come avviene invece per l'amore. Allora voglio chiedere da questo punto di vista qual è la consapevolezza, i contorni che vivono, anche l'assenza di parole che vive Irene rispetto alla sua amicizia con Ottavia, e il lutto per l'amica perduta è in generale per i personaggi, ma anche più in generale rispetto all'indagine che ha fatto Gabriella Dall'Ago, un lutto appunto per l'amicizia o per una vecchia versione di sé da cui è difficile distaccarsi?
1: Parto da questa seconda parte. Ovviamente all'interno del romanzo questi due lutti tutti, cioè il lutto per la propria amica e il lutto per un'immagine di sé che era proiettata nella propria amica si mescolano, tanto quasi da far perdere un po' i contorni per Irene rispetto a queste due tipologie di lutto, anche perché l'amicizia che lei ha instaurato con Ottavia è un'amicizia appunto che vede l'altra persona come presente nella propria vita, ma anche come specchio di se stessa. E quindi cosa succede quando uno specchio in cui ci siamo specchiate cambia forma? Che non è solo lo specchio a cambiare, ma anche l'immagine che ci restituisce. E al punto, all'inizio del romanzo, Irene è affamata della propria immagine che ha perso, e quindi nel cercare se stessa va a cercare anche quella persona che è scomparsa dalla sua vita. Per quanto riguarda il lessico del lutto, dell'amicizia, penso che dipenda tutto da una sorta di gerarchia, anzi senza una sorta, una gerarchia di relazioni che noi abbiamo impostato nella nostra vita, per cui esistono molte narrazioni, così come esistono molte cerimonie per la fine degli amori romantici, non esistono così tante per la fine degli amori amicali. E l'amicizia di Irene Ottavia poi era un'amicizia che si sviluppava anche partendo dalle premesse, alcune premesse che forse avevano alcune somiglianze con delle relazioni monogame molto costrittive, e quindi anche cercare di capire come si possono evolvere delle amicizie, come si può cercare di stare all'interno della relazione amicale da adulte al di fuori di un contesto che magari è un contesto che permette la quotidianità, e, come può essere la scuola, l'università, un luogo di studio. Mi sembra che sia una grande domanda per le persone che finiscono i loro 20 anni e entrano nei loro 30.
0: Ecco, e da questo punto di vista ci apre una questione, questa riflessione di Gabriella Dall'Ago. Giorni Futuri è stato letto un po' come il romanzo di una generazione, che peraltro è molto legata alla dimensione dell'expat, che pure a Radio 3 abbiamo molto raccontato in un programma che si intitolava così, e lo facciamo ancora nel tuffo proprio qui all'interno di Fahrenheit, il programma di Sara Sanzi. Ma la stessa Irene è una, appunto, una donna che ha fatto una scelta di questo tipo, se n'è andata e poi è tornata, e nel tornare vive delle dinamiche che probabilmente sono sovrapposte a quella che è la dimensione di 10 anni prima, e quindi in questo senso probabilmente c'è una sfasatura temporale, una difficoltà di maturazione che la distanza ha immesso all'interno di queste vite così diciamo diffuse nello spazio oltre che nel tempo. Ecco, allora parliamo anche degli altri rapporti che ha Irene ad esempio con i genitori, una dinamica diciamo filiale che sembra non maturare, potremmo dire. Nello stesso tempo il fatto che sono in tanti a fare la scelta di Irene, questa è una generazione che si sposta nello spazio, che coglie le occasioni, magari le opportunità di lavoro, di studio altrove, e allo stesso tempo rimane collegata con dei fantasmi, utilizzerei questa parola di un critico musicale e politico molto citato, Mark Fisher: abbiamo un presente abitato di fantasmi. Quali sono i fantasmi che aleggiano su questa storia?
1: In questi mesi sto girando molto per raccontare il romanzo, e mi rendo conto che un'esperienza che io ho molto localizzato a Torino, un'esperienza che alla fine viene vissuta in varie città e paesi del nostro paese, sia da chi è restato che da chi è andato via, che è quel momento strano del Natale, quei 10 giorni in cui le città si svuotano dalle persone che sono venute a vivere per esempio a Torino per lavoro, per scelta. Queste persone tornano nelle loro case d'origine e rientrano in città tutti quelli che sono andati via, e quindi in quei 10 giorni mi sembra che ci sia proprio una specie di cambio della guardia che di nuovo rimescola le carte del presente e del passato, e che porta un po' le persone che sono rimaste a vivere una specie di rievocazione storica dei propri 15, 16, 19 anni. Questo perché sì, lo iato che viene dato dall'andare via è proprio uno iato temporale molto grande che ci permette di confrontarci solo con le versioni di noi di ieri e non con le nostre versioni aggiornate oggi. E questa è una cosa che nel romanzo appunto succede molto spesso, succede molto nella dinamica genitori figli che Irene ha instaurato con i propri genitori, banalmente perché lei torna a vivere in una casa che è la casa della sua infanzia e poi della sua adolescenza, e si ritrova come molte persone che tornano a stare in una cameretta che l'ultima volta che ha arredato aveva l'arredamento di una quindicenne, quindi i poster dei gruppi musicali che le piacevano a 15 anni, i libri che leggeva mentre studiava la maturità, e non c'è niente della lei aggiornata in quel posto, lei che ha 30 anni e che è diventata tante persone diverse. E così però sono quello che succede anche ai ruoli sociali delle persone che lei è intorno. Prima citava l'inizio del romanzo, Irene va a questa festa di ex compagni del liceo e le persone che girano intorno a lei sono da lei rubricate come il ragazzo di terza C, l'ex rappresentante d'istituto, la ragazza di seconda A. Questo perché è come se queste persone non avessero avuto un riaggiornamento nel copione, una riassegnazione delle parti della vita adulta, ma vivessero solo legate a queste immagini del passato. E penso che rispetto a questi ruoli ci sia anche una componente molto forte data dal fatto che l'adolescenza è l'ultimo momento in cui i nostri ruoli sono dei ruoli fissi, sono dei ruoli molto chiari, e può andarci bene o può andarci male nell'assegnazione dei ruoli, ma comunque quei ruoli ci definiscono. E crescere vuol dire anche iniziare ad avere dei ruoli più sfaccettati e magari interpretarne più in una volta sola, e quindi è molto più difficile essere appellati come il rappresentante d'istituto nei propri 30 anni.
0: Ecco, proprio da quell'incipit estraggo alcune frasi. Chi l'avrebbe mai detto che da lì a poco ci sarebbero stati dei trentenni e quarantenni disposti a spendere un centinaio d'euro per ascoltare Max Pezzali cantare negli stadi canzoni che da adolescenti si erano fatte piacere più per ironia che per reale convinzione? Allora, che importanza ha in questa percezione sfasata dei protagonisti di Giorni Futuri, Gabriella Dallago, una nostalgia del sé?
1: È molto forte, penso che sopravvenga nel momento in cui c'è il primo grande passaggio verso un'età che non si considera più un'età giovane, per quanto le persone di questo romanzo siano delle persone giovani, però è come se avessero già maturato una nostalgia per qualcosa, appunto una specie di radicalità, un modo di essere seri e tutti uniti e tutti convinti che si ha a 15-16 anni e poi si inizia a perdere nei propri 30 anni. Ed appunto è una nostalgia un po' buffa, perché è una nostalgia di persone che rimpiangono un'unitarietà di un sé che è solo di 15 anni prima.
0: Ecco, che soltanto di 15 anni prima. Allora parliamo di amicizie, di fine di amicizie, anche di sguardi che possono essere praticati a distanza, perché all'interno di questo ritratto generazionale c'è anche la dimensione che citavamo prima con Matteo Lancini, ovvero dell'on life, del fatto di vivere parte della propria rappresentazione di sé attraverso i social. Da questo punto di vista il personaggio di Ottavia, che poi la seconda parte, diciamo il suo punto di vista, prenderà più spazio, è una donna che lavora con i social, anche con un discreto successo, potremmo dire. Questo permette all'amica o ex amica di guardare a distanza. Ecco, ci sono quindi queste dimensioni che potremmo dire rendono ancora più evidente, forse persino esacerbata, la impossibilità di staccarsi appunto da quella idea del proprio passato che è stata idealizzata.
1: Sì, è molto difficile scrivere un romanzo contemporaneo in cui qualcuno sparisce, perché per quanto Ottavia, in questo caso specifico, decida di non rispondere più a Irene, di fare quella cosa che online si chiama ghosting, Ottavia non sparisce veramente dalla vista di Irene. Irene la può spiare, la può guardare, può osservare la sua vita, può osservare quello che la sua amica decide di far vedere della sua vita attraverso lo schermo del telefono. E questa mi sembra un'esperienza molto comune nella vita non solo delle persone della mia età, ma in generale nella vita contemporanea, avere questo bagaglio di informazioni che non ti sono state date direttamente da qualcuno, poter aprire i social e sapere che dei tuoi compagni delle medie con cui non parli da 20 anni si sono sposati. Sono tutte delle informazioni che non prevedono un dialogo reale tra le persone, ma prevedono questa specie di esistenza contigua, sempre contigua con qualcuno che non sa veramente che tu lo stai guardando, ma si sta lasciando guardare. Quindi penso che la dimensione digitale all'interno dei romanzi non sia neanche più un tema e basta, ma sia proprio un modo di vedere e di vivere non solo le relazioni, ma anche il mondo che ci circonda in modo più estensivo. Ecco.
0: Ecco, si tratta chiaramente di una dimensione che riguarda il nostro presente, però devo dire che in questo romanzo, che certamente fotografa una generazione e dinamiche relazionali del tempo presente che vengono riscritte o per le quali non abbiamo il lessico necessario, c'è però anche un elemento, potremmo dire, eterno dell'amicizia, ovvero intanto quello stare assieme, quel riconoscersi, quel vivere cose che magari da adulti faremo più fatica. Questo perché Irene e Ottavia sono... finché diciamo hanno una dimensione scolare molto amiche, ma poi ci si rende conto che hanno dei background diversi. Irene ha una famiglia borghese, Ottavia ha una madre assente, Irene è pianificatrice, Ottavia è più contraddittoria. Ecco, com'è possibile, come si può dare questo aspetto eterno che in fondo un po' tutti noi conosciamo del trovare un'amicizia così forte laddove le differenze sembrano non contare, e com'è che poi invece le differenze cominciano a contare?
1: Beh, Irene arriva a questa realizzazione da in realtà molto adulta, cioè lei si rende conto che l'ambiente scolastico, che è un ambiente che tecnicamente dovrebbe azzerare delle differenze di estrazione culturale, socio-economica, in realtà non le azzera davvero, e quindi anche la proiezione che lei ha nel futuro è una proiezione che è molto radicata all'interno della classe sociale da cui proviene, del contesto culturale in cui è cresciuta. Anche la sua retorica del merito, che lei assorbe acriticamente da quando è ragazzina, l'idea che la vita possa essere un piano che basta seguire e alla fine di quel piano si raggiungerà il successo, ecco, questa è una cosa che per lei entra in grande crisi nei suoi 30 anni, quando si trova ad aver fatto tutto giusto, ha fatto tutte le cose che doveva fare, è andata a studiare nelle università in cui doveva andare a studiare, ha conseguito il dottorato che doveva conseguire, e si rende conto che alla fine di questa gara non c'è nessun premio e che in realtà forse non c'era neanche una gara in realtà. Mentre Ottavia questa gara non la intraprende in realtà dall'inizio, non è una gara che ha intenzione di giocare, è come se non è permeata dal sogno medio borghese, dalla retorica del merito che invece abita nella famiglia di Irene. Quindi questa cosa la porta ad avere un percorso più discontinuo che a Irene fa diventare pazza l'idea che la sua amica possa essere contenta di un percorso discontinuo che la porta in un posto che neanche lei conosce mentre ci sta andando.
0: E parliamo adesso invece della struttura del romanzo, Gabriella Dallago, perché potremmo definirlo, non so se lei sarà d'accordo con me, Giorni Futuri, come un romanzo di formazione dove però la formazione non riesce completamente. La sequenza temporale anche è sfalsata rispetto ai classici romanzi di formazione, per cui abbiamo dei salti. La scena è corale, perché c'è Irene, Ottavia, ma anche Camilla, insomma vari personaggi in questo romanzo. Allora, che ragionamento ha fatto sulla forma romanzo per scrivere Giorni Futuri?
1: A me piace molto giocare all'interno della forma romanzo e fare tutte quelle cose che a tavolino sembra non si possano fare, quindi non avere una protagonista o almeno iniziare il romanzo con quella che sembra una protagonista e poi a metà del romanzo cambiare le carte in tavola e passare da un'altra prospettiva, oppure dare uno spazio di visione, far risaltare un punto di vista all'interno della storia assegnando delle parti, dei capitoli del libro a un personaggio che a tutti gli effetti sarebbe derubricato come un personaggio secondario, che è Pietro, che a un certo punto del romanzo addirittura si prende dei capitoli in cui si vede la sua vita e si vede la sua vita oltre la proiezione che Irene fa della sua immagine di Pietro su questa persona. E mi diverte molto sbilanciare, ecco, il romanzo. Mi sembra che sia un romanzo corale e anche sbilanciato, ha una prima parte molto lunga e poi le parti seguenti diventano sempre più brevi fino ad arrivare a un ultimo capitolo che è appunto un capitolo che in realtà ribalta la prima parte. Finisce da dove è iniziato, cioè se il romanzo inizia nel Natale tra il 2022 e il 2023, finisce nel Natale tra il 2023 e il 2024, e la struttura però salta, cambia. Penso che c'entri anche un tema di divertimento e di mia noia all'interno della scrittura, quindi cercare sempre di rilanciare, uscire dal punto di vista di un personaggio unico e cercare di far somigliare i romanzi sempre più a delle feste che a dei romanzi.
0: Ecco, interessante questo concetto, Gabriella Dallago, io vorrei tornarci sopra. La noia per una scrittrice, per un'autrice, che stimolo è?
1: È uno stimolo per me grandissimo, perché mi porta a cercare all'interno di qualcosa che, come dire, a una prima vista all'esterno può sembrare canonizzato, è fermo, è immobile, un sacco di soluzioni per cercare di, appunto, cambiare sempre le carte in gioco, dire ok, adesso questo punto di vista è stabile, questa voce è chiara, è netta e devo ricominciare da capo e devo scrivere una seconda parte che cambia tutto, cambia il ritmo, cambia il tempo, cambia il punto di vista, cambia il modo in cui uso i dialoghi. Quindi sì, per me è lo stimolo principale, mi permette di inventare sempre nuove soluzioni.
0: Inventare nuove soluzioni lo fa certamente in questo romanzo sull'amicizia, Gabriella Dal Lago, ma c'è forse un altro elemento, anche questo direi generazionale, perché il tema della fine dell'amicizia lascia intravedere anche un'altra questione, così come la sfasatura temporale a cui facevamo riferimento, ovvero i personaggi di questa storia si chiedono, e forse non sempre riescono a capirlo, almeno non immediatamente, quand'è che si diventa adulti, con un viaggio, con la scelta di andarsene, con la scelta di tornare, come fa Irene, o appunto con la discontinuità di Ottavia.
1: Sì, se lo chiedono molto e non hanno una grande risposta, anche perché si trovano a vivere in un mondo in cui le tappe che segnavano l'adultità sono completamente saltate, quindi non potendo replicare dei modelli e anche delle traiettorie che sono nei modelli e le traiettorie della generazione che li ha formati e ha dato loro degli strumenti per vivere nel mondo, devono ricostruirsi una narrazione della vita adulta. E questo io penso spesso mentre racconto questo romanzo a un meme, che è il mio meme preferito di internet, che è il meme di una bambina che piange, sullo sfondo ci sono le torri gemelle in piedi, ben prima di cadere, e c'è una scritta sopra che dice: il mondo per cui siamo stati cresciuti non esiste più. E questo mi sembra la grande sfida delle persone all'interno di questo romanzo, cercare di vivere in un mondo per cui in realtà non sono stati cresciuti, per cui hanno un sacco di strumenti che però si sono rilevati molto inadatti.
0: Strumenti inadatti. Voglio fare un'ultima domanda brevissima, abbiamo giusto un minuto, a Gabriella Dal Lago, a partire dal titolo Giorni Futuri, questo è il romanzo che esce per Einaudi, si collega un po', glielo chiedo, al suo romanzo precedente Caldissima Estate, che in fondo, parlando di un contesto diverso, quello che peraltro ci siamo lasciati alle spalle proprio in questi mesi, però parla anche del futuro. Il nostro è un presente dove il futuro sembra essersi un po' smarrito.
1: Sì, e contemporaneamente forse per ritornare a pensare al futuro abbiamo bisogno di pensare che il futuro si costruisce all'interno del presente, quindi smettere di fare dei piani a lunga gittata, ma capire che cosa c'è da fare oggi.
0: Giorni Futuri è la fine di un'amicizia, ma non solo, il ritratto di una generazione fatto da Gabriella Dal Lago, sovvertendo le regole del romanzo di formazione, una formazione inceppata, chi lo sa, è la storia di Irene e Ottavia, ma anche di tanti altri personaggi che affollano una Torino, ma anche i ricordi di quello che erano stati un tempo. È l'ultimo romanzo di Gabriella Dal Lago, esce per Einaudi. Gabriella Dal Lago, grazie per avercelo raccontato.
1: Grazie mille a voi.
0: Grazie a Gabriella Dal Lago. Giorni Futuri, si può riascoltare questa nostra conversazione come sempre, come tutte le conversazioni di Fahrenheit, su Rai Play Sound. E ora proseguiamo con Dust, ancora una canzone di Elvis Costello.

0: Dust da When I Was Cruel, Elvis Costello al centro del nostro ascolto qui a Fahrenheit. E ora parliamo di scuola. Ah, tutta la città ne parla. Quest'oggi si è parlato della proposta di legge, la stretta del governo, tetto agli stranieri, divieto di burka. Gli italiani non possono sentirsi minoranza, così titola l'Ansa rispetto alle parole di Giorgia Meloni. Noi vogliamo parlare dei sistemi scolastici, sistemi educativi dove la multiculturalità è stata o non è stata, ce lo chiediamo, un vantaggio educativo, e lo facciamo assieme a Orazio Giancola, che ci ha raggiunto al telefono, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei, a tutti e a tutte.
0: Grazie per essere con noi. Docente di sistemi educativi alla Sapienza di Roma, ha condotto ricerche e pubblicato numerosi lavori sulle disuguaglianze educative e sociali. Quindi partiamo da qui. Ecco, la narrazione che c'è dietro questa legge, Giancola, sembrerebbe appunto parlare di un sentirsi minoranza degli italiani. Esistono contesti educativi dove la presenza della multiculturalità ha una storicità diversa da quella del nostro paese? Glielo chiedo. Come sono stati affrontati e in quali casi hanno rappresentato un vantaggio educativo quello di essere a contatto con culture anche molto diverse da quelle, diciamo, dei paesi d'origine della maggior parte delle persone? Ecco, Giancola.
1: Sì, certo. Intanto è vero che, come dire, il fenomeno della multiculturalità nella scuola italiana è relativamente nuovo, ma è comunque quantitativamente importante. Insomma, se pensiamo all'anno scolastico 2024-2025, per la primaria, la secondaria di primo grado, cioè sostanzialmente la scuola elementare e la scuola media, siamo tra il 13,7 e il 12,6%, quindi un fenomeno nuovo ma ormai sostanzialmente legato in modo radicato, in modo molto forte, al nostro sistema educativo. E ci sono nazioni in cui a livello europeo e internazionale i movimenti, diciamo, di popolazione hanno invece una storia più lunga, penso ad esempio al caso della Francia e della Germania in Europa, dove i contesti multiculturali sono stati, come dire, una tematica assolutamente cruciale, affrontata da tantissimo tempo, così come il caso del Canada o degli Stati Uniti d'America. E nessuno di questi c'è stato davvero il tetto del quale si è parlato nel caso italiano, insomma. Quindi cambiano le politiche, cambiano i modelli pedagogici, ma sicuramente non c'è stata questa questione del tetto che fa di noi un po' un unicum, e mi sembra quasi una visione un po' ideologica, ecco.
0: Allora, cerchiamo di capire anche a partire da questa comparazione quali possono essere i vantaggi e gli svantaggi. Partiamo dal Canada, dove appunto si registra una presenza anche prolungata e numericamente importante di multiculturalità nelle scuole, e dove diciamo appunto questa presenza è stata vissuta come una potenzialità. Dall'altra parte potremmo indicare la Francia, dove invece ci sono stati problemi. Proviamo a raccontare questi due modelli educativi.
1: Sicuramente il Canada è un caso assolutamente interessante, prima di tutto perché il Canada è sostanzialmente anglofono ma con delle enclave francofone, e poi è stata una terra di grande approdo di immigrazione dall'Europa e in parte dal Nord Africa, e qui sostanzialmente i giovani che arrivano con un background migratorio, con una storia migratoria, vengono normalmente collocati nelle stesse classi degli altri, quindi si rispetta l'età, ricevono però un sostegno linguistico integrato, praticamente ci sono degli appositi moduli in orario curricolare ed extracurricolare, e quindi sostanzialmente si affronta il tema della differenza linguistica come un bisogno individuale e un bisogno collettivo. Ci sono due casi molto interessanti, uno è quello dell'Ontario, dove sostanzialmente c'è l'integrazione curricolare degli studenti che non parlano inglese come prima lingua, e quindi qui c'è tutto quanto un lavoro di facilitazione all'approccio alla lingua nella vita quotidiana, prima ancora che alla lingua scolastica. Altro caso interessante è quello del Quebec, dove c'è invece il tema della francofonizzazione, e anche in questo caso ci sono servizi individualizzati all'apprendimento del francese, con un po' di maggiore frammentazione perché sostanzialmente c'è una dispersione geografica un po' più ampia, ma anche in questo caso il discorso non è quello di mettere un tetto, ma di dare un supporto agli studenti in termini curricolari ed extracurricolari, quindi prendendo un percorso di accompagnamento e di integrazione molto forte, perché poi all'accompagnazione di tipo linguistico c'è anche l'accompagnamento di tipo sociale. In questo senso è un modello che ha funzionato, ma non possiamo, come dire, esportarlo automaticamente. Caso diverso è quello della Francia, dove il tema è affrontato di più, diciamo, a livello di distretti e di svantaggio aggregato a livello territoriale. C'è una storia lunga che viene dalle ZEP, che sono le zone di educazione prioritaria, nelle quali si danno delle risorse extra alle scuole. Si è però prodotto un problema, che queste zone etichettate come ZEP, adesso si usa l'espressione REP, ma insomma è più o meno la stessa cosa, sono diventate un po' stigmatizzate da un punto di vista sociale, hanno a che fare con le periferie delle grandi città, e quindi questo percorso, diciamo, di inserimento tramite la valorizzazione dei territori ha prodotto segregazione territoriale, segregazione scolastica. Ma comunque il tema è stato messo sul tavolo e discusso, e tra l'altro nel, diciamo, nel periodo più, negli anni più recenti, si è parlato addirittura di politiche, anzi sono state messe in atto delle politiche finalizzate ad esempio alla riduzione del numero degli studenti nelle classi dove c'è maggiore incidenza di studenti con background migratorio, in modo, come dire, da poter accogliere tutti e tutte. Quindi anche questa è una forma di soluzione in un contesto estremamente complesso.
0: Un contesto complesso. Anche l'Italia, che chiaramente presenta diverse questioni non paragonabili ovviamente né al Canada né alla Francia, a partire anche dalla dimensione territoriale, certamente si troverà di fronte ad una complessità. Una di queste, rispetto appunto all'applicazione del limite del 30%, potrebbe essere come formare le classi in un paese afflitto dalla denatalità. Allora, ecco, il ministro dell'istruzione del merito Valditara intervenuto dicendo: non posso andare a 20 km di distanza chiaramente uno studente, una studentessa, ma dal punto di vista logistico, rispetto alla distribuzione appunto delle popolazioni con background migratorio, qual è la sfida che si trova davanti il nostro paese, Orazio Giancola?
1: Allora, intanto facciamo un chiarimento fondamentale. Diciamo, non è neppure una proposta di legge, diciamo, però sostanzialmente questo intervento normativo dovrebbe riguardare, quindi questo tetto del 30%, dovrebbe riguardare gli studenti con background migratorio non europei e con livelli di competenza insufficiente. Quindi questo è estremamente complesso da un punto di vista normativo e anche da un punto di vista, come dire, di identificazione di chi sono questi studenti e studentesse. Per quanto riguarda il bilanciamento, al di là, diciamo, di quest'ultima uscita della Premier e del Ministro, in realtà noi già dal 2010 abbiamo un tetto teorico al 30%, che volendo potrebbe essere anche una buona misura, perché dovrebbe redistribuire gli studenti all'interno delle classi, evitando sostanzialmente delle classi in cui gli studenti stranieri sono sovrarappresentati, altre invece dove non sono praticamente presenti. Dov'è il problema? È che la scuola è in qualche modo lo specchio del territorio, quindi se un territorio ad altissima densità di migrazione, di studenti con background migratorio, quindi territori che accolgono tanti lavoratori e lavoratrici e quindi i loro figli, a quel punto, come dire, non possiamo spostare la popolazione, e quindi sostanzialmente andiamo in un impasse, e questo tipo di proposta potrebbe essere molto rischiosa da un punto di vista proprio della gestione quotidiana delle scuole.
0: E avremo quindi da parlarne sicuramente se appunto questo limite verrà applicato. Certamente faremo un monitoraggio di questo. Intanto ringrazio Orazio Giancola per averci dato una mano a chiarire quelli che sono i problemi logistici, amministrativi, ma anche i modelli, mettendo in comparazione il nostro, laddove chiaramente è possibile, senza sovrapposizioni indebite, con quanto avvenuto in paesi che hanno affrontato prima dinamiche è come quella che sta affrontando adesso l'Italia. Giancola, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: E noi proseguiamo, come segnano le note sotto le mie parole, lasciando spazio all'informazione, ma torneremo a parlare di libri e di idee a Fahrenheit tra pochissimo.

0: house.fileni.it.
1: Ogni libro è un seme. Dal 19 settembre al 18 ottobre il catalogo La Terza è scontato del 20%. Barbero, Canfora, Foa, Mancuso e molti altri autori. Editori La Terza, coltiviamo da sempre le idee insieme a voi.
2: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
3: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: Ore 16 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio da Francesca Quattrocchi. Le principali emittenti televisive statunitensi, Fox News, NBC, CBS e ABC, hanno sospeso la copertura degli eventi presidenziali organizzata attraverso il pool della Casa Bianca, dopo che l'amministrazione ha impedito l'accesso della CNN. CNN che, insieme alle altre testate escluse, MS Now e Politico, ha presentato ricorso contro la decisione di Trump. Le elezioni regionali in Germania, il cancelliere Merz ha affermato in una conferenza stampa nella sede della CDU che continuerà a governare nonostante la sconfitta del suo partito nel voto di ieri a Berlino e in Mecklenburgo.
4: Il governo resta per garantire il futuro democratico del paese. Il cancelliere tedesco Merz ribadisce quanto detto ieri, niente dimissioni, nonostante quello che lui stesso definisce un risultato disastroso nel voto locale a Berlino e in Mecklenburgo. Nel Land affacciato sul Baltico i cristiano-democratici rimangono per la prima volta fuori dal Parlamento locale, mentre nella capitale si fermano attorno al 19%, poco sopra l'AfD e lontani dal 25% della sinistra della Linke. Merz afferma che non c'è alcun dibattito sul suo ruolo nella CDU e si dice grato ai socialdemocratici per restare nella coalizione di governo. Il voto, riflette il cancelliere, è frutto di un cambiamento profondo del sistema dei partiti che va oltre la sua persona. Il cancelliere ribadisce quindi la necessità di portare avanti il processo di riforme, ma anche di dare risposte alle preoccupazioni e alle paure delle persone e annuncia colloqui con i presidenti dei Länder. Livia Liberatore, GR3.
3: L'altro voto in Russia, il partito di Putin, Russia Unita, conquista una maggioranza record alla Duma, 355 seggi su 450. Avrà così la facoltà di passare leggi e riforme senza bisogno di alleati. Affluenza alta, sfiora il 60%. Il Cremlino, fallito il tentativo di sabotare le elezioni. Un altro colpo alla democrazia, fanno sapere invece da Bruxelles, che non riconosce il voto nei territori occupati in Ucraina. In Italia, a Milano, l'ultimo saluto a Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali del grande campione dell'Inter e della Nazionale, morto a 83 anni. L'inviato.
5: La maglia nerazzurra col numero 8 adagiata sulla bara, così Sandro Mazzola è entrato nella Basilica di Sant'Ambrogio. Ad attenderlo centinaia di tifosi, ma anche l'autorità, presente il sindaco Sala. Sentiamo il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta.
6: Se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo al mondo interista, e quindi noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservarne la memoria e i valori che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili, ma a tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani.
5: Il tuo nome resterà tra le pagine della nostra storia, il tuo ricordo nel cuore della nostra curva. Questo lo striscione esposto dai tifosi, ed erano centinaia le persone dietro le transenne, molte coi capelli bianchi. Il raccoglimento durante la cerimonia lascia il posto ai cori all'uscita del feretro. Il ricordo del presidente del Milan, Paolo Scaroni.
7: Sandro è altro, soprattutto un amico di grande disponibilità, di una semplicità disarmante. Come calciatore non lo discuto io, è inutile parlarne perché è stato uno dei più grandi calciatori che l'Italia abbia mai avuto.
5: Presenti anche Urbano Cairo del Torino e il presidente della FIGC Giovanni Malagò. Significativa anche la presenza dei dirigenti della Juventus dopo il caso degli ultra che si sono voltati durante il minuto di raccoglimento ieri a Torino. Da Milano con Vincenzo Carbutti, Claudio Vigolo, GR3.
3: Alle 18 il presidente Mattarella inaugurerà ad Amatrice l'anno scolastico 2026-2027, a 10 anni dal terremoto che devastò il paese e molti altri comuni del centro Italia. La cerimonia si svolgerà all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne e riunirà studenti provenienti da tutta Italia. Su Radio 1 è in corso lo speciale che seguirà l'intera cerimonia fino alle 19. Sarà pubblicato domani in tutto il mondo il libro del conte Charles Spencer su sua sorella la principessa Diana. Si intitola Canto del Cigno. I media britannici rilanciano le accuse contro i Windsor e l'allarme del conte Spencer per la mancanza di una scorta di polizia per i Sussex.
8: I told friends and family about what had been said because it was so monstrous.
9: Harry e Meghan devono affrontare una copertura mediatica mostruosa e cancerogena proprio come Diana. A parlare il conte Spencer, fratello della principessa, che si dice preoccupato per la mancata scorta di polizia per i Sussex e insiste. La posizione di Harry, quinto in linea di successione al trono ed ex militare che ha combattuto in Afghanistan, lo rendono un chiaro bersaglio. Avendo già visto morire mia sorella in circostanze evitabili, dice, tenderei a garantirgli una protezione adeguata. alla pubblicazione di Swan Song, Il canto del cigno, il libro sulla principessa Diana 30 anni dalla morte, che esce in tutto il mondo manca un giorno, ma la campagna pubblicitaria è già nel pieno. Il libro di memorie di Spencer è esattamente ciò che Buckingham Palace temeva, un attacco alla corona che riapre una delle pagine più dolorose e difficili nella storia dei Windsor. Spencer ribadisce le accuse contro il sovrano ai microfoni della BBC. Durante una discussione sul funerale di Diana, Carlo gli avrebbe detto: la dimenticheremo presto. Racconta poi di essere rimasto sorpreso dal tono di Carlo, definito quasi euforico, quando l'allora principe di Galles lo chiamò dopo la morte della principessa. Da Londra, Natalia Augias per il GR3.
3: Tra poco c'è Fahrenheit e prossimo GR3 alle 18.45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
10: Onda Verde. Viaggiare informati.
11: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 16.50 e 55 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dai confini in A10, Genova 20 miglia in Liguria, ma verso la Francia troviamo 5 km di code a tratti per lavori tra Spotorno e Finale Ligure. 6 km in direzione opposta verso Genova tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure. Sulla 21 Torino-Brescia tra la barriera di Villanova d'Asti e Asti Ovest in direzione di Brescia 3 km di code a tratti. Vediamo adesso la situazione in A1, prima sul tratto Milano-Bologna in Emilia-Romagna, tra Reggio Emilia e l'allacciamento alla 22 in direzione di Bologna, 2 km di code a causa di un veicolo fermo, ma tendenza in diminuzione. Sul tratto Roma-Napoli, tratto laziale tra Cassino e Ceprano in direzione di Roma, rallentamenti a causa di un incidente. Chiudiamo in A14, Pescara-Bari, tratto Abruzzese, tra Vasto Nord, Casalbordino e Lanciano in direzione di Pescara, 1 km di code. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
10: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Il tempo in Europa. Un'alta pressione staziona sull'Europa centro-meridionale, garantendo tempo stabile, asciutto e soleggiato sul bacino del Mediterraneo e sull'Europa centro-orientale. Per contro, una vasta area depressionaria centrata sull'Atlantico settentrionale invia impulsi instabili verso le isole britanniche, mentre un secondo minimo depressionario sull'Europa orientale porta piogge e spunti di instabilità sui paesi dell'est. Iniziamo da Madrid. La giornata si confermerà ampiamente soleggiata e piacevole, con una massima intorno ai 26 gradi e minime vicino ai 15. Tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso anche a Parigi, con qualche innocua velatura di passaggio, ma assenza di precipitazioni. Temperature comprese tra 14 e 23 gradi. Più nubi e tempo variabile a Londra, con possibilità di qualche debole pioggia a tratti. Temperature che andranno dai 14 ai 20 gradi. Giornata ampiamente soleggiata e stabile a Berlino, con valori termici compresi tra 13 gradi di minima e 22 gradi di massima. Cielo spesso nuvoloso a Stoccolma, con qualche locale piovasco e clima decisamente fresco. Temperature comprese tra 11 e 16 gradi. Condizioni di bel tempo a Praga, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso e clima mite. Temperature comprese tra 13 e 21 gradi. Infine, su Vienna, assisteremo a una splendida giornata di sole, con venti deboli e massima fino a 23 gradi, minima sui 14. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Stanislav Kochanowski, con il pianista Nikolaj Lugaski in un concerto dedicato a Sergei Rachmaninov. Questa sera in diretta alle 20:30 dal Parco della Musica di Roma.

Luca Campigotto, Wandering Europe. Dal 1 ottobre alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, una mostra fotografica per raccontare l'Europa attraverso paesaggi, memorie, confini e identità.

0: Da 3 anni non misurava la pressione. Avrebbe fatto meglio. La giornata inizia alle 9. Si ritrovano nella veranda per colazione. Sono tutti ben vestiti. Sono tutti magri. La colazione viene servita su tavolini in ferro battuto dipinti di bianco. Su ogni tavolino una composizione di rose, anch'esse bianche. L'odore di zolfo supera l'aroma del tè, ma non c'è da preoccuparsene. Se non fosse stato per l'incidente. Dopo la prima colazione si avviano verso gli spogliatoi, cabine bianche di legno. Ne escono fasciati in accappatoi bianchi. Non fa troppo caldo, non possono lamentarsi. In fondo sono fortunati a stare qui. La prima attività consiste nell'affrontare il percorso fluviale al bordo della grande piscina. Camminare controcorrente stimola la circolazione. La spinta della corrente può arrivare ad essere così forte che gli ospiti si ritrovano a camminare anche per ore pur rimanendo fermi.
1: Torniamo con le parole della poesia a parlare di libri e di idee. Questi erano i versi e la voce di Giulio Marzaioli. Abbiamo ascoltato i primi frammenti di Terme, un volume che esce per Diaforia, film muto, in effetti viene definito proprio così, un film di Giulio Marzaioli. Leggiamo sulla bandella: film muto, resoconto fotografico in forma di exemplum, referto visivo e verbale di una giornata, poema allegorico per prosa e immagini, epitome di romanzo filosofico. Terme è opera che sfugge ad univoca definizione in virtù di una complessità immanente ad ogni lavoro di Marzaioli, e così naturale al suo atto rappresentativo da portare sempre a letture diverse e complementari. Nel volume che esce per Diaforia, in effetti, oltre alle composizioni poetiche, ci sono delle foto. In quello che viene raccontato come un film, una giornata alle Terme, un romanzo filosofico in poesia che è al centro del nostro ascolto di Fahrenheit. Terme di Giulio Marzaioli esce per Diaforia. Sono le 16:58 minuti, 14 secondi. Graziano Graziani ancora ai microfoni di Fahrenheit. Sono arrivati diversi messaggi al 335-5634-296 per parlare del tema della scuola. Se ne è parlato anche a tutta la città, ne parla, ovvero la proposta di un tetto del 30% per gli stranieri nelle nostre classi. Con questa parola si intende chi non fa parte, chi non ha una cittadinanza dell'Unione Europea. Oggi a scuola abbiamo accolto un ragazzo indiano, ci scrive Roberto, che si firma insegnante da Trento. Era nella prima liceo. Il suo sogno è quello di fare il medico. È in Italia con la sua famiglia da 3 anni. Accogliere e gestire un futuro che è già qui. Chiudere le porte sarebbe non dare la possibilità di integrarsi e di costruire un futuro civile, non soltanto per lui. Questo è uno dei messaggi che ci giunge al 335-5634-296. Continuate a scriverci. Ecco, Alma ci scrive: minoranza, ma se non esiste un paese più meticcio del nostro, stiamo diventando un paese triste, rancoroso, fondamentalmente stupido. Ecco, come ci ha ricordato anche il nostro ospite, Orazio Giancola, la questione che anche della distribuzione ha una sua ratio, che però poi deve tenere conto della natura dei nostri territori, che appunto sono un presente che è già qui, come ci ha scritto Roberto. E ora, tra pochi stiamo diventando un paese triste, rancoroso, fondamentalmente stupido. Ecco, come ci ha ricordato anche il nostro ospite, Orazio Giancola, la questione che anche della distribuzione ha una sua ratio, che però poi deve tenere conto della natura dei nostri territori, che appunto sono un presente che è già qui, come ci ha scritto Roberto. E ora, tra pochi secondi saranno le 17, è giunto il momento di ascoltare una nuova puntata di Ad Alta Voce. Siamo

0: la interpretazione di Lucia Mascino. Le puntate precedenti, come sempre, potete riascoltarle su Rai Play Sound, nella pagina dedicata ad alta voce, dove trovate l'intera biblioteca di libri letti ad alta voce per voi. Pian della Tortiglia, Steinbeck, puntata numero 5, la voce di Lucia Mascino.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Ogni libro è un seme. Dal 19 settembre al 18 ottobre il catalogo La Terza è scontato del 20%. Barbero, Canfora, Foa, Mancuso e molti altri autori. Editori La Terza, coltiviamo da sempre le idee insieme a voi.
3: Come fa Conai a far emergere l'innovazione nascosta che rende gli imballaggi più sostenibili? Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
4: Il nostro consorzio valorizza le buone pratiche attraverso il bando Conai per l'ecodesign, dando visibilità alle innovazioni realizzate che troviamo già a scaffale, quando con l'innovazione si è raggiunto il miglior equilibrio tra le funzioni dell'imballaggio, proteggere, conservare, ridurre lo spreco, e il suo impatto ambientale.
3: Quali sono gli interventi che le imprese adottano?
4: Principalmente si tratta di risparmiare materia prima, con pesi e spessori ridotti, rendere più riciclabile l'imballaggio, utilizzare materiale riciclato anziché vergine, introdurre imballi riutilizzabili e semplificare l'imballaggio.
3: Per info, conai.org.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
7: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
8: Ad alta voce, Lucia Mascino legge Pian della Tortiglia di John Steinbeck.

Era sera adesso in Monterey e le luci si accesero. Le finestre si illuminarono nell'aria ancora chiara. Sul frontone del teatro Monterey cominciarono ad apparire e sparire in lettere di fuoco le parole «figli dell'inferno». E quei pochi fanatici, i quali credono che il pesce abbocchi meglio la sera, presero posto sui freddi scogli tra i flutti. Si formò un po' di nebbia, specie intorno ai comignoli. Da tutta la città salì al cielo aroma di pigne bruciate. Pablo e Pilon erano tornati a sedersi sotto il cespo di rose, ma non si sentivano più soddisfatti come prima. «È freddo qui», Pilon disse, e bevve un sorso di vino per scaldarsi. «Faremo meglio ad andare a casa, dove è caldo», disse Pablo. «Ma non abbiamo legna per la stufa», Pilon disse. «Bene», disse Pablo, «se tieni il vino, ci ritroveremo sulla cantonata». E sulla cantonata si ritrovarono mezz'ora dopo. Pilon aspettò paziente e aspettando teneva d'occhio la strada nella direzione presa da Torrelli. Poiché Torrelli era un uomo violento e non avrebbe mai saputo ascoltar ragioni. Inoltre aveva una concezione donchisciottesca del tutto italiana dei rapporti coniugali. Ad ogni modo, la sorveglianza di Pilon fu superflua. Nessun Torrelli tornò bruscamente a casa. Comparve invece ben presto Pablo.

0: Milon notò con ammirazione e soddisfazione che portava legna di torrelliana provenienza sotto entrambe le braccia. Solo quando arrivarono a casa, Pablo commentò la sua avventura. Lo fece con le parole di Danny: «Valente donna, quell'olandese di burro». Pilon accennò di sì nel buio e filosoficamente disse: «È raro, amico mio, trovare tutto sullo stesso mercato: vino, cibo, amore e legna da ardere. Torrelli è un uomo prezioso. Dobbiamo fargli un piccolo regalo, una volta o l'altra». Pilon accese un bel fuoco crepitante nella stufa. I due amici sedettero e tennero i barattoli di vetro esposti al calore per scaldare il vino un poco. La luce nella stanza era luce santa quella notte. Pablo aveva comprato una candela da portare a San Francesco. Poi si era dimenticato di portarla. E ora il cielo ardeva gloriosamente sulla sua base di carta, faceva danzare le ombre di Pilon e Pablo contro la parete. Osservò Pilon: «Mi domando dove può essere andato Gesù Maria».
1: «Dovrebbe essere già tornato da un pezzo», Pablo rispose. «Non so se è un uomo di cui ci si possa fidare. Forse gli è accaduto qualcosa», disse Pilon. «Gesù Maria ha sempre qualche storia di donne con quella barba rossa e quel suo cuore buono».
2: «È un vero grillo», Pablo disse. «Canta, salta e gioca tutto il tempo. Non ha serietà per nulla».
0: Non aspettarono molto. Avevano appena cominciato il secondo barattolo di vino che Gesù Maria entrò barcollando. Subito si aggrappò agli stipiti della porta per tenersi ritto. La camicia aveva strappata, la faccia sanguinante, e aveva un occhio che nella luce malferma della candela appariva oscuro e minaccioso. Pablo e Pilon corsero a lui.
3: «Il nostro amico è ferito, è caduto da una rupe, è stato travolto da un treno»,
0: questo dissero, senza il più lieve accenno di satira e comunque senza intenzione satirica. Ma Gesù Maria si sentì schernito a morte. Li fulminò con l'occhio che ancora poteva fare una cosa simile.
2: «Le vostre madri erano due vacche bastarde», disse.
0: Pilon e Pablo indietreggiarono inorriditi per la volgarità dell'insulto.
1: «L'amico nostro ha il delirio. Ha battuto la cervice. Versagli un po' di vino, Pablo».
0: Gesù Maria sedette scontroso vicino al fuoco e carezzava il suo barattolo di vetro colmo, mentre gli amici aspettavano pazientemente una spiegazione della tragedia. Ma Gesù Maria sembrava si compiacesse di lasciarli nell'ignoranza. Parecchie volte Pilon si schiarì la gola, parecchie volte Pablo alzò su di lui uno sguardo di solidarietà e comprensione, ma Gesù Maria non usciva dal suo mutismo, fissando cupo ora la stufa, ora il vino, ora la candela benedetta. La sua scortese reticenza portò infine Pilon a essere altrettanto scortese. Dopo egli non riusciva a spiegarsi come aveva potuto farlo. Chiese:
1: «Di nuovo quei soldati?»
2: «Sì»,
0: borbottò Gesù Maria in risposta.
2: «Capitati troppo presto stavolta».
0: Per il bene spirituale dell'amico, Pablo osservò:
2: «Bisogna che siano stati una ventina per ridurti in queste condizioni. Sappiamo tutti come sei formidabile nella pugna».
0: Gesù Maria parve allora rincuorarsi un poco.
2: «Erano quattro», disse. «Arabella aiutava loro. Mi ha pestato sulla testa con una pietra».
0: Pilon sentì un'ondata di indignazione morale gonfiarsi in lui. Disse severo:
2: «Ricorderai che i tuoi amici ti avevano avvertito di tenerti alla larga da quella sgualdrina».
0: Si domandò se avesse mai avvertito Gesù Maria in un senso o in un altro, e gli parve di ricordare che l'aveva avvertito.
2: «Queste ragazzine da poco sono di animo malvagio, amico mio», intervenne a dire Pablo.
0: «Ma tu le hai dato quella piccola cosa che volevi darle?» Gesù Maria si cercò nelle tasche e tirò fuori un reggipetto rosa tutto gualcito.
2: «Non ho fatto in tempo a darglielo», disse. «Non ero ancora arrivato al punto. Anzi, per la verità, non eravamo ancora entrati nel bosco».
0: Pilon annusò l'aria e scosse il capo, ma con mesta indulgenza in qualche modo.
2: «Tu hai bevuto del whisky», disse.
0: Gesù Maria accennò di sì.
2: «Era di quei soldati», Gesù Maria rispose. «Lo tenevano nascosto sotto un ponte della ferrovia. Arabella lo sapeva e mi svelò il segreto, ma quei soldati ci videro con la bottiglia».
0: La storia prendeva forma poco a poco. Così piaceva a Pilon che le storie saltassero fuori e non tutte in una volta. Il meglio di una storia è nelle cose dette a metà che l'ascoltatore completa di suo, con la propria fantasia e la propria esperienza. Pilon raccolse il reggipetto rosa del grembo di Gesù Maria e cominciò a lisciarlo con gli occhi perduti in sogno. Presto, però, una luce di esultanza brillò in quegli occhi e Pilon disse: «Trovato! Daremo questa cosa a Danny per farne un dono alla signora Morales». Tutti applaudirono, ad eccezione di Gesù Maria, che si sentì naturalmente schiacciato dalla grande maggioranza avversaria. Pablo, con delicata comprensione della sconfitta di Gesù Maria, gli riempì il barattolo di vetro. Poi i tre amici cominciarono a sorridere. Pilon raccontò una buffa storia di una cosa che era appartenuta a suo padre. Tornò l'allegria. Si alzarono le voci in canto. Gesù eseguì una danza travolgente per dimostrare che non era conciato troppo male. E il vino calò. Calò nella fiasca. Ma prima di toccare il fondo, i tre amici sentirono che non ne potevano più dal sonno. Pilon e Pablo si trascinarono barcolloni a gettarsi sul letto e Gesù Maria si stese comodamente sull'impiantito vicino alla stufa. La casa fu riempita dai rumori profondi degli addormentati. Morì il fuoco. Solo la candela benedetta continuò a muoversi. Alzava e abbassava la sua fiamma a punta di lancia con incredibile rapidità. Questa piccola candela diede in seguito a Pilon, Pablo e Gesù Maria ampio argomento di riflessioni morali. Si trattava di una minuscola verga di cera con una specie di spago dentro. Una cosa simile, uno pensa, deve rispondere ad alcune leggi fisiche e nient'altro. La sua condotta, uno pensa, è garantita da vari principi riguardanti il calore e la combustione. Uno accende lo stoppino, la cera si consuma. La candela arde per un certo numero di ore, finisce e questo è tutto. L'incidente si chiude. Presto la candela è dimenticata. È come se non fosse mai esistita. Ma non tenete conto che quella candela era benedetta? E che Pablo, forse in un momento di pura esaltazione religiosa, l'aveva acquistata per San Francesco? Così, l'esile verga di cera si trovava sottratta al dominio della fisica. Tendeva la candela ai cieli, la sua lancia di luce, come un artista che si consuma per rendersi divino. E diventava sempre più corta, più corta. Si levò un vento fuori e per le fessure della parete si insinuò nella stanza. La fiamma cominciò a piegarsi da una parte, dall'altra. Un calendario con un bel volto di ragazza che si affacciava dal cuore di una rosa si sfogliò nel vento e sventolò, pur restando attaccato al suo gancio. Raggiunse con un lembo la lancia di fiamma. Il fuoco lo prese e corse su. E un pezzo di carta da parato che pendeva come un'orecchia di elefante si staccò del tutto, avvampando, cadde su un fascio di vecchi giornali. Dal cielo santi e martiri assistevano inesorabili. La candela era benedetta, apparteneva a San Francesco. San Francesco avrebbe avuto una ben più grande candela al suo posto quella notte. Se fosse possibile giudicare delle profondità di un sonno a paragone di un altro, si potrebbe dire con giustizia che Pablo, responsabile dell'incendio per la sua colpevole azione, dormiva molto più profondamente di entrambi i suoi amici. Ma non esiste alcun mezzo di misurare il sonno e possiamo dire soltanto che gli dormiva molto, molto, moltissimo profondamente. Corsero sulle fiamme, per le pareti e trovarono fessure e buchi nel soffitto, uscirono all'aperto. Ruggì avanti e indietro per la casa l'incendio. Gesù Maria si voltò da un fianco sull'altro smaniando e cominciò nel sonno a togliersi la giacca. Poi un pezzo di legno in fiamma gli piombò sulla faccia. Egli saltò su con un urlo e restò esterrefatto a guardare il fuoco che infieriva intorno. «Pilon!» urlò. «Pablo!» Corse nella camera accanto, strappò i suoi amici dal letto, li spinse fuori dalla casa. Pilon teneva ancora il reggipetto in mano. Fuori dalla casa si fermarono tutti e tre a guardarla bruciare. E di là dalla cortina di fuoco che attraversava il vano della porta spalancata, videro sulla tavola la fiasca con ancora due dita di vino. Piloni indovinò l'incipiente eroismo selvaggio di Gesù Maria e gridò: «Non lo fare. Bisogna che perisca nel fuoco per castigar noi della colpa di averlo lasciato». Giunse un urlo di sirene e fracasso di macchine che scalavano la collina in seconda su da Monterey. Poi le autopompe apparvero. Si videro i fasci di luce dei fari giocare fra i tronchi dei pini. Pilon si voltò bruscamente e disse a Gesù Maria: «Corri ad avvertire Danny che la sua casa brucia. Presto, Gesù Maria». «Perché non vai tu?» Gesù chiese. «Non capisci», disse Pilon. «Danny non sa che sei anche tu suo inquilino e forse si arrabbierà un poco coi suoi inquilini». Gesù Maria allora comprese e corse da Danny. La casa era al buio. «Danny!» gridò Gesù Maria. «Oh, Danny! La tua casa brucia!» Non vi fu risposta. «Danny!» gridò Gesù Maria di nuovo. Una finestra si aprì nella casa della signora Morales, lì accanto. La voce di Danny sgorgò dal buio, irata. «Che diavolo tu vuoi? L'altra tua casa brucia!» gridò Gesù Maria. «La tua casa che hai affittato a Pablo Pilon!» Per un momento Danny non rispose. Chiese poi: «Sono arrivati i pompieri?» «Sì, sono arrivati!» gridò Gesù Maria. Tutto il cielo splendeva ora dell'incendio. «Bene!» Danny disse. «Se i pompieri non possono farci nulla, cosa crede Pilon che possa farci io?» Gesù Maria udì la finestra sbattere e tornò al trotto sul luogo del sinistro. Certo, il momento non era stato opportuno per chiamar Danny, ma che poteva saperne lui? Danny avrebbe potuto arrabbiarsi e essere lasciato nell'ignoranza. Forse gli sarebbe piaciuto vedere il fuoco. Tutto sommato, Gesù Maria sentiva di aver fatto il suo dovere. La responsabilità apparteneva alla signora Morales, ora. Piccola era la casa, con molte porte e molte finestre e con le pareti perfettamente asciutte. Forse dai tempi in cui aveva preso fuoco il quartiere cinese non si era più visto un incendio tanto rapido e totale. I pompieri diedero un'occhiata alle pareti in fiamme e cominciarono a inzuppare d'acqua i cespugli, gli alberi e le abitazioni intorno. In meno di un'ora la casa fu annientata. E allora soltanto le pompe vennero dirette su di essa, cioè sul mucchio di cenere che di essa restava, per eliminare tizzoni e braci. Pilon, Pablo e Gesù Maria furono presenti, stretti l'un l'altro, dal primo inizio alla fine estrema dello spettacolo. Metà della popolazione di Monterey e tutta intera la popolazione di Pian della Tortilla, salvo Danny e la signora Morales, era lì a guardare contenta. Quando poi dal mucchio nero delle ceneri si sprigionò l'ultimo filo di vapore, Pilon girò sui tacchi e mosse via in silenzio. «Dove tu vai?» gli gridò dietro Pablo. «Vado», Pilon rispose, «a terminare nei boschi il mio sonno. Vi consiglio di venire anche voi altri. Sarà bene che Danny non ci veda per un po' di tempo». Gravemente accennarono di sì gli altri due e seguirono Pilon nella foresta di pini. «Ci servirà di lezione», Pilon disse. «Avrebbe almeno imparato a non lasciar mai del vino in casa durante la notte». Ma scuotendo il capo disse Pablo: «Nascondilo fuori la prossima volta e allora qualcuno ce lo ruberà».

Capitolo 6. Come tre peccatori ritrovarono la pace con la contrizione. Come gli amici di Danny fecero giuramento di solidarietà. Quando il sole fu alto sui pini e calda la terra, e la rugiada scomparsa dalle foglie dei geranei, Danny uscì a sedersi sugli scalini del portico e riflettere sugli ultimi avvenimenti. Si tolse le scarpe e cominciò ad agitare le dita dei piedi sull'assito caldo di sole del portico. Aveva già fatto un giro quella mattina e aveva visto il quadrato nero di ceneri e tubature contorte che fino al giorno prima era stato l'altra sua casa. Lasciatosi andare un momento di collera convenzionale contro la negligenza dei suoi amici, aveva poi compianto la qualità transitoria della proprietà terrena, che tanto più stimabile rendeva la proprietà spirituale. Aveva meditato sulla fine della sua condizione di uomo che ha una casa da affittare. E, passato oltre tutte queste emozioni d'obbligo, era infine scivolato nel suo sentimento più vero, il sentimento di essersi sbarazzato d'un peso. Se la casa fosse ancora in piedi, pensò, io avrei finito per lasciarmi vincere dalla cupidità della pigione. I miei amici cominciavano a essere freddi con me, per il denaro che mi dovevano. Ora potremmo tornare franchi e felici nei nostri rapporti. Ma Danny sapeva che doveva mostrarsi un po' severo con gli amici, se non voleva passare per uno sciocco. Perciò, mentre ora sedeva sul portico e scacciava le mosche con un gesto più invero di avvertimento che di minaccia, egli rifletteva sulle cose che doveva dire agli amici prima di tornare ad ammetterli nel recinto del suo affetto. Doveva mostrar loro che non era un uomo da lasciarsi prendere in giro impunemente, ma nel suo cuore esultava che fosse andata come era andata. Ora avrebbe potuto essere di nuovo il Danny che tutti amavano. Il Danny cercato per compagno da chiunque si trovasse in possesso di un gallone di vino o un pezzo di arrosto. Come proprietario di due case, era stato considerato ricco e aveva mancato di partecipare a parecchi festini. Pilon, Pablo e Gesù Maria Corcoran dormirono a lungo sugli aghi dei pini della foresta. Avevano passato una notte di terribile agitazione ed erano stanchi. Ma il sole brillò alla fine sulle facce loro con tutto l'ardore del meriggio e le formiche camminarono sulle loro membra e due ghiandaie azzurre li chiamarono da vicino con ogni sorta di epiteti stridenti. Chi diede il colpo mortale al sonno dei tre amici fu, ad ogni modo, una brigata di quattro persone venute a far merenda nel bosco. Odori di vivande giunsero dal paniere aperto al naso di Pilon, Pablo e Gesù Maria attraverso la macchia che li divideva dalla brigata. Così essi si svegliarono, si alzarono a sedere e si trovarono in preda all'enormità della situazione. Lamentosamente chiese Pablo: come diavolo sarà cominciato l'incendio? Nessuno lo sapeva. Forse, disse Gesù Maria, faremo meglio ad andare in un'altra città per un po' di tempo. A Watsonville, per esempio, o a Salinas. Sono bei posti. Pilon tirò fuori il reggipetto da una tasca. Ne lisciò un momento la rosea superficie, poi lo sollevò e lo tenne sollevato contro il sole, guardando attraverso. Questo non sarebbe che rimandar la questione, disse. Io ritengo meglio andare invece da Danny e confessargli la nostra colpa, come figli col padre. Allora lui non avrà più nulla da rimproverarci. E poi non c'è questo regalo per la signora Morales? Pablo e Gesù Maria si dichiararono d'accordo con un cenno del capo. Gli occhi di Pilon scovarono, di là dal folto della macchia, la brigata che faceva merenda. Notarono il paniere dal quale giungeva penetrante un odore di uova alla diavola. E il naso di Pilon si arricciò come quello di un coniglio. Egli sorrise, progettando con calma, poi disse: vado a fare un giro, ragazzi. Ci ritroveremo giù alla cava. Lasciate stare il paniere, se possibile. Pablo e Gesù Maria guardarono mestamente il loro compagno alzarsi e allontanarsi tra gli alberi in direzione perpendicolare a quella nella quale si trovavano le persone col paniere.
Essi non furono sorpresi, qualche minuto dopo, di udire abbaiare un cane e cantare un gallo, scrosciare alte risate, miagolare selvaggiamente un gatto, poi qualcuno gridare e chiamare aiuto. Ma le persone col paniere furono sorprese parecchio. Erano due uomini e due donne. Abbandonarono il paniere e si precipitarono verso quei versatili suoni. Pablo e Gesù Maria eseguirono l'ordine di Pilon senza discutere. Non portarono via il paniere, ma i loro cappelli e le loro camicie recarono per sempre tracce di uova alla diavola. Erano le 3 del pomeriggio quando i 3 penitenti arrivarono in vista della casa di Danny. Le braccia avevano cariche di offerte per la riconciliazione: arance, mele, banane, vasetti di olive sott'aceti, panini col prosciutto, panini con uova e bottiglie di gassose. Infine una cartata di patatine fritte e una copia del Saturday Evening Post. Danny li vide arrivare ed eresse la schiena. Cercò di ricordarsi quello che aveva da dir loro. Essi si allinearono davanti a lui e tenevano chino il capo. «Cani! Figli di cani!» li apostrofò Danny. «Ladri di case! Prole di molluschi!» E chiamò vacche le loro madri, montoni i padri loro. Pilon mise in esposizione sulle sue mani i panini col prosciutto. E Danny disse che non credeva più negli amici, perché l'amicizia sua era stata calpestata, la sua fiducia tradita. Pablo allora tirò fuori dalla camicia 2 uova alla diavola e Danny saltò un paragrafo o due di quello che voleva dire. Passò senz'altro a criticare la virtù delle nonne e la potenza dei nonni di Pablo, Pilon e Gesù Maria. Ma Pilon trasse fuori da una tasca il reggipetto rosa, lo mostrò sospeso a un dito. Così Danny dimenticò tutto quello che gli restava da dire. Sedette su uno scalino e i suoi amici sedettero accanto a lui. I pacchi vennero aperti. Un'ora più tardi, mentre sempre sul portico si riposavano tutti e 4 dalla fatica del pasto, non ad altro badando che alla digestione, Danny se ne uscì a domandare in tono quanto mai distaccato e casuale: «O come prese il fuoco?» «Noi non sappiamo», Pilon rispose. «Dormivamo e il fuoco ci svegliò. Forse abbiamo dei nemici. Forse», osservò Pablo il devoto, «ci ha messo un dito il Padre Eterno». «Infinite, infatti, sono le vie del Signore», disse di rincalzo Gesù Maria. Quando Pilon tese il reggipetto e spiegò che si trattava di un regalo per la signora Morales, Danny si mostrò reticente, guardò il reggipetto con occhio scettico. Pensava che i suoi amici avevano un'opinione troppo generosa della signora Morales. Alla fine disse: «Non è donna per queste cose. Troppo spesso noi siamo legati alle donne dalle calze di seta che regaliamo loro». Non poteva spiegare agli amici la freddezza intervenuta nei suoi rapporti con la signora Morales da quando non era più proprietario di 2 case. Né poteva, per cavalleria verso la signora stessa, descrivere come fosse contento di tale freddezza. «Lo metterò da parte», disse del reggipetto. «Un giorno o l'altro mi potrà servire». Scese la sera e fu buio e i 4 amici entrarono in casa, accesero un fuoco con le pigne nella stufa di ferro. Danny, a dar prova del concesso perdono, tirò fuori 0,5 litro di grappa. Così cominciò tra loro una nuova vita. «Peccato che le galline della signora Morales siano tutte morte», osservò Pilon. «Essa intende comprarne 2 dozzine di nuove lunedì venturo». Sorrise Pilon, soddisfatto. «Quelle della signora Soto non erano niente buone. Io ho detto alla signora che doveva dar loro qualche guscio d'ostrica, ma lei non ha voluto prestarmi ascolto». Fu finita la grappa e ognuno si abbandonò alle tenerezze del cameratismo. Disse Danny: «Che bella cosa avere amici. Com'è desolato il mondo quando non si ha nessun amico col quale dividere seduti insieme la nostra grappa». «O i nostri panini», si affrettò ad aggiungere Pilon. Pablo non si era ancora liberato del tutto dai suoi rimorsi, poiché sospettava di qual genere fosse l'intrigo celeste che aveva causato l'incendio della casa. Disse dunque: «Pochi amici vi sono come te nel mondo, o Danny.
Non a molti è dato di avere un simile conforto. Prima di cedere del tutto dinanzi ai trasporti amorosi dei suoi amici, Danny lanciò energico un avvertimento. «Ricordatevi», disse, «che il mio letto lo voglio tutto per me. Tenetevene lontani». Per quanto nessuno ne avesse parlato, risultò chiaro in tal modo che i tre ospiti di quella sera sarebbero rimasti ad abitare nella casa di Danny. Pilon sospirò di piacere. Ecco andato l'assillo della pigione, finita la responsabilità di dover del denaro. Egli era un ospite adesso, non più un inquilino. E nel segreto del suo cuore ringraziò il cielo che l'altra casa fosse bruciata. Disse: «Vivremo felici, Danny. Siederemo la sera accanto al fuoco e i nostri amici verranno a farci visita. E può darsi che l'amicizia ci frutti qualche volta un bicchiere di vino». Gesù Maria allora, in un impulso di gratitudine, fece una promessa un po' avventata. Fu la grappa che lo condusse a tanto e l'impressione recente dell'incendio e tutte quelle uova alla diavola. Gli sembrava di aver ricevuto doni e doni, un'immensità di doni, e voleva anche lui donare. «Sarà nostro carico e nostro dovere», dichiarò, «di pensare che vi sia sempre cibo in casa di Danny. Mai il nostro amico dovrà patire la fame». Pilone e Pablo lo guardarono allarmati, ma ormai la cosa era detta. Splendeva troppo di bellezza e generosità perché qualcuno potesse arrischiarsi a distruggerla. Anche Gesù Maria ne capì, dopo aver parlato, l'importanza impegnativa. Restava comunque da sperare che Danny se ne dimenticasse. Sarebbe peggio, Pilon pensò, di aver da pagare la pigione, altrimenti sarebbe schiavitù. Ma disse: «Lo giuriamo, Danny». Seduti accanto alla stufa, avevano tutti le lacrime agli occhi e ognuno provava per gli altri un amore che era quasi intollerabile. Pablo si asciugò gli occhi col dorso della mano e ripeté l'osservazione affacciata da Pilon poco prima. «Vivremo felici», disse.

Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Luca Campigotto, Wandering Europe. Dal 1 ottobre alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, una mostra fotografica per raccontare l'Europa attraverso paesaggi, memorie, confini e identità.
3: Era la puntata numero 5 di Pian della Tortiglia di John Steinbeck, letta da Lucia Mascino. Trovate le puntate precedenti come sempre su RaiPlay Sound, nella pagina dedicata ad Alta Voce. Ora è giunto il momento di una nuova puntata del Tuffo, il programma di Sara Sanzi, che oggi ci racconta la storia di Giovanni Barbiere.
4: All'inizio ero un po' scettico, perché non se ne parlava tanto, quindi non sapevo se i risultati fossero reali o se fosse solamente fuffa, un'immagine, un qualcosa che ti vendono i social, ma in realtà non è così. Però poi, vedendo chi i temerari che all'inizio si sono fidati, sono andati lì nonostante non avessero nessuna certezza, nessuna testimonianza, mi sono convinto anche di quello.

0: Il tuffo.
1: Buon pomeriggio, sono Sara Sanzi, questo è Il Tuffo, un tuffo che oggi facciamo nei dintorni di Taranto, nella vita di Giovanni.
2: Mi presento, mi chiamo Giovanni, sono di Palagianello, ho 27 anni e faccio il barbiere. Ho iniziato a fare questo mestiere alla tenera età di 12 anni, perché mia madre, essendo una parrucchiera da donna, mi ha trasmesso questa passione. Mi sono innamorato follemente di questo mestiere e per me non è una passione quella di fare il barbiere, ma forse un'ossessione. Sono innamorato di tutto quello che, di questo mondo, di tutto quello che ci gira intorno. Quando un cliente si accomoda sulla mia poltrona, partiamo da una consulenza, quindi partiamo, cioè parlare con il cliente, cercare di capire qual è il problema, cosa cerca, quali sono gli aspetti da correggere, è fondamentale. Preferisco curare ogni aspetto, ogni dettaglio, sono molto tradizionalista nel mio lavoro, mi piace seguire i passaggi, tutte le fasi, e seguire i passaggi così come devono essere fatti. Non mi piace lavorare di fretta, preferisco, sai, utilizzare il prodotto di qualità, dedicare a ogni cliente il giusto tempo, in modo tale che quando esca da qui, capito, uno deve essere contento e soddisfatto di questo.

0: Il barbiere, diciamo, viene visto, sì, il parrucchiere, il barbiere, vengono visti un po' come dei confidenti. Magari ti arriva il cliente che di cui non ci eravamo mai visti, non ci eravamo mai visti, ci siamo appena conosciuti, però solo per il fatto che uno si affida a te per i capelli, sai, ti dà in mano la propria immagine, uno si sente già in confidenza con te, quindi si fida, si è fidato a contattarti, si è fidato a venire da te, si è fidato a darti la sua immagine, quindi secondo me ti viene spontaneo e naturale fidarsi e parlare anche dei tuoi aspetti personali e della tua vita.
1: La storia di Giovanni, che Giulia Laura Ferrari ha incontrato un paio di mesi fa, ci chiede uno sforzo particolare, quello cioè di andare oltre le sue stesse parole per provare a capire cosa un racconto all'apparenza semplice dice delle sensibilità dei nostri tempi, del modo in cui si riformulano i concetti di mascolinità e femminilità e di quanto sia possibile oggi esaudire desideri che un tempo non venivano neanche presi in considerazione. Quello di Giovanni, barbiere in un paese di poco più di 7.000 abitanti, era quello di riavere i suoi capelli.
0: Io ho iniziato a perdere i capelli all'età di 20 anni, più o meno, sì, un po' per genetica, o non so se sarà dovuto allo stress o stile di vita, perché i fattori che influenzano la caduta dei capelli sono molteplici. Dai 20 anni fino ai 25 ho provato ad autoconvincermi che fosse la scelta giusta quella di rasarmi, sai, di portare i capelli a zero, però non mi sentivo me stesso. Cioè, mi sentivo più grande dell'età che avevo e non, una cosa che non mi faceva stare bene. Ho iniziato a documentarmi per capire se fosse possibile, no, poter ritornare alla situazione iniziale. C'erano stati anche altri miei amici, altri miei conoscenti che erano già stati in Turchia, avevano fatto uno dei primi trapianti di capelli con altre tecniche, non con le tecniche moderne. E quindi avevo già anche le loro testimonianze, vedevo già i loro risultati visibili a distanza di anni e quindi poi oltre studiando, documentandomi, scegliendo la clinica giusta, col passare del tempo ho deciso di farlo, mi sono convinto.
1: Per anni gli uomini sono sfuggiti alla pressione che le donne invece subiscono da sempre, cioè quella di dover apparire giovani e piacenti. A lungo agli uomini è stato permesso di invecchiare senza essere per questo considerati meno virili, meno attraenti o meno potenti. Da qualche tempo, però, le cose stanno cambiando.
0: Ho deciso di fare il trapianto, mi sono convinto definitivamente circa un anno e mezzo fa. Sì, forse era intorno a aprile, marzo-aprile del 2026, del 2025, perdonami. Sono stato in Turchia a ottobre. A ottobre ho fatto il trapianto di capelli, quindi sono passati all'incirca 9 mesi, più o meno, 9 mesi e mezzo dal mio intervento.
1: Un mese dopo l'intervento, dunque circa 8 mesi fa, il Guardian ha pubblicato un articolo curioso, ma che in realtà la dice lunga anche sulla decisione presa da Giovanni e sul modo in cui i desideri viaggiano da un continente all'altro. L'articolo racconta della proposta del presidente sudcoreano Lee Jae-myung di estendere, come d'altronde aveva promesso durante la campagna elettorale, di estendere la copertura dell'assicurazione sanitaria pubblica anche ai trattamenti contro la calvizie più comune. Secondo il presidente, la perdita dei capelli non dovrebbe più essere considerata soltanto una questione estetica. Le sue parole rientrano in realtà in un dibattito più ampio nella società sudcoreana e non solo. Cosa può essere considerato una malattia e quanto contano oggi gli aspetti psicologici e sociali della salute? La risposta al suo malessere Giovanni l'ha trovata in una clinica di Istanbul.
0: La clinica, mi aspettavo un ospedale, mentre no, la clinica è lussuosa, cioè non è una clinica, un ospedale di cui siamo abituati, sono abituato io per lo più, no, a vedere, mi aspettavo una sala operatoria, sai, tutto, non so, verde acqua, i colori, una sala operatoria così, mentre no, era una clinica, sembrava una boutique, come una gioielleria la clinica, era tutto perfetto, tutto in marmo, tutto lucido, specchi. sembrava che tutto facessero all'infuori del trapianto di capelli. Loro sono pulitissimi, impeccabili in tutto, precisi, perfetti. Per me è stata veramente una bella esperienza. Io ci tengo molto a questo e mi sono trovato benissimo. Allora si parte, loro quando arrivi ti fanno, prima di tutto ti fanno tutte le analisi, si accertano che i tuoi valori siano corretti per poterti sottoporre a un intervento chirurgico. Dopodiché si parte con l'anestesia. L'anestesia è locale. Vanno a estrarti i bulbi dalle zone donatrici, che sono, possono essere o le zone laterali, zone della nuca, zone dietro, dove una persona mediamente ha tre volte i capelli che abbiamo nella zona ricevente, nella zona della corona superiore. Vanno estratti i bulbi dalle zone donatrici e successivamente fanno l'anestesia anche nella zona ricevente e te li vanno a impiantare nella zona ricevente. Gli interventi mediamente durano dalle 6 alle 9 ore. Il mio è durato 7 ore e mezza, a seconda del lavoro che c'è da fare, della situazione iniziale di ogni paziente, quanti bulbi vanno a estrarre, quindi è molto soggettivo anche questo qui. Male non fa male, però mi sono reso conto che dipende molto dalla sopportazione del dolore di una persona, è molto soggettivo. Io non ho avuto nessun tipo di dolore se non l'anestesia. Quando ti fanno l'anestesia, quella fa un po' male, ma parliamo di un paio di minuti, quella fa davvero male, però bisogna resistere giusto qualche minuto. Però dipende, è molto soggettivo. Parlando con altre persone, c'è chi non ha resistito per le 7-8 ore, magari ha fatto interrompere prima perché provava dolore, fastidio, o non so se, poi dipende dalla bravura del dottore, non so da cosa è dovuto, però io non ho avuto nessun tipo di dolore, sono stato benissimo, sono stato sveglio, ho seguito tutto l'intervento perché ero curioso, quindi cioè, facendo parte anche di questo mondo ho seguito tutto l'intervento ed è stato bello, per me affascinante.
1: Il settore del trapianto di capelli ha visto recentemente una crescita importante. Come Giovanni, circa 1 milione di pazienti all'anno scelgono la Turchia per sottoporsi a questo tipo di operazione. In alcune cliniche si raggiungono i 20 interventi al giorno. Il giro d'affari è superiore al miliardo di dollari. Sono tutti dati disponibili, anche online, e raccolti da vari istituti di ricerca. Ormai è tutto alla luce del sole. Sotto il sole di Istanbul evapora anche il timore di non apparire abbastanza forti, abbastanza uomini, da fregarsene di certe debolezze e vanità.
0: Allora, uno è preoccupato quando c'è lo shock loss, però studiando uno si informa e sa già cos'è. Dopo il trapianto di capelli, all'incirca dopo 2-3 settimane, i capelli trapiantati, a causa del forte trauma che il tuo corpo subisce, tendono a cadere, ma la radice rimane. Quindi tu dopo 3 settimane ritorni nella situazione iniziale e ti preoccupi, inizi a fissarti del fatto che forse l'intervento non è andato bene, le cose non sono andate come una persona sperava, mentre no, fa parte del processo, si chiama shock loss, è dovuto dal trauma post trapianto. Successivamente i primi risultati tangibili inizi a vederli intorno al quarto mese. Dal quarto mese fino all'anno e mezzo poi si raggiunge una condizione massima di fioritura, va, diciamo così.
1: Fiorisce il mercato dei trapianti anche nel resto del mondo. La Francia e la Spagna stanno provando a rafforzare il mercato interno, un mercato che entro il 2030, dicono gli esperti, in Europa raggiungerà almeno i 15 miliardi. Ricordiamo le cifre perché, in fondo, queste cifre non sono che i risparmi di uomini e ragazzi come Giovanni che decidono di investire i loro soldi in un viaggio che dà loro la sensazione di poter tornare a essere se stessi. In Turchia il costo medio di un intervento va dai 2 ai 3.000 euro, tutto compreso.
0: Cioè, nel pacchetto che loro ti vendono è compreso anche un accompagnatore. È venuto mio padre come, ma per il semplice fatto perché a lui piace viaggiare, quindi ha sfruttato il fatto che io andassi a fare il trapianto di capelli per visitare Istanbul, una città in cui non c'era mai stato. L'accompagnatore serve per lo più nel post intervento, sai, perché potresti avere dei piccoli giramenti di testa, queste cose qua. Io in realtà sono stato benissimo, non ho mai avuto neanche un mal di testa, l'intervento è andato tutto liscio, tutto perfetto. Loro sono impeccabili in tutto, cioè da quando arrivi ad Istanbul a quando ti riaccompagnano all'aeroporto, sono disponibili e ti organizzano per 3 giorni, ti organizzano tutto nei minimi dettagli, cioè tu non ti senti mai solo, sai benissimamente cosa fare, con chi.
1: Giulia Laura Ferrari riflette da molto tempo sul tema della bellezza, in particolare quella maschile. Prima e dopo aver incontrato Giovanni, ne ha parlato con altri uomini di età e professioni diverse. I diversi contesti sociali in cui vivono dimostrano quanto l'argomento sia trasversale. Anche Carlo, che ha più anni di Giovanni e vive in una città più grande, ha preso un aereo per Istanbul.
2: Quando il mio compagno mi ha detto che voleva sottoporsi ad un trapianto di capelli, credo di essere stato abbastanza accogliente rispetto a questa sua richiesta, ma forse lo sono anche un po' di natura. In realtà mi sembrava anche bello che lui si aprisse con me rispetto a questo suo bisogno, che forse raccontava anche una fragilità e un problema di accettazione. Lui mi ha detto che la stempiatura che aveva sulla fronte per lui era un problema. E io non ho mai giudicato questo suo disagio. L'unica cosa forse all'inizio che mi aveva un po' preoccupato è stata quando lui ad un certo punto mi ha detto che si sarebbe sottoposto all'intervento in Turchia. Mi dicevo, un paese lontano, una lingua che non è la nostra, una clinica di cui non sappiamo nulla. Probabilmente questa distanza culturale mi spaventava, ma unicamente da un punto di vista sanitario. Tutte incertezze che devo dire sono scomparse nel momento in cui abbiamo iniziato questo percorso. Al mio compagno, prima della partenza, sono state chieste delle foto per poter valutare il suo caso e di fatto è stata costruita una cartella clinica a distanza. Una volta arrivati a Istanbul, tutto era veramente molto organizzato. Dall'aeroporto io ricordo che c'era un transfer dedicato. E non solo dalla nostra agenzia, ma da tante altre, quindi c'erano molte persone che erano atterrate a Istanbul proprio per sottoporsi ad un trapianto di capelli. Noi siamo stati portati in hotel. Devo dire, una cosa che mi ha sorpreso è stata la presenza, una volta arrivati, di un mediatore culturale. C'era un ragazzo italiano che parlava il turco ed era proprio incaricato di spiegarci tutto quello che sarebbe successo passo passo. Per me accompagnare il mio fidanzato in questo viaggio in Turchia per il trapianto di capelli è stato anche tutto sommato divertente. Io ho fatto un po' il turista, ho fatto un po' il caregiver. Il tutto si svolge in circa 3 giorni. Il primo giorno si arriva, c'è la sistemazione in hotel, il secondo giorno si fa la visita, il terzo giorno l'operazione e prima di ripartire il quarto giorno il mio compagno ha fatto l'ultima visita post-operatoria, quindi sono circa 3 notti. Nei giorni successivi all'operazione, quando siamo rientrati in Italia, poi lui ha continuato a restare in contatto con l'agenzia e quindi anche con la clinica via WhatsApp con delle foto per gli aggiornamenti, e l'operazione è andata bene. Il mio compagno è stato molto felice del risultato, tanto felice che adesso, dopo essere intervenuto appunto sulla parte frontale della stempiatura, sta pensando di tornare in Turchia per rinfoltire la parte di dietro della testa.
0: Ogni clinica, ogni dottore, ogni primario ha un suo modo di lavorare e ti fa fare un suo pre e post intervento. Il mio obiettivo principale era quello di non assumere farmaci, quali la finasteride, minoxidil, sono farmaci che, oltre ad avere anche effetti collaterali importanti, devi fare per tutta la vita, non puoi sospendere mai, quindi non volevo prendermi questo impegno, cioè magari curare l'aspetto estetico e andare a togliere qualcosa all'aspetto della salute, cioè non volevo andare a togliere questa cosa qui, quindi ho scelto una clinica dove il dottore, il primario, è focalizzato sul nessun medicinale, cioè si fa l'intervento, si agisce successivamente con integratori naturali, ti va a correggere solamente lo stile di vita. Ho smesso di fumare da circa un anno, devi limitare gli alcolici, devi avere piccole accortezze all'inizio, quale non prendere il sole, quindi si va a curare la qualità della vita in modo naturale, non con i farmaci.
1: La finasteride, ha detto il New York Times in un articolo che poi è stato proposto sulla copertina di Internazionale, potrebbe essere considerato il farmaco simbolo di una generazione di giovani uomini mai così ossessionati dall'aspetto fisico. Il consumo di questo farmaco negli Stati Uniti è triplicato nel giro di pochi anni, gli anni, secondo alcuni esperti, a cavallo della pandemia, quando in molti passavano ore e ore a guardare la propria immagine riflessa sullo schermo durante le lunghe riunioni online. Ma forse c'è anche dell'altro. I social network incoraggiano a costruire immagini di sé da sottoporre continuamente allo sguardo e al giudizio degli altri. Un ragazzo di 20 anni oggi ha molte, ha moltissime più fotografie di se stesso di quante potesse averne suo padre alla stessa età. Sono evidentemente dei problemi da primo mondo, di un mondo piatto raccontato dai reel su Instagram, dove l'immagine di un bambino fra le macerie di Gaza scorre vicino a quelle di un influencer che parla della ricrescita dei suoi capelli.
3: Oggi è il 12° giorno dopo il trapianto.
4: Adesso vi mostro i miei primi 4 giorni post trapianto.
5: Sì, questo sono io 2 ore prima del trapianto.
6: Quasi il 50% degli uomini italiani sono calvi.
7: Appena finita l'operazione, ammazza quanti capelli mi hanno messo.
8: Se ti dicessi
0: che... A Istanbul, sai, passeggiando a Istanbul in centro, vedevo parecchie persone, ma oltre al trapianto di capelli, a Istanbul vanno per... rifarsi, o è la patria del rifacimento, dell'estetica a Istanbul. Vedevo parecchi ragazzi anche, chi si va a rifare il seno, il naso, le orecchie, quindi c'era di tutto, non solo gente fasciata. Loro sono famosi per i trapianti dei capelli, però a Istanbul vanno anche per i denti, per qualsiasi cosa.
1: Parlare di capelli e in generale del rapporto dei più giovani con la chirurgia estetica, fare un tuffo nella vita di un barbiere di un piccolo paese in provincia di Taranto, diventa l'occasione per riflettere su una tendenza che in realtà è globale, che parte da New York e arriva fino a Palagianello. La differenza fra una star di Hollywood e un ragazzo di 27 anni con una vita tutto sommato normale non sta nella possibilità o meno di esaudire un desiderio, quanto nelle modalità con cui il desiderio viene esaudito. Chi ha a disposizione 20 o 30 mila dollari può scegliere la migliore clinica negli Stati Uniti. Chi ne ha a disposizione 3.000 semplicemente va in Turchia. La democratizzazione dei desideri avvicina la classe media a quella che sta più in alto. E intanto quella più povera rimane sempre più indietro, isolata e incompresa. Nel suo salone, al centro del paese, Giovanni accoglie ragazzi e uomini adulti e osserva tendenze che altrove, nelle riviste, nei saggi, con altre parole e dall'altra parte dell'oceano, vengono studiate come cambiamenti sociali.
0: L'estetica maschile per me, cioè per me, secondo me in questa generazione è fondamentale. Cioè io mi rendo conto che la mia figura è importantissima per i ragazzi, ma sia per un livello di autostima, anche per una situazione di relax mentale, di spensieratezza. Prima magari si andava dal barbiere solamente per accorciarsi i capelli, per sistemarsi la barba, oggi invece si va dal barbiere perché anche l'uomo vuole rilassarsi, vuole fare i suoi trattamenti, dove non si vedono, cioè i risultati non è che dici che si vedono in giro, però uno ha bisogno di dedicarsi quell'oretta, sai, a se stesso, ed è una cosa bella, cioè dedicare tempo a se stesso è il tempo investito nel miglior modo.
1: Sul New Yorker quest'estate Gia Tolentino ha scritto un saggio molto interessante sull'estetica maschile. Le donne, scrive, hanno acquisito la sicurezza per poter parlare pubblicamente degli uomini e lo fanno nello stesso modo in cui tradizionalmente gli uomini parlavano delle donne, a volte addirittura con disprezzo. Le app di incontri hanno portato anche le donne a scegliere i loro possibili partner sfogliando semplicemente fra le foto. I ragazzi, che a casa ascoltano memorie familiari in cui è l'uomo l'assoluto protagonista, vivono realtà in cui invece vengono scrutati anche loro, scrutati di continuo, centimetro per centimetro, fotografia per fotografia. Una parità, anche in questo senso, a cui non erano preparati. Alcuni, scrive Tolentino, reagiscono a questo cambiamento appropriandosi dell'ossessione femminile per l'aspetto fisico, con derive che, negli Stati Uniti, già si sono trasformate in una nuova forma di misoginia. La destra sta facendo sua questa vulnerabilità dei giovani maschi, dove alcuni vedono solo una paura troppo banale per essere presa in considerazione, altri, gli estremisti di destra, vedono un nuovo bacino di voti e utilizzano i social network per diffondere, attraverso una serie di influencer, il ritorno alla vecchia immagine dell'uomo forte, un uomo bello, virile e pieno di capelli, e non è importante a quanti e a quali interventi si sia sottoposto. Qui però si aprirebbe un altro capitolo e magari ne riparleremo. Di certo non è questa la storia di Giovanni, che voleva semplicemente esaudire un desiderio, vedersi davanti allo specchio come lui sa di essere e non come il tempo e la natura hanno deciso. Prima dei saluti ha risposto a un'ultima domanda.
0: Ritornare al lavoro dopo il trapianto di capelli com'è stato? Per me è stato bello, cioè è stato bello anche il fatto, sai, di avere un argomento in più con i miei clienti. Tutti quanti mi chiedevano, per un periodo di tempo non si è parlato d'altro perché magari mi vedevano diverso. Non ho mai cercato di nascondermi, non ho mai, anzi, l'ho sempre detto ancora prima di andare in Turchia. Parlando, no, dicevo, sai, non vedo l'ora di andare, di fare, quindi ero curioso, spaventato anche di questo, però è stato bel rientro, è stato bello, sì, sì.
1: Grazie a Giovanni, grazie a Carlo, Carlo è un nome di fantasia, grazie a Giulia Laura Ferrari che ci ha fatto fare un tuffo in acque che sembravano basse e che invece a voler ben vedere nascondono profondità. Scriveteci anche le vostre storie, scriveteci le vostre riflessioni, in particolare su come cambia lo sguardo e il giudizio degli uomini sugli altri uomini. Mandate le vostre mail a Radio 3 all'indirizzo iltuffo@rai.it.

Il tuffo, la storia di Giovanni, l'estetica maschile ci portano a un consiglio di lettura ci riporta fino al 1949. Parliamo del Bell'Antonio, il romanzo di Vitaliano Brancati, protagonista il bellissimo giovane Antonio Magnano, che vive a Catania in pieno periodo fascista, ha fama di seduttore, si sposerà con la figlia di un ricco notaio della città, ma dopo 3 anni di matrimonio emerge con tutta la sua infamia l'incapacità di farsi onore con una donna, colpa gravissima per l'epoca. Ecco, il Bell'Antonio varrà il premio Bagutta nel 1950 a Vitaliano Brancati, e poi ci sarà un celebre film del 1960 di Mauro Bolognini con protagonisti Marcello Mastroianni e Claudia Cardinale. Fahrenheit finisce qui, tornerà puntuale domani alle 15. Ora vi attendo una nuova puntata di 6 gradi con al microfono Luca Damiani.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

fino a... Sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
1: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
2: Nessun copione. Prima che tutto cambi.
3: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni. C'è il tuo ricordo
0: che si attacca. Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
2: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
5: Sei gradi.
6: Bentrovati da Luca Damiani al microfono. Con noi oggi è Fabio Meides in console. Ringrazio e saluto lui e Nicola Catalano che ha la cura e la regia del programma, Luigi Iavarone in redazione. 335 5634 296 per i vostri messaggi è il numero di tutta Radio 3, quindi utilizzatelo, oltre a 6gradi@rai.it per le vostre scalette. Oggi è il sottoscritto a firmare questa, che parte da Jean-Baptiste Lully e arriva detta James. Jean-Baptiste Lully in realtà si chiamava Giovanni Battista Lully, era un fiorentino nato nel 1632 ma diventato totalmente francese, come solo i francesi riescono a fare, facendolo diventare addirittura un campione della musica francese. Quella che ascolteremo è forse una delle sue più note piccole composizioni, che fa parte de Il Borghese Gentiluomo, collaborazione con Molière. Questa è la marcia per la cerimonia dei Turchi, 1670, Les Concerts des Nations.

Marche pour la cérémonie de Turc da Tous les matins du monde, il film, la colonna sonora di un film peraltro bellissimo di Alain Corneau, 1991, in cui si racconta la vicenda del grande musicista Monsieur de Saint-Colombe di Marin Marais, interpretato da Gérard Depardieu, che tra l'altro dirige in questa scena del film proprio questa composizione. Depardieu, lo stesso anno, è protagonista di un altro film, Green Card, un film di Peter Weir con una bellissima Andy McDowell e con una scena iniziale molto divertente, bella, in cui si vede un ragazzino fuori da una metropolitana che suona delle percussioni, ma sono dei bidoni, sono delle percussioni arrangiate, si chiama Larry White, e questo è il brano della colonna sonora, Subway Drums.

Colonna sonora del film Green Card con Gérard Depardieu, ed era Subway Drums il brano ascoltato, Larry Wright il giovane che gli suonava queste percussioni. La metropolitana sarà il nostro grado qui su Radio 3. Sanborn suona Subway to Venus con i Red Hot Chili Peppers durante il suo programma televisivo Night Music nell'89. E così arriviamo a uno dei più interessanti sassofonisti della scena statunitense in tutti i sensi, perché ha suonato con moltissimi, davvero dal jazz al pop. Il suo sassofono ha deliziato e riempito molte registrazioni. Era famoso per la capacità che aveva anche di suonare i quarti di tono, di fare growl, di fare dei glissando. Era nato a Tampa nel 1945 e morto nel 2024. Il primo album del 1975, questo è Stride to Heart, e vede protagonisti insieme a David Sedmon al sax alto, Hiram Balock alle chitarre, Ralph McDonald alle percussioni, i fratelli Brecker al sax tenore e alla tromba, John Faddis anche lui alla tromba, Marcus Miller, insomma quello che si chiama un gota. David Sedmon, Hideaway.

Era il 1984 che quando David Sanborn ha registrato in studio, dal vivo, con il pubblico, come avete sentito, Straight to the Heart, insieme a grandi musicisti già citati. Il brano era Hideaway. Ha vinto 6 Grammy, uno anche appunto nell'86 come migliore interprete di Jazz Fusion, qualcuno ci ha scritto. Ribadisco, good funk every day, just a little bit, una specie di cura dunque, a cui noi cercheremo di contribuire. E il prossimo passaggio è proprio attraverso i 6 Grammy. Nel 2012, compreso album dell'anno con l'album 21, li ha vinti anche Adele Lori Blue Atkins, nata a Londra nel 1988, inizia con una carriera notevole con un album che si intitolava 19 come gli anni che aveva, e vince nel 2013 la miglior canzone, quindi l'Oscar, per la canzone Skyfall dell'omonimo film di 007. Molti altri grandissimi successi, tra l'altro è anche membro dell'Ordine dell'Impero Britannico. Quello che ascolteremo però è il suo album, che porta naturalmente la data di quando aveva 25 anni, cioè 25, uscita nel 2015, ha debuttato con ottime posizioni nelle classifiche inglesi. Quello che ascolteremo è il singolo Hello, e che è abbastanza curioso perché è molto lento. Lei in genere utilizzava delle composizioni molto più ritmate. Questa canzone è stata una svolta enorme per me con la mia scrittura, perché non avevo mai composto un brano dal ritmo così lento, e quando ho iniziato a comporla insieme a Greg Kustin non ero sicuro della mia decisione. Sono volata a Los Angeles per finirla e ora ne vado molto fiera. E questa è Adele con Hello.

E qui su Radio 3 era Adele con la sua Hello, tratta da 25, l'album che ci servirà per arrivare al prossimo ascolto, perché è il titolo di un album che è la cifra dell'età, dico lei in questo caso, che l'ha inciso, così come 20 è esattamente l'età di Joseph Henry Fowler Connick Jr. quando fece uscire questo album. Nato a New Orleans nel 1967, è considerato un ottimo crooner, cioè di quella genia, da il grande Frank Sinatra a Tony Bennett e tanti altri, naturalmente nella tradizione statunitense, cantanti confidenziali con una bella voce, nato a New Orleans appunto, ha fatto i primi studi lì al New Orleans Center for the Creative Arts, tra l'altro allievo di Ellis Marsalis, il padre dei più noti Marsalis, fratelli Branford e l'altro Manfred, no, chi era l'altro? Manfred, sì. E poi si è trasferito a New York, alla Manhattan School of Music, e adesso lo ascoltiamo in questo album appunto, 20, Do You Know What It Means to Miss New Orleans, ed è insieme a Dr. John.

Sai cosa vuol dire quando ti manca New Orleans? Do you know what it means to miss New Orleans? E lo sanno entrambi, Henry Koenig Jr. e Dr. John, in questa composizione tratta da 20, l'album appunto di Henry Koenig Jr. Naturalmente i fratelli Marsalis, l'altro è Wynton Marsalis. Che qui su Radio 3 a questo punto utilizzeremo un curioso passaggio, nel senso che la carriera di Henry Koenig è quasi ormai superiore a quella come attore che come cantante e come crooner. Infatti ha fatto parte di molte cast, non solo per il cinema come Memphis Belle, Il mio piccolo genio, Independence Day, P.S. I Love You e moltissimi altri, ma anche come nelle apparizioni delle serie televisive, forse una delle più importanti, nel senso che è presente per ben 15 stagioni, è Will and Grace. Questo lo avvicina a qualche altro musicista, in particolare a Lucio Dalla, che ha partecipato a moltissimi film, e non soltanto Musicarelli. Altissima pressione per un pugno di canzoni, ovviamente, I Sovversivi, I ragazzi di Bandiera Gialla, Franco Ciccio, Le vedove allegre, ma anche un film importante di Pupi Avati, La mazurca del barone della Santa del Fico Fiorone, oltre poi anche a Mazurca e altri. Questo dunque ci porta facilmente a Lucio Dalla. 1983, decimo album di Lucio Dalla, con moltissime canzoni meravigliose come questa Pecorella.

Ed era Pecorella, Lucio Dalla, qui su Radio 3, dal 1983, album oltre che anno di uscita. Sax era lo stesso Lucio Dalla, questa è la scaletta del sottoscritto, che si è aperta con Jean-Baptiste Lully e la celeberrima Marche pour la cérémonie des Turcs, che era la colonna sonora di un film, Tous les matins du monde, con Gérard Depardieu. Anche nel film Green Card lo stesso attore era protagonista. Abbiamo sentito un breve frammento registrato in metropolitana, Subway Drums, e la metropolitana ci ha portato verso David Sanborn, i Grammy vinti, verso Adele e la sua Hello, e il titolo di un album con la cifra che rappresenta l'età, da 25 di Adele a 20 di Eric Corney Jr. insieme a Dr. John. Tra i vostri messaggi qualcuno ci ricorda quanto Dr. John sia l'unico bianco fuori, ma immensamente dentro nero, che appunto in questo caso duettava con Henry Koenig. Attori in film e serie, proprio come Lucio Dalla, che abbiamo appena ascoltato in questa Pecorella. Ultimo grado triste è quello della morte di Lucio Dalla a Montreux, 1 marzo del 2012, e questo lo avvicina a Etta James, che è morta il 20 gennaio dello stesso anno. Jamesetta Hawkins, detta appunto Etta James, era nata nel 1938, ha vinto molti Grammy, Blues Music Award, inserita nel Rock and Roll of Fame nel 1993, ed è sicuramente una delle voci più influenti della musica afroamericana. Ha iniziato giovanissima, a 14 anni, grazie a Johnny Otis, ha formato un gruppo con altre due ragazze, dei Creolettes, e il primo grande successo nel 61 è At Last. Ma in questo caso la troviamo con un classico, un vero standard, My Funny Valentine, un brano scritto da Richard Rodgers e Lawrence Hart per un musical che era Babes in Arms del 1937, un musical di Broadway che lancerà questa canzone, diventerà uno degli standard più frequentati soprattutto nel mondo del jazz. Ci sono delle versioni imperdibili, forse soprattutto quelle di Miles Davis, di Chet Baker, ma anche Chaka Khan, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, insomma molti. In questo caso dunque Time After Time è l'album di Etta James da cui ascolteremo la sua versione di My Funny Valentine.

E questo è il potere di uno standard, la riconoscibilità, la bellezza assoluta. Molti i vostri messaggi che sogno, grazie a Alessandro da Padova, adesso godo con Etta e soprattutto anche un continuo omaggio a Lucio Dalla che qualcuno descrive e riassume così: Lucio non muore mai, conforta come carezze o schiaffi, decidi tu. Questa dunque era la scritta qui su Radio 3, firmata dal sottoscritto, partita da Lully e arrivata appunto a Etta James. Mi raccomando, inviate le vostre scritte a 6gradi@rai.it. Sarete utilizzati per il venerdì, come per tradizione, visto che è la firma di un'ascoltatrice o di un ascoltatore che accompagna la scritta dell'ultimo giorno della settimana. A me non resta che ringraziare Fabio Melis, che è stato con noi in console, e naturalmente Nicola Catalano, che ha avuto la cura e la regia del programma. L'appuntamento è per domani, come sempre, e come sempre un buon ascolto da parte di Luca Damiani.

0: Luca Campigotto, Wandering Europe. Dal 1 ottobre alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, una mostra fotografica per raccontare l'Europa attraverso paesaggi, memorie, confini e identità.
1: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Rai Radio 3.

0: Ore 18 e 45.
1: Rai GR3.
2: Amatrice con i giovani guarda avanti. A 10 anni dal terremoto che ha sconvolto il centro Italia, il presidente Mattarella in questi minuti all'inaugurazione dell'anno scolastico. Ciao Sandro, a Milano i funerali di Mazzola, applausi dai tifosi interisti all'arrivo dei dirigenti juventini, domenica il minuto di silenzio violato da parte di alcuni ultra bianconeri. Regionali in Germania, il nuovo colpo al CDU, Mecklenburgo, l'FD, Berlino e la Linke, il cancelliere Merz è sconfitta drammatica, ma il mio governo non lascia. Nel segno di Edoardo, a 80 anni dal debutto, a Napoli torna Filumena Marturano. In una rilettura di Francesco Saponaro, fra i registi più interessanti della scena contemporanea. Gentili ascoltatori, un cordiale buonasera da Massimiliano Colli in studio. In primo piano dunque Amatrice, luogo simbolo, che in occasione della ripartenza delle elezioni ospita il Presidente della Repubblica Mattarella. Il Capo dello Stato ha deposto una corona d'alloro in memoria delle vittime del sisma. Nella città, in provincia di Rieti, anche il Ministro dell'Istruzione Valditara. Ma colleghiamoci subito con il nostro inviato, a te Valentino Russo.
3: Sì, la cerimonia è alle sue battute conclusive, in questo momento sta parlando Claudio Ranieri, tra poco l'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella. La visita del Capo dello Stato è iniziata, lo ricordavate, con la deposizione di una corona di fiori al monumento che commemora le 239 vittime del terremoto di Amatrice 10 anni fa. Poi l'arrivo qui all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne e l'incontro insieme ad Alberto Angela con alcuni studenti. Il Capo dello Stato ha risposto a diverse curiosità che gli sono state chieste, ricordando i tempi in cui lui stesso era uno studente, e ha ricordato ai giovani che la cultura rende liberi e che nessuna intelligenza artificiale potrà mai prendere il posto di un insegnante. E ancora, ha detto Mattarella, la mia generazione ha visto trasformazioni inimmaginabili, internet, telefoni, la TV a colori, insomma non guardate al passato ma guardate al futuro con fiducia. Da Amatrice con Daniele Altermini, a voi.
2: Ancora a scuola, fa ancora discutere la politica l'annuncio della Premier Meloni di voler approvare nel prossimo Consiglio dei Ministri una norma per impedire l'utilizzo del burka in classe e mettere un tetto massimo del 30% di stranieri per aula.
4: Da Fratelli d'Italia rivendicano la misura del tetto agli studenti stranieri a scuola. Il ministro Valditara ci lavora da tempo, assicurano il provvedimento è atteso giovedì in Consiglio dei Ministri. Intanto a Milano si riunisce il Consiglio federale della Lega con Matteo Salvini all'indomani dell'annuncio del congresso e in maggioranza, pur con sensibilità diverse, si riflette sul risultato elettorale in Germania. Matteo Perego, Forza Italia.
5: La vittoria di AfD è un campanello d'allarme per l'Europa. Le forze di centrodestra europea devono reagire subito.
4: Sulla scuola il governo va nella nostra direzione, si rallegrano a Futuro Nazionale, dove dovrebbe arrivare un altro deputato da Forza Italia. Meloni insegue Vannacci, la provocazione di Angelo Bonelli, AVS.
6: Per Giorgia Meloni il problema della scuola pubblica sono il tetto agli stranieri e il burka, una campagna elettorale sulla pelle dei bambini.
4: Da Meloni proposta scellerata per il PD, i Dem rilanciano la linea di sostegno all'Ucraina, Conte vuole far saltare la coalizione, si chiede Lia Quartapelle, il leader del movimento promette di fare tabula rasa delle leggi Meloni e da New York Tajani si scusa per aver definito le donne più affidabili se meno appariscenti. Renzi ironizza, è un meme più che un ministro. Federica Ionta, GR3.
2: In Germania ora per i risultati delle elezioni tedesche in due Länder, disfatta del cancelliere tedesco Merz e avanzata dell'ultradest di AfD e dell'estrema sinistra di Linke.
7: Il nervosismo è palpabile nella sede dei cristiano-democratici tedeschi, che pure vogliono apparire compatti. I potenti presidenti di regione sostengono che non c'è alcun complotto. E se nei capannelli vengono riferite critiche anche pesanti, davanti a un microfono anche un merkeliano di ferro come Volker Kauder, già braccio destro della ex cancelliera, abbozza. Merz gode del sostegno della CDU e sono sicuro che nessun partito della coalizione di governo ha interesse ad andare alle elezioni. Lui, il cancelliere, ribadisce: non me ne vado, porterò avanti il mio programma di riforme, ma sono consapevole che dobbiamo fornire risposte ai timori dei cittadini. E la leader nazionale del partito, Alice Weidel, rivendica: ora siamo noi, il partito del popolo, non potete più impedirci di governare. A guidare il governo della capitale arriva invece per la prima volta la sinistra radicale con Elif Eralp, giurista di origine turca. La sua è stata una campagna elettorale incentrata sull'emergenza abitativa e sull'esproprio dei colossi immobiliari. Berlino, Barbara Barbara Gruden, GR3.
2: Altre elezioni, quelle in Russia per il rinnovo della Duma, le prime dall'inizio del conflitto in Ucraina. Il partito di Putin, Russia Unita, ottiene la maggioranza come previsto dopo la messa al bando dell'unico partito pacifista. Il Cremlino interviene anche sulle elezioni in Germania.
8: Il Cremlino oggi ha voluto commentare il voto in Germania. Il malcontento dei tedeschi, dice il portavoce Peskov, è legato al rifiuto del gas russo che ha azzoppato l'economia tedesca. In Russia invece sono finite come ampiamente previsto con la vittoria schiacciante di Putin. Il suo partito Russia Unita arriva al 58%, affluenza al 60%, ma i dissidenti, dicono insegnanti e impiegati, sono stati vigorosamente esortati ad andare alle urne. Niente è stato lasciato al caso, compresa l'espulsione a pochi giorni dal voto di Yabloko, unico partito pacifista. Ed entrano in Parlamento anche 50 militari impegnati nel conflitto. Raggiunto l'obiettivo del Cremlino di mostrare il sostegno popolare all'intervento in Ucraina, resta da capire come Putin userà questo risultato. Ieri, dopo la pioggia di droni e missili sulla Russia, Mosca ha minacciato vendetta e in tanti temono che presto possa partire una nuova mobilitazione. Da Mosca, Caterina Doglio, GR3.
2: A Milano l'ultimo saluto a Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali del grande campione dell'Inter e della Nazionale, morto a 83 anni.
9: L'amiamo molto perché era una persona retta, giocava per la maglia, era una persona rispettosa, quindi un giocatore di tutta la città.
10: La rettitudine di Sandro Mazzola nelle parole di una tifosa interista tra le centinaia di persone assiepate dietro alle transenne in piazza Sant'Ambrogio.
11: Il più grande perché è stato una persona umile dopo tutto quello che ha passato da ragazzino. Per me una persona così va soltanto che ammirata, perché ci vuole un carattere a perdere un padre all'età che l'ha perso lui.
10: Dentro la basilica, oltre alla famiglia, dirigenti e giocatori di oggi e di ieri. A vestire la maglia nerazzurra accanto a Mazzola c'era Gianfranco Bedin.
12: È stato il più grande dei campioni e anche come uomo è stato grandissimo.
13: Il periodo nostro è stato rispetto, educazione e tanto calcio. E speriamo che ci sia anche per oggi questa roba qui.
10: Il ricordo del presidente del Torino, Urbano Cairo.
14: Il calciatore è stato un grande, c'era questo dualismo con Gianni Rivera, aveva queste accelerazioni incredibili, un giocatore forte, di qualità, goleador, dribbling, tiro, velocissimo.
10: Da Milano, Claudio Vigolo, GR3.
2: Libertà vigilata per Chico Forti, il 65enne italiano condannato negli Stati Uniti all'ergastolo per la morte di un uomo avvenuta a Miami nel 1998. La decisione del Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove Forti è detenuto dal maggio 2024, quando, dopo 25 anni di reclusione in Florida, rientrò nel nostro paese. L'uomo già svolgeva 40 ore settimanali di volontariato presso un'azienda agricola veronese. È stato fermato l'ex compagno della donna di 29 anni accoltellata ieri sera a Bognanco, in Valdossola, ricoverata ora in prognosi riservata. I due, la cui relazione si era chiusa di recente, si sarebbero incontrati per un chiarimento quando l'uomo, 44 anni, pluripregiudicato, ha aggredito la ex. Lei, seppur ferita, è riuscita a chiamare il 112 e una pattuglia della polizia subito intervenuti. E sarà interrogato nei prossimi giorni Roberto Mollo, 35 anni, che ha ucciso il ladro di origine albanese, entrato di notte insieme ad altri nella cascina che stava ristrutturando a Baldissero d'Alba, nel Cuneese. Sul caso è intervenuto il procuratore di Asti, che conduce le indagini.
15: I primi atti dell'inchiesta saranno l'autopsia della vittima, l'albanese Giovalin Lasri, 36 anni, e l'affidamento di una perizia balistica. Successivamente il procuratore aggiunto di Asti, Laura Diodato, interrogherà Roberto Mollo, 35 anni, indagato per omicidio ma non sottoposto ad alcuna misura cautelare. Secondo il suo legale, ora Mollo è distrutto e teme di finire in carcere come Mario Roggero, ma per il procuratore di Asti, Biagio Mazzeo, tra questo caso e quello del gioielliere ci sono molte differenze, anche se, ha aggiunto, il tema è sempre l'uso legittimo delle armi da parte del cittadino. Al momento, ha rilevato Mazzeo, ci sono più domande che risposte e molti nodi da sciogliere. È plausibile che abbia agito per paura e la procura in questi casi cerca di applicare criteri di interpretazione delle norme più indulgenti, ma si deve tenere sempre presente che è stata stroncata una vita umana. Il legale della vittima ha dichiarato che la famiglia attende il prosieguo delle indagini e chiede che ne sia rispettato il dolore. Giancarlo Rossi, GR3.
16: Lasciamo la cronaca. Sanremo 2027 nasce il Festival di Stefano De Martino. 5 serate, dal 16 febbraio 24 artisti in gara. Tra le novità il voto online, che affiancherà il televoto tradizionale e una competizione per scegliere chi rappresenterà l'Italia all'Eurovision. Una giuria internazionale che peserà il 50% sulla scelta del vincitore. No all'intelligenza artificiale, autotune solo al servizio della canzone. In ogni serata si esibiranno tutti i concorrenti. A 80 anni dal debutto al Teatro Politeama di Napoli, 24 e 25 settembre, si terrà la lettura di Filumena Marturano, a cura di Francesco Sapanaro, uno dei registi teatrali più interessanti della scena italiana.
17: Che una di tre è figlia a te.
18: Filumena, e ci te credo.
19: Il capolavoro di Edoardo prende forma attorno a un tavolo nella sala da pranzo della casa di Titina, oggi sede della Fondazione Edoardo De Filippo a Palazzo Scarpetta a Napoli, ed è la restituzione in voce del testo partitura dopo la felice esperienza di Napoli milionaria. Il regista Francesco Saponaro.
18: Ci incontriamo come una compagnia che per la prima volta affronta il testo in una lettura che è intima e allo stesso tempo simbolica e che vuole rendere omaggio anche al genio dell'amata sorella per cui questo testo è stato scritto, alla sua recitazione direi rivoluzionaria, capace di restituire in tutta la sua forza il riscatto della dimensione femminile.
19: Filumena, ex prostituta per 25 anni, la mantenuta di Don Domenico Soriano, ricco pasticcere, finge la propria morte ed estorce il matrimonio con l'inganno pur di garantire un cognome e un futuro ai figli. Ne ha tre e non svelerà mai quale sia figlio di Mimì.
18: Piegando Domenico Soriano, Filumena costringe quest'uomo a dare pari dignità, giustizia e amore ai tre figli.
20: Vattene va Filomega, non ne ho vedo.
19: Ma Aurelia Carafa, GR3.
16: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento ed edizione Massimiliano Colli che ha condotto, in regia Andrea Di Marco e Adriano Lippi. Prossimo GR3 domani mattina alle 6.45. La linea al programma Hollywood Party. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
21: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Onda Verde. Viaggiare informati.
23: 18:57 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste, tra Monza e Cormano verso Torino, code a tratti e traffico intenso, così a Bergamo in uscita da Milano. Traforo del Monte Bianco, attesa di 15 minuti al Piazzale Italiano, coda verso Chamonix. A8 Milano-Varese, coda a tratti e traffico intenso verso Varese, tra svincolo di Lainate, Arese e Castellanza. A10 Genova-Ventimiglia, tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia, 4 km di coda a tratti. Sempre sulla A10, tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure verso Genova, 3 km di coda a tratti. A14, tra Bologna-Borgo Panigale, il bivio 14-1 verso la Milano-Napoli, 2 km di coda, il traffico è congestionato. Sulla A1, tra Calenzano e il bivio 1 variante di Valico verso Bologna, traffico intenso e coda a tratti. Tra Cassino e Ceprano, siamo sempre sulla A1, verso nord, la coda per incidente. A11 Firenze-Pisa Nord, tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, la coda è per traffico intenso. Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno alla Strassigna, coda per chi viene da Firenze, così a San Miniato, sempre per chi viene da Firenze, sempre coda. Concludiamo con la 16 Napoli-Canosa, tra Candela e Lacedonia verso Napoli, 3 km di coda in aumento, c'è un veicolo in fiamme. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
22: In collaborazione con il CIS.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
2: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
3: Rai Radio 3.
4: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

0: Factory. Benvenute a tutte e a tutti alla prima puntata autunnale di Hollywood Party Factory. Steve della casa, siamo pronti a percorrere un sentiero che da una canzone ci porta in una piccola ma grande scuola di cinema, poi andremo attraverso festival. Sei al mio fianco?
1: Ma certo, cara Erika Favaro, sono pronto anche a rispondere ai nostri ascoltatori che ci scriveranno sicuramente al 335-5634-296 per avere informazioni o per fare domande ai nostri ospiti. Abbiamo anche delle notizie croccanti, io posso darne una subito, che mi fa molto piacere segnalare che se uno va sul sito salagrande.it trova il weekly, il settimanale di Sala Grande, che è una nuova rivista online che fa Flavio Natalia, che una volta era il direttore di Chuck, e infatti un pochettino il logo ricorda lo stesso font.
0: È bianco rosso.
1: Sì, sì, infatti. Però Sala Grande è molto più, diciamo, moderna come rivista, c'ha nuove uscite, personaggi, visite sul set, interventi vari, interviste, insomma c'è veramente molto da scoprire. A Venezia facevano un daily che era seguitissimo, hanno avuto 3 milioni di contatti nel primo mese, quindi Sala Grande si candida ad essere un modo per informare sul cinema chi è interessato al cinema molto importante.
0: Ci fa piacere anche ricordare che ieri, per chi fosse all'ascolto di Radio 3 alle ore 13, c'è stata la prima puntata di un nuovo ciclo di Pantheon intitolato Bernardo Bertolucci oltre il Novecento, ed è un nuovo ciclo curato dal nostro Giancarlo Mancini, quindi si recupera su Rai Play Sound e poi ogni domenica alle 13 lo consigliamo, perché è davvero un bel racconto. Ha avuto come ospite Casetti ieri e poi continuerà.
1: Reduce dalla giuria di Venezia.
0: Esatto, Casetti. L'abbiamo visto alla premiazione e poi è stato appunto ospite del nostro Giancarlo Mancini. Come forse qualcuno si sarà accorto che Hollywood Party si può ascoltare anche se si è nottambuli, Steve, certo. Della casa, tu alle 2 di mattina si può dire,
1: o di notte.
0: Sapete che ci saranno già da una settimana le repliche della,
1: quindi delle questa puntata trasmissioni. Se voi la perdete, se avete da fare, dovete cucinare eccetera, non c'è problema, basta alle 2 di notte mettervi la sveglia, accendere e sentire Hollywood Party, una notte da incubo
0: domani,
1: potremmo,
0: da no,
1: potremmo
0: domani
1: definirla
0: torneremo. E a quell'ora non si cucina.
1: Ma chi l'ha detto?
0: Chi lo sa. E poi invece a Ortigia cosa sta succedendo?
1: Ortigia è uno dei posti 26. Più belli del mondo, vicino a Siracusa, all'isola vicino a Siracusa. Ogni anno c'è un festival molto importante che prende via proprio questa sera, credo.
0: È iniziato ieri si concluderà il 26 settembre. Il tema di quest'anno è Off, oltre il tempo, memoria e visione, custodire il passato e immaginare il futuro, e ci sono tanti incontri con il pubblico. Ci sarà Peter Greenaway il 25 settembre, poi tornerà il 26, è attesa per domani una giornata speciale insieme a Claudia Gerini, e poi Roberta Torre presenterà il suo Scarperotte, e poi anche tanti altri ospiti: Carla Signoris, Pier Giorgio Bellocchio, Caterina Guzzanti, Edoardo Pesce, e quindi invitiamo tutti gli interessati e tutti i siciliani a visitare il sito ortigiafilmfestival.com per restare aggiornati.
1: Allora, tutto questo appunto a Ortigia, il numero di telefono ve l'abbiamo dato ma ve lo ripeto: 335-5634-296. E adesso una canzone straordinaria.

0: Allora, The Wind è una canzone che dell'album Teaser and the Firecat, uscito nel 71, di Cat Stevens, una ballata straordinaria in cui riassume un po' la sua filosofia di vita, e ci è fatto molto piacere metterla qui a Hollywood Party. Ci abbiamo provato più volte ma saltava sempre, adesso finalmente siamo riusciti a passarla. Ma abbiamo degli ospiti preclari, cara Erika.
1: Sì, siamo molto contenti e siamo grati perché hanno accettato il nostro invito, e quindi diamo il benvenuto a Hollywood Party Factory a Moni Ovadia. Buonasera Moni, benvenuto a Hollywood
2: Buonasera,
1: Party.
2: Buonasera, grazie. Ciao, di cuore per l'invito. Ciao Steve. Grazie per il preclaro, mai mi era stato detto.
0: Perché sei nessuno grande. Capisce cosa vuol dire, io lo dico sempre, sei il primo che capisce che un complimento non un insulto.
1: Falso effetto. E insieme a Moni Ovadia è collegato con noi anche Luigi Locascio. Ciao Luigi, bentornato.
3: Ciao a tutti.
1: A Hollywood Party.
3: Ciao
1: Luigi.
3: Grazie, sì. Infatti,
0: quanto tempo che non sei a Hollywood Party, Una settimana.
3: Vabbè, ho abbassato la media, diciamo 10 anni che non venivo, 2 volte in poco tempo, ecco.
0: Bene, bene.
1: Il motivo per cui siamo qui oggi con voi, con Moni Ovadia e con Luigi Locascio, è per parlare di una cosa che c'entra con il cinema, c'entra con la canzone, c'entra con un messaggio di pace che avete lanciato grazie a una ballata civile che si chiama Canto e canterò ancora, scritta da Caniolo Guercio. Il videoclip di cui parleremo dopo aveva cominciato a girare in rete e ci aveva colpito il messaggio, tutto il movimento che ha coinvolto anche la piccola scuola di cinema di Tor Pignattara, e quindi chiederemo subito a Moni Ovadia di raccontarci questo progetto, che è una ballata appunto civile con immagini e suoni per la Palestina.
2: Sì, io, come forse qualcuno sa, da oltre 40 anni sono in prima linea per i diritti del popolo palestinese, e ho aderito a questa proposta di Canio, sapendo anche della presenza di Luigi. Mi è sembrato una cosa bellissima. Abbiamo costruito prima l'aspetto sonoro e poi Canio ha messo insieme il repertorio di immagini, coinvolto la scuola, perché è importante questa cosa, perché nessuno per anni e anni si è parlato del popolo palestinese genericamente, come se il popolo palestinese fosse un'entità generica, sì, che soffre, ma che la sua identità, diciamo, proprio le identità fisiche, le immagini di quella terra, non fossero stati aggregati in una forma poetica, perché le forme poetiche sono quelle che permettono agli esseri umani di risuonare, e la Palestina ha un grandissimo contenuto di poesia, di umanità. Nel corso degli anni io così ho costruito relazioni, amicizie davvero profonde con amici palestinesi, e poi anche grazie a loro e grazie al mio interesse sono entrato in relazione con la verità del popolo palestinese, e Canio è stato veramente molto molto diciamo intenso nel mettere insieme il progetto, e ci ha coinvolti, ha coinvolto Luigi e me, che ci siamo fatti con grandissimo piacere e con partecipazione coinvolgere in questo progetto meraviglioso, e il fatto che abbia toccato, abbia raggiunto, si sia amplificato è la prova del suo valore. Del resto noi siamo oggi in una situazione talmente drammatica,
0: mamma mia,
2: talmente
0: certo,
2: catastrofica, e anche io credo che nel corso dell'ultimo trentennio, quarantennio, l'umanità abbia subito una regressione antropologica.
0: E questo sicuramente è quello che è successo a Monio Vadia. Arrivano tantissimi messaggi qui al 335-56-3496. Te ne leggo solo due. Giovanni di Valtellina ti definisce uomo necessario. E Daniela da Torino scrive: grazie davvero a Monio Vadia per le parole che spende sempre per la Palestina. Ho visto il bellissimo e sconvolgente film Palestina 36, dovrebbero vederlo tutti. Sì, sicuramente è così. Io vorrei che anche Luigi Locascio ci raccontasse un pochettino la sua partecipazione a questo progetto.
3: Ma intanto io, è molto difficile trovare le parole, perché poi spesso con Steve lo sa, prima scherzavo, è bellissimo tornare sempre da voi, insomma capita per fortuna quasi ogni anno di venire a trovare, c'è sempre un tono anche un po' amichevole, certo. E, allegro, leggero, invece è molto complicato parlare di queste cose. La canzone però poi quando la sentiremo così vedrete che porta una dolcezza almeno, nonostante certo. Appunto la catastrofe. Però volevo intanto unirmi anch'io ai messaggi dei nostri amici, perché veramente questa cosa con Moni a me... Ma non lo dico veramente, cioè mi viene anche da tremare, nel senso che Moni veramente è una persona che porta la sua umanità, la sua sete di giustizia e di verità dappertutto, qualunque passo fa, qualunque cosa dice è sempre proiettato verso qualcosa di fortemente umano, e io ho un'ammirazione per lui straordinaria. E invece io no, e quindi questo fatto di fare con lui questa cosa per me è stato molto molto importante per correggere nel mio piccolo la mia distrazione rispetto a una cosa così grande. E mi è capitato soltanto un'altra volta di leggere le poesie da un libro che consiglio, bellissimo, che è Poesia da Gaza, di leggere alcune poesie pubblicamente. Il titolo di questo libro, che è il loro il titolo italiano per Fazzi, che è Il loro grido e la mia voce, è determinante anche appunto del motivo per cui io ho cercato di essere, di dare il mio, così, la mia presenza per quello che posso in questa canzone. E Il loro grido è la mia voce, il titolo del libro, no? Il loro grido è la mia voce ed è all'interno di una poesia di Haidar al-Ghazali, che è un poeta palestinese di poco più di 20 anni, quando scriveva queste poesie che sono all'interno dell'antologia, aveva poco più di 20 anni, che tra l'altro credo che ora stia in Italia, per fortuna, nel senso per fortuna sua, nel senso che prosegue i suoi studi, studi e continua a parlare delle persone che non hanno avuto la fortuna, diciamo, di proseguire una vita normale nel loro paese. E in questa poesia lui dice: il loro grido è la mia voce, ma il loro grido è il grido di universitari che in Europa, in altre parti del mondo, urlano e gridano contro lo sterminio del popolo palestinese. E un palestinese, un poeta palestinese, dice che il grido delle persone che protestano a distanza è la sua stessa voce. Questo è molto importante, perché questa canzone in fondo è fare sentire che c'è una voce palestinese, che ci sono delle persone che stanno certo. vivendo qualcosa di impressionante e di veramente insopportabile. E la canzone che cantiamo noi comincia con un verbo al futuro, dice: ti porterò al mare. Quindi appunto la speranza è che ci sia un futuro per certo. queste persone.
0: E come ci scrivono...
3: Scusa, non voglio prendere molto... Voglio aggiungere la presenza di Canio invece, certo. di Cagnolo Guercio, che è l'autore... Lui ha un passato, lui aveva già scritto una canzone nell'89 per la Palestina, cioè che parla di Palestina, e uscì un 45 giri con il manifesto, quindi è una cosa antica per lui, ama questa terra, questo popolo, e oltre a me e a Moni ha chiesto di partecipare Giovanna Formulari, che suona il violoncello, ma suona il violoncello come se fosse una voce. Lui infatti parla di tre voci in questa canzone, la mia, quella di Moni, ma anche quella di Giovanna, che con quel violoncello così molto dolce importante, ma anche straziante, esatto, da questo, è come se fossimo tre persone presenti a cantare la canzone.
0: Allora, tantissimi messaggi, non vi riesco a dire tutti, però Marco da Firenze: la questione palestinese è il simbolo dell'ingiustizia mondiale, grazie di cuore Moni per il tuo impegno, un caro abbraccio da Giorgio, clarinettista klezmer con cui hai condiviso un paio di palchi in Friuli, una coppia, un duo di personalità azzeccatissimo, scrive Franca. Insomma, questo lavoro interessa molto.
1: Eh sì, e proprio oggi pensavo che è passato un anno dallo scorso 22 settembre, quando c'è stata una delle manifestazioni più partecipate da tantissime persone per il popolo palestinese. Chiederei a Moni Ovadia, uomo di pace, ti possiamo definire così, se ci regali uno dei versi che ti è risuonato di più, un piccolo, insomma, una tua piccola riflessione su quello che tu e Luigi Locascio avete cantato, perché poi tra poco l'ascolteremo e sicuramente i nostri ascoltatori saranno contenti di farlo dopo aver sentito altre tue parole.
2: Dunque, intanto permettetemi di ringraziare Luigi, per me è stata una gioia immensa avere l'occasione di incontrarlo e conoscerlo in un'occasione come questa, e veramente lo ringrazio per la sua generosità e insieme per la semplicità e la forza con cui ha fatto questo lavoro e abbiamo fatto insieme. È un grande privilegio per me. Secondo, ancora una piccolissima annotazione sulla immensa Giovanna Famulari. Questa musicista è un'anima speciale e la sua anima la trasferisce, la trasmette nel suo strumento e anche nella voce, perché è una grande cantante. Bene, detto questo, il verso è: io canto e canterò ancora. Cosa significa cantare e poter cantare, riuscire a cantare e avere la vocazione di cantare? Quando noi cantiamo e nel nostro canto c'è un racconto, questo gli dà una vita eterna in qualche modo. Una sola canzone a volte determina la trasformazione di un orizzonte. Sono un po' banale, pensate a Bella Ciao,
0: certo,
2: che è diventata mondiale,
0: certo.
2: E questo verso di Canio è straordinario nella sua forza, nella sua verità, ecco. E noi continueremo a cantare. Non si illudano i nemici del popolo palestinese.
0: Bravo.
2: Noi non smetteremo mai, non cederemo mai, ed è proprio, sarà il canto uno dei nostri strumenti insieme alla nostra umanità. Cosa posso dire? Vedete, la Palestina ha dato al mondo poeti notevolissimi. In particolare voglio fare riferimento al grandissimo Mahmoud Darwish, uno dei più grandi poeti del Novecento. Mahmoud Darwish, veramente immenso, e io spero che tutti si vogliano avvicinare a questo poeta assoluto. E consiglio a tutti la lettura di una poesia che si intitola Pensa agli altri.
0: Grazie, grazie Moni. Qui arrivano messaggi tantissimi. Luigi Locascio è talmente bravo che il suo recitare è già salvifico per tutti, scrive Lucia, mentre Rosanna dice: grazie a Moni Ovadia, una grande persona, e a Luigi Locascio che non ha paura di esporsi. Vi ringraziamo tantissimo, Moni Ovadia e Luigi Locascio, e adesso ascolteremo proprio la canzone di cui abbiamo parlato, scritta da Cagnolo Guercio. Grazie Moni, grazie Luigi, grazie. Ciao.
3: Grazie a voi, ciao.
4: Ti porterò al mare a guardare le stelle, e ogni stella

0: canterò sempre la luce del giorno.
1: E quindi cantiamo e canteremo ancora per l'identità, per la poesia e l'umanità del popolo palestinese. Abbiamo parlato di questa ballata civile con Monio Vadia e Luigi Locascio. Adesso però passiamo alle immagini che accompagnano queste parole e questa musica, perché il videoclip che si può vedere online è un lavoro collettivo che viene dalla piccola scuola di cinema di Tor Pignattara, una delle nostre scuole amiche che seguiamo dagli inizi di Factory,
2: con e noi, che saranno con noi il 19 ottobre alla Casa del Cinema per la premiazione,
1: festeggiare l'opera prima, tra cui possiamo già dire gli ospiti velocissimi.
2: Dai.
1: Saranno con noi Chiara Valerio, Francesca Reggiani e
2: Riccardo Rossi, ecco, e poi la vincitrice, insomma, Alissa Jung,
1: la regista di Paternal Leave. Ma adesso torniamo alla piccola scuola di cinema di Tor Pignattara. Bentornato Alessandro Scippa.
3: Grazie, buonasera.
1: Buonasera, con te ci sono due studentesse, Giulia Proia. Ciao Giulia.
4: Ciao, ciao a tutti.
1: E Antea Tramontano.
5: Ciao.
1: Allora Alessandro, com'è nato il videoclip? Perché è arrivato a voi? Come l'avete costruito?
3: Sì, allora io ho girato per Canio 3 videoclip e poi ho cercato in questa scuola di portare anche i miei rapporti di lavoro, le mie amicizie, di passarle a loro. E già l'anno scorso Canio generosamente ha fatto fare ai ragazzi un videoclip, Cuore Ingrato, girato tutto in Super 8. E quest'anno ci ha proposto questa bellissima canzone, Canto e canterò ancora, che hanno girato i ragazzi in una regia collettiva. Diciamo così, io volevo individuare un regista e mi hanno commosso quando mi hanno proposto: no, vogliamo fare una regia collettiva, che è proprio un po' lo spirito di questa scuola.
1: Della vostra scuola.
3: Sì.
1: Invece Antea Tramontano, cosa possiamo dire della tua esperienza? Cosa ti ha lasciato? Tu hai finito da poco l'anno alla piccola scuola di cinema, com'è andata?
5: Vabbè, comunque è stato emozionantissimo. Dal primo giorno io mi sono innamorata di questo progetto che Alessandro aveva comunque messo su da solo, con la sua passione, credendo effettivamente nella possibilità di tramandare comunque un'esperienza e una gioia nel suo lavoro, in quello che fa. Quindi da subito mi sono innamorata. Poi quando ci ha proposto questo progetto da fare per Canio, in realtà subito ci siamo fatti coinvolgere e abbiamo preso questo con grande responsabilità, ecco, questo in mano, questa canzone, da quando l'abbiamo ascoltata, perché abbiamo capito che in realtà avevamo una responsabilità nel messaggio che poi avremmo portato. E quindi la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo ascoltato la canzone e abbiamo lasciato che l'immaginazione, insomma, e le sensazioni ci trasportassero, anche per costruire poi una narrazione con delle immagini. E poi abbiamo insomma avuto la possibilità di collaborare con l'AMOD, che ovviamente è un archivio incredibile e meraviglioso,
2: l'archivio del Movimento Operaio Democratico, certo. L'AMOD, sì,
5: esatto. E abbiamo iniziato a vedere e cercare tra i materiali di repertorio e i vari fondi. Abbiamo individuato un fondo in particolare, che è quello di Alessandro, aiutami,
3: Monica Maurer,
5: esatto, con la pronuncia, che è un fondo di questa regista italo-tedesca, se non sbaglio, che ha girato tantissimi film in Palestina e in maniera incredibile. Comunque lei, donna, negli anni 70, cioè per me immaginare, guardare quelle immagini con la consapevolezza di quello che era la situazione politica dell'epoca, di questo momento, è stato molto forte. Ecco, quindi abbiamo iniziato a cercare tra quelle immagini quello che poteva essere delle immagini di accompagnamento, ecco, qualcosa che ci potesse aiutare a ispirarci e il messaggio principale di Canio dalle sue parole era sicuramente di pace, ecco, quindi abbiamo cercato di fare una selezione di scene che sicuramente non contenevano violenza, ma erano molto intense, ecco, di gesti anche quotidiani, di bambini, di comunque forza.
1: Balli,
5: e
1: danze.
5: Sì.
1: Sì?
5: Sì, sì.
1: Giulia Proia, che cosa si vede? Tu cosa hai fatto concretamente per questo videoclip?
4: Allora, all'inizio, come diceva Antea, ci siamo riuniti per cercare di capire anche insieme che tipo di immagini volevamo costruire, e abbiamo visionato insieme l'archivio AMOD e sicuramente una delle parti più interessanti, che è uno degli apporti di questa scuola, è stata la possibilità di fare questa cosa insieme. Cioè, noi in gruppo abbiamo dovuto cercare una poetica che piacesse a tutti quanti, ma anche che fosse in grado di trasmettere un certo messaggio, e anche nel fare questo lavoro abbiamo anche cercato di collegarlo con quello che sarebbe stato il lavoro successivo, cioè le riprese sul set, perché noi già avevamo un'idea di fare queste riprese di questo corteo, come è possibile vedere nel videoclip. E abbiamo cercato quindi nell'archivio delle immagini che riflettessero anche questo corteo, che potessero rimandare a queste riprese che avremmo fatto successivamente. Poi c'è stata anche tutta una serie di lavoro pratico, di lavoro cinematografico, che per noi era, per la maggior parte di noi era la prima volta che facevamo questo tipo di operazioni, di esperienza, e abbiamo dovuto cercare il set. Alla fine abbiamo ripreso al Parco San Galli di Torpignattara, abbiamo dovuto cercare le comparse.
1: Sì, ad un certo punto girava un...
2: Avete fatto un colossal, no?
4: Sì.
2: Cioè, quanto si vede? Sì,
4: con una produzione piccolissima.
2: Però molto partecipata.
4: Sì, sì, sì, sì. Sì.
2: Senti, Alessandro Scippa, questo diciamo è uno dei lavori appunto della piccola scuola di cinema di Torpignattara che tu hai fondato e che dirigi, eccetera. Ci racconti qual è il programma di quest'anno a venire?
3: Allora,
2: e cosa si può fare per entrare in contatto, insomma?
3: Allora, noi abbiamo lanciato adesso il nuovo bando. Si dovrà compilare un piccolo form, cioè ci sono delle domande. Prima chiedevamo una lettera, adesso abbiamo fatto questa scelta qui. Entro il 31 ottobre, chi è interessato trova il form sia sulle locandine che ci saranno in giro e sia sul nostro sito www.piccolascuolacinema.it. E entro il 31 ottobre si può presentare, riempire questo form per partecipare alle selezioni. Il 16 novembre iniziamo le lezioni e andremo avanti fino a fine maggio. Il tema di quest'anno, perché io ogni anno cerco di dare un argomento, un tema su cui lavorare, sarà quello dei filmini di famiglia.
2: Ah.
3: Che possono essere filmini di famiglia oppure anche lettere, audiocassette, cioè tracce del proprio passato, della propria famiglia, su cui cercare di lavorare anche creativamente, magari anche inventando, quindi senza fare una distinzione che non ci piace tanto tra finzione e documentario. E questa volta io vorrei proprio che le ragazze, poi soprattutto sono tante donne, quindi a volte dico ragazzi, ma è meglio dire ragazze, mi devo abituare a questo.
2: Prevale.
3: Io spero che dall'inizio inizino a lavorare su questo tema per arrivare alla fine dell'anno con dei lavori. Avremo poi dei docenti, che sono, tra questi ci saranno i docenti che già sono stati con noi, come Gianluca Arcopinto, Daniele Gaglianone, Valia Santella, Marita Delia, Mauro Santini, qualcuno anche nuovo. Per esempio quest'anno ho proposto di partecipare a Guido Chiesa, che è un regista che stimo molto, e mi ricordo di aver letto un suo bellissimo manuale di regia. e Giorgio Franchini, che è un amico, un grande montatore. Quindi insomma ogni anno ci sono anche delle piccole novità. E la scuola fa piano piano dei passetti in avanti. Abbiamo avuto adesso, per fortuna, non ce l'aspettavamo, un sostegno dal Ministero per i progetti speciali, un piccolo finanziamento, però per noi che siamo assolutamente punk è una cosa straordinaria. E ne approfitto per rivolgermi a chi ha voglia di aiutare una realtà solidale. Se vuole, ci sono i modi per darci
2: una mano. No,
3: certo.
2: Bravo. Allora, se vi dico Ciro Principessa.
3: Allora, Ciro Principessa era un ragazzo di 23 anni che fu ucciso nell'aprile del 79. È un po' un simbolo per il nostro quartiere, per Tor Pignattara e per la Certosa, che è proprio adiacente a Tor Pignattara. Proprio Ciro era proprio della Certosa. E si fa ogni anno in Certosa una festa per Ciro Principessa. In Certosa continuano a vivere i suoi familiari e tutti i suoi amici, tra questi Lina, che è la sorella di Ciro, e Daniele e tanti altri, che gli allievi e le allieve dell'anno scorso, anche del secondo anno, hanno intervistato. E adesso abbiamo quasi chiuso un documentario di una settantina di minuti che spero riesca ad avere una sua diffusione.
2: E adesso ne sentiamo un brano. Ciro Principessa, della piccola scuola di cinema di Tor Pignattara.
6: Non è stato ammazzato per un libro, non è stato ammazzato da un pazzo. Lui è morto per difendere dentro la sezione del Partito Comunista Italiano. Lui è morto per la politica, per odio politico. Lui c'è morto, ma nessuno lo riconosce. Nessuno lo riconosce questo. L'unica cosa che hanno detto in una causa di tre fogli proprio di numero, è un pazzo criminale che ha ammazzato un ragazzo per strada. No.
7: Ciro è stata una vittima di questo disegno. Ciro è stata una vittima. E purtroppo è una vittima che ancora oggi non viene riconosciuta come vittima di un certo sistema, ma bensì un assassino così passato per un matto, che è passato là, ha dato una coltellata e se n'è andato. Non è così.
1: E questa era una clip in anteprima proprio del documentario che la scuola di cinema di Tor Pignattara ha dedicato a Ciro Principessa. Adesso voltiamo pagina e andiamo a Pesaro, perché è lì che si terrà l'Incanto Film Festival. Siamo felici di poter dare le date 25-27 settembre e soprattutto siamo felici di ospitare l'organizzatrice, benvenuta, bentornata a Hollywood Party, a Rebecca Cervato. Ciao
8: a tutti.
1: Siete pronti? È un festival dedicato a cortometraggi soprattutto.
8: Esatto. Io mi ritrovo molto, tra l'altro è molto bello essere qua con tutti voi, perché mi ritrovo nel lavoro collettivo. È un festival che anche noi siamo partiti tre amici da Roma principalmente, ed è un festival dedicato ai cortometraggi e agli esordi, e più nello specifico cerchiamo di far dialogare veramente tanto tutti quelli che collaborano al corto con il pubblico.
2: Il pubblico che vi ha molto seguito nelle scorse edizioni, qual è la formula magica che avete per avere un pubblico? Perché, come sappiamo, non è scontato.
8: Ma starci molto dietro, secondo me, avere le attenzioni un po' per tutti è molto importante, cioè impegnarsi tanto. Bisogna seguire un festival, bisogna sentirlo, e bisogna partire sempre da un presupposto che, secondo me, non siamo, ce ne sono tantissimi di festival, è giusto che sia così. ma metterci la giusta attenzione, la cura, avere anche la fortuna poi a fine festival di ricevere anche gente che ti dice che bello, ci ritorno, la prossima volta ci risentiamo, insomma è una cosa invidiabile secondo me, quindi ci stiamo portando verso quel cammino lì.
2: Incanto Film Festival a Pesaro, dici qualcosa sul programma di quest'anno, dai qualche segnalazione ai nostri ascoltatori.
8: Allora, quest'anno proponiamo sempre le tre categorie di concorso per i corti, dalla Regione Marche dedicata agli autori della locali, alla Band Apart per gli autori un po' più sperimentali, fino alla Main Category, con tanti titoli anche di recente uscita. E ci saranno vari incontri con gli ospiti, con alcuni membri della giuria. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere in giuria quest'anno Margherita Vicario, Fotini Peluso, Daria Ita, il montatore Marco Costa, il direttore della fotografia Matteo Cocco, Andrea Paris, e quest'anno ci verranno a trovare soprattutto Fotini Peluso e Niccolò Falsetti, che diciamo poi alla fine festival proietteremo anche il suo primo, l'esordio Margini, e tanti altri incontri e approfondimenti.
9: E incanto, prima fuori onda dicevamo che c'è un motivo per questo nome così magico.
8: Incanto è un omaggio ad un attore che a me e agli altri due fondatori, che sono Matteo Damiani e Stefano Malchiodi, ci è sempre piaciuto tanto, che è Carlo Delle Piane. Ah. Era una scena rubata da appunto una sua battuta del film Una gita scolastica dell'83, e c'era Carlo Delle Piane che non sapeva come spiegarsi, forse, almeno io l'ho interpretata così, il vento che accompagnava questa uscita sugli Appennini coi ragazzi, e disse: ascoltate, ecco qui l'incanto. Quindi insomma è un po' ci muoviamo in quella scia, in quella gita che era diventata amicizia, prime esperienze, primi incontri, insomma cerchiamo di portarlo anche noi al festival.
2: Uno dei migliori film di Pupi Avati. Sì. Ascoltiamo un brano da Margini, il film di Niccolò Falsetti, che appunto è nel programma dell'Incanto Film Festival di Pesaro.

0: Grazie.
1: Noi siamo i Wait for Nothing e questo è il nostro ultimo pezzo.
2: Facciamo un applauso ai nostri ragazzi, complimenti. Allora, che genere fate voi? Che tipo di...
3: Ci uniamo all'applauso per Margini di Niccolò Falsetti. Eravamo nella Grosseto Punk a due ore da tutto e questo perché sarà uno dei film che saranno presentati a Incanto Film Festival. Le altre proiezioni speciali?
4: Le altre proiezioni sono Genne di Gianluca Matarrese e Dom di Massimiliano Battistella.
3: Perfetto. E allora Incanto Film Festival a Pesaro 25-27 settembre. Adesso Steve, salutiamo. Rimaniamo su Radio 3. Ma
5: salutiamo chi ci ha curato, Francesca Levi e Maddalena Nisci, chi ci ha mandato in onda, Giulio Salvatelli, la nostra redazione che vede in Alessandro Boschi un faro veramente imperdibile. Poi ringraziamo Alessandro Scippa, ciao Alessandro.
6: Ciao, grazie. Ciao.
5: Giulia Proia, ciao Giulia.
7: Ciao, grazie.
5: Antea Tramontano, ciao.
8: Ciao, grazie.
5: Poi Luigi Locascio e Monio Vadi non ci possono interloquire, ma ci stanno sentendo. Rebecca Cervato, auguri.
8: Ciao,
5: per il tuo film. Così come facciamo tanti auguri a Erika Favaro, che ancora una volta ha dominato la scena.
3: E grazie a Steve Della Casa. Rimaniamo su Radio 3. Buona serata.

0: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
1: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle Performing Arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Sharmatz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
2: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
3: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Rai, Radio 3.
7: Meteoradio.
8: Nella serata ancora isolati rovesci o temporali sulla Sicilia, mentre tenderanno a farsi più compatte le nubi nell'entroterra abruzzese, con tempo in peggioramento. Domani, martedì 22 settembre, al primo mattino nubi sparse tra le regioni del Medio Adriatico e il Meridione, con rovesci o isolati temporali sull'Abruzzo in trasferimento verso il Basso Lazio nel pomeriggio. Tempo asciutto sul resto del paese. Tempo instabile anche al sud, tra Calabria e Sicilia, dove sarà ancora alta la probabilità di rovesci o isolati temporali. Anche sulla Sardegna possibilità di temporali nel pomeriggio, in particolare nella provincia di Nuoro. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, ma con nubi in aumento in serata sulla fascia pedemontana tra Lombardia e Piemonte. Temperature in diminuzione su tutto il versante orientale del paese, dal nord-est all'area ionica. Venti moderati settentrionali con rinforzi lungo le coste adriatiche e sullo Ionio, dove il mare sarà mosso o molto mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: Non ho rimpianti, nel senso che oggi il movimento è un'altra cosa, in mano a il reverendo Jones e in mano a altre cose, cioè all'uomo che sussurrava i cavilli.
10: Revolution, il mondo cambia ogni giorno, di Stefano Feltri. Un podcast e un programma di Rai Radio 3.
11: È stato un weekend di grandi appuntamenti politici e di annunci, svolte importanti. Allora, per una volta proviamo a guardare la competizione fra i partiti e le coalizioni dal punto di vista dei programmi, invece che soltanto da quello delle personalità e delle ambizioni dei leader. Ecco, dopo le novità di questi giorni si intravede un quadro abbastanza preciso. Il centrosinistra forse è più compatto di come sembrerebbe e ha un problema più nell'identificare il leader che nel mettere insieme idee e proposte diverse. Eppure il centrodestra, nonostante o proprio grazie al duopolio Giorgia Meloni e Roberto Vannacci, inizia ad avere una strategia. Allora partiamo dal centrosinistra. È ormai chiaro che nell'offerta politica non ci sarà un equivalente a sinistra di Futuro Nazionale a complicare un po' le strategie e i calcoli elettorali. Alessandro Di Battista forse coltivava questa ambizione con l'associazione Schierarsi, ma prima ha fallito nel tentativo preliminare di raccogliere le firme per un referendum contro il finanziamento pubblico ai giornali e poi è stato fermato da un grave problema di salute. Per settimane alcuni hanno identificato in Beppe Grillo il possibile Vannacci del centro-sinistra. Invece, in una intervista a Pulp Podcast di Fedez e Davide Marra, di cui avete sentito un estratto, ha escluso ogni ritorno in politica contro il Movimento 5 Stelle a guida Conte.
9: Come faccio io a fondare un partito, a organizzarlo? No, mi dispiace, ma non ho il potere di farlo, non ho le facoltà di farlo.
11: Dunque il centrosinistra può provare a costruire una coalizione senza timore di disturbi esterni. Il Movimento 5 Stelle ha appena tenuto a Milano la sua convention programmatica Nova, che ha definito una bozza di programma basata su proposte votate dalla base. Si può liquidare il risultato con una lista di desideri irrealizzabili oppure provare a coglierne il significato politico. È un programma che contiene di fatto ogni possibile idea di spesa pubblica mai elaborata nel mondo progressista, dall'integrazione delle pensioni troppo basse al reddito di 1000 euro al mese per gli artisti fino alla dotazione di 15.000 euro per i neodiciottenni, una proposta elaborata dal Forum Disuguaglianza e Diversità a suo tempo adottata anche dal PD di Enrico Letta. E poi non mancano i tagli fiscali per i redditi medio-bassi e molte altre cose. Ovviamente un programma così non contiene neppure un accenno alle coperture finanziarie che servirebbero per trovare le risorse necessarie, ma in questa fase quel programma serve a segnalare tutti i possibili punti di convergenza con gli alleati. Poiché è impossibile applicarlo per intero, il programma di Nova è in pratica un menu da cui pescare. La segretaria del PD, Elly Schlein, ha sempre sottolineato infatti i punti di convergenza con i 5 Stelle proprio in termini di possibili politiche concrete, senza l'ambizione di essere d'accordo su tutto, ma di individuare alcuni punti operativi comuni, tipo l'introduzione del salario minimo legale o l'aumento delle risorse per la sanità, che c'è nelle proposte del PD, anche se appunto anche in quel caso non viene indicata una copertura. Nei giorni scorsi Elly Schlein ha anche scritto una lettera aperta a Giorgia Meloni per suggerire come usare 14 miliardi di euro di deficit consentito dalla Commissione Europea per la transizione ecologica. Giorgia Meloni e la destra hanno scelto di sospendere per un anno almeno il bollo sulle auto e Elly Schlein l'ha sfidata a collaborare su queste misure più strutturali. Gli alleati non hanno gradito la mossa solitaria della segretaria del PD, ma un massiccio piano di interventi per infrastrutture energetiche e incentivi fiscali in deficit per finanziare spese verdi è esattamente il tipo di cosa su cui l'intera coalizione centrosinistra può riconoscersi. Resta la questione della guerra in Ucraina, dove si dice ci sarebbe una differenza insuperabile tra le posizioni del PD e dei 5 Stelle, ma se andiamo a guardare nel dettaglio non è esattamente così. A fine luglio, in un'intervista che ha avuto molta visibilità al Foglio, Elly Schlein diceva che il PD continuerà a sostenere l'Ucraina come ha sempre fatto e si professava convinta di trovare un'intesa con gli alleati già a settembre. All'evento dei 5 Stelle invece sono intervenuti alcuni dei riferimenti della galassia pacifista italiana, inclusi quelli più sensibili alle narrazioni del Cremlino, tipo l'economista Jeffrey Sachs o la scrittrice Ginevra Bompiani.
5: La pace subito! E la pace subito si può fare soltanto, e adesso più che putiniana mi diranno, se si accettano le condizioni di Putin.
11: Come si conciliano posizioni così all'apparenza opposte come quelle di PD e 5 Stelle sull'Ucraina? Beh, il PD, tanto con Elly Schlein quanto con i leader storici come Pierluigi Bersani, ha già adottato molte posizioni dei 5 Stelle, come la contrarietà rispetto agli impegni per l'aumento della spesa militare fino al 5% del PIL promessi in sede NATO nel 2025. Elly Schlein poi ha sostenuto la raccolta firme di varie associazioni pacifiste per una legge di iniziativa popolare che vuole introdurre un dipartimento della difesa civile non armata e non violenta da finanziare con scelte volontarie nella dichiarazione dei redditi. La raccolta firme è finita, il 18 settembre ha raggiunto l'obiettivo delle 50.000 firme e Schlein ha dato un segnale concreto al mondo pacifista che non intacca in alcun modo in realtà l'approccio alla guerra in Ucraina, perché non è che questo dipartimento della difesa civile, semmai verrà costituito, sarà alternativo agli aiuti all'Ucraina. Sono due binari, diciamo così, diversi, ma è un segnale preciso. Comunque, se anche passasse la linea di fermare in tutto o in parte l'invio di armi italiane agli ucraini, è molto probabile che per Kiev l'impatto sarebbe molto molto limitato. Secondo il monitoraggio del Kiel Institute, che è un think tank tedesco, dall'inizio del conflitto l'Italia ha mandato soltanto 3 miliardi di euro in forniture militari, meno del 2% degli aiuti militari complessivi che ha ricevuto l'Ucraina dai paesi europei. E il grosso di questi 3 miliardi sono tre batterie di difesa antimissile SAMP-T per un valore di oltre 1 miliardo di euro. cioè il tipo di sostegno militare che è più rivendicabile, difendibile anche di fronte a un elettorato pacifista, perché appunto sono strumenti che servono soltanto a difendersi, non sono strumenti offensivi. La gran parte del sostegno italiano è passato attraverso il bilancio europeo, altri 13 miliardi di euro, ma non si tratta di sostegno militare, si tratta di assistenza finanziaria e molto altro, aiuti ai rifugiati e così via. Dunque, se il punto di compromesso programmatico fosse una revisione delle forniture militari e l'impegno per ogni iniziativa diplomatica, non sarebbe poi così complicato arrivare a una sintesi. Certo, ci sarebbe un costo politico, perché sfilarsi dal supporto militare all'Ucraina vorrebbe dire contare meno nei vari formati negoziali dove si riuniscono i paesi che invece continuano a sostenere davvero militarmente Kiev, però per l'Italia, per un'Italia guida centrosinistra, ci sarebbe uno scambio, diciamo, di cui è difficile stabilire l'impatto netto. Si passerebbe da un'Italia che aveva almeno a parole un impegno più marcato verso l'Ucraina con Giorgia Meloni, che però era anche sempre considerata un po' troppo vicina a Donald Trump, mentre un governo di centrosinistra, magari più scettico sugli aiuti militari all'Ucraina, però sarebbe meno sospettabile di trumpismo e più facile da inquadrare in uno schema europeo tradizionale. Il problema più difficile per il centrosinistra rimane la scelta del leader. Non si è mai presa una decisione se fare o no le primarie. Adesso un sondaggio di Ipsos per il Corriere della Sera ha indicato, un po' a sorpresa, che i potenziali elettori alle primarie danno un gradimento maggiore a Silvia Salis, sindaca di Genova, rispetto a Eli Schlein e a Giuseppe Conte, e soprattutto che Giuseppe Conte sembra un leader da un certo punto di vista più naturale della coalizione, perché è in grado di tenere insieme l'elettorato di 5 Stelle e un pezzo dell'elettorato del PD, mentre Eli Schlein è vista con maggiore sospetto sia dagli elettori 5 Stelle che da un pezzo di elettorato dello stesso PD. A destra non hanno questi problemi, Giorgia Meloni è la leader indiscussa, che però si confronta con un dilemma: se lascia fuori dal perimetro del centrodestra futuro nazionale di Roberto Vannacci, perde le elezioni o comunque va in serissima difficoltà; se lo assorbe, rischia di compromettere i rapporti con una parte di alleati e di elettori del centro più moderato. Vanno letto in questo contesto le proposte ultime di Giorgia Meloni a un evento giovanile di Fratelli d'Italia nel weekend, quando ha fatto un paio di proposte che sembrano prese dal mondo, dal programma di Vannacci, cioè limitare il numero di studenti stranieri nelle classi e vietare il burka a scuola.
6: Se in una classe c'è un solo bambino che non capisce l'italiano, probabilmente quel bambino riuscirà con i propri compagni, con i professori, a imparare la lingua e integrarsi velocemente. Però se i bambini che non capiscono la lingua della lezione diventano molti, o addirittura diventano la maggioranza, quella non è più integrazione, quello è abbandono.
11: Sono proposte in stile di Vannacci, anche perché affrontano un problema immaginario con una soluzione immaginaria, perché, come scrive Gianna Fregonara sul Corriere della Sera, sono appena 1000 su 300.000 le classi in cui gli studenti stranieri superano il 20%. Poi un tetto in teoria esiste già per evitare che gli insegnanti abbiano a che fare con troppi studenti che hanno problemi con l'italiano. Non è certo un'emergenza, ma è un bersaglio ideale per una politica appunto che affronta problemi immaginari, così come quello di vietare il burka, visto che non ci sono dati su quante sono le studentesse italiane con il burka, ma facendo due conti a spanne si capisce che possono essere qualche decina o al massimo qualche centinaio. Comunque, la mossa di Meloni è chiara: testare se proposte alla Vannacci possono svuotare un po' l'elettorato di Futuro Nazionale e anche però al contempo segnalare agli alleati che effettivamente ci sono delle basi di possibile collaborazione con il partito dell'ex generale, come appunto questa lotta alla immaginaria islamizzazione dell'Italia. Insomma, l'offerta politica in vista delle elezioni si sta componendo e c'è da scommettere che appena Giorgia Meloni avrà definito la sua strategia, troverà anche un pretesto per accelerare il voto. Fateci sapere come la pensate a revolution@rai.it.
12: Revolution è un podcast e un programma di Rai Radio 3. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.

Luca Campigotto, Wandering Europe. Dal 1 ottobre alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, una mostra fotografica per raccontare l'Europa attraverso paesaggi, memorie, confini e identità.

E alle 19, quasi 58 minuti, si apre la nuova settimana di Radio 3 Suite per una lunga serata dedicata alla cultura, allo spettacolo, alla musica fino alla mezzanotte. Una buona sera ai nostri ascoltatori da Riccardo Gianni, stasera al microfono, Giorgio Spolverini in regia, Fabio Melis e Giulio Salvatelli alla console per la parte tecnica di una trasmissione che stasera vede al suo centro il cartellone musicale. Lo apriremo alle 20:30 in diretta dal Parco della Musica di Roma, un concerto compreso nella stagione sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia con l'orchestra dell'Accademia diretta da Stanislav Kochanowski e il pianoforte di Nikolaj Luganskij, per un programma tutto imperniato sulla musica di Sergei Rachmaninoff. A seguire, verso le 22:30, una novità discografica: esce un nuovo album del violista Luca Sansò, con cui lo presenteremo peraltro stasera, un bel lavoro che viene pubblicato dall'etichetta Stradivarius, che raccoglie autori molto diversi, da Johann Sebastian Bach a Georg Ligeti fino a Lucia Ronchetti, e sono pagine per viola sola. Tutta musica a Radio 3 Suite dunque? Beh, non proprio del tutto, perché alle 23, per i teatri in prova a cura di Monica D'Onofrio e Lorenzo Pavolini, Sergio Logatto ci parlerà di tre distinti lavori prossimamente in scena a Milano, a Torino e a Roma. Questa è la sostanza di Radio 3 Suite stasera. Non ci resta che ricordare il numero per contattarci per i vostri commenti, le vostre osservazioni, il consueto, il 335-5634-296. Aspettiamo naturalmente i vostri messaggi, SMS e WhatsApp. E a questo punto diamo inizio alla trasmissione con una copertina che vuole collegarsi al cartellone musicale di questa sera. Abbiamo visto con al centro la figura, soprattutto la musica, di Rachmaninoff, un grande compositore, un leggendario pianista. Una trentina d'anni fa uscirono alcuni album che riproducevano storiche performance pianistiche di Rachmaninoff, effettuate nei primi anni 20 del Novecento attraverso il sistema ampico e con il pianoforte a rulli. Una riproduzione curatissima e anche rinnovata attraverso tecnologie più avanzate e attraverso la trasposizione per il pianoforte a coda Bösendorfer 290 SE. Quella che ascoltiamo è Si Oison Jeté di Adolf von Helselt al pianoforte Sergei Rachmaninoff nel 1923.

0: Fantasmagorica esecuzione 1923 di Sergei Rachmaninoff di questo Siwaso Jeté dai 12 studi caratteristici, l'opera 2 di Adolf von Henselt. Dunque a questo punto alle 20 e 2 minuti, poco più, possiamo aprire il nostro panorama che ci porta anzitutto a Bologna, perché si apre proprio questa sera con il concerto inaugurale diretto da Gian Andrea Noseda per la prima volta sul podio dell'Orchestra del Teatro Comunale, la quinta edizione del Festival Respighi, che è il primo festival residente dedicato a uno dei più grandi compositori del Novecento nella sua città natale, un appuntamento che però quest'anno riveste anche un significato celebrativo piuttosto importante, profondo, e ne parliamo con Maurizio Scardovi, direttore artistico del Festival. Buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Dunque siamo alla quinta edizione, ma quest'anno è un triplice anniversario, perché sono 20 anni dalla nomina di Bologna città creativa della musica dell'UNESCO, a 90 anni dalla scomparsa dello stesso Respighi, a 30 di quello della moglie, la compositrice Elsa Olivieri San Giacomo. Dunque un'occasione per ricordare, un'occasione per festeggiare, per celebrare questo grande compositore, con progetti che però naturalmente si rivolgono non soltanto all'opera di Respighi, ma anche a quella dei suoi contemporanei. Così.
1: Esattamente, sì, il Festival Respighi si è diciamo, dato il compito di riscoprire tutta quella grandissima produzione, quell'oceano di musica del Novecento italiano, e non solo italiano in effetti, ma soprattutto italiano, che è stato un po' dimenticato, forse un po' trascurato, ma che ha dei tesori incredibili, perché ci sono compositori appunto come Casella, cioè non solo la generazione dell'80, ma anche altri come Wolf Ferrari, altri come Perosi, altri come Alfano, che hanno sicuramente portato grandi apporti alla musica sinfonica italiana, e sono tutti da scoprire in effetti, per cui questo è un compito che prendiamo molto sul serio. E anche nella programmazione di quest'anno eseguiremo musiche di Respighi, di Casella, di Wolf Ferrari, oltre che di Rimsky-Korsakov, come questa sera, che è stato il maestro ideale di Respighi, cioè colui che ha insegnato Respighi a comporre i poemi sinfonici.
0: E poi soprattutto maestro dell'orchestrazione, dunque Respighi ha respirato proprio quell'atmosfera, no? delle grandi orchestrazioni russe. Dunque è interessante vedere anche come questo vostro festival vuole intercettare anche il profilo internazionale, mi sembra, di Respighi, che è uno dei compositori italiani anche più noti, più eseguiti all'estero, soprattutto alcuni grandi capolavori come I Pini di Roma, insomma tutta la trilogia, ma tanti altri lavori. E quindi mi sembra che il festival mette in luce anche questo aspetto così rilevante.
1: È proprio così, perché in effetti Respighi ebbe un grande successo in Russia, perché non solo studiò accanto a Rimsky-Korsakov, vennero eseguite molte sue opere, e poi ebbe un grandissimo successo negli Stati Uniti, oltreoceano, dove conobbe successi enormi, perché sappiamo che nel 27 contemporaneamente, una serata storica, lui aveva la Carnegie Hall, la prima esecuzione del concerto in modo misolidio, e contemporaneamente la stessa sera al Metropolitan c'era la prima esecuzione assoluta della Campana Sommersa. Quindi grandissimo successo, e oltre che ovviamente successo in Europa, perché lavorava già col Concerge Bau, dove programmavano continuamente la musica sua, di Stravinsky. Insomma, era un autore tra i più eseguiti, e di quelli che venivano messi sempre nel programma di sale, perché erano di sicuro successo, di sicuro appagamento del pubblico.
0: Ecco, infatti c'è anche un po' da sfatare un pregiudizio che si ha su Respighi, cioè si parla di Respighi come un grandissimo, immenso orchestratore, ma un compositore medio. In realtà è un grande compositore, lo testimoniano appunto anche i grandissimi successi nel corso delle decadi che lo separano, no? che ne fanno appunto protagonista del Novecento, anche oltreoceano.

0: ricordiamo, da Karajan a Bernstein hanno tutti eseguito la musica di Respighi, dove c'è ancora moltissimo da scoprire anche da un punto di vista così dell'interpretazione, credo.
1: Sì, esattamente, dice molto bene, perché in effetti Respighi non è solo Fontane e Pini di Roma, ma composta tantissime altre cose, come per esempio il concerto gregoriano, che è un concerto per violino straordinario, noi l'abbiamo eseguito con un grande solista russo, Gringols, e ci sono veramente grandi capolavori, ma poi è udibile, è riconoscibile tutt'oggi nella musica di Respighi l'impronta che ha saputo dare ai grandi compositori, per esempio di musiche da film, Nino Rota, Morricone, John Williams, hanno tutti in qualche maniera, non voglio dire copiato, ma si sono ispirati fortemente alla musica di Respighi, sia nell'orchestrazione ma anche in molti temi che sono riconoscibili. Ci sono dei temi in Guerre Stellari che sono assolutamente riconoscibili, come nelle Fontane di Roma, quindi per dirne una.
0: È un po' come se ci fosse una trasposizione dall'ammirazione all'utilizzo pratico, perché poi Respighi è un compositore le cui composizioni hanno una immediatezza che è appunto proprio di cui il cinema fa tesoro normalmente, no? Parte di musicisti che scrivono per la scena.
1: Sì, assolutamente. Lui stesso era molto impressionato e riusciva a catalizzare la sua attenzione su alcuni temi che ascoltava. Nelle impressioni brasiliane, per esempio, lui si è fatto molto impressionare da alcuni temi popolari e li ha messi nella sua composizione, come nel concerto in modo misolidio c'è una citazione abbastanza manifesta della Rapsodia in blu di Gershwin. Quindi era un uomo perfettamente immerso nel suo tempo, che sapeva anche divulgare quello che ascoltava a modo suo, con la sua impronta di grandissimo compositore, di grande orchestratore.
0: Ecco, Maurizio Scardovi, parliamo di questa serata inaugurale del Festival Respighi, giunto alla sua quinta edizione. Cosa ci racconta di questa serata inaugurale?
1: La serata inaugurale è molto interessante, per me particolarmente cara, perché la dirige Noseda, che è un direttore che io conobbi nel 2019 a Washington, dove lui stava dirigendo appunto Respighi, e da lì fu il primo seme per ideare appunto il Festival Respighi e farlo anche a Bologna, vedendo quanto al JFK Center a Washington avesse successo la musica di Respighi. Stasera abbiamo deciso appunto di eseguire Rimsky-Korsakov, Respighi e Stravinsky, quindi il grande maestro russo con i suoi allievi, che non nello stesso periodo ma in periodi diversi hanno preso lezioni entrambi da Rimsky-Korsakov. Quindi c'è la Boutique Fantasque che riprende un po' delle pagine pianistiche rossiniane, che non voglio dire siano banali assolutamente, ma orchestrate da Respighi sono di una bellezza straordinaria. E poi c'è sempre Stravinsky, che è un grandissimo, anche lui è un colosso del Novecento, che nella tradizione sinfonica del passato è sempre stato messo nei programmi di sala vicino a Respighi, e noi vogliamo continuare questa bellissima tradizione che risale ai tempi del Concertgebouw, per esempio nel 26, 27 abbiamo sempre fatto questi concerti, e riproporre anche questa sera, perché è una bellissima abitudine.
0: E allora grazie Maurizio Scardovi, direttore artistico di questa edizione del Festival Respighi Bologna 2026, quinta edizione importante. Sul podio del concerto inaugurale c'è Gianandrea Noseda, per la prima volta alla guida dell'orchestra del Teatro Comunale di Bologna, dunque in bocca al lupo. Io voglio anche dare un piccolo contributo qui da Radio 3 Suite alla diffusione della musica di Respighi, anche forse le cose meno conosciute, perché Respighi ha scritto anche molta musica da camera, è anche molto interessante, e in questo caso mi piacerebbe far ascoltare al nostro pubblico un pezzettino dai 6 pezzi per bambini per pianoforte a 4 mani, nell'esecuzione di Gilda Buttà e di Victoria Terekieff.

0: E questo era Piccoli Highlanders di chiara ispirazione scozzese, il piccolo brano davvero travolgente che conclude la mini suite, sei pezzi per bambini per pianoforte a quattro mani di Ottorino Respighi con Gilda Buttà e Victoria Terekiev in una bellissima incisione di qualche tempo fa al pianoforte a quattro mani, appunto. Dunque alle 20:14 minuti e poco più andiamo con il nostro panorama in Sardegna, perché si apre, è iniziata il 13 settembre la 32esima edizione di Fuori Margine Festival, un festival progetto del Centro di Danza e Arti Performative della Sardegna, che per la prima volta abita gli spazi della nuova sede presso l'Exma a Cagliari. Abbiamo al telefono per parlare di questa rassegna Giulia Muroni, che è una delle due direttrici artistiche assieme a Momi Falchi. Buonasera, Giulia Muroni.
1: Buonasera.
0: E grazie di essere qui a Radio 3 Suite per parlarci di questa edizione che in realtà ha un calendario davvero molto ricco di appuntamenti. Ci sono prime nazionali, produzioni inedite e tante altre cose da raccontare.
1: Sì, si tratta insomma di un'edizione che ci emoziona particolarmente perché segna anche l'inizio di una parte di questa nostra storia che è giunta ormai alla 32esima edizione. Dunque è un nuovo inizio che riguarda la gestione del centro culturale, del centro comunale Exma in piano nel cuore di Cagliari, una gestione che non ci vede da sole come Fuori Margine, ma che è nell'ambito di un'impresa consortile con Sardegna Teatro, Radio X, Area X e The Net Value, e che inizia a scrivere un luogo come un centro culturale, immaginandolo come un nuovo crocevia della città di Cagliari, un luogo che sia rivolto alle persone giovani, che sia un crocevia di opportunità, ma che sia anche con uno sguardo sempre capace di rivolgersi verso altri orizzonti. Noi, dalle marginalità che abitiamo, portiamo il nome Fuori dal Margine, appunto, fin dalla nostra dicitura, proprio perché è qualcosa, è un posizionamento che ci riguarda e che sappiamo incidere nel nostro sguardo, nella nostra capacità di rifletterci altrove, però anche di stare dentro una continua relazione di scambio.
0: Ecco, Giulia Muroni, Cagliari è una città culturalmente molto vivace, anche da un punto di vista dello spettacolo, delle proposte culturali, delle proposte teatrali, della musica e tanto altro. Ecco, questa vostra rassegna quali finalità ha e come si colloca nel panorama di questa città così interessante da un punto di vista così culturale e di spettacolo?
1: Questa rassegna si colloca nel solco di una pluralità della sperimentazione. Siamo capaci di restituire uno sguardo complesso. A differenza di qualche slogan che cerca risposte facili a problemi complessi, crediamo che sia il caso di articolare delle risposte complesse e soprattutto plurali. E dunque, anche rispetto alla danza e alle arti performative, sappiamo che le artiste e gli artisti sono abitati da inquietudini del presente e memorie del passato che si ostinano a ribollire, ma anche ansie rispetto al futuro. E pensiamo che sappiano raccontarci il mondo che stiamo abitando e i mondi che desideriamo abitare. Per questo Fuori Margine raccoglie dentro ben 3 mesi delle prospettive da personalità internazionali dico Maggie Maren, ma anche Lizzie Staras, quindi dei nomi già ampiamente riconosciuti, delle persone delle artiste che invece sono perfettamente inseriti in un discorso transgenerazionale, come ad esempio Abbondanza Bertoni, che sono già in un dialogo molto proficuo con uno spettacolo che ha debuttato a Bolzano Danza con il duo Panzetti Ticconi. Però siamo anche in ascolto delle persone, dei talenti del territorio, che nel territorio troppo spesso trovano risposte soltanto molto stereotipate, e quindi cerchiamo di creare delle connessioni. E in questo senso Tra i talenti c'è sicuramente Giulia Cannas, ma anche Emma Saba, che è una giovane artista che ormai vive in Svizzera, che è sostenuta dalla Svizzera, ma anche Letizia Dessì e Chiara Mameli. Ma non voglio fare un elenco sterile, è per dire e vorrei sottolineare l'attitudine. Appunto a farci crocevia, a generare degli incontri, ad essere un trigger rispetto alle comunità che incontriamo, come pubblici che decidono di assistere, di partecipare, sia alla comunità delle artiste, degli artisti.
0: E dunque lasciamo naturalmente al pubblico che si recherà a Cagliari in questi 3 mesi, fino al 5 dicembre, voglio dire, sono moltissime le proposte, di scoprire piano piano quali sono gli artisti coinvolti e scoprire queste esperienze di coreografi e coreografie e di sperimentazioni che attraversano anche le generazioni per questa bella rassegna di Fuori Margine, curata da Giulia Muroni, che ringraziamo di essere stata con noi, assieme a Momi Falchi,
1: Grazie.
0: naturalmente. Co-direttrice artistica di questa bella rassegna. Grazie infinite di essere stata con noi e averci raccontato questa bella iniziativa cagliaritana. E noi a questo punto, alle 20 e 20 minuti, possiamo voltare pagina e aprire il nostro cartellone musicale.
2: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
3: Intesa San Paolo vi invita all'ascolto di Radio 3 Suite.
0: E dunque un cartellone a cura di Giorgio Marino che questa sera ci porta al Parco della Musica di Roma in diretta all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per la stagione sinfonica, un concerto davvero tutto russo. E abbiamo al telefono Andrea Penna, abbiamo in collegamento Andrea Penna che ci racconterà i dettagli di questa serata e ci racconterà questo concerto. Buonasera Andrea.
4: Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori, buonasera Riccardo. In effetti è un concerto tutto russo, ma è il primo concerto di tre in una settimana che per 3 sere riporta il pubblico qui al Parco della Musica per l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. A un mese tondo tondo, no? Dall'inaugurazione del 21 di ottobre, che peraltro seguiremo insieme, se tutto va bene, con Siegfried di Richard Wagner. Per questo credo, anzi ve lo posso proprio testimoniare perché lo sto vedendo davanti a me, per chi non fosse stato mai al Parco della Musica, sono 3 sale, la più grande è data all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che usa anche quella più piccola. Nella grande sala disegnata da Renzo Piano ci sono delle ali laterali che proprio sono aggettanti sul palco, e sul fondo c'è una ampia balconata che anche questa alle volte ospita il coro in situazioni molto particolari, altrimenti un po' più in basso, o altrimenti ospita invece proprio il pubblico. E in questo caso questa parte di pubblico non c'è, perché stanno già smontando quella parte dei sedi per costruire la grande struttura che già l'anno scorso per la Valchiria ha ospitato il progetto scenico di Saint-Huguet, e quindi nuovamente stanno per costruire questa struttura che porterà diciamo, l'elemento scenico all'interno della programmazione dell'Accademia di Santa Cecilia per l'inaugurazione. Ma invece, tornando al nostro concerto di stasera, è il primo di un percorso tutto dedicato a Rachmaninoff, a Sergei Rachmaninoff, che si muove questa sera con diciamo, forse il concerto dai tratti più popolari per alcuni aspetti. Tanto è vero che è tutto esaurito. Credo che sia tutto esaurito anche l'ultimo, forse c'è qualche biglietto per quello di metà settimana, ovvero ce n'è uno giovedì 24 settembre e uno domenica prossima, 27 di settembre. Però provate, perché non si sa mai. Allora, questa sera il programma prevede una rarità di ascolto, tutto sommato, La Roccia, la fantasia per orchestra numero 7, che è in prima esecuzione nei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia, un lavoro davvero giovanile del compositore, insomma, giovanile, sono due compositori fra 19 e 20 anni. Poi ascolteremo il concerto numero 1 in Fa diesis minore per pianoforte e orchestra, che è un lavoro, sì, questo assolutamente giovanile, ma che Rachmaninoff poi rivide nel 1917, quando aveva più di 40 anni, e lo rivide pesantemente, soprattutto nel secondo e nel terzo movimento, quindi in realtà è un concerto figlio della parte già più matura del suo percorso artistico. E poi dopo l'intervallo, quando ascolteremo i protagonisti, che adesso vi dirò chi sono, della nostra serata, il concerto numero 2 per pianoforte e orchestra, ovvero uno dei concerti in assoluto più popolari e amati del repertorio pianistico concertistico di ogni tempo, e uno dei concerti che apre il Novecento, se vogliamo, fra l'altro forse non lo si ricorda abbastanza, e un vero e proprio tour de force come proposta musicale per il pianista, perché abbiamo il pianista che è Nikolaj Luganskij, che è guidato da Stanislav Kochanowski sul podio dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, eseguirà il primo e il secondo concerto di Rachmaninoff. Nei prossimi giorni, lo dico per completezza così di informazione, sarà il quarto concerto, L'Isola dei Morti, la rapsodia su un tema di Paganini. Io correrei questo secondo concerto, perché il quarto concerto si ascolta abbastanza di rado a Santa Cecilia, è stato fatto solo 4 volte, e devo dire che in tutte le esecuzioni di Rachmaninoff, che c'è sempre Antonio Pappano presente come direttore, perché lo ama molto, ha anche inciso la seconda sinfonia con l'Accademia, è un'incisione molto amata e apprezzata, e la seconda sinfonia è nel programma dell'ultimo concerto, con il terzo concerto di Rachmaninoff. Posso anche anticiparvi che questo progetto è anche un progetto di riapertura per il pubblico, di rincontro con l'orchestra dell'Accademia, che oltretutto ha una piccola breve tournée in giro per l'Italia e poi anche a Bratislava, ma che soprattutto diventa per i quattro concerti un disco, un progetto discografico con la Deutsche, con la Armonia Mundi, e quindi è una bella occasione anche per l'Accademia. Ora, sicuramente vale la pena concentrarsi sulla prima parte del programma, che peraltro ci propone il rapporto con un compositore che aprirebbe molti discorsi, no? La ricezione della musica di Rachmaninoff da una parte all'altra dell'oceano, che ha varcato poi il compositore per non fare mai più ritorno nella sua amata madrepatria dopo la rivoluzione d'ottobre, e al tempo stesso il significato della sua musica, che la sua musica ha assunto nella critica musicale, soprattutto nel secondo Novecento, con parole asprissime nei suoi confronti come compositore passatista, rappresentante di un'idea della musica anche come intrattenimento o virtuosismo fino a se stesso. Forse i decenni che sono passati, la prospettiva che ci poniamo davanti a opere che hanno più di un secolo di vita, forse ci permette oggi di vedere le cose almeno con delle lumeggiature diverse, però anche disegnare il rapporto del compositore con l'Italia, che è stato molto importante, anche con visite lunghe, momenti qui a Roma per esempio, pensate nella stessa casa che aveva abitato vicino a Piazza di Spagna Čajkovskij, che peraltro troveremo subito citato nel primo brano d'apertura, che è il brano, ve lo ricordo, siamo in collegamento diretto dal Parco della Musica per questa prima serata delle tre, questa la trasmettiamo noi così con esclusiva dal vivo in diretta, e poi la riprenderà anche Re5 di questa settimana Rachmaninoff nell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. L'ascolto forse più curioso, sarà bello anche sentire cosa ne pensano i nostri ascoltatori, è La Roccia. La Roccia è una fantasia per orchestra che ci propone un Rachmaninoff giovane ma già molto ben sostenuto, allievo di Nikolaj Zverev, cioè un maestro severissimo e serissimo, la cui scuola era maturato, diploma con poi medaglia d'oro al conservatorio e che lo porta anche a presentare questo suo lavoro in uno dei concerti che Zverev faceva nella sua, presentava nella sua dimora, dove teneva anche a pensione i suoi allievi, che lui e sua sorella trattavano con una disciplina quasi militare, e alla cui presenza in questo caso era stato anche Tchaikovsky in una occasione, e aveva sentito eseguire al pianoforte però dal giovane Rachmaninoff, e l'aveva molto, molto apprezzato. Poi sentiamo cosa ci racconterà a questo proposito Stanislav Kochanowski. Quello che è interessante è la fonte, che è doppia, tutte e due le fonti sono russe naturalmente. Una è una poesiola, una piccola poesia di Mikhail Lermontov, che è, ci porta proprio dentro il clima russo, anche del rapporto con la natura. La nuvola d'oro dormiva tutta la notte sul petto di una rupe gigante. La mattina ripartì di buon'ora, giocando gaiamente nell'azzurro, ma è rimasta un'umida traccia nelle rughe della vecchia rupe. Solitaria sta, immersa nei suoi pensieri, e quietamente piange nel deserto. Questa è l'immagine che Lermontov offre in questa poesia, che è l'immagine scatenante, ma in realtà la storia viene anche da un racconto che viene sviluppato ormai nei tre temi che sono contenuti all'interno di questo poema sinfonico, scusate, questa fantasia, un breve poema sinfonico se vogliamo, ma insomma, una fantasia per orchestra. La notte di Natale, un pesta di neve, una locanda accoglie provvidenzialmente una fanciulla che ascolta il racconto di un anziano, tutta la sua vita, con le sue difficoltà, anche con i suoi errori, e sentiremo proprio trasformato in dialogo i fiati, alcuni passaggi d'orchestra, per esempio il flauto in particolare, e gli archi scuri nel racconto del vecchio. La donna ascolta tutta questa storia, ne fa tesoro e poi va via. Una struttura che presenta questi temi e poi li varia, quella che costituisce questo lavoro, che è stato presentato nel 1893 appunto a Mosca, anzi nel 1894 scusate, a Mosca, con la direzione di Vassili Safonov. A quel punto Tchaikovsky era già morto, e uno diciamo, delle figure fondamentali per la vita, per lo sviluppo anche musicale, ovviamente non solo di Rachmaninoff. Poi c'è il concerto numero uno, dove ascolteremo subito Nikolai Luganskij e forse uno degli ultimi, non so, correggimi, di pianisti russi, ma che sono formati ancora in epoca sovietica, con una carriera internazionale, con una carriera legata a un repertorio anche vasto, romantico, tardo romantico, ma anche molto molto profondamente connesso con la musica russa, l'incisione già anche di alcuni dei concerti di Rachmaninoff, moltissimo, e della Rapsodia su un tema di Paganini. Se lo andate a cercare in rete e trovate una fotografia in cui si vedono le mani, resterete impressionati. Le mani di Nikolai Luganskij davvero, non posso dire che somiglino a quelle di Rachmaninoff, ma hanno quelle caratteristiche di lunghezza, di ampiezza, che certo sono un primo passo per guadagnare quelle possibilità tecniche e virtuosistiche che naturalmente si ottengono con uno studio indefesso, col talento, e non con altro. Il primo concerto è stato scritto fra il 1890 e il 1891, però poi rivisto fra il 17 e il 19, quindi dopo il terzo concerto, quindi è un concerto un po' bifronte sotto alcuni aspetti. È costruito in tre movimenti, un vivace moderato, un andante, un allegro vivace, dedicato al cugino Siloti, il musicista, pianista a sua volta virtuoso e peraltro allievo anche diciamo, al Conservatorio di Mosca e maestro a sua volta nel conservatorio in cui Rachmaninoff si era diplomato. È numero uno originariamente nel catalogo del compositore, che all'epoca non aveva dato così tanto peso anche al valore commerciale di questo suo lavoro, diciamo, si sarebbe rifatto con i proventi dei concerti successivi, secondo in particolare non ho bisogno che lo sottolinei. Molto felice anche l'orchestrazione, la presenza degli ottoni, il corno in particolare, il rapporto con orchestra, pianoforte e fiati all'interno dei tre movimenti, e soprattutto spicca in un giovane compositore, ma spicca sia nella Roccia che nel concerto per numero uno per pianoforte orchestra che ascolteremo nella prima parte del concerto, appunto dopo la Roccia, la capacità di invenzione melodica, questi temi lirici bellissimi, un lirismo quasi estenuato che parte da Tchaikovsky ma assume un carattere tutto personale in Rachmaninoff, nelle sue melodie, nella musica per pianoforte e naturalmente nei concerti per pianoforte, in cui poteva avere il modello di se stesso come esecutore. Allora noi stiamo aspettando Stanislav Kochanowski, che salva sul podio, anche lui è direttore russo, ma direttore russo di una generazione un poco più avanti. Hanno lavorato molto spesso insieme Kochanowski e Lugansky, quindi è una partnership artistica, una relazione artistica molto solida, molto ferrata, che rende anche più interessante queste esecuzioni romane. Ve lo ricordo, stiamo per ascoltare in collegamento diretto dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia La Roccia, la fantasia per orchestra opera 7, adagio sostenuto, un poco più mosso, più vivo, sono i movimenti interni di questa fantasia per orchestra che non supera 14-15 minuti nell'esecuzione, esecuzione che è la prima nei concerti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che contano innumerevoli orchestre, le innumerevoli esecuzioni del concerto numero 2, molte esecuzioni della Rapsodia su un tema di Paganini. Una felice, ecco, questi sono gli applausi per Andrea Obiso, il primo violino dell'Accademia per questa sera, la prima parte, il primo violino che saluta il pubblico, l'orchestra è schierata, è tutto pronto, le luci sono abbassate, ascolteremo La Roccia, poi credo che ci sarà il normale tempo di cambio della sala per introdurre il pianoforte, che poi rimarrà lì, perché dopo il primo concerto ascolteremo il secondo nella seconda parte. Insomma, un po' una ricchissima serata Rachmaninoff, tantissima musica di Rachmaninoff, tantissime note per il pianoforte, per anche la possibilità di guardare al compositore già da questa sera con un occhio diverso. Lo dico e lo anticipo perché tu hai fatto ascoltare un bellissimo pezzo di Rachmaninoff al pianoforte, gli dedicheremo domani un ritratto di interprete, sia come pianista in altro repertorio, sia come direttore d'orchestra che ha inciso tantissimo. Stanislav Kochanowski con un elegantissimo, scivolatissimo fratto, rapidissimo a guadagnare il podio, La Roccia di Sergei Rachmaninoff. Buon ascolto.

Stanislav Kochanowski ha diretto sul podio dell'Orchestra Nazionale dell'Accademia di Santa Cecilia la prima esecuzione dei concerti dell'Accademia della Roccia, opera 7, fantasia per orchestra di Sergei Rachmaninov. Il primo brano in programma per questo concerto è il brano che apre l'intera settimana dedicata a Sergei Rachmaninov, con 3 concerti qui al Parco della Musica, dove vi stiamo trasmettendo qui da Roma in collegamento diretto. Torna per complimentarsi con il primo violino, salutato le prime parti, Andrea Oliva al flauto e Alessio Legrini al corno fra gli altri. Stanislav Kochanowski che ora esce dalla sala, l'orchestra si risiede, ma si provvederà a un breve cambio dell'organizzazione dell'orchestra, anche perché deve entrare il pianoforte. Siamo infatti per ascoltare il concerto per pianoforte numero 1, opera 1 di Sergei Rachmaninov, insieme al quarto sicuramente il concerto di ascolto meno frequente. Gli altri due sono stati il secondo popolarissimo da subito, il terzo ugualmente popolare, poi con una popolarità di ritorno grazie a una relazione forte con un film degli anni 90, Shine. Il legame col cinema di Rachmaninov meriterebbe un capitolo tutto a sé, in particolare per il secondo concerto naturalmente, ma piuttosto vale la pena in questo momento concentrarsi sull'anno di composizione ed esecuzione della Roccia che abbiamo appena ascoltato, ve lo ricordo, 1893, prima esecuzione il 2 aprile 1894 al Conservatorio di Mosca. E vale la pena anche ricordare che Rachmaninov, che era nato nel 1873, è ancora piuttosto giovane, anche se ci si aspettava che i talenti di un certo livello appunto già fiorissero, ma che il conservatorio gli aveva già conferito la medaglia d'oro. Era la terza volta soltanto che la conferiva nella sua storia già pluridecennale, 30 anni di vita dell'istituzione. E non soltanto Tchaikovsky, che aveva lodato l'esecuzione della Roccia al pianoforte da parte del compositore, aveva già anche promosso la sua opera Lieco, l'aveva fatto eseguire accanto a Iolanta, un gesto di grande generosità, anche di promozione molto significativa, no? Quello che si dice oggi è un endorsement, un sostegno molto evidente di questo giovane compositore. Lo racconto solo perché questo aspetto, come anche la composizione fra il 1890 e il 1891 del primo concerto e l'esecuzione è addirittura poi più avanti a Londra, nei concerti diretti da Henry Woods, se non vi dice qualcosa, insomma, il creatore dei concerti Promenade, che ci hanno tenuto compagnia fino a pochi giorni fa, sono tutti segnali di un successo crescente che si muove a grandi falcate, quasi ineluttabile. Ecco, proprio per quello poi lo scacco micidiale del disastro della prima esecuzione della sua prima sinfonia con Glazunov, che a quanto pare aveva un po' esagerato con l'alcol e quindi non era in una forma come direttore, ma l'orchestra che aveva provato poco, il compositore che scappa dalla sala, addirittura non torna a prendere quello che sia, insomma, saluti o sberleffi che dovessero essere. Aveva davvero intaccato la fiducia di un compositore che invece aveva il vento e le vele, il vento in poppa e le vele davvero spiegate, come anche per questo primo concerto che ascoltiamo nei movimenti vivace, andante e allegro vivace. Ve lo ricordo, questo concerto però poi è stato totalmente rivisto, soprattutto nel secondo e nel terzo movimento, più ancora che per la parte pianistica, per l'orchestrazione da parte del compositore. Quindi ha un aspetto duplice di un giovane compositore
compositore, e del compositore che era diventato già una star internazionale, ovvero Sergei Rachmaninoff, alla fine degli anni 10 del XX secolo. Nikolaj Luganskij accolto già in maniera trionfale al pianoforte, primo concerto di Rachmaninoff, Stanislav Kochanowski sul podio, Roma, Santa Cecilia.

0: al termine dell'esecuzione del primo concerto per pianoforte e orchestra, opera 1 in fa diesis minore di Sergei Rachmaninov, Nikolaj Luganskij ha abbracciato Stanislav Kochanowski e poi ora si volta verso il pubblico e con un gesto molto ampio indica tutta l'orchestra, l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che ha eseguito per la quinta volta nella sua storia il primo concerto di Rachmaninov. In questo caso non all'interno del programma dei concerti d'abbonamento, saremo insieme per l'inaugurazione di stagione fra un mese, ma per questa settimana che comincia oggi, questo lunedì, questa sera, e che in tre tappe, in tre serie diverse, disegna un profilo denso, ricco, della figura di Rachmaninov, incentrata sicuramente sui quattro concerti di pianoforte più uno, come ha detto Luganskij, lo sentirete nell'intervista fra poco, ovvero le variazioni sul tema di Paganini e altri brani per orchestra, fra cui la seconda sinfonia. Gli applausi del pubblico e dell'orchestra che batte gli archetti e dello stesso Stanislav Kochanowski, che tiene in mano la bacchetta e applaude. Luganskij, che è invece un frac molto classico rispetto a quello tutto scivolato di foggia più contemporanea, con una sorta di maglina plissé, molto singolare, anche molto elegante, insomma, più classico e più vicino proprio all'immagine di un pianista che è una versione contemporanea, però di quello stesso stile, di quella stessa eleganza leggermente compassata che immaginiamo abbia attraversato i decenni, non soltanto nell'immagine del pianista russo, ma anche nell'immagine di un certo tipo di pianista russo, Émigré, che va assolutamente a così sovrapporsi a quella del stesso Sergei Rachmaninov. Poi se volete possiamo continuare con Rubinstein, Horowitz, in una genealogia che credo farebbe piacere a Luganskij sentire così snacciolare. Ecco, a proposito di due musicisti che collaborano molto insieme, ho pensato che fosse bello poterli incontrare insieme, me l'hanno permesso, e quindi li ho incontrati, Riccardo, oggi alla fine della prova, e abbiamo un po' chiacchierato sul programma, un po' sul programma che abbiamo appena ascoltato, cioè sul quello che in fondo credo anche per i nostri ascoltatori, magari per qualcuno è stata anche una prima volta, un primo ascolto.
1: Anche no? Molti messaggi insistono su questo, insomma,
0: lo dicono,
1: la sensazione di scoperta, no? di scoperta di qualcosa che conoscevano o poco, o addirittura qualcuno per nulla. Dunque.
0: Perché poi lo stile Rachmaninov si individua subito per molti, molti aspetti, se non altro per il lirismo dei temi, magari soprattutto forse più nella roccia che non in questo primo concerto, ma anche per questo virtuosismo formidabile, trascendentale, che già era presente in questo primo concerto, che peraltro ricordo però era stato rivisto. Allora, proprio da qui siamo partiti con, prima rispondere a Nikolaj Luganskij, la caratteristica del primo concerto, che è un concerto giovanile e non è un concerto giovanile, perché poi il compositore lo ha rivisto. Ecco, quanto rintraccia lui stesso, che se lo mette sotto le dita di questo concerto, dell'aspetto giovanile della scrittura pianistica di Rachmaninov, e quanto individua il compositore maturo?
2: Okay, you're absolutely right. Actually, there are, I would say, 75% of the material which is composed by matured, experienced composer of age of 44 after he finished Second Symphony, Third Piano Concerto, The Bells, Vespers. So it's this concerto is written after number 3. But the themes and the mood and the beautiful melodies all stayed from what he composed at the age of 19. I think it's very unique example of piece almost equally composed by a young man of 17 and great mature composer of 44. That makes it so original, so fresh, so I love it.
0: così originale, così fresco, lo amo, mi piace tanto, dice Nicola Luganski. Beh, tutto sommato il 75% appartiene già al compositore maturo di 44 anni che ha rivisto questo concerto dopo che aveva scritto la seconda sinfonia, il terzo concerto per pianoforte, le campane, quindi insomma gran parte del suo corpus compositivo. Però i temi, il clima, diciamo il lirismo appartengono a un diciannovenne, a un compositore di 19 anni. Quindi è un esempio un po' unico di un concerto che è stato scritto al tempo stesso da un giovanissimo compositore e anche da un compositore già nella sua piena maturità. Mantiene però questo carattere appunto fresco che piace molto. La revisione però di quel concerto che è avvenuto fra il 1917 e il 1919 è una revisione che riguarda anche molto l'orchestrazione. Allora ho chiesto a Stanislav Kochanowski cosa è successo nel frattempo nella mente creativa, ma anche nell'esperienza di Rachmaninoff.
3: Yeah, it's actually some Rachmaninoff himself struggled that he's an old style composer, but he could not write another way. Around him was already so modern things like Stockhausen and Stravinsky, for example, but he was still very romantic. But what I hear in the first concerto, in this revised version, you hear already future symphonic dances in the orchestration, a lot of similarity with rhythms. It's a very tricky accompaniment, actually. We spent a lot of time rehearsing first piano concerto. Of course, it's less known than number two, F3, and first and fourth, you always have to rehearse more than the others. But now orchestra, I think, got it, and we had wonderful, wonderful progression from the first reading to the concert.
0: È interessante quello che ha detto, una risposta breve ma interessante, cioè, sì, perché si vede sempre Rachmaninoff come compositore di questo stile tardo romantico, no? Che non è mai cambiato, perché non ha mai trovato una strada diversa, e quella era la sua. Poi ha detto Stravinsky un piccolo lapsus che volesse dire Schoenberg, che non sto a caso, in che aveva 13 anni quando è morto Rachmaninoff, poverello, insomma, non era ancora in grado di fare di fargli da concorrente, e, per quanto precoce, però diceva giustamente un compositore che però già in questa riorchestrazione presenta qualcosa delle danze sinfoniche, e proprio per questo l'accompagnamento è molto difficile, piuttosto insidioso, tant'è vero che nelle prove si è concentrato più su questo che sul secondo concerto di Rachmaninoff, ovviamente anche perché l'orchestra del secondo concerto di Rachmaninoff, questa orchestra dell'Accademia di Santa l'ha eseguito di recente anche parecchie volte. Qui c'era invece da recuperare, no? da riscoprirlo un po', da rispolverarlo. L'esecuzione ultima con Romanowski e Pappano era di 10 anni fa, e diciamo, è stato un bel lavoro che è iniziato in progressione, e adesso l'orchestra, diciamo, è totalmente dentro, e quindi è stato molto, molto bello lavorare con loro. Ho chiesto allora ancora a Kochanowski, a proposito però veramente del Rachmaninoff giovane, qualcosa sulla roccia, sulle caratteristiche di questo lavoro che tutto sommato si ascolta non così tanto spesso.
3: Well, I did it a couple of times, and there are many recordings, even the modern one. But yes, you're right, it's still a rare guest, and it's a very interesting story that Tchaikovsky was so enthusiastic. Rachmaninoff had a chance to show this piece, and Tchaikovsky, we know that Tchaikovsky was so enthusiastic, so he wanted to take it on tour. But it was last year of his life, so it never happened. But I love the piece. The orchestration is wonderful. The themes are wonderful. The story based on the Anton Chekhov story. Everything is very, very unique. The culmination. It's the longest crescendo you can find in the history of music. Audience is always very enthusiastic after this performance, I think. So I love this piece. He was 20 years old, already not maybe super young, but still very young, of course. Yeah.
0: Sì, è vero che era un ventenne, un compositore abbastanza giovane, ma vedrete che al pubblico questo pezzo piacerà molto. Ha detto, beh, è vero, perché diciamo, ora poi dopo magari se ti va, dimmi se qualcuno è particolarmente piaciuto,
1: sì,
0: i nostri
1: sì,
0: ascoltatori
1: sì.
0: Ma quello che dice, dice sì, ma in realtà qualche volta io l'ho fatto un paio di volte, sono anche delle incisioni, però si fa abbastanza raramente, ed è un pezzo interessante perché nel 1893 appunto Čajkovskij l'aveva ascoltato e gli aveva anche promesso di portarlo in tour. Il 93 è l'ultimo anno della vita di Čajkovskij, che si uccide, drammatica situazione, con ogni probabilità della possibile diffusione della notizia della sua omosessualità, e che lo porta a una decisione estrema. Carla Moreni, oltretutto, nel bellissimo saggio, molto ampio, che correda il programma, ricorda che Zverev, il maestro con cui aveva studiato Rachmaninov, era omosessuale e teneva tutti questi ragazzi, regolarmente tutti uomini e tutti giovani ragazzi, però tenuti con una disciplina militare tale per cui credo che non ci fosse nessuna possibilità, nessuno spazio per sgarri di nessun tipo. La cosa che piace molto, continua quello che ha detto a Čajkovskij, è la combinazione dei temi della storia che viene da Čajkov, quella della ragazza, del vecchio nella locanda, dell'orchestrazione, tutto l'insieme è bellissimo, mi piace moltissimo e speravo appunto che piacesse anche al pubblico, mi sembra che è stato così. Sono passato di nuovo a Luganskij perché guardavo le sue mani, affascinato, e pensavo a Rachmaninov. Allora gli ho chiesto conoscere, perché sono tanti dischi di Rachmaninov, domani ne parleremo magari e ne ascolteremo alcuni, insomma una eredità importante, grazie al cielo, perché Rachmaninov ha incrociato lo sviluppo della discografia anche con una qualità che ancora oggi ci può restituire molto. Quanto serve conoscere un pianista della sua levatura, che certo non ha bisogno di imparare sul piano tecnico, e poi non serve quello, ma dal punto di vista del gusto, dal punto di vista dello stile di interpretazione, quanto è importante conoscerlo?
2: I always imagine for me there are five concerti, so Rhapsody for me is just concerto number five. You know, what we have from recordings, for me, Rachmaninov was certainly the really greatest pianist first half of 20th century. So, of course, it's our happiness to have quite many recordings of Rachmaninov, not only of his music, fantastic recordings of Second Chopin Sonata, Schumann Carnival, small pieces, different pieces. So it's proving that it was amazing, unbelievable pianist. So it was, of course, several great, great names that time, Levin, Hoffman, Gieseking, a bit later Horowitz. But if we think, of course, pianistic level of Rachmaninov is unbelievable, and plus we have the creator which really composed music during his performance. It's we are lucky. Actually, Rachmaninov himself told that we are so unlucky not to have recordings of Franz Liszt and Anton Rubinstein, who could be at least equal to him as a pianist. Now we have really the greatest era of recording starts with Rachmaninov, probably the most greatest living pianist. I don't think we have to be like pupils or accept it's like instructions. We have to think about it. Of course, it's certainly it was a little bit of reaction on the acceptance his music as a very lyrical, very synthetic. So his recordings are unbelievably strict, unbelievably straight. The tempi, for example, for concerto number, unbelievably fast. Of course, it's his possibility. Only him could play like this. He could play with unbelievable quality and artistic quality. It was never leggero, like, let's say, Mendelssohn, Rossini. It is still in this unbelievably quick tempo. It's pesante, it's very strong. I mean, we cannot repeat it. We have to know it, but everybody is searching for his way. Otherwise, we will be just copy, which are always worse than original.
0: cosa doveva rispondermi il povero Nicolai Luganski davanti alla stupidità della mia domanda. Se vogliamo copiare Rachmaninoff saremo solo una copia peggiore dell'originale. Ma prima ci ha detto delle cose molto interessanti, perché ha detto, a parte che la mia idea non sono 4 concerti, ne sono 5 appunto con la Rapsodia, e siamo fortunatissime ad avere la testimonianza di, probabilmente del più grande, uno dei più grandi, il più grande pianista della metà, nella prima metà del secolo, Rachmaninoff. Abbiamo la seconda sonata di Chopin, Carnaval di Schumann e molto altro. Sono delle esecuzioni incredibili, perché era un pianista incredibile, pur essendoci, e ha citato Levine, Hoffmann, Gieseking, più avanti Horowitz, insomma grandissimi e altri, ma questo è un pianista ineludibile per la sua grandezza, il più grande, ma quello dicono tutti gli altri, quindi non è solo. Però al tempo stesso è un compositore che scriveva la sua musica durante la sua grande carriera di concertista, e lui stesso si doleva del fatto che il disco, che è stato il grande veicolo della sua fama, l'era d'oro del disco anche per Rachmaninoff, non ci ha ovviamente restituito Liszt, non ci ha restituito Anton Rubinstein, che probabilmente era pianista al suo livello. Ecco, conoscere la sua musica e le sue esecuzioni è importante, soprattutto conoscere per esempio la sciuttezza delle sue esecuzioni, e poi questi tempi velocissimi, incredibilmente veloci ma incredibilmente asciutti, puliti. Qui posso aggiungere io, molto spesso però determinati in alcuni casi dal fatto che le facciate dei 78 giri e dei dischi ancora prima avevano una certa durata, quindi alcune esecuzioni, anche esecuzioni wagneriane, hanno dei tempi piuttosto singolari, ma quello che aggiunge Luganski è che lui poteva sostenere queste esecuzioni sempre con questo diciamo, un pianismo piuttosto muscolare. Lui riduce addirittura la parola pesante, e quindi una densità di suono, cioè non una leggerezza mandelsoniana, rossiniana, per così dire, ma questa densità di esecuzione, ecco, a quelle velocità noi non possiamo copiarla, ognuno deve trovare la sua strada. Passerei forse all'ultimo, ultima risposta, saltando l'ultima di Kochanowski, solo perché ho paura che non facciamo in tempo, e ho chiesto qualcosa sull'evoluzione del compositore, forse dal punto di vista anche del pianismo e non solo. Sentiamo cosa ci ha risposto proprio lo stesso Luganski.
2: I would say that we already hear the real Rachmaninoff pianist and his piano style.
0: Direi senza dubbio che noi ascoltiamo il compositore Rachmaninoff nel pieno dei suoi mezzi, già nella sua opera totalmente matura. È il secondo concerto per pianoforte. Naturalmente era un artista in evoluzione, la sua straordinaria esperienza come pianista concertista lo ha sicuramente influenzato. Naturalmente fra il concerto numero 2, il numero 3, il primo rivisto della Rapsodia su un tema di Paganini, ci sono età differenti, ma rimane l'elemento del virtuosismo, ed è veramente impressionante come per esempio nella Rapsodia il virtuosismo sia così estremo, quando ci troviamo di fronte a un pianista che ha più di 60 anni, che però aveva mantenuto quelle sue capacità tecniche formidabili inalterate. Però è anche l'aspetto formale e il clima delle opere che è cambiato nel tempo. E il concerto numero 2, nonostante fosse stato scritto proprio nel momento in cui aveva preso quella pausa dopo la tremenda depressione che lo aveva colpito dopo il disastro della prima sinfonia, è un brano che ha dei passaggi più cupi, ma nel complesso è una musica bellissima, estremamente solare, positiva. Più avanti i suoi concerti tendono a enfatizzare l'aspetto drammatico, in particolare il concerto numero 4, che accanto a alcuni passaggi lirici presenta molti movimenti bui, davvero drammatici, e intendiamoci, è anche il mio concerto preferito forse, ma ha dei tratti molto molto personali. Non so se Stanislav è d'accordo, ma per me l'evoluzione più significativa è quella della orchestrazione. Ce ne possiamo rendere conto anche confrontando La Roccia, che è un brano molto bello, con la seconda sinfonia, e poi con L'Isola dei Morti e Le Campane. Si nota davvero un cambiamento. Io mi fermerei qui, scusate che tanto ci possiamo fermare, perché siamo pronti, l'orchestra è già tutta schierata, sentivate anche gli applausi sotto. Mi posso io riassumere, faceva un una segnalazione importante, come Tchaikovsky fosse stato il primo grande ispiratore, Rimsky-Korsakov, la cui lezione, visto che ne avete parlato durante il panorama, a proposito di Respighi, fosse stata una figura la cui importanza è cresciuta nella vita e nell'attenzione di Rachmaninoff più avanti. Questa idea, per esempio, appunto della cupezza del quarto concerto, ma anche della qualità della sua scrittura orchestrale anche nelle sinfonie. Adesso noi siamo per ascoltare il concerto, possiamo dire uno dei concerti per pianoforte per eccellenza, vivace, andante, allegro vivace, moderato, adagio sostenuto e allegro scherzando, il concerto numero 2 in do minore per pianoforte e orchestra per 18, moderato, allegro sostenuto e adagio sostenuto, scusate, e allegro scherzando, il concerto che, mi dicevo, tutto sommato non lo ricordiamo abbastanza, apre il XX secolo con l'esecuzione a Mosca nel 1901, proprio con Alexandre Tsiloti e Sergei Rachmaninov al pianoforte. Questa sera abbiamo Nikolaj Luganskij sul podio, Stanislav Kochanowski. Torna Luganskij a inchinarsi al pubblico, si siede, un concerto che forse conoscete tutti molto bene. Buon ascolto dal vivo, Santa Cecilia in diretta.

0: e con la modulazione che passa al do maggiore, il ritorno ennesimo con un gioco circolare di quel piccolo tema che era il terzo tema del primo movimento e diventa la guida nella parte conclusiva del secondo concerto in do minore di Sergei Rachmaninov. Si è conclusa questa esecuzione da parte Nikolaj Luganskij, che è tornato ad abbracciare subito Stanislav Kochanowski, che dal podio ha diretto l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in questa esecuzione del secondo concerto di Sergei Rachmaninov, che veniva dopo, con un debito intervallo, l'esecuzione del primo concerto in questa serata tutta dedicata a Rachmaninov qui al Parco della Musica. Appaiono anche gli orchestrali, che naturalmente ora si siedono, l'uscita di rito, sono già usciti Kochanowski e Luganskij. In apertura della nostra serata abbiamo ascoltato la prima esecuzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia della Roccia, la fantasia per orchestra opera 7 di Sergei Rachmaninov, visibilmente contento, soddisfatto, molto sorridente, Nikolaj Luganskij, che è una persona molto simpatica, oltre dai modi molto affabili e gentili, e che adesso con un gesto molto plateale simpatico indica tutta l'orchestra, tutti, come dire, è un successo comune, stringe la mano a Stanislav Kochanowski e si inchinano insieme, due musicisti che hanno già una parte di storia artistica comune, che hanno lavorato moltissimo insieme e che in questa occasione troveranno un percorso che per tre tappe li porterà a esplorare la musica di Rachmaninov, l'esecuzione completa dei quattro concerti e della rapsodia su un tema di Paganini. Applausi ritmati in orchestra e dal pubblico, insomma è andata bene,
1: direi di sì.
0: E dicevo, questa sarà anche una registrazione scritta in bella vista anche sul programma di sala per la Armonia Mundi dei quattro concerti di Rachmaninov, credo anche della rapsodia, quindi un'occasione dello stesso Luganskij di gareggiare un po' con se stesso, perché li ha già incisi. Che facciamo? Ha fatto come uno sguardo, ecco, sta facendo alzare le prime parti, naturalmente l'oboe, e per forza di cose adesso raccolgo però i nomi, accidentaccio, mi dispiacerebbe. Fabian Thuan l'occasione che insieme agli alla viola, Tomek, noi Gebauer e poi tutti gli altri, già ricordato, Stefano Novelli al clarinetto, Andrea Liva al flauto, Andrea Zucco al fagotto, Alessio Allegrini Guglielmo Pellarin, quindi correggo anche prima perché Alessio Allegrini suonerà il 27, Guglielmo Pellarin al corno. L'uscita è di nuovo, questa volta esce da solo Nikolaj Luganskij. Avrà voglia per caso di suonare qualche nota in più dopo le parecchie? Sì, si siede al pianoforte.

0: Non so dire se è un regalo inaspettato, ma insomma, dopo l'esecuzione di ben due concerti, dal tasso virtuosistico e di impegno più che considerevole, eseguire un bis, tornando ancora a Rachmaninoff da parte di Luganskij, è un regalo magnifico, oltretutto mostrando un controllo. Non sono sicuro che sia uno dei più tableau, però penso di sì. Però,
1: è un preludio,
0: sì. È un preludio, ecco là.
1: Sol dies minore, l'opera 32, okay. Sì, il dodicesimo. Bello, una pulizia del suono notevole, ma anche una grazia tipica di Luganskij.
0: Grazia e controllo che viene dopo l'esecuzione di due concerti per pianoforte di questa grande difficoltà, ma stiamo parlando di un pianista dalla tecnica sicurissima, appunto notevole controllo, se posso dire anche di equilibrio ed asciuttezza, sì, nell'esecuzione sia del primo che del secondo concerto, cosa che per un programma come questo, che viene proposto con tutta musica di Rachmaninoff, secondo me era essenziale.
1: Sì, sì, sì.
0: Per evitare di cadere forse in qualche tratto eccessivo, di un'estroversione.
1: Sì, infatti, un'ascoltatrice che manda un messaggio e dice: bellissimo, delicato e pulito. Credo che siano veramente due aggettivi molto azzeccati per raccontare un po', sì, la bravura.
0: Delicato soprattutto questo preludio, diciamo che l'esecuzione del concerto di Rachmaninoff aveva un tratto anche di muscolarità. Ricordiamo che questa è una sala che tiene 2000, in questo caso 2300-2200 posti, perché come vi ho detto manca la gradinata sul fondo, ma insomma è una sala molto molto molto grande, questo va tenuto in considerazione. Allora, siamo arrivati alla fine di questa grande cavalcata nel nome di Rachmaninoff, che qui all'Accademia di Santa Cecilia continua il 24 e il 27 con gli altri due concerti, la rapsodia sul tema di Paganini, la seconda sinfonia sempre con Kochanowski e con Luganskij. Naturalmente il consulente musicale era Gennaro Soldi, il tecnico Valeriano Battisti, lo specializzato di ripresa era Emiliano, è stato, perché adesso viene a recuperare i miei arnesi, Emiliano Novelli, e questa è una serata che, a meno che non ci siano cose che io non sapevo, che avessi trascurato, potete ancora riascoltare, ed è un piccolo privilegio, perché era una serata veramente, non c'era un posto libero, io guardavo un po' da tutte le parti nella sala, e le altre due rischiano di essere ugualmente piene, e in questo caso almeno questa sera noi eravamo qui per voi. Grazie a tutti.
1: No, e grazie soprattutto a te, Andrea Penna, davvero per la tua diretta così precisa, così ricca anche di informazioni e di spunti, con cui hai raccontato questo bellissimo concerto di Nikolaj Luganskij a pianoforte e Stanislav Kochanowski alla testa dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Era il nostro cartellone musicale questa sera, che adesso va a concludersi.
2: Intesa San Paolo vi ringrazia per l'ascolto di Radio 3 Suite.

0: Dunque, davvero innumerevoli messaggi arrivati al 335-56-3496 a proposito di questo bel concerto romano. Impossibile raccontarli tutti, leggerli tutti, ma insomma, tutti direi davvero entusiastici questi messaggi a proposito di questa interpretazione, in particolare dei due concerti di Rachmaninoff, ma anche, devo dire, una curiosità e un apprezzamento per un brano che, come lo stesso Andrea Penna ci ha detto spesso durante questa diretta, non si esegue, non si ascolta dunque spesso, cioè la Fantasia per orchestra in mi maggiore, opera 7 di Rachmaninoff, La roccia, che abbiamo ascoltato in apertura di concerto con la orchestra dell'Accademia, diretta dal solo appunto Kochanowski, senza l'ausilio del pianoforte di Luganskij, che è stato protagonista invece del resto del concerto, e naturalmente lo ascolteremo ancora nelle altre due serate che Santa Cecilia dedicherà appunto alla musica di Rachmaninoff, come ci raccontava Andrea poc'anzi. Voglio ricordare ai nostri ascoltatori che domani il nostro cartellone non sarà musicale e lascia il posto alle Memorie in piazza di Pieve, registrato il 20 scorso, dunque ieri, a Pieve di Santo Stefano, che era poi la manifestazione conclusiva del 42esimo premio Pieve Saverio Tutino, con Guido Barbieri e Monica D'Onofrio che incontrano i finalisti 2026, dunque con vari ospiti, con Lella Costa, letture di Mario Perrotta, Paola Roscioli e musica dal vivo con Vanni Crociani e Gianni Toschi. Dunque, a questo punto, quando sono le 22:34 minuti, è il momento di voltare pagina e presentare un bellissimo disco proprio in uscita. Dunque, pensavo di mandare, senza dire di che disco si tratta, il primo brano, ma invece in realtà poi, avendo il nostro ospite al telefono che è Luca Sansò, lo accolgo molto volentieri alle 22:34 minuti qui a Radio 3 Suite per parlare del suo nuovo album che esce per la Stradivarius, un album davvero molto interessante perché è un album per sola viola di un grande violista come Luca Sansò. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Dunque,
1: grazie,
0: Luca
1: Sansò,
0: un grande violista, allievo di un grande violista come Bruno Giuranno, e svolge attività concertistica, discografica, didattica, credo che insegna a Santa Cecilia, fra l'altro.
1: Sì,
0: a Roma,
1: Conservatorio Santa Cecilia.
0: E ha inciso per così deliziare anche il pubblico che si dedica all'ascolto di questo strumento, molti dischi con diverse etichette importanti, Naive, Chandos, Naxos e tanti. E per la brillante ha inciso peraltro l'integrale delle sonate per viola e pianoforte, per viola d'amore e pianoforte di Hindemith, delle sonate di Brahms. E dunque, invece, in questo caso la viola è proprio sola. Dunque, uno strumento così insolito che non si ascolta da solo molto spesso, anche perché il repertorio non è vastissimo, e è interessante vedere i brani che vengono raccolti in questo lavoro, perché ci sono da una parte brani bachiani importanti, in particolare una trascrizione da una partita, da una suite per flauto, che diventa appunto suite per viola sola in trascrizione, e poi anche per un importante lavoro che sulla Fantasia cromatica di Bach in re minore Zoltán Kodály produce, appunto facendo un lavoro trascritto dall'originale per clavicembalo per viola sola. Dopodiché una scivolata, potremmo dire, nella nostra contemporaneità con la famosa sonata per viola sola di Georg Ligeti, un lavoro degli anni 90, e infine un requiem per viola sola di Lucia Ronchetti, un lavoro del 1982. Dunque ha raccolto davvero brani molto differenti e ha attraversato in un certo senso due epoche molto differenti, le ha raccontate attraverso il lavoro di Bach e il lavoro di Ligeti e di Ronchetti, ci porta alla nostra contemporaneità. Quello che c'è in mezzo viene un po' così lasciato così nell'ombra, ombra e ci si concentra su queste due polarità. Ecco, cosa l'ha portato Luca Sansò a dedicarsi a questi due, a comporre un programma di questo tipo?
1: Ma in realtà c'è un fil rouge, perché vabbè, innanzitutto Bach, i primi due Bach, il primo è un Bach d'eccezione, un furto vero e proprio. Noi rubiamo al flauto e trasponiamo un tono sotto, il flauto suona la partita in La minore e noi la suoniamo in Sol minore, ed è secondo me di una bellezza sconvolgente. Tra l'altro, suonare un brano dedicato a un altro strumento è una diversa abitudine all'ascolto, perché ogni strumento ha i suoi, ha le sue caratteristiche, ha i suoi limiti. Ecco, la viola non ha i limiti e le caratteristiche del flauto, e ovviamente viceversa, e quindi c'è proprio un ascolto particolare. A questo brano non potevo che aggiungere il, per noi violisti, montagna da scalare, che è la fantasia cromatica di Zoltán Kodály, cioè di Bach trascritta da Zoltán Kodály per viola sola. Dopodiché Ligeti, in realtà, lui, questi sei movimenti di Ligeti hanno un riferimento. Per esempio il sesto movimento è la ciaccona cromatica, dove lui, appunto, parlando di una ciaccona, parla di un qualcosa di antico, di popolare. I movimenti Ora lunga, il primo movimento, o anche Faxar, il terzo movimento, sono di stampo popolare dell'est europeo.
0: Sì, e perché poi Ora lunga è il brano che apre questa raccolta,
1: apre, sì.
0: Ed è una tradizione popolare rumena del Maramureș, in particolare una di quei, sì, uno di quei brani che poi sono stati analizzati e trascritti nel suo lavoro sul campo da Béla Bartók, perché è uno, sì, di quei, sì, brani che rappresentano in fondo la tradizione anche più profonda e più antica popolare di quelle zone. E altri riferimenti a Bartók ci sono, perché per esempio nel Prestissimo Consordino risuona in un certo senso anche nel titolo qualcosa che ricorda i quartetti bartocchiani, no?
1: Decisamente sì. Poi appunto l'ultimo brano, Requiem per viola sola di Lucia Ronchetti, ha in filigrana, e non tanto in filigrana, ha dei riferimenti a Beethoven, quindi c'è un legame, un riferimento alla musica precedente, alla musica più antica, più antica, quindi mi è sembrato un percorso con un filo rosso particolare. Tra l'altro questo Requiem di Lucia sì, è datato 1982, ma ha avuto una gestazione lunghissima, la sua stesura definitiva risale al 2019, quindi 8 anni fa.
0: Diciamo c'è stato un rimaneggiamento, c'è stato un rimetterci le mani.
1: Sì, un rimetterci le mani anche grazie alla violista americana, a una violista americana, la Anna Levinson, che ha fatto moltissimo, cose molto importanti per questo pezzo. Io a mia volta ci ho messo le mani, io sono in stretto contatto anche affettivo con Lucia Ronchetti, che tra l'altro ha dedicato questo pezzo postumo a mio fratello che è deceduto, e quindi è un pezzo a cui tengo moltissimo. Quindi insomma è un percorso che ho voluto fare, che per me ha molto senso, insomma, tutto,
0: ecco,
1: qua.
0: Insomma, io direi di cominciare un ascolto, e vorrei partire proprio, sì, col brano che apre questo bell'album di Luca Sansò, la partita in Sol minore per viola sola, in realtà è la partita per flauto in La minore, che viene trascritta in un tono sotto, appunto, per la viola, dall'originale, appunto, per flauto solo. Dunque ascoltiamo l'Allemande dalla viola di Luca Sansò.

0: 6 minuti di incantevole suono, il suono della viola di Luca Stanzò, davvero profondo, affascinante per l'allemande, dalla partita, insomma, minore per viola solo di Johann Sebastian Bach. Davvero un suono bellissimo. Poi chiederò a Luca Stanzò, naturalmente, che abbiamo ospite al telefono per parlare di questo suo nuovo lavoro discografico, su quale strumento suona. Ma inizierei dopo questo ascolto proprio con questo, così, questa sorta di sfida nei confronti dell'esecutore per quanto riguarda questa partita bacchiana, perché davvero l'esecutore viene messo in condizione di fare un po'. Suggerire sia la melodia, sia i bassi, anche le voci intermedie in un certo senso, un esercizio di contrappunto senza contrappunto, se vogliamo.
1: Beh, certo, noi Bach, noi praticamente suoniamo, trascriviamo noi viole sia il Bach del violoncello, le sei suite,
0: Certo.
1: sia il Bach del violino, le sei sonate e partite, e io ho aggiunto anche questa. Sostanzialmente sono tutti i pezzi che Bach ha scritto per strumento solo, non a tastiera, quindi per strumenti che suonano una nota per volta. E soprattutto il flauto, perché almeno gli strumenti ad arco hanno la possibilità di suonarne due.
0: Certo.
1: E quindi questa cosa del suonare una nota per volta è una sorta di armonia a memoria, cioè l'ascoltatore deve, e l'esecutore, l'interprete deve guidare l'ascoltatore nel far sentire, anche con la timbrica, nel far sentire varie voci. E questo è estremamente complicato, estremamente difficile, ma è anche molto bello,
0: Beh, molto
1: è molto
0: affascinante
1: bello
0: anche
1: farlo,
0: perché
1: molto
0: si
1: affascinante, sì.
0: suggerisce, no? L'armonia si
1: Si
0: suggerisce.
1: suggerisce, sì. E quindi si fa armonia con una parte monodica, che monodica non è, polifonica, ma diciamo, chiamiamo monodica, usando il termine che usa il Ministero per i licei musicali, insomma, ecco.
0: Certo, dunque in fondo poi c'è questo aspetto anche di, in particolare in questo Allemande, di implacabilità proprio di Bach, no? Questa idea di non fermarsi fino a quando il pensiero musicale non si sia espresso compiutamente fino alla fine, che è davvero così molto, molto, ancora molto affascinante e sarà sempre molto
1: Sì.
0: affascinante. Facendo un balzo avanti da un punto di vista cronologico, arriviamo a questa sonata per viola sola di Georg Ligeti di cui parlavamo, che è stata composta in un arco di tempo anche abbastanza ampio, perché dal 91 al
1: Sì,
0: 94, e pare che Ligeti sia stato così, gli sia stata suggerita questo lavoro sulla viola sola dall'ascolto della viola di una bravissima violista che è Tabea Zimmermann, perché dice la corda del Do particolarmente vigorosa e densa, ha suggerito proprio al compositore di iniziare a pensare
1: sì.
0: per questo strumento solo. Ed è una sonata che in realtà è come una raccolta di pezzi, no? Quindi c'è un aspetto forse meno organico, però tutti affascinantissimi, e naturalmente ritroviamo la maestria della scrittura di Ligeti, che è una scrittura che noi apprezziamo tantissimo nei suoi pezzi, dove c'è questa polifonia tutta esplosa, no? Questa polverizzazione del contrappunto straordinario. Invece, quando scrive per strumento solo, come in questo caso, lavora su altri elementi, su elementi anche in fondo, lo abbiamo già detto, ma insomma è utile ripeterlo, anche di radice popolare, popolaresca, richiamando in questo senso anche i suoi lavori degli anni 50, perché i suoi primi lavori erano molto influenzati dalla musica ungherese di Bartok e di Kodály. E in questo caso, appunto, per questa sonata, in alcuni brani proprio si sente questo riferimento. In più c'è questa ciaccona finale che ci porta direttamente al suo interesse per la musica barocca, in particolare per Bach, ma anche per Frescobaldi. Ricordiamo la musica ricercata, no? Che si conclude proprio con una
1: Certo,
0: fantasia frescobaldiana
1: certo.
0: dedicata a Frescobaldi. Ecco, cosa possiamo dire della musica di Ligeti per viola sola?
1: Beh, innanzitutto sì, è già stato detto, questi sono, è come se fossero sei pezzi, possono essere sei pezzi separati. A me è capitato di eseguire coppie di pezzi a due a due. Lui nella sonata alterna un movimento lento o un movimento veloce. Ma la prima cosa che mi viene in mente è veramente tanto bella, è veramente tanto bella. Questo però confligge un po' col fatto che è veramente tanto difficile. Io ho suonato tanta musica, sono approdato al Ligeti dopo tanti tanti anni e devo dire che azzera la difficoltà di qualsiasi altro pezzo che io abbia suonato.
0: E poi qui insomma siamo però, proprio nudi nudi, no? Soltanto con il nostro strumento.
1: Ma sì, sono quei pezzi che uno non può dire li ho in repertorio quindi li posso risuonare fra una settimana, non è possibile. Anche avendoli in repertorio bisogna ristudiarli da capo ogni volta. È molto bella, ora lunga. Il primo, tra l'altro, sfrutta quella che noi occidentali chiamiamo la microtonalità.
0: Esattamente.
1: In realtà lui specifica che si tratta semplicemente di risuonare esattamente le note dello spettro armonico, dello spettro degli armonici sulla corda Do. Quindi il Si bemolle non è il Si bemolle che siamo abituati a sentire, ma è un po' più basso. Insomma, lui usa, poi lo scrive con i quarti e i sesti di tono. Però è meglio pensare, è meglio confrontarle proprio con le note degli armonici. E con gli armonici finisce infatti il primo movimento. Anche loop, il secondo movimento, è particolare perché si tratta di un vero e proprio loop, cioè una lunga successione di bicordi che in tempo swing, lui chiede che ci sia questo tempo swing, che poi si contrae, diventa sempre più frenetica e poi finisce all'improvviso. Insomma.
0: E ricorda in fondo anche alcuni pezzi per pianoforte degli studi che hanno questo tipo di comportamento.
1: Sì.
0: Bene, noi ascoltiamo di Ligeti dunque la Ora Lunga del 1994, la sonata per viola sola.
1: Bene.

0: E questi erano gli armonici davvero sfibratissimi che concludono la ora lunga di Georg Ligeti dalla sua sonata per viola sola, un lavoro del 1994, in particolare questo brano dei sei che compongono la sonata, un lavoro comunque tutto interno agli anni 90, la prima metà degli anni 90, che abbiamo ascoltato dalla viola di Luca Sansò in questo bellissimo album, devo dire, prodotto dalla Stradivarius, in cui si alternano pagine bacchiane come quella che abbiamo ascoltato, l'Allemande dalla partita in sol minore per viola sola, a brani invece della nostra contemporaneità, Ligeti e Ronchetti. Grazie dunque Luca Sansò per averci regalato questo bell'album, grazie davvero.
1: Grazie a voi, rispondo alla domanda di prima. La viola con cui suono è una Filippo Fasser del 2014, quindi è moderna.
0: E con un suono peraltro profondo e bellissimo,
1: Molto
0: dunque,
1: bello, sì. Filippo
0: davvero.
1: Fasser opera a Brescia, è una città di grandi tradizioni di liuteria, peraltro, Brescia, quindi continua questa tradizione lui.
0: Bene, ancora molti complimenti a Luca Sansò per il suo bellissimo album di Viola Sola. Grazie, grazie molto.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: E noi alle 23:02 minuti avevamo promesso di non occuparci solo di musica oggi, naturalmente anche lunedì è il momento del teatro, è il momento dei teatri in prova a cura di Monica D'Onofrio e Lorenzo Pavolini, e qui in studio con me c'è Sergio Logatto che ci parla di tre distinti lavori prossimamente in scena a Milano, a Torino e a Roma. Ciao Sergio.
2: Buonasera a te, buonasera a chi ci sta ascoltando, grazie del gancio, è vero, al solito nostro un viaggio che comincia da Roma, tu hai detto giustamente Milano, Torino e Roma, ma io vorrei cominciare a Roma perché da Roma ieri, proprio nel 19 di settembre al Teatro Argentina, sono stati assegnati i premi delle maschere del teatro italiano, vogliamo dire due parole. È un premio storico, nato nel 2002 per volontà di Luca De Fosco, che ricordiamo attualmente è il direttore del Teatro di Roma, del Teatro Nazionale della nostra città, e dal 2011 ha questo nome, Le Maschere del Teatro. Sono stati assegnati i premi delle maschere del teatro italiano, vogliamo dire due parole. È un premio storico, nato nel 2002 per volontà di Luca De Fosco, che ricordiamo attualmente è il direttore del Teatro di Roma, del Teatro Nazionale della nostra città, e dal 2011 ha questo nome, Le Maschere.

palinsesto anche televisivo quest'anno, perché per chi era di fronte a una televisione ieri sera, il 19 di settembre 2026, ha potuto vedere le premiazioni. La rosa dei nomi finalisti aveva visto molte compagnie e artiste del contemporaneo anche. E i vincitori, le vincitrici sono stati, diciamo, testimoni di una tradizione consolidata del teatro. Per citarne solo alcuni, ricordiamo il miglior spettacolo all'Antigone di Robert Carsen, visto a Siracusa nella stagione dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico, Le false confidenze di Marivaux per la regia di Arturo Cirillo, Luca Ranzareschi, Pia Lanciotti, Anna Varaldo per Morte di un commesso viaggiatore del Teatro Biondo di Palermo. Ma citiamo anche l'attrice emergente Leda Kreider, che abbiamo avuto qui in trasmissione qualche mese fa. Le maschere del teatro italiano hanno, diciamo, fotografato in qualche modo anche una testimonianza di come il teatro possa ancora vivere negli occhi di spettatori e spettatrici che sono convocati a dire la propria, perché ricordiamo che questo premio coinvolge una giuria popolare di oltre 1000 persone, in questo caso solo in parte appunto composta di esperti ed esperte del teatro. E invece appunto una giuria popolare ai teatri in prova cerchiamo sempre, come sapete, di restituire una fotografia pure del teatro che va in giro per l'Italia, che porta dell'Italia un'immagine forse non necessariamente esaustiva, ma questo è il bene che viene da una generazione che cambia, un giro di generazioni che cambia. Ma noi siamo ai teatri in prova e cominciamo, stiamo aspettando due ospiti che speriamo ci raggiungano, ma intanto iniziamo a presentarli. Siamo al Piccolo Teatro di Milano, dove il regista portoghese Tiago Rodriguez, attualmente anche il direttore del Festival d'Avignon, quindi forse uno dei festival più importanti del nostro teatro europeo, dirige per la prima volta una compagnia di attori e attrici italiane. Il titolo è Il coro degli amanti, va in scena al Teatro Grassi dal 29 settembre al 18 di ottobre. Tiago Rodriguez è un artista, appunto, dicevamo, portoghese, importantissimo, perché in qualche modo realizza un connubio tra una scrittura originale e un termometro del presente. Porta in questo caso, con Coro degli Amanti, una drammaturgia poetica, intima, costruita sulla forza della parola, sulla complicità di attori e attrici. Chi sono questi attori e attrici? I due protagonisti sono Francesco Alberici e Isabella Ragonese. Tiago Rodriguez sta, appunto, non è con noi, ma ha composto questa liturgia per voci, tradotta in italiano, in lingua italiana, da Vincenzo Arsillo, e si sta muovendo appunto in questo esperimento con Il coro degli amanti, che è una drammaturgia molto intima, con due attori e attrici italiani che avremmo avuto qui se non fosse che non li stiamo vedendo in regia. Magari li recuperiamo nel prossimo blocco. Non so se la regia, i nostri amici che ci stanno assistendo di là, ci aiutano per passare a un blocco successivo, che è quello che riguarda invece intanto io ricordo i debutti che stiamo raccontando. Il secondo è
una delle ultime sere di Carnovale per la scrittura nella

0: metà, nella prima metà del Settecento di Carlo Goldoni, per la regia attuale di Valerio Binasco, che debutta al Teatro Carignano di Torino, e andremo a Roma con Luca Ricci e Lucia Franchi, che hanno visto un'anteprima al Festival Kilowatt a Sansepolcro in Toscana nel 2026 e che ora si trovano allo Spazio Rossellini di Roma. È un palinsesto molto composito il nostro di questa sera, che passa da Milano a Torino fino a Roma. Diamo qualche spunto anche degli altri due spettacoli. Una delle ultime sere di Carnovale di Carlo Goldoni è una sorta di testamento, nel senso che stiamo parlando di un grandissimo della nostra letteratura teatrale, un autore che ha tramutato la tradizione, l'invenzione, vorremmo dire, del teatro all'improvviso, della commedia dell'arte. Siamo nel 1500 e oltre in Italia, ne ha dato una resa testuale. Qui siamo nel 1761 con una delle ultime sere di Carnovale. Carlo Goldoni sta alla soglia di un viaggio che lo porterà fino alla fine della vita dall'Italia, che ha cambiato per tutto il resto della nostra tradizione teatrale, lo porterà in Francia, paese che lo accoglierà con una grande acclamazione e lo porterà alla fine della sua vita. Ma ci hanno raggiunto i due interpreti del primo spettacolo che stavamo per presentarvi, che era il Coro degli Amanti dal 29 ottobre al Piccolo Teatro di Milano, di cui facciamo ascoltare subito a questo punto un estratto del Coro degli Amanti, scritto e diretto da Tiago Rodriguez, interpretato da Isabella Aragonese e Francesco Alberici, che ci stanno raggiungendo. Grazie.
1: Io mi svegliai e gli chiesi se mi sentiva.
2: La sua voce era sottile, nascosta, la mia voce quasi non c'era, la sua voce stava finendo, le mancava l'aria.
1: Lui rispose, sì, ti sento perfettamente.
2: E lei disse, non riesco a respirare, ho già preso il Ventolin e non fa effetto. Spaventato, lei ha sentito che io ero spaventato, era diverso dalle altre volte. La sua voce stava finendo,
1: dobbiamo andare in ospedale, dobbiamo andare adesso.
2: E lei comunque ha insistito per vestirsi, non voleva andare in ospedale in pigiama. Le gambe non rispondevano più, ha avuto bisogno di aiuto per infilarsi i pantaloni. Non c'è tempo per chiamare un'ambulanza, andiamo in macchina. Ha dovuto scendere le scale appoggiata a me. Ha detto mio Dio due volte, anche se non crede in Dio. Ma in questi momenti non decidiamo noi che cosa crediamo. Le gambe che mancano, la voce si spegne, saliamo in macchina e partiamo.
3: Appena ieri sera ci siamo addormentati vedendo un film con Al Pacino, Scarface, quello dove Al Pacino ha una cicatrice. Avvolti nella coperta, a vedere il film, mezzo addormentati, mentre Al Pacino è in una vasca piena di schiuma, a fumare un sigaro e a parlare con Michelle Pfeiffer.
2: E adesso siamo qui, sulla strada per non sappiamo cosa, con le quattro frecce accese, io che guido come un pazzo, le ruote che stridono quando passiamo col semaforo rosso alla fine della strada, un furgone che spunta da destra.
1: Da sinistra.
2: Lei è dislessica.
1: Sì, da destra.
2: Quasi prendiamo il furgone che veniva da destra.
1: Sì, da destra.
2: Continuiamo a 100 all'ora attraverso la città e adesso lei smette di parlare. L'aria non entra più né esce. È tutto confusione nel suo corpo. L'ossigeno, il diossido di carbonio, il cortisone, la paura, la disperazione. Lei comincia a chiamare la madre. Mamma, mamma, mamma, mamma, mamma. E io accelero e lei si convince che sta per morire. Appena ieri ci siamo addormentati abbracciati vedendo Al Pacino e adesso sta per morire. Il suo corpo in convulsioni non è più lei, è soltanto il suo corpo.
1: Il mio corpo che muore.
2: Respira.
1: Non ci riesco.
2: Respira.
1: Non ci riesco.
2: Ci riesci.
1: Non ci riesco.
2: Respira.
1: L'aria è finita.
2: Ci siamo quasi. Siamo quasi arrivati.
1: Quasi.
2: Se lei muore, la colpa è mia.
1: Devo andare più in fretta. Adesso
2: l'aria proprio non entra più. Niente aria. Niente. Tanta aria torna a noi e non entra. Non vuole entrare nei suoi polmoni. Mamma, mamma, mamma, mamma, mamma. Lei piange e pensa perché. tanto tempo perduto a fare piccole cose, piccole cose senza importanza.
1: A vedere i telegiornali, a leggere giornali, a prendere caffè, a inviare fatture, a scrivere mail, a parlare al telefono, a spirare fogli, a bussare alle porte, a suonare a campanelli, a parlare di teatro, a scrivere progetti per il teatro, a trovare i soldi per fare teatro, lamentarmi che non mi danno i soldi per fare teatro, a tentare di fare teatro, non riuscire a fare teatro, tanto tempo buttato e adesso non ho tempo per arrivare in ospedale. Il tempo sta per finire, l'ossigeno sta per finire, vedo sempre peggio, la luce sta per finire.
2: Siamo quasi arrivati.
1: Non c'è più tempo.
2: Ci siamo quasi.
1: Tante cose che non ti ho detto.
2: Non c'è nulla che non mi hai detto.
1: Tanto tempo perduto.
2: È stato il tempo migliore delle nostre vite.
1: E adesso non c'è più.
0: Francesco Alberici, Isabella Aragonese erano le voci che avete ascoltato e sono le persone che abbiamo in studio questa sera. Benvenuto sì. Francesco, benvenuta Isabella.
4: Ciao, buonanotte.
0: Ce l'abbiamo davanti agli occhi, per me è una grande emozione perché sono sempre qui da solo in studio con conduttori o conduttrici che mi accompagnano. Stiamo parlando del Coro degli Amanti, scritto diretto da Tiago Rodriguez per la traduzione di Vincenzo Arsillo. Io mi gioco subito il tempo con voi, Isabella e Francesco. È un testo in quattro canzoni sull'età della vita e due protagonisti, una protagonista e un protagonista, affrontano le trasformazioni di una storia d'amore di cui abbiamo sentito un momento critico e appunto da quel momento critico sono legati da una sorta di mantra costante che abbiamo tempo. Allora chiedo a Isabella Aragonese: il Coro degli Amanti è strutturato come un duetto polifonico, lo abbiamo appena ascoltato, in cui recitate entrambi ampiamente all'unisono, difficilissimo, anche se le parole, i ricordi, i pensieri dei due personaggi qua e là si contraddicono. Allora ti chiedo, Isabella Aragonese, come avete lavorato, come state lavorando ancora sul piano di interpretazione per mantenere questa sincronicità corale?
4: Beh, un lavoro, ne parliamo spesso con Francesco, è un lavoro abbastanza unico nella carriera di un attore, penso capiti raramente, perché è un lavoro molto particolare che è partito da qualcosa di che ha a che fare più con anche una performance sportiva in qualche modo, perché è un lavoro sul fiato, sulla memoria. Abbiamo lavorato i primi tempi molto sulla memoria, e in cui l'attore si fa un po' da parte all'inizio, no? Perché c'è proprio un ostacolo dovuto al fatto che si parla insieme, in certi momenti non si parla insieme, non si dicono le stesse cose ma si dicono contemporaneamente, cioè si parla contemporaneamente, ed è bello avere un impedimento, diciamo una difficoltà, una sfida fisica, no? Che mette a dura prova il corpo dell'attore, intendendo il corpo, il respiro, la voce, tutto. E quindi ho la sensazione che ci lavoreremo sempre, probabilmente anche durante le repliche, perché è un lavoro che non finisce mai di... stiamo adesso entrando nell'interpretazione, perché devi emanciparti dalla difficoltà fisica, della memoria, della sincronicità, e poi essere liberi, no? Come in una maratona, no? In cui senti che sei arrivato, non hai più fiato, fai quell'altro sforzo in più e trovi una forza che non conoscevi. Quindi è un lavoro molto interessante che ci ha messo alla prova, e che con gioia, devo dire, perché poi sono state delle prove meravigliose. Tiago è un regista veramente speciale, è un regista che è anche attore, quindi sa parlare agli attori e ama gli attori, quindi non è un piccolo particolare.
0: Ricordiamo la prima regia che Tiago Rodriguez dirige per una compagnia italiana. Francesco Alberici, tu sei accanto a Isabella Aragonese e ti chiedo come si intreccia questa urgenza di cui si parlava adesso con la riflessione che è puntata a una forma di fragilità dei sentimenti. Ricordiamo anche che Alberici è anche un autore premiato nei premi che la nostra il nostro teatro assegna, quindi è anche un autore, e quindi mi interessa proprio chiederti come questa fragilità, che è quella anche che racconti nei tuoi testi, ritorna in questa quotidianità di coppia nel testo di Rodriguez.
5: Buonasera, allora a me sembra che Tiago nel suo testo parli di un tema talmente affrontato, a rischio di essere raccontato in maniera stereotipata, che è una storia d'amore, ma riesce a farlo con una forza commovente, con una delicatezza molto radicale, che non scade mai in intellettualismi, ma che è, insomma, è una scrittura molto, molto alta, che però non ha timore di essere semplice in alcuni passaggi. E la cosa affascinante di questo testo è che racconta una storia d'amore partendo, abbiamo ascoltato prima un estratto, da un evento traumatico, da un incidente, e da un, insomma, da un incidente casalingo, da un malore, e poi questa storia d'amore, che quindi inizia nei termini del dramma, nei termini che fanno sentire al pubblico di ce la faranno, non ce la faranno, pian piano si dipana nel tempo fino a diventare la narrazione di un amore nel tempo e oltre il tempo, oltre la noia, nella quotidianità. E questa per me è stata la caratteristica più sorprendente di questo testo, che è già bello ad una prima lettura, è intrigante man mano che lo si rilegge, ed è magnifico man mano che come è accaduto a noi ci sia la possibilità di entrarci dentro, di memorizzare.
0: Nel ringraziarvi di essere qui, e non avendo il regista a disposizione, vi chiedo in quale spazio state lavorando, cioè le persone che cosa si troveranno davanti?
4: Quella è una sorpresa, però diciamo è un luogo che cambia col tempo, è un luogo che sembrerebbe neutro, ha pochissimi elementi, è un luogo che definirei anche naturale, non c'è qualcosa della natura, perché in realtà è uno spettacolo, sì, la coppia secondo me è anche un utilizzo, l'idea del coro è anche un concetto secondo me molto politico, no? Nel senso che per fare un coro devi ascoltare prima di tutto, cioè devi ascoltare l'altro prima di parlare.
0: Un coro può essere fatto anche da
4: due persone fanno un coro, questo è già qualcosa, è una piccola comunità che si intona, no? Che diciamo in un'epoca di individualismo sfrenato è una grande cosa, e poi è il luogo dove agiamo, diciamo che abitiamo in qualche modo, e anche abbiamo avuto la fortuna al piccolo quasi da subito di lavorare in quel luogo, è un luogo che parla, che è anche neutro e si modifica, perché lo spettacolo in realtà, oltre che di una coppia, secondo me parla fondamentalmente del tempo, che è anche una riflessione sul come concepiamo noi il tempo, no? È anche un momento in cui sentiamo sempre che non c'è tempo per fare le cose, dove siamo sempre stretti, no? E invece poi l'idea che il tempo ci sopravvive, che in realtà questi parlano al passato, poi parlano al presente, poi parlano anche di un futuro, e di un futuro che esiste anche senza di noi, no? Che continua dopo di noi. È molto emozionante, devo dire, ne parlavamo prima, che a volte, cioè, ci capita a noi stessi di commuoverci, perché un testo, come diceva Francesco, anche nella sua semplicità potentissimo, e anche il luogo nella sua semplicità è potente, ecco.
0: Francesco, qualche battuta in più e poi facciamo ascoltare un altro estratto.
5: Sono molto d'accordo con tutto ciò che racconta Isabella, e in più dico che una delle cose più affascinanti che abbiamo incontrato è un regista che ama gli attori, che ama il teatro, e quindi il luogo nel quale recitiamo è proprio il teatro, cioè proprio un spudoratamente teatrale questo testo.
0: Spudoratamente teatrale,
4: senza vergogna, proprio,
0: cioè, che potrebbe essere fatto soltanto in
4: assolutamente, ma è anche questo spettacolo in fondo pure un omaggio alla narrazione, al teatro, no? Al fatto che due persone si mettono in accordo, poi gli attori, una compagnia, in fondo anche un monologo, uno si mette in accordo, no? Col pubblico, con...
0: Certo.
4: Con
0: è un contratto.
4: È sempre un coro, in qualche modo, il teatro, fortunatamente. E quindi è un omaggio al teatro, alla potenza di raccontarsi, di raccontare delle storie con semplicità e che probabilmente è una cosa che è sempre esistita e sempre esisterà.
0: Io e noi ringraziamo Isabella Aragonese e Francesco Alberici che sono stati con noi. Lo spettacolo è Il coro degli amanti, che debutta aprendo la stagione del Piccolo di Teatro di Milano a breve, dal 29 settembre al 18 ottobre al Teatro Grassi. Grazie Isabella, grazie.
4: Ti abbiamo tenuto compagnia, dai.
0: Oh, assolutamente sì. Ma ci terrà ancora di più compagnia un ultimo estratto che facciamo ascoltare del coro degli amanti. Grazie.
5: Grazie mille a voi.
0: A voi.
3: La sala d'attesa. La sala dove si aspetta. La sala dove l'unica cosa che resta è la speranza. La sala dove stanno quelli a cui hanno detto tu non puoi più fare nulla. I medici sanno quello che fanno. Aspetta. Presto si vedrà, aspetta. La sala dove nulla accade, un compasso d'attesa, un intervallo nella vita, e noi aspettiamo. Io aspetto lei, la vecchia di fronte a me aspetta il marito o di essere vedova, la madre in tuta aspetta il figlio. Lo ha immerso in una vasca di acqua gelata e anche così la febbre non si è abbassata. Stiamo tutti aspettando, tutti a fare un intervallo nella vita, ad aspettare la seconda parte. A non sapere come il film finirà.
1: Non sono morta. No, ancora non sono morta. Non so che cosa succederà in seguito, ma credo che non sono morta. Ho gli occhi chiusi, mi fa male il petto. Come se avessi un elefante seduto sopra di me. Dai rumori che sento giungo alla conclusione che non sono morta, oppure allora la morte fa suoni molto strani. Suoni di macchine che fanno beep, suoni di passi, respiri, suoni di voci che dicono nomi di farmaci. Atropina, furosemide, digitalina. Sono preoccupata. Se non sono morta, perché tutto è buio? Perché voglio muovermi, non posso? Perché il lenzuolo che copre il mio corpo pesa tanto. E d'improvviso i bip bip della macchina accelerano, i passi accelerano, le voci che dicono nomi di farmaci accelerano e dicono nomi di farmaci ogni volta più in fretta. Io sento, se ne sta andando via, se ne sta andando via, se ne sta andando. E poi non sento più nulla.
0: Erano Francesco Alberici, Isabella Aragonese, stavamo parlando con loro, ospiti in studio di Coro degli Amanti, scritto e diretto da Tiago Rodriguez al Piccolo Teatro di Milano, Teatro Grassi, dal 29 settembre al 18 ottobre. Ma passiamo oltre, perché eravamo a Milano, ma ce ne... Andiamo in terre occidentali, verso Torino, dove apre invece la stagione del Teatro Stabile di Torino, il Teatro Carignano, con una delle ultime serie di Carnovale di Carlo Goldoni e per la regia di Valerio Binasco, che ci ha lasciato qualche commento. Ma innanzitutto do il benvenuto ai due ospiti di questa sera, Milvia Marigliano, attrice di lungo corso che abbiamo già intervistato, che vanta ruoli di spicco, nominata, assegnata a ruoli e premi nazionali. Buonasera Milvia.
6: Buonasera. Buonasera a voi.
0: Buonasera a te Milvia. E poi abbiamo Natalino Balasso, attore dei commedia, navigato, interprete della tradizione di oggi e di ieri e di oggi, veramente un vassallo del genere, la commedia di alto profilo. Buonasera Natalino.
7: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, siamo a Venezia, nella scrittura di Goldoni, è l'ultimo giorno di carnevale, la festa esplode tra le calli, ma dentro la bottega di un mercante si respira una sorta di aria malinconica. In una delle sere, ultime sere di Carnomale di Carlo Goldoni, c'è un giovane disegnatore che sta per partire per un nuovo lavoro ubicato in Russia, pensate, tra di molto commossi, difficoltà economiche e un tenero segreto amore per la figlia del padrone, la commedia si trasforma in uno struggente saluto di Goldoni alla sua Venezia prima del grande viaggio per Parigi che lo renderà celebre. Io comincio da Milvia Marigliano.
6: Sì.
0: Siamo con Goldoni e in Goldoni c'è un romanticismo in questo caso molto tormentato, ma c'è anche una noia molto dolce, ce ne parlerà Valerio Binasco nel contributo che ci ha lasciato, una noia dolce che diventa in qualche modo il leitmotiv, il segreto di questa felicità dell'amore che resiste alle difficoltà. E allora chiedo a Milvia Marigliano come state restituendo sul palco questa delicatezza narrativa.
6: Sì, allora intanto appunto Goldoni ha scritto un'ultima sera di Carnevale riferendosi a lui, l'addio a Venezia per andare poi a Parigi, non tornerà più a Venezia, starà a Parigi.
0: Morirà anche anni, a Parigi. Sì.
6: Morirà, esatto. Mentre la grandezza di Valerio Binasco è che in realtà, ed è questo che bisogna fare secondo me con i grandi classici, perché possano diventare universali, no? E qui è la bravura del regista, certo, che non ci si riferisce solo all'addio di Anzoletto, ma c'è dell'altro. È come se questa ultima, una delle ultime serie di Carnovale, annunciasse un cambiamento che arriverà poi. Adesso sto esagerando, come dice a volte durante le prove Binasco, anche agli anni 70, non so come dire, perché c'è una malinconia in ognuno di questi personaggi che sono dei semplici operai del tessile, tessitori, eccetera, eccetera, ma che sentono che c'è in loro un lasciare qualcosa e non capiscono, non hanno neanche coscienza per una nuova situazione, sentono un cambiamento in loro storico. Il mio personaggio porta questa libertà, è l'unico personaggio che non parla in veneto, parlo in francese, per cui questa Madame Gâteau e anche la modernità, perché questa si permette di essere come infatuata del giovane, lo vuole prendere lei,
0: certo, che, cioè, se ne vuole appropriare lei, in qualche
6: modo. Se lo vuole portare in Moscovia, lei è la ricamatrice, quindi rispetto agli altri è un po' più elegante e ha avuto tre mariti, insomma porta una ventata di libertà che ognuno, almeno Binasco, sta lavorando in quella profondità, nelle sfumature dei personaggi, per cui c'è questo sentono tutti una vibrazione interna dell'anima che qualcosa cambia. E appunto, come si diceva, poi alla fine questi matrimoni in qualche maniera si combinano senza perdere l'ironia, la comicità, ma sicuramente c'è un lavoro di approfondimento su ognuno di noi, perché già Goldoni è un grande, scrive i personaggi ognuno col proprio colore, assolutamente straordinario. Però ecco, l'approfondimento della regia va a trovare le sfumature per cui ci si riconosce, è un po' banale, però ci dimentichiamo che è stata scritta nel 1761, questa è la grandezza di rifare i classici e farceli sentire assolutamente contemporanei.
0: Grazie Milvia Marigliano, cioè, farceli sentire, noi li facciamo sentire a voi mandandovi un estratto dalle prove una delle ultime serie di Carnovale.
8: Il Carnevale o Carnovale goldoniano è un'opera veramente stratificata, cioè dentro c'è un po' di tutto, come forse nelle grandi opere realistiche di tutti i tempi, cioè possono essere lette come uno spaccato di vita del tempo, come metafora di qualcosa, possono assumere improvvisamente una linea verticale e sembrare qualcosa che immette una linea poetica e politica nella vita di tutti i giorni delle persone comuni e qualunque. Un regista in mezzo a questo ginepraio di sentieri narrativi o poetici. E allora qual è il mio mestiere in questo caso? Semplificarla e scegliere qualcosa che mi corrisponda in maniera per me commovente e necessaria. Per cui via la metafora del teatro goldoniano. È vero, Goldoni ha usato questo testo per congedarsi dal suo teatro, dalla sua città, dal suo pubblico e anche un po' dalla sua battaglia per il rinnovamento delle forme teatrali che almeno per quel momento lì era un po' una vittoria di Pirro, ma non importa, fu vinta da Carlo Gozzi, per esempio, no? Credo che questo abbia molto influito sull'umore di Goldoni, che era un avventuriero, ed essendo un avventuriero non si è troppo spaventato al pensiero che si trasferiva armi e bagagli a vivere in Francia, dove poi lo avrebbero aspettato ben altre avventure legate addirittura alla rivoluzione. Mi emoziona stare dentro a un testo che è stato scritto con tanta emozione dal suo autore, ma Goldoni non sono io. E allora che cosa mi parla di questo testo? Innanzitutto, come dicevi tu, la festa e la malinconia messe insieme. E beh, questi sono due ingredienti molto forti che poi piaceranno molto, per esempio, al Chekhov che scriverà Le Tre Sorelle. La festa e la malinconia insieme sono da non molto un materiale teatrale o cinematografico molto sfruttato, perché ci voleva fantasia, coraggio, amore per i dettagli piccoli della vita, sfumatura. Quando tu porti in scena una compagnia dove ci sono una ventina di personaggi, allora vuol dire che ti innamori delle piccole sfumature che caratterizzano semplicemente come si siedono uno vicino all'altro, come si guardano, eccetera. No? E dato che la vita delle persone è immersa, no? In uno stato di attesa, di malinconia, di sconfitta, ci sono delle gioie ogni tanto che ci travolgono e ci riposano un po', no? Di un clima generale sospeso in un faticoso punto interrogativo che riguarda i nostri rapporti. Il rapporto più complesso è quello che uno ha con se stesso, per dire, no? Ebbene, dato che noi siamo fatti così, a dispetto della convenzione teatrale che semplificherebbe l'umanità facendola diventare personaggi o addirittura macchiette, e Goldoni tenta una strada quasi impossibile, quella di portare in scena delle persone, e ogni persona porta con sé un carico di vita molto forte, e quindi anche se noi facciamo la scena più stupidina del mondo, più divertente del mondo, ci trascineremo dietro un carico di complessità e di malinconia. Forse ciò che noi chiamiamo malinconia è semplicemente la complessità delle persone. Quando le persone si relazionano in maniera più o meno consapevole con la loro complessità, e allora si stende, sì, un velo fra il nostalgico e il malinconico nelle cose che stiamo vedendo a teatro, oppure se siamo particolarmente sensibili anche intorno a noi nella vita normale.
0: 5-25 ottobre al Teatro Carignano di Torino. La voce che avete ascoltato è quella di Valerio Binasco, che sta finendo di mettere in piedi una delle ultime serie di Carnovale di Carlo Goldoni. Ne stavamo parlando con una delle attrici, Milvia Marigliano. Abbiamo promesso di farvi ascoltare un estratto e lo faremo non prima di aver ascoltato un altro attore che abbiamo raggiunto al telefono, che è Natalino Balasso. Natalino Balasso, la commedia affronta, come abbiamo ascoltato anche da Binasco, l'addio a un paese e l'espatrio come una possibilità di riscatto anche professionale e pure esistenziale. Allora, rispetto all'intenzione di avvicinare il testo al nostro tempo presente anche soltanto un po', quali sono, Antonino Balasso, quali senti che sono il contesto contemporaneo e come si lega al tuo anche esteso lavoro con il linguaggio della satira di costume, del comico che ti ha sempre caratterizzato? Come stai trovando posto, Natalino Balasso, in questa produzione?
9: Sì, io non andrei a fare, diciamo, ponti col contemporaneo, perché mi sembrerebbe un po' azzardato. Da un lato azzardato, dall'altro di banalizzare un po', però è evidente che ci sono i ponti per quanto riguarda questo tema di cui parlavi, cioè dell'espatrio, con insomma anche la semplice cronaca che sentiamo tutti i giorni. È chiaro che stiamo parlando di un espatrio diverso, anche se i sentimenti rimangono universali fin dal passato. Si tratta semplicemente di un abbandono, l'abbandono di un presente che però diciamo, rispetto agli espatri di cui parliamo oggi, si abbandona un presente spesso di disperazione e di difficoltà. Qui abbiamo un ragazzo che abbandona un luogo, diciamo, anche di sicurezza in qualche modo, per andare verso l'ignoto, perché è vero che va in Russia, dove è atteso, dove qualcuno ha chiesto di lui, dei suoi, della sua arte, ma è anche vero che insomma non sa come andrà a finire. Soprattutto lascia nella Venezia in cui ha sempre abitato quello che è un nascente amore, insomma, per Domenica, che è la figlia di questo padre che dà la festa, e questa festa fa bene Binasco ad associarla ai momenti di malinconia, di crisi, no? Proprio perché la festa è sempre l'attesa, no? Cioè l'attesa, certo, della festa, ma dopo
0: è una vigilia, quando la festa è finita, in qualche modo, certo.
9: Sì, quando la festa è finita ci siamo accorti che è stata tutta un'attesa, cioè la festa è già finita e non c'è. E questa cosa qui, secondo me, in qualche modo non ci crea dei ponti di tipo narrativo, ma ci crea sicuramente, come dicevi anche tu, dei ponti emotivi, certo. E cioè con questi grandi temi che sono il tema non solo dell'abbandono, della fuga, dell'espatrio, ma sono anche i temi dell'ignoto.
0: Certo, è assolutamente così. Grazie Natalino Balasso. Ascolteremo un altro estratto. Ricordiamo che oltre a Balasso e Marigliano, che abbiamo intervistato questa sera e che ringrazio, sono in scena Andrea Pietro Anselmi, Mauro Bernardi, Marta Coltellazzo, Viel, Matteo Cremon, Michele Di Mauro, Giordana Faggiamo, Daniele Malmi, Elisabetta Mazzurro, Arietta Notari, Nicola Pannelli, Aron Tevelde e Iban Zervinati. Non è un caso, è una compagnia numerosa, di cui, ringraziando i nostri ospiti, ascoltiamo un estratto.
10: La prego di compatir, madama, se signora Polonia va a mandare a incomodare per causa mia.
11: Se te non ho qua.
10: Ma fammi il servizio di parlare italiano.
11: Ma a me so parlare pochetto.
10: Ovvio. Che vuoi parlare benissimo.
11: Ah, sei bien bon, mademoiselle.
10: Riseme, cara madama. Signor Rasoletto, disegnatore. Sei veramente impegnata ad andare in Moscovia?
11: Oui, mademoiselle. Il est engagé, très engagé. E lo sei pronto.
10: Deve andare al capo.
11: Oui, mademoiselle. Nous irons ensemble. Il y aura une voiture à nous deux.
10: Fai il servizio di parlare italiano.
11: Ah, resta cangato all'ottimo italiano o parlare sempre italiano?
10: Diseme, cara madama, se portasse con elo un'altra, non andrava in carrozza con voi?
11: Ah sì, mademoiselle, me conosco ben bien. Je suis honnête femme, in outre.
10: In italiano.
11: A me un italiano, oltre a questo, come se lo possibile che io vedessi altra femmina avec monsieur Zeluto. Che mon cher ami, mon cher amour, mon mignon, elle m'est amourie, elle m'est dolcetto.
10: Come? Sei innamorata di signor Rosoletto?
11: Hélas, mademoiselle, je ne vous le cacherai pas. Non ve lo posso nascondere.
10: Ma lo sa lo
11: che sei innamorata? Ma qua sei passa ancora, non ancora, troppo presto, no?
1: Perché non te l'avevo detto?
11: Ah, la pudor! Ero sore, me l'hai impedito.
1: Sei ancora da maritare?
11: Moi, mademoiselle, moi, j'ai avuto uno, due, no, tre mariti.
1: E le sere sta ancora la pudor?
11: Oui, oui, per la grazia di Dio.
1: E andar con Elo, da solo a sola, da Venezia fino in Moscovia, non patiria niente, la pudor.
11: Mademoiselle, ma sono sicura della mia virtù.
1: Sì, per la vostra virtù e anche un pochetto per la vostra differenza di età.
11: Resti calda tu.
0: Il Teatro Stabile del Veneto e il Teatro Stabile di Bolzano producevano una delle ultime sere di Carnovale, dal 5 al 25 ottobre al Teatro Carignano di Torino, da un testo di Carlo Goldoni per la regia di Valerio Pinasco. Ne abbiamo parlato con Milvia Marigliano e con Natalino Balasso, che sono stati con noi. Abbiamo tempo ancora, qualche minuto, per fare un ultimo salto, per tornare a Roma, la città da cui vi stiamo parlando. Ricordiamo che insomma tutte queste puntate possono essere ascoltate già da domani grazie ai nostri tecnici che se ne occupano su Rai Play Sound, sul teatro di Radio 3. Stiamo parlando di uno spettacolo di nuova drammaturgia dal titolo Bandiera, firmato da Luca Ricci e Lucia Franchi, che ha avuto una prima apertura al festival, storico festival del nostro paese, a Kilowatt Festival 2026 a Sansepolcro, e vedrà una replica il 27 di settembre allo Spazio Rossellini di Roma, per poi andare in tournée e ritornare a Roma al nuovo piccolo Teatro Eliseo di Roma dal 16 al 21 marzo 2027. Ritrovate la storia di questo spazio romano, Teatro Eliseo, se ne avete tempo. La compagnia è prodotta da Capotrave, il titolo è Bandiera, l'ideazione della drammaturgia, l'abbiamo detto, di Lucia Franchi e di Luca Ricci, che questa sera diamo il benvenuto qui a Teatro in Prova. Buonasera Luca Ricci.
12: Buonasera anche a chi ci sta ascoltando.
0: Buonasera. La vicenda di Bandiera intreccia una moglie di un primo ministro, una sorta di angelo della storia beniaminiano, che cerca di non guardare alle proprie spalle, ma cerca di guardare avanti. È una domestica, che è Chantel, che si trova attorno a una si trova a possedere una scatola misteriosa, una sorta di scatola nera della nostra umanità, mi verrebbe da dire, che davvero non si sa che cosa contenga, forse il destino appunto di tutti e tutte noi. Lo spettacolo usa i codici in qualche modo della commedia, di cui abbiamo parlato anche con gli ospiti che ci hanno preceduto, e anche un codice grottesco, pantomimico, con oggetti di scena come una motosega che si accende da sola improvvisamente e che sembrano prendere vita. Allora chiedo a Luca Ricci da dov'è che nasce questa idea e come avete scelto questa chiave della slapstick, cioè di un codice grottesco, paradossale, per mostrare in fondo quella che è l'incapacità degli esseri umani di lavorare insieme, tutte e tutti, per il bene comune. Luca Ricci.
12: Allora, sicuramente questo è un lavoro che sostituisce un po' il criterio della verosimiglianza con a fondare così il livello di senso di questo lavoro. C'è una sorta di struttura allegorica per cui la scatola a cui si faceva riferimento in realtà è vuota, lui, il personaggio, dice proprio che cosa contiene, niente, però al di là di questo evidentemente quella scatola rappresenta la possibilità di mettersi d'accordo fra queste due donne che sono due tipi, due condizioni sociali, una donna che incarna un po' la classe dominante e l'altra che invece è una migrante afflitta dai debiti. I debiti sono un elemento centrale di questa storia, e quindi sono stati forse il nostro primo punto di ispirazione. Viviamo in un'epoca in cui le persone si indebitano anche per andare in vacanza, insomma. E dunque, insomma, forse la cosa curiosa da dire rispetto a questo codice della commedia che veniva sottolineato, che effettivamente è molto presente e che sottoscrivo, la prima scena comincia quasi con la descrizione di un thriller, è un po' uno spettacolo che comincia come non aprite quella porta e finisce come Blade Runner, ma in mezzo fa molto ridere, in effetti, e quindi insomma quel codice della non verosimiglianza, del grottesco, diventa il modo anche per raccontarci qualcosa che va al di là del reale, del possibile. Diventa una fiaba, ecco, questa storia è abbastanza classificabile, secondo me, come una fiaba.
0: E ne ascoltiamo un brano. In scena sono Antonella Attili, Giancarlo Commare, Anna Rissi, Bogdan. Ne ascoltiamo un assaggio.
13: Ovvero una missione di purificazione di tutti gli esseri umani. Cosa ne pensate?
14: È questo quello che hai in mente?
15: Vai, cuspin.
14: Amen. Tesoro, è una questione connessa alla religione.
13: No, la religione non c'entra. Cioè, o meglio, sì, ma non è proprio la parte principale della mia missione.
14: E quale sarebbe?
13: Il comunismo.
14: Il comunismo?
13: Il comunismo.
14: Comunisti. Comunisti. Comunisti! Voi lo rendete male, eh? Voi criminale! Voi rotto mio paese! Stalin, Khrushchev, Brezhnev! E Strassevi! E Strassevi! Vaffanculo!
13: I signori Iosif Vissarionovich Stalin, Nikita Sergei Khrushchev e Leonid Ilyich Brezhnev non sono dei nostri e ci tengo a precisare che non lo sono mai stati!
14: Signor Iosif Vissarionovich Stalin, signore di cazzo!
16: Scientelle, parolacce no, però.
13: Temo di essere stato ulteriormente fraintesa.
14: Se Stalin e tutta la compagnia là non sono dei vostri, ma chi sono questi altri comunisti oltre a te?
13: Mi chiede qualche nome?
14: Sì, facci qualche nome.
13: Greber.
14: Greber?
13: Greber.
14: Non è nuovo questo nome.
13: David Greber, New York, 12 febbraio 1961, Venezia, 2 settembre 2020. Forse lo conoscerete per debito, i primi 5.000 anni.
14: Santi nomi.
0: Antonella Attili, Giancarlo Commare, Anna Rizzi, Bogdan, la scrittura è di Lucia Franchi e di Luca Ricci, che è con noi ancora per qualche minuto. Luca Ricci, ovviamente sentiamo insomma degli echi del mondo che stiamo vivendo adesso, stiamo parlando di una distopia, di un'utopia in cui si assegna un indulto in qualche modo a chiunque abbia sperimentato una inedia per tornare a un mondo migliore. Come pensi, Luca Ricci, che possa posizionarti questo testo nel mondo di oggi?
12: Beh, sicuramente parla del presente, questo ne sono profondamente convinto, un po' tutta la drammaturgia che proviamo a scrivere Lucia Franchi ed io prova a farsi delle domande sul nostro tempo e questa domanda era un po' più complicata di altri che ci siamo posti in passato, nel senso che non ha una soluzione immediata, cioè provare a costruire un mondo più equo e più giusto, e quindi questa chiave l'allegoria diventa, non so, come dire, è come se determinati valori anche di dinamismo corporeo, di azione cinetica, di giochi verbali, ecco, anche queste macchine a cui veniva fatto riferimento che si azionano da sole nella scena che è di Rosita Vallefuoco, c'è una cucina super tecnologica dove compaiono e scompaiono oggetti. Ecco, tutto questo fosse un po' un modo per impegnare anche le risorse della scena, della scenografia a cui facevo riferimento, anche, ma anche quelle del grottesco, per rendere anche visibile al pubblico un'interpretazione nascosta, un'interpretazione un po' da scovare. Ad esempio anche il titolo Bandiera non rimanda a quello che sembrerebbe l'interpretazione più logica della parola bandiera, ma piuttosto a una peperonata che viene cucinata in scena, che compare a un certo punto e che la fa appunto questa governante lettone. Però il livello del senso allegorico non è del tutto cancellato, ma è sospeso, perché poi a un certo punto c'è questa grande insistenza, lei dice: se tu vuoi la peperonata bandiera hai bisogno della cipolla rossa, e quindi anche nel simbolo del colore, ovviamente, certo, lei lo dice, cipolla rossa è molto importante, no? E la bandiera si fa così, quindi insomma, senza stare poi a tirare l'ultimo filo, che penso che ogni ascoltatore potrà trarlo da solo, ma anche nel pezzo che abbiamo ascoltato, no? Questo riferimento al comunismo è qualcosa di centrale in questo testo. Un comunismo che la governante lettone ricorda con negatività, perché per lei significa una cosa molto precisa, ma che questo giovane uomo, questo angelo di Benjamin a cui si faceva riferimento, in realtà presenta come una possibilità di armonia fra gli esseri umani, di equità, di giustizia.
0: Ti faccio un'ultima domanda, rapidamente, un'ultima battuta. Sono due personaggi divisi, come dicevi tu, da due classi sociali, quella della moglie del ministro e quella della badante estone, dicevamo.
12: E, lettone, sì, vabbè,
0: scusami,
12: poco
0: lettone,
12: cambia.
0: Perdonami, sì, hai ragione, vabbè. Comunque, di quella regione lì.
12: Sì, sì.
0: Certo, no, ma mi interessa capire, in un'opera teatrale, come riuscite a posizionarla proprio nel momento attuale, cioè nel senso, come quelle differenze riescono a trovare uno spazio oggi anche nel ragionamento, e come il teatro può dire qualcosa in più rispetto al mondo che stiamo vivendo oggi, Luca Ricci?
12: Questa è una domanda difficilissima, nel senso che, come sempre, la scena non può pretendere di far uscire lo spettatore dalla sala con le risposte. Spero che lo faccia uscire
0: però
12: con le domande.
0: Con ottime domande, forse sì, sì, esatto.
12: Sì, esatto, sì, infatti, questo è un po' l'obiettivo di questo lavoro, no? E per noi anche risemantizzare questa parola comunismo, che ormai sembra della scatola del passato e dei ricordi, probabilmente in quell'applicazione novecentesca è forse anche giusto che lo sia, insomma, no? Perché ha prodotto anche tante storture, ma quel pensiero filosofico in realtà ha ancora molte cose da dire al presente. Quindi scusa se rispondo alla tua domanda con un salto all'indietro, ritorno a un testo ottocentesco e filosofico, però quella roba lì per me guarda ancora al futuro. C'è l'idea di fondare una società dove i ricchi non siano sempre più ricchi, i poveri non siano sempre più poveri, dove questi ultimi non abbiano bisogno di indebitarsi, dove i primi, cioè i ricchi, non abbiano sempre la possibilità di comprare il debito dei più poveri, quindi diventare sempre più ricchi. Questo è un tema fortissimo del nostro tempo. Per me Lucia, insomma, è il tema che noi dobbiamo affrontare con l'azione politica, ma anche con le scelte che individualmente ognuno di noi poi va a fare nella
0: assolutamente
12: propria vita.
0: Sì, e Luca Ricci e Lucia Franchi stanno immaginando che arrivi un angelo, un nuovo angelo che ci garantisca un perdono per tutto ciò che abbiamo fatto. Stiamo parlando di bandiera, al 27 settembre allo Spazio Rossellini di Roma e poi in tournée in giro per l'Italia. Ricordiamo ancora altre repliche romane dal 16 al 21 marzo al Teatro Liseo di Roma, che ricordiamo è stato riaperto da poco, dopo anni di chiusura. Io ringrazio Luca Ricci, grazie di essere stato con noi.
12: Grazie a te e anche a chi ci ha ascoltato.
0: Bandiera, io restituisco la linea al conduttore di questa sera.
15: Dunque, caro Sergio Logatto, io ti ringrazio per questa ultima pagina in programma questa sera Radio 3 Suite. Siamo arrivati alla conclusione della nostra serata, di questo programma che è curato, come sanno i nostri ascoltatori, da Monica D'Onofrio, realizzato da Attilio Fortunato, da Marianna Gallerano, da Giovanna Natalini, da Vittorio Pastore e Azzurra Di Meco. Ringrazio Giorgio Spolverini, regista di questa serata, e ancora Fabio Melis e Giulio Salvatelli al di là del vetro con noi per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio 3 Suite è per domani sera. Da domani al microfono tornerà Andrea Penna. Domani dunque un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3 a partire da Battiti naturalmente. Una buona notte a tutti voi.

0: Ore 24.
1: Battiti!

sassofono di Colin Stetson che incontra le small pipes, un particolare tipo di cornamuse scozzesi suonate da Bridge Hamble, una sintonia straordinaria, una collaborazione che fluttua tra rigore, ipnosi, suoni antichi e composizione contemporanea. Si intitola All the Lights in the World, l'esordio a quattro mani tra il compositore e sassofonista canadese e la giovane musicista e compositrice originaria dell'isola di Skye, To Me My Love, il brano che abbiamo appena ascoltato e con cui vi diamo il benvenuto in questa nuova puntata di Battiti. Ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da tutti noi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Bridge Hamble e Colin Stetson in realtà avevano già collaborato insieme prima di questo album, coinvolgendosi reciprocamente per alcune pubblicazioni. Bridge Hamble era stata invitata da Stetson a suonare su una colonna sonora per un documentario sulla NASA e viceversa Stetson aveva suonato su Carry Them With Us, il secondo album in studio della scozzese, quindi poi questa collaborazione è arrivata in maniera molto spontanea, molto naturale. Due virtuosi dei rispettivi strumenti, entrambi con un timbro estremamente riconoscibile, mantengono questa forza individuale dando vita a un disco estremamente potente, segnato dal ritmo, dalla cifra diciamo ritualistica ancestrale della tradizione delle small pipes scozzesi rinnovata da Bridge Hamble, ma anche segnato da questa sorta di fisicità quasi selvaggia, molto abrasiva del modo di suonare il sassofono di Colin Stetson. Disco chiaramente basato anche molto sull'improvvisazione, ma non senza dei paletti importanti.

come sottolinea Colin Stetson, il quale negli ultimi tempi ha lavorato molto sulle colonne sonore, in un certo senso porta anche questa cinematograficità, questo piglio narrativo a confrontarsi con la passione per i droni e i bordoni della musica di Bridget Hamble. Il disco All the Light in the World è uscito da non molti giorni per l'etichetta Invada Records e dall'asse Canada-Scozia. La prossima novità discografica ci porta in Algeria occidentale con una raccolta dedicata alla gasba, ovvero uno strumento a fiato tradizionale del Maghreb, un flauto in canna e dentro le sue declinazioni contemporanee nell'incontro con elettronica e drum machine.

registrazioni che arrivano dall'Algeria occidentale e in particolare dalla città portuale di Orano, registrazioni raccolte nella compilation intitolata My Heart is Dust Before Him, 21st Century Gazba from Algeria, pubblicata da non molto dall'etichetta di Brighton Hivemind Records e dedicata agli usi più contemporanei della gasba, quindi del flauto tradizionale della zona del Maghreb centrale, molto utilizzato tra le altre cose nel Rai, genere musicale emerso più o meno a inizio Novecento, negli anni 30 del Novecento, una musica della classe lavorativa, anche una reazione alle colonizzazioni di quel periodo da parte dell'Europa nella zona del Maghreb, un genere che poi nel tempo ha acquisito connotazioni diciamo più contemporanee, soprattutto nel corso degli anni 80 e 90, unendo la tradizione beduina con influenze anche pop e occidentali. Il Rai si dice che sia nato proprio a Orano. Il brano che abbiamo ascoltato, da My Heart is Dust Before Him, 21st Century Gazba from Algeria, era proprio la traccia d'apertura firmata da Sheikh Mohammed Matari. Leggiamo un estratto dalle note che accompagnano il disco perché sono molto interessanti nella contestualizzazione storico-culturale che danno di questo genere e poi di conseguenza anche della raccolta. Prima che il Rai diventasse un fenomeno pop internazionale, le sue fondamenta erano nelle più antiche tradizioni musicali beduine delle campagne circostanti. Le melodie del flauto gasba, i ritmi dei tamburi, la poesia popolare improvvisata e i canti eseguiti in occasione di matrimoni e incontri informali. Molte delle qualità musicali ed emotive successivamente associate al Rai, la ripetizione, la schiettezza, l'intensità estatica e l'uso del linguaggio quotidiano, sono emerse proprio da queste iniziali forme rurali. E a questo punto di Battiti, prima di andare avanti, ricordiamo i nostri riferimenti: battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci, Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove ogni giorno condividiamo le scalette e le anticipazioni delle trasmissioni, e poi c'è Rai Play Sound, la piattaforma dove ascoltare e riascoltare in streaming tutto il palinsesto di Radio Rai. E dall'Algeria occidentale il prossimo ascolto ci porta in una dimensione geograficamente diciamo indefinita, un luogo immaginario che potrebbe essere da qualche parte tra Giamaica, Bristol, India e Sicilia, nuovo album del progetto The Tags che stanotte cominciamo ad ascoltare con il brano Servants of Kali.

Dub, psichedelia, post-punk si incontrano nella visione immaginifica di The Tags, progetto di Nicola Giunta, già fondatore della formazione Le Llamas. Lo ritroviamo con il secondo album a nome The Tags, una sorta di saga, di avventura. Il titolo del disco è Mighty Tiger Dubs, uscito più o meno nella metà di settembre, da non molti giorni, per Agu Records. Nicola Giunta è a basso, chitarra, organo, voce e produzione. Insieme a lui c'è Andrea Davi, batterista ormai di lungo corso in ambito soprattutto jazz, improvvisativo e avant rock. Sull'album suona principalmente le percussioni e la drum machine. The Tags riprende l'immaginario un po' misterioso e avventuroso dei romanzi di Emilio Salgari, facendo riferimento a questa setta segreta di assassini e strangolatori indiani, appunto Tags, devoti alla dea Kali. Il brano che abbiamo appena ascoltato era proprio Servants of Kali. Più in generale però il progetto si muove anche moltissimo attraverso l'immaginazione. Il disco è un po' l'idea di un viaggio su un'isola bizzarra, quello che ci arriva. Il primo impulso sonoro è molto legato al dub e al reggae, però ci sono sicuramente anche tanti echi dell'epoca, dell'era post-punk, sia inglese sia americana, echi ad esempio del pop group, ma anche riferimenti al krautrock, in particolare ai Can. Coordinate geografiche che si sovrappongono anche nel prossimo album che vi presentiamo questa settimana qui a Battiti. In realtà avevamo già ascoltato qualcosa la scorsa settimana. Il progetto Futuro Ancestrale, notevole quartetto guidato da Giuseppe Doronzo, sassofonista, compositore, polistrumentista, attivo soprattutto nell'ambito dell'improvvisazione, qui insieme a Yannis Kyriakides, compositore di area elettroacustica sperimentale cipriota, lo troviamo all'elettronica e ai sample. E poi ci sono a completare il quartetto Futuro Ancestrale Andy Moore alla chitarra elettrica e Frank Rosalie alla batteria. Si tratta del secondo album uscito a nome Futuro Ancestrale, intitolato Elsewhen, uscito nel corso dell'estate per Unsound e Tora Records, che è proprio l'etichetta fondata da Giuseppe Doronzo. Un disco in cui l'improvvisazione contemporanea incontra le tradizioni musicali per lo più non occidentali, area di interesse molto ampia in cui si muove anche la ricerca di Giuseppe Doronzo. Qui in particolare troviamo echi delle tradizioni cinesi, albanesi e del Chad, anche se poi ci sono incursioni nelle tradizioni popolari del sud Italia, come nel brano che stiamo per ascoltare, Scindone, che prende il nome da un'antica preghiera pugliese.

All'epoca eravamo forse in 70 o 80 a orbitare attorno a questo strano piccolo universo dell'improvvisazione a New York, una tribù eterogenea di musicisti provenienti da New York, Giappone, New Mexico e Brasile. Ogni musicista era eccentrico, ostinato e creativo. Nessuna etichetta di genere, nessun confine stilistico, solo curiosità, orecchie ben aperte e il coraggio di creare qualsiasi suono dovesse scaturire in quel momento. Queste sono le note di copertina di David Moss, sperimentatore, vocalist e batterista, per la ristampa di Full House, il suo disco uscito nel 1984, che è stato ristampato dalla Yatak Records. Note di copertina che raccontano con entusiasmo quegli anni di particolare creatività musicale e artistica a New York. Si tratta di un disco di duetti che cattura bene l'energia e la diversità della scena downtown, e grazie anche alla partecipazione di musicisti come Fred Frith, John Zorn, Christian Markley, Bill Laswell, Arthur Lindsay, che abbiamo ascoltato in questo brano che era proprio la title track del disco. E poi c'è anche Jamaladin Takuma al basso con David Moss in questo prossimo brano intitolato The Man with the Rain Colored Legs, tratto da Full House.

The Man with Rain-Colored Legs, un avant-funk che richiamava quello del prime time di Ornette Coleman, e del resto al basso abbiamo ascoltato Jamal Dean Takuma, bassista proprio del prime time, mentre agli altri strumenti c'era David Moss, titolare del disco Full House, disco del 1984 ristampato ora da Yatak Records, che ristampa anche il disco successivo del batterista, vocalista e sperimentatore statunitense, un disco, questo Dance Band, dove ritroviamo alcuni musicisti già presenti in Full House, un lavoro però più orientato alla canzone, almeno queste dovevano essere le intenzioni, come ha detto lo stesso David Moss, volevo un gruppo che combinasse il groove con la libertà dell'improvvisazione, una band noise capace di far ballare.

David Moss, Fred Frith, Tom Cora, Wayne Horvitz, Arthur Lindsay, Christian Markley, Jules Moss, Tenco e John Zorn, un cast davvero impressionante anche sul versante tecnico-produttivo, visto che ai controlli c'era Martin Beasy per registrare questo disco Dance Band, che fu registrato a metà anni 80. Noi da questo disco abbiamo ascoltato Stride, un lavoro che è stato ristampato e che se non riesce nell'intento dichiarato di coniugare libertà improvvisativa e ballabilità, tuttavia mostra senz'altro la ricchezza di spunti, di direzioni diverse, di creatività di cui la scena downtown newyorkese di metà anni 80 era capace. E allora ascoltiamo un altro brano tratto da questo stesso disco, Dance Band è il titolo del lavoro, Slow Climb è il titolo del brano.

0: senza.
1: Slow Climb, tratto da Dance Band, disco che, come abbiamo detto, rappresenta bene la creatività esplosiva che si aveva nella scena downtown newyorkese di metà anni Ottanta. Disco di David Moss, che è stato ristampato oggi da Yatak Records, realizzato insieme a Fred Frith, che è stato fondamentale per gli arrangiamenti dei brani. Disco poi registrato nel leggendario BC Studio di Bill Laswell e Martin Beasy. Yatak Records ha pubblicato anche in un altro disco di David Moss, che riprendiamo, lo abbiamo già ascoltato, il disco si intitola Full House, quindi tutto esaurito, forse proprio a indicare la quantità di musicisti coinvolti in questi 19 duetti. Tra gli altri c'è anche Christian Markley ai giradischi, che ascoltiamo in questo brano realizzato in duo con David Moss, intitolato When I Was 18.

Che bella l'introduzione per solo tromba ed effetti che apre il nuovo disco di Fabrizio Bosso, si intitola Roots e in realtà nel resto del lavoro il noto trombettista di Torino lo troviamo impegnato in quartetto, con il suo quartetto, con la formazione che insieme a Bosso si presenta anche dal vivo, cioè insieme al pianista che è Julian Oliver Mazzariello, poi c'è Nicola Angelucci alla batteria e al contrabbasso Jacopo Ferrazza, alla scrittura del repertorio che è tutto originale, a parte un omaggio brasiliano di Vallins, dicevo, alla scrittura partecipa tutto il quartetto e l'aspetto collettivo, la sintonia tra i musicisti salta subito all'orecchio. Il disco prosegue così.

Traveling People, il brano composto dal contrabbassista Jacopo Ferrazza, portato così in dote al nuovo lavoro firmato Fabrizio Bosso Quartet Roots, pubblicato attraverso la Warner Music Italy. Fabrizio Bosso alla tromba, Nicola Angelucci alla batteria, Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, come detto Jacopo Ferrazza al contrabbasso. L'influenza e l'ispirazione che tuttora infonde Wayne Shorter è sempre tanta, e al leggendario sassofonista e compositore statunitense, che è scomparso qualche anno fa nel 2023, si aggiunge ora l'omaggio che hanno realizzato due musicisti veneti di lungo corso come Gigi Sella e Paolo Vianello, che troviamo rispettivamente al sassofono soprano e al pianoforte. Il disco si intitola Infant Eyes, un lavoro pubblicato da Caligola Records, dove il duo si dedica e affronta, in assenza di sezione ritmica, alcuni brani di Shorter scelti prevalentemente dal periodo formativo di un giovane Wayne Shorter, che comunque vantava già tante esperienze oltre ai suoi primi album da leader incisi per Blue Note. L'unica eccezione è la rilettura di Anna Maria. Siamo già nella metà degli anni 70, il disco era Native Dancer, è quello realizzato insieme a Milton Nascimento, con nel brano originale Airto Moreira alle percussioni. Eccolo qui Anna Maria, riproposto da Gigi Sella al soprano e Paolo Vianello al pianoforte.

E siete sempre all'ascolto di Battiti nella notte di Radio 3 e dopo il duo con Gigi Sella e Paolo Vianello e il loro personale omaggio alla musica di Wayne Shorter abbiamo ritrovato un quartetto piuttosto energico, quello guidato dal sassofonista ucraino Max Kochetov e il suo ultimo lavoro, che è poi il secondo che pubblica insieme a Dama Records, si intitola Fooling Myself, e in ogni brano la band accoglie un ospite. Nel caso del brano che abbiamo appena finito di ascoltare ora, Tetra, c'era proprio la tromba di Fabrizio Bosso, mentre in questa Kiriochi troviamo anche Samuel Blazer al trombone.

Kiriochi da Fooling Myself con Samuel Blazer al trombone ad arricchire il suono del Max Kochetov Quartet, formazione guidata dal sassofonista ucraino, qui sempre al soprano, e il quartetto è completato da Ugolov al contrabbasso, da Milos Grbatinic alla batteria e da Katerina Kochetova al pianoforte. I suoni qui abbattiti ora si dilatano, si fanno più scuri, astratti, incalzanti, a tratti inquietanti, a tratti più solari, e arrivano da una registrazione dal vivo. I suoni sono stati catturati da Carlo Cimmino durante la rassegna Altera, rassegna che si tiene a Roma al Circolo Fanfulla, e i titolari di questi suoni sono i Three Goria, trio formato da Eugenio Renzetti al trombone, Daniele Fiaschi alla chitarra e Pino Pecorelli al contrabbasso. Cuore pulsante di questa rassegna Altera è proprio il linguaggio spontaneo, radicale, nel quale si devono districare i musicisti che sono invitati a proporre un set di improvvisazione di circa 30 minuti, dunque grande ascolto reciproco, consapevolezza dei silenzi e dello spazio. La serata dei Three Goria dunque è diventata disco, è intitolato proprio 30 minuti, pubblicato da Filibusta Records, e questo che ascoltiamo noi insieme è il secondo dei 5 momenti del concerto. Pino Pecorelli, Daniele Fiaschi, Eugenio Renzetti, live at Altera Fanfulla.

e dalle scorribande del trio Three Gloria, registrate dal vivo alla rassegna romana Altera, siamo passati ad un flusso sonoro intitolato La processione delle nuvole. È un brano firmato da Pensiero Nomade e da un altro disco che arriva dal catalogo Filibusta Records, che si intitola Le umane preghiere. Pensiero Nomade è il progetto guidato dal musicista siciliano Salvo Lazzara, polistrumentista di lungo corso con incursioni passate in tante musiche diverse, dalla New Wave alle musiche del mondo. Qui lo troviamo a suonare tantissimi strumenti acustici ed elettronici, con il contributo di Giorgio Finetti, violino e tastiere, Davide Guidoni, batteria e percussioni, con Mark Papeghin, tromba e corno. Torniamo all'inizio del disco. Il brano si intitola A che serve il ricordo? Pensiero Nomade.

E a chiudere il cerchio di battiti di questa notte torniamo ai percorsi, alle roots del Fabrizio Bosso Quartet, con una brevissima composizione collettiva che chiude il loro nuovo disco, Roots appunto, si intitola One Minute Song, che poi sono anche meno, una cinquantina di fulminanti secondi.

0: para todos la luz. Para todos, todo.
1: Ad alta voce, Lucia Mascino legge Pian della Tortilla di John Steinbeck.

0: Era sera adesso in Monterey e le luci si accesero. Le finestre si illuminarono nell'aria ancora chiara. Sul frontone del teatro Monterey cominciarono ad apparire e sparire in lettere di fuoco le parole «figli dell'inferno». E quei pochi fanatici, i quali credono che il pesce abbocchi meglio la sera, presero posto sui freddi scogli tra i flutti. Si formò un po' di nebbia, specie intorno ai comignoli. Da tutta la città salì al cielo aroma di pigne bruciate. Pablo e Pilon erano tornati a sedersi sotto il cespo di rose, ma non si sentivano più soddisfatti come prima. «È freddo qui», Pilon disse, e beve un sorso di vino per scaldarsi. «Faremo meglio ad andare a casa, dove è caldo», disse Pablo. «Ma non abbiamo legna per la stufa», Pilon disse. «Bene», disse Pablo. «Se tieni il vino, ci ritroveremo sulla cantonata». E sulla cantonata si ritrovarono mezz'ora dopo. Pilon aspettò paziente e aspettando teneva d'occhio la strada nella direzione presa da Torrelli. Poiché Torrelli era un uomo violento e non avrebbe mai saputo ascoltar ragioni. Inoltre aveva una concezione donchisciottesca del tutto italiana dei rapporti coniugali. Ad ogni modo, la sorveglianza di Pilon fu superflua. Nessun Torrelli tornò bruscamente a casa. Comparve invece ben presto Pablo e Pilon notò con ammirazione e soddisfazione che portava legna di torrelliana provenienza sotto entrambe le braccia. Solo quando arrivarono a casa Pablo commentò la sua avventura. Lo fece con le parole di Danny: «Valente donna, quell'olandese di burro». Pilon accennò di sì nel buio e filosoficamente disse: «È raro, amico mio, trovare tutto sullo stesso mercato: vino, cibo, amore e legna da ardere. Torrelli è un uomo prezioso. Dobbiamo fargli un piccolo regalo, una volta o l'altra». Pilon accese un bel fuoco crepitante nella stufa. I due amici sedettero e tennero i barattoli di vetro esposti al calore per scaldare il vino un poco. La luce nella stanza era luce santa quella notte. Pablo aveva comprato una candela da portare a San Francesco. Poi si era dimenticato di portarla. E ora il cielo ardeva gloriosamente sulla sua base di carta, faceva danzare le ombre di Pilon e Pablo contro la parete. Osservò Pilon: «Mi domando dove può essere andato Gesù Maria». «Dovrebbe essere già tornato da un pezzo», Pablo rispose. «Non so se è un uomo di cui ci si possa fidare. Forse gli è accaduto qualcosa», disse Pilon. «Gesù Maria ha sempre qualche storia di donne con quella barba rossa e quel suo cuore buono». «È un vero grillo», Pablo disse. «Canta, salta e gioca tutto il tempo. Non ha serietà per nulla». Non aspettarono molto. Avevano appena cominciato il secondo barattolo di vino che Gesù Maria entrò barcollando. Subito si aggrappò agli stipiti della porta per tenersi ritto. La camicia aveva strappata, la faccia sanguinante, e aveva un occhio che nella luce malferma della candela appariva oscuro e minaccioso. Pablo e Pilon corsero a lui. «Il nostro amico è ferito, è caduto da una rupe, è stato travolto da un treno», questo dissero, senza il più lieve accenno di satira e comunque senza intenzione satirica. Ma Gesù Maria si sentì schernito a morte, li fulminò con l'occhio che ancora poteva fare una cosa simile. «Le vostre madri erano due vacche bastarde», disse. Pilon e Pablo indietreggiarono inorriditi per la volgarità dell'insulto. «L'amico nostro ha il delirio, ha battuto la cervice. Versagli un po' di vino, Pablo». Gesù Maria sedette scontroso vicino al fuoco e carezzava il suo barattolo di vetro colmo, mentre gli amici aspettavano pazientemente una spiegazione della tragedia. Ma Gesù Maria sembrava si compiacesse di lasciarli nell'ignoranza. Parecchie volte Pilon si schiarì la gola, parecchie volte Pablo alzò su di lui uno sguardo di solidarietà e comprensione, ma Gesù Maria non usciva dal suo mutismo, fissando cupo ora la stufa, ora il vino, ora la candela benedetta. La sua scortese reticenza portò infine Pilon a essere altrettanto scortese. Dopo egli non riusciva a spiegarsi come aveva potuto farlo. Chiese: «Di nuovo quei soldati?» «Sì», borbottò Gesù Maria in risposta. «Capitati troppo presto stavolta». Per il bene spirituale dell'amico, Pablo osservò: «Bisogna che siano stati una ventina per ridurti in queste condizioni. Sappiamo tutti come sei formidabile nella pugna. Gesù Maria parve allora rincuorarsi un poco. Erano quattro, disse. Arabella aiutava loro. Mi ha pestato sulla testa con una pietra. Pilon sentì un'ondata di indignazione morale gonfiarsi in lui. Disse Severo: ricorderai che i tuoi amici ti avevano avvertito di tenerti alla larga da quella sgualdrina. Si domandò se avesse mai avvertito Gesù Maria in un senso o in un altro, e gli parve di ricordare che l'aveva avvertito. Queste ragazzine da poco sono di animo malvagio, amico mio, intervenne a dire Pablo. Ma tu le hai dato quella piccola cosa che volevi darle? Gesù Maria si cercò nelle tasche e tirò fuori un reggipetto rosa tutto gualcito. Non ho fatto in tempo a darglielo, disse. Non ero ancora arrivato al punto. Anzi, per la verità, non eravamo ancora entrati nel bosco. Pilon annusò l'aria e scosse il capo, ma con mesta indulgenza in qualche modo. Tu hai bevuto del whisky, disse. Gesù Maria accennò di sì. Era di quei soldati, Gesù Maria rispose. Lo tenevano nascosto sotto un ponte della ferrovia. Arabella lo sapeva e mi svelò il segreto, ma quei soldati ci videro con la bottiglia. La storia prendeva forma poco a poco. Così piaceva a Pilon che le storie saltassero fuori e non tutte in una volta. Il meglio di una storia è nelle cose dette a metà che l'ascoltatore completa di suo, con la propria fantasia e la propria esperienza. Pilon raccolse il reggipetto rosa del grembo di Gesù Maria e cominciò a lisciarlo con gli occhi perduti in sogno. Presto, però, una luce di esultanza brillò in quegli occhi e Pilon disse: «Trovato! Daremo questa cosa a Danny per farne un dono alla signora Morales». Tutti applaudirono, ad eccezione di Gesù Maria, che si sentì naturalmente schiacciato dalla grande maggioranza avversaria. Pablo, con delicata comprensione della sconfitta di Gesù Maria, gli riempì il barattolo di vetro. Poi i tre amici cominciarono a sorridere. Pilon raccontò una buffa storia di una cosa che era appartenuta a suo padre. Tornò l'allegria. Si alzarono le voci in canto. Gesù eseguì una danza travolgente per dimostrare che non era conciato troppo male. E il vino calò. Calò nella fiasca. Ma prima di toccare il fondo, i tre amici sentirono che non ne potevano più dal sonno. Pilon e Pablo si trascinarono barcolloni a gettarsi sul letto e Gesù Maria si stese comodamente sull'impiantito vicino alla stufa. La casa fu riempita dai rumori profondi degli addormentati. Morì il fuoco. Solo la candela benedetta continuò a muoversi. Alzava e abbassava la sua fiamma a punta di lancia con incredibile rapidità. Questa piccola candela diede in seguito a Pilon, Pablo e Gesù Maria ampio argomento di riflessioni morali. Si trattava di una minuscola verga di cera con una specie di spago dentro. Una cosa simile, uno pensa, deve rispondere ad alcune leggi fisiche e nient'altro. La sua condotta, uno pensa, è garantita da vari principi riguardanti il calore e la combustione. Uno accende lo stoppino, la cera si consuma. La candela arde per un certo numero di ore, finisce e questo è tutto. L'incidente si chiude. Presto la candela è dimenticata. È come se non fosse mai esistita. Ma non tenete conto che quella candela era benedetta? E che Pablo, forse in un momento di pura esaltazione religiosa, l'aveva acquistata per San Francesco? Così l'esile verga di cera si trovava sottratta al dominio della fisica. Tendeva la candela ai cieli, la sua lancia di luce, come un artista che si consuma per rendersi divino. E diventava sempre più corta, più corta. Si levò un vento fuori e per le fessure della parete si insinuò nella stanza. La fiamma cominciò a piegarsi da una parte, dall'altra. Un calendario con un bel volto di ragazza che si affacciava dal cuore di una rosa si sfogliò nel vento e sventolò, pur restando attaccato al suo gancio. Raggiunse con un lembo la lancia di fiamma. Il fuoco lo prese e corse su. E un pezzo di carta da parato, che pendeva come un'orecchia di elefante, si staccò del tutto, avvampando, cadde su un fascio di vecchi giornali. Dal cielo, santi e martiri assistevano inesorabili. La candela era benedetta. apparteneva a San Francesco. San Francesco avrebbe avuto una ben più grande candela al suo posto quella notte. Se fosse possibile giudicare delle profondità di un sonno a paragone di un altro, si potrebbe dire con giustizia che Pablo, responsabile dell'incendio per la sua colpevole azione, dormiva molto più profondamente di entrambi i suoi amici. Ma non esiste alcun mezzo di misurare il sonno e possiamo dire soltanto che gli dormiva molto, molto, moltissimo profondamente. Corsero sulle fiamme, per le pareti e trovarono fessure e buchi nel soffitto, uscirono all'aperto. Ruggì avanti e indietro per la casa l'incendio. Gesù Maria si voltò da un fianco sull'altro smaniando e cominciò nel sonno a togliersi la giacca. Poi un pezzo di legno in fiamma gli piombò sulla faccia. Egli saltò su con un urlo e restò esterrefatto a guardare il fuoco che infieriva intorno. «Pilon!» urlò. «Pablo!» Corse nella camera accanto, strappò i suoi amici dal letto, li spinse fuori dalla casa. Pilon teneva ancora il reggipetto in mano. Fuori dalla casa si fermarono tutti e tre a guardarla bruciare. E di là dalla cortina di fuoco che attraversava il vano della porta spalancata, videro sulla tavola la fiasca con ancora due dita di vino. Pilon indovinò l'incipiente eroismo selvaggio di Gesù Maria e gridò: «Non lo fare! Bisogna che perisca nel fuoco per castigar noi della colpa di averlo lasciato!» Giunse un urlo di sirene e fracasso di macchine che scalavano la collina in seconda su da Monterey. Poi le autopompe apparvero. Si videro i fasci di luce dei fari giocare fra i tronchi dei pini. Pilon si voltò bruscamente e disse a Gesù Maria: «Corri ad avvertire Danny che la sua casa brucia. Presto, Gesù Maria!» «Perché non vai tu?» Gesù chiese. «Non capisci», disse Pilon. «Danny non sa che sei anche tu suo inquilino e forse si arrabbierà un poco coi suoi inquilini». Gesù Maria allora comprese e corse da Danny. La casa era al buio. «Danny!» gridò Gesù Maria. «Oh, Danny! La tua casa brucia!» Non vi fu risposta. «Danny!» gridò Gesù Maria di nuovo. Una finestra si aprì nella casa della signora Morales, lì accanto. La voce di Danny sgorgò dal buio, irata. «Che diavolo tu vuoi? L'altra tua casa brucia!» gridò Gesù Maria. «La tua casa che hai affittato a Pablo e Pilon!» Per un momento Danny non rispose. Chiese poi: «Sono arrivati i pompieri?» «Sì, sono arrivati!» gridò Gesù Maria. Tutto il cielo splendeva ora dell'incendio. «Bene!» Danny disse. «Se i pompieri non possono farci nulla, cosa crede Pilon che possa farci io?» Gesù Maria udì la finestra sbattere e tornò al trotto sul luogo del sinistro. Certo, il momento non era stato opportuno per chiamar Danny, ma che poteva saperne lui? Danny avrebbe potuto arrabbiarsi e essere lasciato nell'ignoranza. Forse gli sarebbe piaciuto vedere il fuoco. Tutto sommato, Gesù Maria sentiva di aver fatto il suo dovere. La responsabilità apparteneva alla signora Morales, ora. Piccola era la casa, con molte porte e molte finestre e con le pareti perfettamente asciutte. Forse dai tempi in cui aveva preso fuoco il quartiere cinese non si era più visto un incendio tanto rapido e totale. I pompieri diedero un'occhiata alle pareti in fiamme e cominciarono a inzuppare d'acqua i cespugli, gli alberi e le abitazioni intorno. In meno di un'ora la casa fu annientata. E allora soltanto le pompe vennero dirette su di essa, cioè sul mucchio di cenere che di essa restava, per eliminare tizzoni e braci. Pilon, Pablo e Gesù Maria furono presenti, stretti l'un l'altro, dal primo inizio alla fine estrema dello spettacolo. Metà della popolazione di Monterey e tutta intera la popolazione di Pian della Tortilla, salvo Danny e la signora Morales, era lì a guardare contenta. Quando poi dal mucchio nero delle ceneri si sprigionò l'ultimo filo di vapore, Pilon girò sui tacchi e mosse via in silenzio. «Dove tu vai?» gli gridò dietro Pablo. «Vado», Pilon rispose, «a terminare nei boschi il mio sonno. Vi consiglio di venire anche voi altri. Sarà bene che Danny non ci veda per un po' di tempo». Gravemente accennarono di sì gli altri due e seguirono Pilon nella foresta di pini. «Ci servirà di lezione»,
1: Pilon disse. Avrebbe almeno imparato a non lasciar mai del vino in casa durante la notte.
0: Ma scuotendo il capo, disse Pablo, nascondilo fuori la prossima volta e allora qualcuno ce lo ruberà.

Capitolo 6. Come tre peccatori ritrovarono la pace con la contrizione. Come gli amici di Danny fecero giuramento di solidarietà. Quando il sole fu alto sui pini e calda la terra, e la rugiada scomparsa dalle foglie dei geranei, Danny uscì a sedersi sugli scalini del portico e riflettere sugli ultimi avvenimenti. Si tolse le scarpe e cominciò ad agitare le dita dei piedi sull'assito caldo di sole del portico. Aveva già fatto un giro quella mattina e aveva visto il quadrato nero di ceneri e tubature contorte che fino al giorno prima era stato l'altra sua casa. Lasciatosi andare un momento di collera convenzionale contro la negligenza dei suoi amici, aveva poi compianto la qualità transitoria della proprietà terrena, che tanto più stimabile rendeva la proprietà spirituale. Aveva meditato sulla fine della sua condizione di uomo che ha una casa da affittare. E, passato oltre tutte queste emozioni d'obbligo, era infine scivolato nel suo sentimento più vero, il sentimento di essersi sbarazzato d'un peso. Se la casa fosse ancora in piedi, pensò, io avrei finito per lasciarmi vincere dalla cupidità della pigione. I miei amici cominciavano a essere freddi con me, per il denaro che mi dovevano. Ora potremmo tornare franchi e felici nei nostri rapporti. Ma Danny sapeva che doveva mostrarsi un po' severo con gli amici, se non voleva passare per uno sciocco. Perciò, mentre ora sedeva sul portico e scacciava le mosche con un gesto più invero di avvertimento che di minaccia, egli rifletteva sulle cose che doveva dire agli amici prima di tornare ad ammetterli nel recinto del suo affetto. Doveva mostrar loro che non era un uomo da lasciarsi prendere in giro impunemente, ma nel suo cuore esultava che fosse andata come era andata. Ora avrebbe potuto essere di nuovo il Danny che tutti amavano, il Danny cercato per compagno da chiunque si trovasse in possesso di un gallone di vino o un pezzo di arrosto. Come proprietario di due case era stato considerato ricco e aveva mancato di partecipare a parecchi festini. Pilon, Pablo e Gesù Maria Corcoran dormirono a lungo sugli aghi dei pini della foresta. Avevano passato una notte di terribile agitazione ed erano stanchi. Ma il sole brillò alla fine sulle facce loro con tutto l'ardore del meriggio e le formiche camminarono sulle loro membra e due ghiandaie azzurre li chiamarono da vicino con ogni sorta di epiteti stridenti. Chi diede il colpo mortale al sonno dei tre amici fu, ad ogni modo, una brigata di quattro persone venute a far merenda nel bosco. Odori di vivande giunsero dal paniere aperto al naso di Pilon, Pablo e Gesù Maria, attraverso la macchia che li divideva dalla brigata. Così essi si svegliarono, si alzarono a sedere e si trovarono in preda all'enormità della situazione. Lamentosamente chiese Pablo: «Come diavolo sarà cominciato l'incendio?» Nessuno lo sapeva. «Forse, disse Gesù Maria, faremo meglio ad andare in un'altra città per un po' di tempo. A Watsonville, per esempio, o a Salinas. Sono bei posti». Pilon tirò fuori il reggipetto da una tasca. Ne lisciò un momento la rosea superficie, poi lo sollevò e lo tenne sollevato contro il sole, guardando attraverso. «Questo non sarebbe che rimandar la questione», disse. «Io ritengo meglio andare invece da Danny e confessargli la nostra colpa, come figli col padre. Allora lui non avrà più nulla da rimproverarci. E poi non c'è questo regalo per la signora Morales?» Pablo e Gesù Maria si dichiararono d'accordo con un cenno del capo. Gli occhi di Pilon scovarono, di là dal folto della macchia, la brigata che faceva merenda. Notarono il paniere dal quale giungeva penetrante un odore di uova alla diavola. E il naso di Pilon si arricciò come quello di un coniglio. Egli sorrise, progettando con calma, poi disse: «Vado a fare un giro, ragazzi. Ci ritroveremo giù alla cava. Lasciate stare il paniere, se possibile». Pablo e Gesù Maria guardarono mestamente il loro compagno alzarsi e allontanarsi tra gli alberi in direzione perpendicolare a quella nella quale si trovavano le persone col paniere.
Essi non furono sorpresi, qualche minuto dopo, di udire abbaiare un cane e cantare un gallo, scrosciare alte risate, miagolare selvaggiamente un gatto, poi qualcuno gridare e chiamare aiuto. Ma le persone col paniere furono sorprese parecchio. Erano due uomini e due donne. Abbandonarono il paniere e si precipitarono verso quei versatili suoni. Pablo e Gesù Maria eseguirono l'ordine di Pilon senza discutere. Non portarono via il paniere, ma i loro cappelli e le loro camicie recarono per sempre tracce di uova alla diavola. Erano le 3 del pomeriggio quando i 3 penitenti arrivarono in vista della casa di Danny. Le braccia avevano cariche di offerte per la riconciliazione: arance, mele, banane, vasetti di olive e sottaceti, panini col prosciutto, panini con uova e bottiglie di gassose. Infine una cartata di patatine fritte e una copia del Saturday Evening Post. Danny li vide arrivare ed eresse la schiena. Cercò di ricordarsi quello che aveva da dir loro. Essi si allinearono davanti a lui e tenevano chino il capo. «Cani! Figli di cani!» li apostrofò Danny. «Ladri di case! Prole di molluschi!» E chiamò vacche le loro madri, montoni i padri loro. Pilon mise in esposizione sulle sue mani i panini col prosciutto. E Danny disse che non credeva più negli amici, perché l'amicizia sua era stata calpestata, la sua fiducia tradita. Pablo allora tirò fuori dalla camicia 2 uova alla diavola e Danny saltò un paragrafo o 2 di quello che voleva dire. Passò senz'altro a criticare la virtù delle nonne e la potenza dei nonni di Pablo, Pilon e Gesù Maria. Ma Pilon trasse fuori da una tasca il reggipetto rosa, lo mostrò sospeso a un dito. Così Danny dimenticò tutto quello che gli restava da dire. Sedette su uno scalino e i suoi amici sedettero accanto a lui. I pacchi vennero aperti. Un'ora più tardi, mentre sempre sul portico si riposavano tutti e 4 dalla fatica del pasto, non ad altro badando che alla digestione, Danny se ne uscì a domandare in tono quanto mai distaccato e casuale: «O come prese il fuoco?» «Noi non sappiamo», Pilon rispose. «Dormivamo e il fuoco ci svegliò. Forse abbiamo dei nemici. Forse», osservò Pablo il devoto, «ci ha messo un dito il Padre Eterno». «Infinite, infatti, sono le vie del Signore», disse di rincalzo Gesù Maria. Quando Pilon tese il reggipetto e spiegò che si trattava di un regalo per la signora Morales, Danny si mostrò reticente, guardò il reggipetto con occhio scettico. Pensava che i suoi amici avevano un'opinione troppo generosa della signora Morales. Alla fine disse: «Non è donna per queste cose. Troppo spesso noi siamo legati alle donne dalle calze di seta che regaliamo loro». Non poteva spiegare agli amici la freddezza intervenuta nei suoi rapporti con la signora Morales da quando non era più proprietario di 2 case. Ne poteva, per cavalleria verso la signora stessa, descrivere come fosse contento di tale freddezza. «Lo metterò da parte», disse del reggipetto. «Un giorno o l'altro mi potrà servire». Scese la sera e fu buio e i 4 amici entrarono in casa, accesero un fuoco con le pigne nella stufa di ferro. Danny, a dar prova del concesso perdono, tirò fuori 0,5 litro di grappa. Così cominciò tra loro una nuova vita. «Peccato che le galline della signora Morales siano tutte morte», osservò Pilon. «Essa intende comprarne 2 dozzine di nuove lunedì 21. Sorrise Pilon, soddisfatto. «Quelle della signora Soto non erano niente buone. Io ho detto alla signora che doveva dar loro qualche guscio d'ostrica, ma lei non ha voluto prestarmi ascolto». Fu finita la grappa e ognuno si abbandonò alle tenerezze del cameratismo. Disse Danny: «Che bella cosa avere amici. Com'è desolato il mondo quando non si ha nessun amico col quale dividere seduti insieme la nostra grappa». «O i nostri panini», si affrettò ad aggiungere Pilon. Pablo non si era ancora liberato del tutto dai suoi rimorsi, poiché sospettava di qual genere fosse l'intrigo celeste che aveva causato l'incendio della casa. Disse dunque: «Pochi amici vi sono come te nel mondo, o Danny.
Non a molti è dato di avere un simile conforto. Prima di cedere del tutto dinanzi ai trasporti amorosi dei suoi amici, Danny lanciò energico un avvertimento. «Ricordatevi», disse, «che il mio letto lo voglio tutto per me. Tenetevene lontani». Per quanto nessuno ne avesse parlato, risultò chiaro in tal modo che i tre ospiti di quella sera sarebbero rimasti ad abitare nella casa di Danny. Pilon sospirò di piacere. Ecco andato l'assillo della pigione. Finita la responsabilità di dover del denaro. Egli era un ospite adesso, non più un inquilino. E nel segreto del suo cuore ringraziò il cielo che l'altra casa fosse bruciata. Disse: «Vivremo felici, Danny. Siederemo la sera accanto al fuoco e i nostri amici verranno a farci visita. E può darsi che l'amicizia ci frutti qualche volta un bicchiere di vino». Gesù Maria allora, in un impulso di gratitudine, fece una promessa un po' avventata. Fu la grappa che lo condusse a tanto e l'impressione recente dell'incendio e tutte quelle uova alla diavola. Gli sembrava di aver ricevuto doni e doni, un'immensità di doni, e voleva anche lui donare. «Sarà nostro carico e nostro dovere», dichiarò, «di pensare che vi sia sempre cibo in casa di Danny. Mai il nostro amico dovrà patire la fame». Pilone e Pablo lo guardarono allarmati, ma ormai la cosa era detta. Splendeva troppo di bellezza e generosità perché qualcuno potesse arrischiarsi a distruggerla. Anche Gesù Maria ne capì, dopo aver parlato, l'importanza impegnativa. Restava comunque da sperare che Danny se ne dimenticasse. Sarebbe peggio, Pilon pensò, di aver da pagare la pigione, altrimenti sarebbe schiavitù. Ma disse: «Lo giuriamo, Danny». Seduti accanto alla stufa, avevano tutti le lacrime agli occhi e ognuno provava per gli altri un amore che era quasi intollerabile. Pablo si asciugò gli occhi col dorso della mano e ripeté l'osservazione affacciata da Pilon poco prima. «Vivremo felici», disse.

0: Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Giovanni Gabrieli, tre brani strumentali, canzone per sonara 8 duodecimi toni da sacre sinfonie, sonata a tre violini o altri strumenti, canzone per sonar primi toni, complesso strumentale concerto palatino.